0: Vai andare così.
1: Non so come.
0: Ti può servire,
1: lo volevo.
0: Però non tocca, non tocca, no no, le mangi e
1: ti do adesso.
0: il bianco della
1: non posso
0: sentire,
1: prendilo,
2: sei un incesto.
0: Ah, sì, sì, sì, sì.
1: Ma sei un incesto, l'ho detto bene. Nemmeno come ti esce da questo popolo,
0: no? Che traviatorio.
1: Vabbè, no,
3: ma poi accenderemo quello,
0: dicevo quello vero. Comunque io volevo dire due parole su tutto quello che è successo oggi. Ah, non c'è neanche Yanis, dove sono?
4: Aspetta,
1: Yanis
0: si chiama,
1: ti prego, la sedia.
0: No,
5: no,
0: perché
5: si fa con l'acqua,
0: non
5: si
0: fa con l'acqua.
5: Ma poi metti
0: la mano
2: per dimettere, dice il mafioso, non è la diretta su
5: dove butta, perché il whisky si chiama cask strength quando è puro, ossia cask strength è quando esce dalla ed è incredibile, quindi esce in alcolica troppo.
0: No, no, stronzato,
2: aggiungi acqua.
5: Ma c'è chi riesce a bere?
0: Sì, sì,
5: io ho conosciuto il meglio irlandese che ha un signore e la bocca strength.
4: Ma
5: c'è
4: un bicchiere
5: d'acqua,
4: anzi un bicchiere,
5: quella
4: come la
5: prendi? E tu guarda, sono andato con l'acqua così,
1: quindi... Sei bellissima!
2: Già, quando non avevo finito lo scambio,
4: per
2: la vera, la ha portato dalla Scozia una bottiglia di coso, gliel'hanno detto loro stessi di aggiungergli però là un litro d'acqua, perché già lo c'era, però dice se ci aggiungi un litro d'acqua sa ancora meglio. Infatti l'ho provato in entrambi, era lei.
0: Questo no.
2: No,
0: non proviamo. No, niente, che sono molto contento.
5: Ma che noi ci siamo identificati, no?
0: Esatto, in città.
5: Ogni tanto grande, ogni tanto contento.
0: No, è che in realtà sono. Adesso sì. Saranno 15 anni che ho questo sogno del museo. Quindi, ok.
1: Bravo!
0: È un po' il sogno della mia vita. Va bene, va bene. Mi ricordo che alcuni i Commodore Pet li ho comprati a Catania al mercatino delle Pulci con soldi fatti portando le pizze.
2: Viva le pizze!
0: Con i Garelli!
4: Viva le pizze!
0: E Garelli, cose del genere. Garelli è su uomo.
4: Anch'io. Ma sei un cesso!
0: Ma tu non sai perché portavo le pizze col Garelli? Perché avevo letto Snow Crash di Neil Stephens. Te lo ricordo?
5: Certo, Hiro.
0: I trasportatori di pizza. Io e Cristian abbiamo letto sto libro.
5: È garantito la pizza.
0: No, dobbiamo portare le pizze anche noi. Noi garantivamo le pizze.
1: Mannaggia. Grandissimo
5: comunque. The Black Sun, il sole nero.
0: E mo più stracato. Io non ci aspetta un mare di lavoro.
2: Sono sicuro che rimaneva la vita.
0: Cosa?
2: Il primo camion non rimaneva la.
0: Allora io non ti sarei imbaltato su di te, intanto c'ho il video.
2: Ale, io video,
0: quando gli scappa la ruota e si sbriciola il sacco di cemento, ah, c'è cioè lui seduto
2: così a guardare così
0: e il camion che ho detto ok ciao. Io pensavo, ma forse si salva perché c'è il muricciolo, se lui si butta di lato lui ci resta.
2: Oppure mi buttavo dall'alto, dal muretto,
0: esatto.
2: All'indietro.
0: No, non avessi avuto in tempo perché tu eri così. Sei rimasto così.
2: Perché non c'è più.
0: Sì,
2: il
0: muretto, ma sopra il muretto.
2: Sì, sì, diciamo più.
0: No, cioè, ma io ho visto la ruota di là, si è sollevata.
2: Ha visto quel video da te e ha detto ma ha fatto questo.
6: No, scene agghiaccianti veramente.
2: Il cane, c'è stato un momento, ha detto il cane è rimasto qui, lo possiamo seppellire qui, non esce più.
0: Sì sì, c'è un mio tweet impressionante dopo questa cosa. Però non lo sto vedendo. Delirio camionistico, rischio ribaltamenti, stupri etnici, inshallah. Questa è la mattina.
2: Questo è Debian, un KDE per MacBook con il pulsantone.
0: Ah, minchia, questa è un'immagine. Mi sono sparata questa cosa su Twitter, che ogni tanto quando viaggio in macchina, vado a Catania, eccetera, nella mia mente c'è una sorta di giocatore di ruolo in continuazione. Penso di essere per esempio in Iraq, in missione. Allora pubblico foto che cerco su e dico sono per strada, sto arrivando a Mosul, ci metterò 2 ore, sono fermo perché c'è un checkpoint di troppo di coglioni. La gente che mi scrive, sei davvero in Iraq? E cose del genere, perché sono verosimili. Poi io pubblico delle foto che vado a cercarmi a tema, tipo questo qua che cerca nella spazzatura, e quindi vengono fuori queste storielle che io mi invento completamente, perché sono sulla Siracusa Catania, in realtà. Tipo c'è un incidente, io scrivo un camion di polizi che si è ribaltato a 10 km da Kimpu e quindi siamo tutti fermi, un camion di polizi.
5: A Ferrara 1.
7: E poi ho trovato tutta una serie di soluzioni.
0: Stamattina era svegliarsi, svegliarsi la mattina sarà come il presidio di una pallonata di Super Sam.
5: Spero si cerchi nell'ala, è bellissimo.
0: Sì, sì, sì. Sì, sì.
2: Sì, lo schermo è finito, c'ha poco disco.
7: Sì.
5: Devo aggiungere su Twitter.
2: Però la mattina è comodo da portare in
5: giro. Sì, infatti ogni volta che c'è un po' di Twitter ricordo la più
0: grande. Dalai Lama è vecchio.
2: Io poi l'ho preso. C'è un'altra cosa che tanto. 200 euro se contratto a progetto. Allora contratto a progetto mi è venuto 90 euro. Per questo l'ho preso, però non lo prendevo.
7: Eccoci.
2: Proprio quando ero uscito c'era un contratto e scadeva.
0: Adesso tutti con netbook di Instagram.
5: Instagram.
0: Ecco. Questo è l'altro giorno, ero verso Catania, scorrono veloci, scorrono paesaggi e io vedo Sarajevo. E uno mi scrive, ma che ci fai in Jugoslavia? Perché lui è jugoslavo, quindi.
5: Ex Jugoslavia.
0: Già.
6: Traviata proprio totale, già per contrasto a tutto il tempo. Quello che gli dai è già chiamare a detto Saur. Sì, ascolta, no, le piacciono anche le altre canzoni, però ogni tanto con la gente. Sì, esatto, così radio DJ, allora si mette a ballare.
2: Ma non cambiare! Ma fa schifo! Ma non cambiare!
5: Va bene!
6: Comunque la
0: critica
6: di DJ
0: ha
6: le favole, quelle
0: di... Heavy rain in Kirkwood this night, hope the fog will stay. Pioveva durante il torneo. Pure people con gente con pecore e polli waiting al Kirkwood tax office. Le risposte più assurde mi venivano.
7: Andiamo.
0: In the dark, you can stay very dark, stay sound outside the green zone and battle still out. Notte fresche, 21 gradi, spari in lontananza, matrimoni fuori piedi, ma qui si lavora. In realtà c'era a Catania da amici e c'erano i fiori artificiali per fare cereali. Sì, un pericolo di meloni fuori strada, i meloni che fregavano. Sterpaglie, paesaggi stagni, quando scassati mi sono passato a 20 km da circa, che qui ero nel traffico.
6: Quindi
0: domani
6: mattina io
0: direi vabbè ti direi e la gente si flippa, sì, fa le cose più strane, poi intanto ho voluto solo le foto
5: perché poi entra gli anni perché poi con una cena dice ah sai quando io sta là poi ti dici entro dai io lo chiedo a lui
6: sì,
5: effettivamente
6: sì, comunque dobbiamo anche muoverci, cioè io invece di
0: ma è divertente giocare di ruolo trovassi le persone ma non c'è nessuna persona, ma guarda noi abbiamo diventato molto a group side
5: group però
0: sì. E poi abbiamo iniziato anche a
5: Stati Uniti
0: e poi abbiamo giocato non mi ricordo anche ma era un amico nostro che faceva il master di ambientazione della fantasy qualcosa di quello di comune con Dungeons and Dragons però con le regole nuove mi ricordo come si chiama non lo so. Lui aveva i manuali della Peter Jackson Games, come si chiama? Steve Jackson Games, può essere forse Gulps, però non era Cyberpunk.
5: Sì, sì, con la frammentazione, fantasy.
0: Esatto.
5: Che
0: lui ha fatto delle fotocopie.
5: Sì, sì, sì, infinito.
0: Vedete c'è un mood in mood, però se entro in un mood sono rovinato per mesi. No, invece, quindi ultimamente evito.
5: Perché invece non entrare in un server privato di
0: World of Warcraft?
5: Sì, proprio conosco molto.
2: Cose che non si fanno.
6: Cosa meglio?
2: No, perché poi perdi tempo per niente.
6: Esatto, però
2: io una volta invece mi sono intrippato con un game. Perché all'inizio, non so se lo conosci il game, era un sito in cui potevi giocare, dare tuo pianeta. Mettivi tutte le difese, gli attacchi, tu inizi e perdi poco tempo perché devi fare le varie tecnologie, le varie e quindi all'inizio è lentissimo, a un certo punto inizia a pianificare attacchi con gli altri e non hai più tempo. Fortunatamente a quel punto il provider a cui mi attaccavo la wifi si è spostato, non ho più avuto l'unico mi sono voluto così di possibile.
6: Io ora se dovessi provare un gioco e intripparmi proverei un gioco, quelli che c'ha glitch, come si chiama? Quello che ha mandato il link mi parlo sempre qualche tempo fa, che è tutto
2: non mi clicco in queste cose
6: scusate è un una simulazione di mondo fantastico che però tu interagisci con le persone vero dentro ed è tipo tra è mezzo platform e mezzo real play e
0: mezzo gay
6: è particolare.
8: E poi si è svegliato e si scoprì
0: perché il nostro mondo è
8: giù a sposarsi
2: solo che il pacchetto per tempi al
8: non c'è
2: c'è in cosa non compila, ho detto meglio e vai sono salvo.
0: Io ma visto che sono io.
6: No, non l'hai visto.
4: Ma neanche io.
6: A meno che non l'ho già conosciuto.
4: Ma ti sa
6: sì, è di grado.
0: Jesus fucking Christ!
6: Bravo,
2: ragazzi.
6: Conosci
8: l'aria?
2: Ah,
8: l'aria! No, devi
2: vederlo, è bellissimo.
8: Ma l'ho postato anche nel canale del Frick.
2: Mario 3 punto qualcosa.
8: Vignette.
2: Sono vignette stupende su Dio.
0: Siciliano
2: Michele è un pazzo,
0: vuole fare codice attivo,
2: scritto con no, è ambulanza, perché se non sbaglio non lo so fare. Edica. Dire
0: per
2: un
0: canale.
2: Qual è una bellissima?
8: Quella di. Quella
2: di. Ma quella ce n'è tante.
0: Ghost in the Shell.
6: Ah sì.
0: Sono andato sotto io con Masamune Shiro, ma ci sono sempre sotto da anni.
6: Ma per esempio Masamune Shiro, altre cose.
0: Devo scaricarmi Porco Dominion. Poi ho i fumetti a casa.
6: Ma
2: vai in alta vai su soloporche.it.
0: È di Jen.
2: È il dominio di Jen.
0: Con la fork bomba.
2: Ma la maglietta mi si è rovinata, la voglio.
0: Sì, forse qualcuno ce l'ha.
2: Di quella verde lì, io la adoro.
0: Sei un grande, sei bello. Ma la parrucca?
2: In pratica mia sorella aveva comprato questa
6: parrucca. Sì, no, ci
2: aveva comprato sta parrucca perché dovevo fare delle riprese, serviva con i capelli di quel colore.
6: Non ti giustificare.
2: Appena l'ho portata a casa ho detto fammi fare una foto.
0: Non c'è bisogno, è meglio così.
2: E qua c'è che la
0: foto è stata proprio su internet così. Ma è stata lui. Che valore con quello di Badu.
6: In realtà sul sito c'è la messaggina perché lui l'ha messo sul suo server.
2: No, io l'avevo messa anche su Skype, come il nome di Skype.
6: Io ancora quella, eh. Perché non me l'ha cambiata?
2: Perché io ho tolto il
6: lato, non l'hai cambiato,
2: Non avrei di niente. Skype non la fa vedere, mentre coso, Pidgin si lascia l'ultimo.
0: Vabbè, non sei pure. Ma
2: chi
0: lo
2: mandia?
0: Io. Noi, vabbè.
2: Perché sei qui, quindi. Non puoi
0: sono un ranger di livello 50. Non mi ricordo più neanche come
2: l'audio
0: fare le frecce, queste cose qua, casino.
2: E poi tutte le niente,
0: io volevo fare la mappa del mondo, l'ho mappato tutto.
2: E questo
0: è solo esatto.
2: So, è molto
0: fatto i passaggi,
2: poi vai in nome, che poi hai
0: mangiato la mappa numero 2, che non fai in mappa numero 3. Ragazzi, ma qual è la mappa di... Perché?
6: Non
0: vorrei. Ah no? Io invece voglio fare bordello fino a notte fuori.
6: Ma va! Andiamo al museo!
0: Lei si è
2: inviata!
0: Io vado a casa, mi sa. No!
7: Ma siete tutti
0: stracchi,
7: tutte
6: da no,
4: te lo
6: voglio
2: dormire.
6: Allora,
2: ciao! Inizio siamo
6: tutti gli scatoli dei
0: a una certa età
6: allo stesso piano.
0: No, ma tu sappi che io voglio dormire di più vicino a lui. Ma anche di questi me ne devo passare io. Io ho detto che è giù.
6: Ok, allora
0: sono
6: guarda il
2: cappello che devo
6: cannerine.
2: C'è già la cannerina
6: di
4: scusa che
6: oh, fate il giro allo stomaco.
4: Un po' di acqua,
0: porta dei tappi. i tappi per le orecchie.
2: Non presso
0: il io rosso come
2: e c'era un tappi che sto dicendo la stessa cosa. Tipo uno che sta studiando.
0: Io amico.
2: Oppure c'è una che sta studiando
0: il movimento dei tocchi.
2: A un certo punto non ce la fa più.
0: E invece è bello.
2: Si vede. Muore con
5: manca la parrucca,
2: credi tu,
6: anche se sono e possibile modificare il trasformatore
0: di consumare. No, dovremmo usare il switching al posto del trasformatore gigante e del gruppo alimentazione.
6: E quando si consumare
0: molto meno,
5: secondo me di più
0: 20%,
5: soprattutto sarebbe stato alimentabile.
0: Ah, non lo so, non so quanto consuma, però un trasformatore di quel genere
2: non lo so.
0: Intanto quando lo accendi ha uno spunto all'accensione che ti fa saltare il contatore, e poi i trasformatori di per sé sono poco efficienti, quindi
2: dice scienziato il 20% di quel
0: guadagno. No, no, il 60% nei trasformatori lo perdi. Sì, sì, è veramente
2: ma in calore, infatti.
0: Va bene, vai, anche, no, va anche in perdita magnetica proprio, in perdita di efficienza. Io l'ho vista con l'impianto radio che ho a casa, che aveva un trasformatore da 10 ampere, trasformatore che consumava un bordello. Ne ho comprato uno switching che pesa quanto sti bicchieri.
2: Sì.
0: Io ho detto, ma può tirarsi questo 40 ampere? Invece sì.
2: Sì, certo. Sì, certo.
6: Ma anche i switching hanno dei trasformatori che hanno delle perdite magnetiche.
0: Esatto. Sì, no, molto meno, perché la frequenza è più alta.
5: È una frequenza alta, quindi
0: è una cosa un po'
5: diversa.
6: Quindi si fanno due fare.
0: Comunque va studiata questa cosa.
5: Sì, forse almeno si può ogni tanto accendere.
0: Ma va costruito apposta. Vedremo, comunque però
5: la cosa è...
2: trasferiamoci in un'altra stanza.
5: Voi ci la lancia ciò di Francesa, non
0: no, no, ce ne andiamo.
6: Beh sì, se volete potete
5: intervenire. No,
6: la
0: ce ne andiamo.
2: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: Tam teraz musimy pić.
1: Piru, vai a cuccia. Vai a cuccia. Io voglio vedere aggiornamentandoli. Facciamoci vedere poi più che subito, perché se no.
0: No, quelli non mi piace.
1: Non ci piace, per più.
0: No, online mi fa schifo.
1: Applauso di Obama.

0: Cosa vuoi vedere?
1: Patologia o prevenita? Il pubblico online è veramente orrendo.
0: Tu non devi dire niente, Musi.
1: Non ci deve fare tutta questa brutta l'amico.
0: Ma io mi stai un po' con
1: me. Perché lo ti messo?
0: Lancio di monetini, vai!
1: Che significa?
0: Che gli hanno tirato le monetine, come a Craxi.
1: Qualche cosa diverso?
0: Boh.

0: non era brutto questa cosa, vabbè, più che altro l'aspetto.
1: Vabbè, comunque, basta. E poi?
0: Ho fatto così gli occhi.

0: 아나가 나서 그 흥건돌을 내 있어. 그래서 좋다.
1: 얘도 죽. Basta, posso chiudere?
0: Dai minchia. Vorrei venire con me, perché potete ingrataggi. Che cosa vuoi? Non so sempre fare queste storie. Perché mi stai facendo questo? Perché? Perché? Non posso. Basta! Insegnate questo. Io mi immagino.
1: È venuto bellissimo questo video, sai?
0: Ma si sente?

Wow.

Sì o no?

Thank you.

cuando hizo el evento.

per chi ha ascoltato fin qui, per chi sta ascoltando, questa è Radio Cybernet, la notte dell'OA, siamo a venerdì, abbiamo parlato di GNU Economy oggi, c'è stato un dibattito, questa è la serata, sono i Miss Fu, Carion Industriali. Minchia, Radio Cybernet!

Thank you.

quella parte di casa, la mia vita sarà la parte di casa.

0: Approfitta di un'offerta irripetibile.
1: Compra NAG 3, il televisore prodotto e distribuito dall'Istituto di Obbedienza Animale. NAG 3 ha un solo canale, schermo concavo da 9 pollici, stabilizzatore di tensione. NAG 3, la tecnologia di ieri, nel futuro. Ciao, che cos'hai dentro la valigetta? Fammi vedere. Ma è un fucile. E che te ne fai? Tu non vai a caccia.
2: E che vuol dire? A me piacciono i fucili. Che c'è di male?
0: Federico ha ragione. Che c'è di male? Oggi avere un fucile è molto importante. Thanatos Multimedia, dal 1871, specializzati in archi e balestre, arti marziali, survival, mine antiuomo.
1: Federico ha ragione.
3: Ciao, sono Analcleto, amico delle sarchie di Nerchie e rotoli di coppa che sfibrano i retti male. Sono la morte anale nonché intrusore di mala sorte rettale e vendo la frutta al mercato. L'altra sera ho chiesto ad Alcibiade che minchia ci faceva una coppola di funcia nel suo retto e mi ha risposto: porco Dio mi fa godere.
4: Ecco qua, vediamo un po'. Se non che si blocca. No, sembrerebbe andare però, è 48 kilobit per secondo. Vediamo se abbasso un po' i volumi, perché mic boost. Ecco. Beh, forse è troppo basso. Però non va più in distorsione. E qualcosa mi dice che il ritardo è molto basso. Merda di culo. Ecco. C'è un problema sulla dinamica, ma sti cazzi.

Buco del culo!

Prova. Insomma, dobbiamo evitare i suoni troppo... Va bene, dai, lo teniamo così. Beh, così è veramente basso. Però se tolgo il boost e salgo così, potrei avere un suono più pulito.

0: Ok, per me va bene così. Als sudo, als control store. Porco Dio, tastiera di merda. Ok, quindi qua c'ho il mixer, vaffanculo. Qui c'ho lo streaming in corso, va bene. Allora, ok, ora provo a sentire te. Dammi il link. Questa finestra la stringiamo un po'. Questo cazzo di player dovrebbe stare qua di lato, invece di rompere la minchia. Questo sta qua. E dai, ridammi sto cazzo di link, porco Dio, che devo uscire dalla chat per andarlo a leggere, Dio cane. Oh, sono arrivati gli gnocchetti. Mamma mia, che schifo, ma che ci avete messo? Porco Dio! I gnocchi dell'orrore! Ma perché c'è l'erbaccia?
1: Sono lenticchie e cavolfiori. Sono bellissime.
0: Allora, mi devo copiare il link, andare qua, vedere come cazzo si chiama. Porco Dio.
1: Sempre sia allargato.
0: Trasformatorio M31, no, MP3. E non c'è, e infatti non c'è.

0: Minchia, veramente peccato, sto rosmarino ha rovinato tutto. Siete degli animali quando mettete il rosmarino nelle cose.
1: Aspetta, la faccio pure e la spacco io.
0: Viene disgustoso.

È buono, senza il rosmarino.

questo punto ci siamo. Ti sento, ti sento. Ah. Ma guarda che se Skype funziona meglio, io potrei provarci dal cellulare.

Ma vabbè, tu tra l'altro mi stai pure sentendo, chissà quanto siamo in ritardo però. Perfetto.

Oh, mi sto sentendo, che bello. Vediamo quanto è in ritardo. Più di 10 secondi. Te lo vedi come scheda audio esterna. Oh mio Dio. Oh Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni. Controllo subito, immediatamente. Infatti sto a parlare, però il ritardo è di più di 30 secondi. 35, 40 secondi. Col cazzo, ho detto più di 10 secondi.

0: Un ritardo pazzesco, agghiacciante. Un ritardo agghiacciante. Mi cercate tutti i cavetti USB che potete? Sì, io la musica la farò a cazzo, come al solito, quindi non è un problema essere in ritardo o meno. Considera che noi non parleremo, non diremo nulla, si spera. Quindi saranno solo rumori e suoni. Cavetti
1: Quanti cavetti vuoi?
0: USB di qualsiasi tipo.
1: Allora, qua
0: In
1: c'era un
0: particolare
1: pause.
0: dovrei
1: C'era un pause.
0: entrare qui e
1: Ok.
0: uscire USB.
1: Allora questo.
0: Ah, wow, perfetto, eccolo, è lui. Ma che cavetto è? Ho paura di questo cavo. Ho molta paura. Allora, intanto già accendere questo zoom sarebbe un grande progresso per l'umanità. Se si accendesse. Ultimamente lo zoom mi dà problemi col tasto di accensione che non funziona più. Quindi devo dire che lo zoom, caro mio, ha fallito. Ha fallito in affidabilità. È fallace. Purtroppo è fallace.
1: No,
0: Lo chiamerò Oriano.
1: non va bene.
0: No, ancora non ho provato perché devo accendere sto coso.
1: Senti, vuoi ancora mangiare le piadine con i fagioli tu? No?
0: Infatti, come vedi, non si accende questo testa di cazzo di un registratore della minchia. Un porco dio di zoom di merda che non si accende.

Oriano il fallace si è appena acceso. Bene. Sì, reset date time. Mo ti sto resettando, guarda. Aspetta che gli metto scherzi a parte data e ora, perché sennò poi non ci tocca più un cazzo. Mese 1, giorno 5. Perfetto. No, ma io poi mi tratterrò, vedrai, tratterrò le feci, come si suol dire. Ecco, non ti sento più. Ah, ecco, no, ti ho sentito. Ok, io sì, ho i nervi, nervi, i nervi vincono, aiutano. Morirò, sono già morto in realtà. Vivo grazie a degli elettrostimolatori ficcati qua e là che mi fanno muovere come un coglione. Allora, di message. Attenzione, il mio computer non ha visto nulla di USB. Quindi,

0: Allora, niente, non me lo vede USB. Quindi, sinceramente.
1: Ho un altro
0: Sì,
1: cavo.
0: un altro cavo fatto così. Questo mi sa che è un cavo speciale per qualche fotocamera.

0: Non ne hai altri?
1: Ma com'è il secco?
0: Ma tu prendi tutti i cavi che puoi, dove l'ho messo? L'ho posato, dove cazzo l'ho messo? Eccolo qua. Da così a così.
1: Perché sono tutti diversi questi minchia di cose?
0: Ma questo ce l'hai uno così? Se prendi tutti i cavi possibili, magari li vediamo. Io qua purtroppo non ne Vedo un cavo USB, attenzione. È collegato a un oggetto però. No.
1: Però è quello con il... No, ma io ne cercavo uno in particolare che era... Aspetta.
0: Cuffietta. Niente, qua l'oggettistica purtroppo non aiuta. Siamo alla ricerca di cavi USB che non esistono. Io ci riprovo qua. A meno che non glielo devo dire a lui attaccati al PC, glielo devo dire allo Zoom attaccati al PC o lo capisce da solo?

0: USB. E che cazzo?
1: Questo è troppo
0: Gliel'ho
1: piccolo.
0: appena detto.
1: Questo è troppo piccolo,
0: USB audio IF, vero? No, questo non va bene. Sarebbe USB audio interface IF. Sì, peccato che non fa una minchia. Vabbè,

0: Grazie al cazzo. Me lo compro il Mac prima o poi. Porco Dio, non ne posso più. Di sti cazzi Linux.
1: Ah, l'avete registrato?
0: Penso proprio di sì.
2: La nostra azienda si è trasformata in una grande multinazionale, un prototipo del successo. Forse inconsapevolmente, questi hamburger e patatine sono diventati simboli di uno stile di vita. Senti, Carmelo, la vostra carne proviene da mattatoio.

0: corridoi nei quali viene utilizzata corrente elettrica a 380 volts per uccidere gli animali. Mi aspettavo questa domanda. Beh, non v'è nulla che provi che la sofferenza dell'animale venga trasferita a un hot dog. Automaticmeat.com, cibo per il terzo millennio.
1: Arrivano durante il sonno. Sono centinaia. Sono venuti a prenderti. Svegliati e respira a fondo. Richiedi subito il catalogo di Thanatos Multimedia. Armi da fuoco per tutti gli utilizzi.
2: Ciao. Sono Ernesto e nel culo lo prendo lesto. Se mi pianti di dietro un bel randello negro tre palle carico di super sborra calda, non posso che divaricare le chiappe e ricevere all'interno delle mie mucose anali il dolce succo spermatico di negro ebreo. Pensa che divertimento. E ho solo 12 anni, e già lo succhio al papà mentre mi piscia in bocca. Ah, il gioioso esser fascisti.

Fammi sentire. No, non mi interessa sentire un cazzo. Ok, Sky. Ok, Sky. Definitivo streaming. Ok.

Stiamo esagerando. Va bene così.

0: sono i titoli che non si danno
1: più. Penso di sì.
0: Ecco,
1: quello poi si vede. Che era sto rumore?
2: È Chico che suonerà anche lui.
1: Ah, bene, perfetto. Quello poi lo spegniamo. Quello poi lo dobbiamo spegnere.
2: No,
1: perché è meglio. Gente?
2: Oppure me lo pubblico.
1: Quello poi lo dobbiamo spegnere.
2: Sì, pubblicamelo tu sulla.
1: Quindi sei sicura di non riuscire a trovare un cavetto con questo spinotto?
0: In
1: qualche borsa di portatile, qualche stampante vecchia? Niente.
2: No, non ho i cavi grossi.
1: Meglio.
2: Dammi il piatto. Tutti li ho tirati fuori i cavetti.
0: Li potrebbero fare universali in realtà, no?
1: Sono universali.
0: E com'è che non entra quello del cellulare?
1: Prova. Va bene, io qua il livello lo lascio così. No, questo pacco di pasta non lo voglio qui, non mi va.
0: Okay.
1: Non. Vabbè, tienilo lì, insomma. Ecco, mi serve spazio, qua c'è troppa roba.

0: Beh, sostanzialmente faremo cose a cazzo, tutto qua. Ok? Topolina?
1: Yes.

Passerei allegramente a qualcos'altro. Eh già, dato che ci siamo ascoltati questa sinfonia delle vacanze di Charles Edward Eves, mo' invece sono curioso di ascoltare questo disco che contiene un pezzo di, anzi, due brani di Boris Blacher, autore tedesco dei primi del Novecento, la cui carriera è stata interrotta dai nazisti e poi ripresa dopo il 45. E vediamo un po'. C'è questo concertante music per orchestra che direi promette bene. In sottofondo sto provando il condizionatore ed ecco qua.

questo è andato. E pare che sia stato uno dei più influenti musicisti dei primi del Novecento, prima che Hitler gli abbia mandato a dire no, non si fa. E vabbè, ma mi interessava sentire, mi interessava sentire Henri Pousseur, che immagino sia un francese stramaledetto, e quindi io lo pronuncerò così come è scritto: Henri Pousseur. Ti è francesi di merda. E questo è Mobile. Chissà come lo pronunciano i francesi, me ne fotto. Ed è un pezzo per due pianoforti, quindi si preannuncia essere una cosa assolutamente fuori di testa. Perché sì.

perché Paul Seur era abbastanza fuori di testa. È morto nel 2009, pensa un po'. Ed era del Belgio, quindi di una nazione che non esiste. Il Belgio non esiste. Sentiamo un po' che cosa ha da dire. Un disco rovinato.

questa è un'altra cosa. Questi sono tre canti sacri, sempre di Henri Poussin, però non li voglio sentire. Non li voglio sentire. E quindi adesso io non lo so cosa metterò. Metterò qualcos'altro. Vediamo se riesco intanto. A togliere questo disco e a mettere qualcos'altro. Boh.

0: Vinili, vinili.
1: Tonnellate di vinili. Il vinile pesa.

Beh, qua ci stanno 24 preludi, opera 34, del caro Dmitri Shostakovich. Potremmo passare il tempo così in allegria ascoltandoli. Eh già, 24 preludi per pianoforte, opera 34, Dmitri Shostakovich, il mattacchione.

credete di aver scampato il pericolo, ma c'è ancora il secondo lato ad attendervi. Eh già, purtroppo questo disco è un po' consumato, è un disco del 70, è stato ascoltato migliaia di volte da me e quindi rumoreggia un po' il vinile, purtroppo è così. Ma anche sti cazzi.

0: È finito. Grazie per l'ascolto di questa che doveva essere una prova. Ho fatto una modifica al giradischi che aveva un sacco di vibrazioni e rumori di fondo, che ho letteralmente ammazzato riempiendo il giradischi stesso nelle parti interne di quella gomma butilica che serve per fissare i lavandini. È un fantastico smorzatore di vibrazioni, e messo nei punti giusti annulla qualsiasi vibrazione indesiderata. E infatti il giradischi adesso è diventato assolutamente silenzioso, è fermo, instabile, immobile, pesantissimo e basta. Grazie. Per l'angolo della cultura parleremo adesso dei connettori dei wireless. La situazione è molto ingarbugliata perché agli inizi i primi access point, le prime schede montavano dei connettori di tipo tradizionale. Subito dopo ci si è posti il problema di realizzare dei connettori che in qualche modo limitassero le modifiche apportate da parte degli utenti con l'aggiunta di antenne troppo potenti, in modo da, diciamo, impedire che si andasse al di là di una certa potenza che nei vari stati era, diciamo, regolamentata da, appunto, da dei limiti ben precisi, in modo che per esempio sul Linksys, sul connettore del Linksys, abbiamo i connettori di tipo RP TNC con reverse polarity, appunto, mentre un connettore TNC normale è completamente diverso. E lo stesso, diciamo, sulle fonere o su altri apparati abbiamo l'RP SMA, che appunto è un SMA con la polarità invertita, in modo che appunto questa ha introdotto tutta una serie di complicazioni nel mercato dei connettori e delle antenne, per cui esistono dei pigtail per effettuare le conversioni, eccetera eccetera eccetera.
1: Poi è arrivata la Ubiquiti e se ne sono sbattuti il cazzo!

Certo, l'importante è sapere se si sente bene. Se si sente bene Eric Dolphy. A quanto pare abbiamo mandato una cosa sua. Vabbè, bisogna per forza fare così. Metto un pezzo a caso, adesso, a caso proprio. Lily Konitz.

frattempo io metto in ordine dei dischi che sono stati sparsi, li metto in ordine numerico.

0: Beh, dato che questo è finito, comincerei a passare a qualcosa di veramente interessante. Visto che siamo qua a fare questa prova, e che prova sia, e torniamo quindi ai vinili. Torniamo al vinile. Come dicevo, sto cercando di mettere in ordine, quindi allora questo è dal 12 al 24 e lo mettiamo qua. Questo è dall'1 al 5.
1: Ottimo.
0: Ottimo, direi li mettiamo qua. Questa è una cazzata e la mettiamo qua. Mentre adesso passiamo a qualcosa. Mi sembra di riconoscere dalla copertina di questo disco il nostro caro amico Karlheinz Stockhausen, di cui adesso ascolteremo Procession, che sembra promettere bene, sembra essere un pezzo divertente. Quindi noi adesso ce lo ascoltiamo. Come si suol dire in questi casi, mo so cazzi vostri. Quindi, beh, che dire, buon ascolto. Nel frattempo io continuo a sistemarmi i dischi in ordine alfabetico. Questo lo metto qua e va bene così. Vinile, ovviamente.

86 è qua, e il 77 è qua, perfetto. 35 lì, mi rimangono questi, sono gli ultimi più o meno. Il 98 lo stiamo ascoltando, 103, 106, questo è il 104, il 102, 101 e 100.

noto la mancanza di alcuni dischi che saranno probabilmente spostati. In altro scaffale, e però non trovo, perché qua ci stanno questi. Aspetta.

sono. Qua ci sono le altre cose. Ah. Ho veramente un casino. Ahia.

Questi li possiamo posare. Dato che è piaciuto molto, e io lo so, io sarei per girare lato e ascoltarci il refrain per tre esecutori. Pianoforte, woodblocks, celesta, crotali, vibrafono, campanacci e glockenspiel. Pezzo molto famoso di Igor Stravinsky, che lo ha reso celebre. Non so dove.

Tutto questo sistemare, odio il vinile. Mi sono già rotto i coglioni di cercare sti cazzi di dischi.

Ma quanto cazzo ce ne ho di Mozart? Ma quanto cazzo ce ne ho? Allora, qua andiamo dal 36 al 37 al 39 e dal 47 al 48.

la faccenda si fa interessante perché scopro che mi mancano 5 dischi di questa collezione, di cui ora prenderò nota. Se solo trovassi dove cazzo scrivere, potrei segnarmi questi LP mancanti. Quindi si tratta dei numeri 37, 38 e 39, nonché dei numeri 47 e 48, al quale uniamo con questo tiepido sottofondo di Karlheinz Stockhausen, Nirvana non capisci un cazzo come al solito, al quale uniamo un disco che è rotto e che fa parte degli oggetti di eBay che sto cercando e che non si capisce dove cazzo si trovano, puttana della miseria. Interfacce assolutamente inusabili, vaffanculo eBay. Dovrebbe essere il numero 102, se non ricordo male. Vallo a trovare adesso. Porca Madonna! Dove cazzo è? Dove cazzo è? Ricerche che segui. Vaffanculo. Numero 103 della collezione La musica moderna, Fabbri Editori. La musica moderna della Fabbri Editori. Quindi questa collezione, mi mancano il 37, il 38, il 39, il 47, il 48 e il 103. Oh! Ce n'è qualcuno in effetti online. Ma non si trovano.

Infatti io di questa copertina ho un vago ricordo. Sono due dischi di Igor Stravinsky. Strano che non ce li abbia, però in effetti questa non l'ho mai vista, questa copertina, quindi può darsi che manchino effettivamente alla collezione.

Dai. Dai, che è finito. Mettiamo qualcosa di più potabile, visto che mi andava di sempre sentirlo. Genio sto Causen, assoluto genio. Genio e divertimento. Io qua mi ritrovo una collezione piccolina che si chiama The Golden Book of Classic Swing. Original recordings from the Golden Era. Vediamo che cacchio c'è. Perché leggevo di Cab Calloway. E sinceramente, se si tratta effettivamente di ciò che leggo, certo, se non avessero stampato i titoli in oro sbiadito su nero, magari si riuscirebbe a leggere qualcosa, si riuscirebbe. Puttana di Eva. Si legge un cacchio. Cambesi, Woody Herman, Ella Fitzgerald, Armstrong. Il disco è un po' rovinato, ma questi dischi andrebbero in realtà lavati. Comunque, mettiamo questo che è un insieme di tante cose. Questi cazzi. Ora, la prossima volta che questo cazzo di spazzolino in fibra di carbonio mi si rompe nelle mani, lo udrete scaraventato contro il muro con violenza inaudita.

Sono costretto ad abbassare il volume, data l'ora, e quindi alzerò la sensibilità del microfono al massimo. Queste sono registrazioni del 39.

Beh, direi che, boh, non so se girare lato. Oppure no. Vediamo cosa c'è sull'altro lato. Sul lato 2 ci sono Jimmy Lunsford, Claude Hopkins, Coleman Hawkins, interessante. E poi è cancellato, porca miseria, non si capisce. Vabbè, per sì e per no io lo metto. Tanto non dura molto. Mettiamo anche l'altro. È notevole come questo giradischi sia diventato così silenzioso. Certo, il vinile fa il suo rumore e questo purtroppo non c'è niente da fare. Quello che mi serve adesso è una nuova puntina.

Beh, ho scoperto che nel volume 1 di questa raccolta di 3 LP, sul primo LP c'è un brano di Cab Calloway e voglio assolutamente ascoltarlo a questo punto. Ed è un brano del sempre registrato nel 1939. Quindi

Questi dischi hanno una strana umidità sopra, non sono stati aperti da moltissimo tempo. E sembra che ci sia qualcosa appiccicato sopra. È strano. Comunque, Cab Calloway è il brano numero 4 di questo disco che spero si senta bene. E sarà l'ultimo brano di questa trasmissione di prova.

Beh, a sto punto ci sentiamo anche il brano seguente, che non so di chi sia. E con questo direi che chiudiamo, perché basta.

0: Beh, interessante però. Sto guardando online. L'ideale qua per ascoltare meglio, per fare uno streaming di qualità superiore, sarebbe quella di avere un mixer per mixare appunto quella che è la mia voce con le cose che vengono trasmesse. Il problema, a parte ovviamente il costo di un tale mixer, è lo spazio, non ho molto spazio su questa console dove mi trovo adesso con l'impianto stereo. Però la Behringer fa dei mixer molto piccini e addirittura vedo che alcuni sono USB, il che potrebbe essere interessante, potrebbero essere connessi direttamente come interfaccia audio e quindi io potrei streamare l'audio del mixer a cui collegare poi un microfono e cose del genere. Questa è una cosa molto interessante, cosa che indagherò nei prossimi giorni. Pur consapevole di non avere i soldi al momento per prendere un mixerino del genere, anche se vedo che costa solamente 50 euro o giù di lì. Ci sono dei mixerini interessanti, devo dire. Quindi va bene, questa nostra trasmissione direi che si conclude qui. Già. Non so in effetti se Behringer lavora sotto Linux. Ok. Direi va bene così per oggi. Saluto tutti quanti, distratti e non. Questa era una trasmissione di prova. Sto facendo un po' di esperimenti per ricominciare un po' qualcosa di serio. Qualcosa di serio vorrebbe dire non tanto mandare delle cose a cazzo, ma preparare magari una scaletta, parlare un pochettino di che cazzo stiamo ascoltando. E chi lo sa, magari esce fuori qualcosa di carino, ma anche no. Magari me ne fotto e basta. Grazie per l'ascolto e buonanotte.
1: La devastazione. La devastazione! La devastazione!
2: Il tavolo della biblioteca è pieno.

0: Buonasera. Dentro una casa abbandonata.
1: Un viaggio nel tempo.
0: No. Dentro una casa abbandonata.
1: Dentro una teca.
0: No, no.
1: Finita controllata.
0: Una casa di campagna. Con tutte cose.

funziona merda.

0: vediamo se riesco a...
1: Adesso sai cosa devi fare tu? Perché è una cosa importantissima, forse ancora non hai...
2: È un po' distante.
3: Ma questo non è altro il numero?
2: No.
1: Lo sciroscopio con Pond devi fare, aspetta.
2: Con?
1: Con Pond. Te lo ricordo. In quale museo è? Il museo proprio dell'informatica, ma non mi ricordo in quale città. Hanno messo Tennis for Two. È il museo dell'informatica? DC è, a Washington DC. Però il museo qual è? Oh. È il primo videogioco in assoluto, il Tennis
0: for Two. Non è male, devo dire, come telecamerina.
4: E l'audio è...
0: Non ce n'è.
4: Ok, prossima lista di animazione, telecamera IP con microfono. Se ce l'hai, adori,
1: non ce l'hai.
0: Tilt pan, possibilmente, regolabile.
4: Con volentieri. Sai quanto costa? Ne ho venduta una qualche mese fa, è costata circa 150 euro.
5: Mezzo... 70-80 euro.
2: Mezzo mese di...
0: Ah.
4: Con zoom digitale, non nativo, digitale, ma chi se si può montare? Sì, ma è T66, a volete di fora.
0: I piff e fanfa fai.
4: La visiera, c'è l'illuminatore in rosso per la notte, c'è la parte di fare. Insomma, costato, bello. L'ho preso da.
0: Beh, direi ok. Siete online.
4: Siamo online. Ma perché ci sono?
0: Sappiatelo.
4: Siamo online. Non sono pronto.
0: Siete già online. Siamo se qualcuno online. Vi vede.
4: Sì. Sì.
0: Ma no. Oh, ma che stai a dire?
4: Cos'è questo?
0: Questo ci serve per alcune cose. Sì, perché ha un controller floppy capace di formattare alcuni tipi di floppy disk. Per emulatori. No, no, no, è proprio una questione di...
4: Amiga, ben...
6: Quale, quale?
0: Non Amiga, ma con SPM.
4: Sai quando hai un floppy?
0: Lo so.
4: Quando hai un floppy?
0: Controller. Ma parlando qual... di controller, non
6: e questa è la macchina con il con... qual è la macchina?
0: Quella madre, quella là. Non è il massimo, però ci permette di fare di formattare alcuni floppy CTM di un certo tipo. Quella merda lì. Ci vorrebbe un po' più di luce.

0: molto belle le attività, restauro Emilia. Presepe e caffè. L'attività caffè.
1: Sì, è una attività molto importante.
0: Sempre continuando.
1: Certo, sempre.
2: Va bene, per avere più illuminazione io propongo di questa lampada. E non hai visto giù gli scaffali nuovi?
0: No, vero, non mi dico.
2: Siamo salvi finalmente.
0: Quelli che avete preso a Catania?
2: Sì, sì.
0: Non voglio vederli. Che mi ha scimmia? No, la lampada con le bolle pure.
2: Sì, no. Attenzione.
0: Gruppo di manovra PC.
3: Pompa. Questo è il dissaldatore.
0: Ah, dissaldatore.
3: Tira stagno.
4: Ecco, anche con questa potremmo fare il vuoto.
5: E queste c'ho io, sono identiche, sono queste elettromedicali, queste sono rispetto alla fotometria di emissione atomica.
0: Quindi raggiungono un buon vuoto. Un buon vuoto dovrebbero raggiungere per
5: essere col tempo.
3: Con una
5: basta
3: pompa.
5: Basta se che cosa? L'acqua e un tubo Venturi. Vuoi una pompa a vuoto? Tubo Venturi e l'acqua. Ottieni il vuoto più subito possibile. Vabbè, tu sei fisico.
0: L'ho fatto come esperimento in laboratorio.
5: Il vuoto migliore è questo.
0: Migliore, ottenibile a casa con metti così.
5: Ottenibile anche in laboratorio. Non c'è pompa che abbia.
2: Il vuoto è vuoto.
0: No, ci sono
5: l'acqua è il tappo perfetto.
0: Il mercurio è meglio,
5: grazie.
0: Grazie, vedici perfetto. Perché hai sempre questa mania di esagerare, di per la perfezione il tutto e il massimo?
5: Per me è perfetto, perché costa poco e non vuoto molto spinto.
2: A noi piace così.
5: E non un vuoto spinto, perché devo andare a usare il mercurio?
0: Non ti dico che voglio usare
5: perché
0: il mercurio.
5: Perché non il piombo fuso?
0: Voglio soltanto il piombo fuso. Solo non sopporto il massimo ottenibile. Vai nell'universo, ce n'è ancora meglio.
5: Vai al CERN, usano l'acqua.
0: Al CERN non credo che usano l'acqua.
5: Che cosa usano?
0: Il mercurio.
5: Come te?
0: No, questo non vale la pena. Se tu dici che lo sai.
5: Guarda, io lo so che elettronica, noi in facoltà usiamo l'acqua per fare il vuoto. Non mettiamo nessuna pompa meccanica. Usiamo pompa ventura. Questo c'è il mercurio, c'è l'acqua, noi usiamo l'acqua. Chiaro, che il mercurio è più pesante, quindi non più.
0: Ma io credo che un buon vuoto,
5: ottimo. Mm-hmm. E noi arriviamo a una parte per milione.
0: Una parte per milione.
5: Bellissimo. Siamo praticamente a 2 ettopascal.
0: Ma immagino che prima prelevate con una pompa meccanica, elettronica, e poi un vuoto migliore lo fate con l'acqua. No, partite già da pressione atmosferica con l'acqua.
5: C'è un po' ciurcio. Che cosa vuoi?
0: Tiravo prima con una pompa.
5: No, sempre tanto.
2: Però aveva anche un timer.
5: Dipende da questo
2: modo di fotografia.
5: Tu hai un buon cannaggio di acqua, più spicci al pari di una pompa.
2: Direi che si vede discretamente. Sì, però considera che al momento c'è la
5: portata, perché sposti più aria nello stesso livello di terra.
2: Buono.
5: Sì. Quindi qual è il vantaggio di usare la pompa? Consumare correnti, che l'acqua va di tutti?
2: Sì, vabbè.
5: Costa di meno l'acqua della
0: pompa. Ma perché neanche utilizza l'acqua con una pompa? Utilizza l'acqua per tenere correnti?
5: L'acqua con una pompa.
0: Cioè, ce l'hai fatto rigirare, sembra la stessa acqua.
5: Puoi utilizzare anche tutti i netti.
0: Sì, però nel laboratorio fisico mio,
5: il
0: laboratorio 1
5: col SEM. Col SEM utilizziamo la pompa di piccolo volume. Che noi cataventi non abbiamo mai toccato. Ci fanno vedere, guardate, questo bisogno sta funzionando.
2: E te pareva?
0: Esterno.
5: Poi ci fanno
0: stare lo vuoto.
5: Poi questa cosa fatta, ci fanno arrivare, ci fanno vedere, guarda, lui quanto questo punto fa troppo. Però non ce l'hanno fatto
0: salutare.
5: Però lo dobbiamo rivedere tutto e sapere un po' come ha fatto.
0: Certo, a memoria, perché senza averlo mai fatto, vabbè. È l'università italiana.
2: Oh!
0: Yes! MP3 è funzionante.
3: Il check del
2: sì, è da microfono.
5: Ma perché c'è la scocca dell'Apple 2?
2: Perché era un clone dell'Apple 2. Uno dei tanti cloni che giravano in quegli anni.
5: Allora è un Apple 2, ci somiglia.
2: Ci somiglia.
5: Aveva il testino numerico. No, infatti. Questo
2: no.
5: È il testino numerico.
2: Sì, anche delle cose in più.
5: A parte la tastiera? Che c'è il GPM?
2: C'ha un sistema per cui premi caps lock e questa qua e ti scrive automaticamente il comando lì. Ha una ROM di tastiera espansa.
5: Oh, bello.
2: Eh già.
5: P-R-I-N-T. Invece no, print.
0: E lo Spectrum, va.
5: No, lo Spectrum io non l'ho mai usato. Ce n'erano due. Ce n'erano due, ma non l'ho mai usato. Io a Cenesi ho visto che erano belli, che funzionano.
0: Hai quelli col Plus o il tastino?
2: Oh, yes.
5: Due.
2: Here we are.
5: Due con la cassetta.
0: Bravo.
5: Due con la cassetta.
0: Due.
5: Qua ne abbiamo uno con la cassetta guasto.
0: Se...
5: Se, che cosa se? Qua, qua?
0: Qua, qua.
5: Qua, qua, come le parti?
0: Qua, qua. Probabilmente sotto.
2: Mi sa che prendo l'altra telecamera.
5: Ci sono attaccato. Come
2: così zoom sul tavolo.
5: È attaccatissimo alle sue macchine. Io ho certe macchine, ci sono attaccatissime.
0: Ho l'impressione che questo Plus 2 manca qualcosa, forse l'alimentatore, qualcosa del genere.
5: L'alimentatore è un 9 più al centro.
0: E dentro non c'è un altro alimentatore,
5: no.
0: Porta 5, 12.
2: Sai che io me ne devo andare?
0: Sì.
5: Che cosa rimane?
2: Quindi non ci dobbiamo stare.
0: Pilotti vuoti, cioè sembra che si possa inserire qualcosa.
5: Non puoi come alimentarlo.
0: Non ho trovato, sì, non funziona. Non ho trovato lo schema elettrico, ma lo devo cercare, lo dovevo cercare meglio.
5: Ma se non lo apriti glielo macchiare, poi ci si può.
0: Sì, ecco.
5: Siamo due.
0: Bravi, facciamolo.
5: Basta capire che interagisce.
2: Ma dove? Cosa?
0: Lo Spectrum Plus 2, siccome lui ne ha.
2: Ce l'abbiamo giù.
0: E ce l'abbiamo giù e non funziona.
2: Ma è sempre un problema di tastiera forse?
0: No, no. Purtroppo non è solo un problema di tastiera. Il problema di tastiera.
5: Guarda, le logiche vanno tutte al 5 perché siamo.
6: Ciao Belo, eu sou a Anitta do Brasil. Amigo, eu lavoro a ponte mil, viu? Com tutti mil amigos do Brasil. Tu da xinguando amigo, e o fa amoré, longo tuta noite.

Oh, come on.

0: So I suggest maybe we move outside.
1: Ho appena iniziato lo streaming. No, ma perché lo facciamo tutto fuori?
2: Ci sono un po' fuori, un po' dentro.
1: Ok.
3: Federico, che cosa stai facendo?
4: Sto legando il mulo.
3: Federico, la nostra è una società di massa, in cui è sempre più difficile affermare la propria individualità.
4: Sì, è proprio così.
3: E allora?
4: Allora? Istituto di Obbedienza Animale.
3: Ordina subito il libro del nulla. www.ioa.com

Petrolio, il grande gioco di società per chi vuole divertirsi imparando. Petrolio, divertiti con elicotteri e bombardieri scatenati, truppe speciali, villaggi di profughi, bombe a frammentazione e soprattutto petrolio, tanto petrolio. Petrolio è attuale, Petrolio è un gioco Ecstasy International.

0: L'uomo sfrutta solo il 10% delle proprie facoltà cerebrali.
1: Vieni subito da noi. Ti restituiremo il 90% del tuo cervello. Istituto di Obbedienza Animale.
2: Quindi sotto questo punto di vista voi dite le strategie commerciali delle varie aziende che hanno comunque poi fatto milioni, miliardi di euro sull'informatica ha fatto sì che sostanzialmente, così come nell'ambito diciamo, delle conoscenze dell'informatico c'è il problema di questo analfabetismo di ritorno nelle conoscenze, cioè c'è l'illusione che uno sappia usare il computer, in
3: Sì,
2: realtà ne sa molto meno appunto degli
3: devi
2: anni
3: anche
2: fa.
3: la tecnologia rispetto alla letteratura, allo scrivere,
2: Sì.
3: c'è anche il fatto che questi perla, perché tu hai adesso interfacce veramente intuitive che ti permettono di fare tantissime cose con uno strumento. In realtà se tu non hai coscienza e un approccio critico a quello strumento,
2: Molto vasti,
3: assolutamente,
2: anche inquietanti se, per
3: assolutamente.
2: certi versi, ma macchine che poi riuscite a restaurare, a rimettere in funzione e così via. Funzionalità anche nell'epoca, ne so, un Commodore 64 per dirvi a 500 che voi rimettete in sesto, è utilizzabile.
3: Qui a fare a Paternò. Bene, di
2: Esatto, e
3: fatto,
2: quindi.
3: beh, sì, quello è lo, è come dire, il, lo, quello, cioè, è il, come dire, il frutto dell'incontro con Stefano Veda, è un artista che ha della sua esperienza artistica insieme anche a Studio Azzurro. E, come dire, nella concezione di Studio Azzurro esiste questo principio come dire, del museo vivo, no? Del museo che non è una tecnica. Quando Stefano Veda giustamente è venuto a conoscenza dell'esistenza del nostro gruppo, è subito venuto a soprattutto con la sua indole, come dire, è venuto a cercarci per chiederci di fare così. E da lì è venuto naturale, come dire, mettere insieme le competenze riguardo al software, eccetera, ma anche riguardo ai sistemi open source, alle tecnologie libere dei saperi, insieme all'esperienza poetica, artistica e tecnologica anche, prescindibile in quel caso. Di Stefano Veda e Studio Azzurro nasce, come dire, quest'idea di loro delle opere d'arte interattive. E da qui nasce quest'idea di questo facendo qui. Vuoi un attimo, come dire,
2: Sì, io
3: descrivere?
2: magari, esatto, prima di Gabriele dico appunto il workshop fa parte di delle iniziative del Ferrareo di Antropologia
3: Viva.
2: Viva, il MAV, che ha iniziato questo festival che è iniziato il 23 giugno e finirà domani qui a Paternò, quindi all'interno delle varie attività c'è questo workshop, lavoro dei media obsoleti, adesso passo la parola a Gabriele, a differenza che vi vuol dire le cose serie.
4: Si tratta di restaurare un'opera di Studio Azzurro del 95 che si chiama Tavoli e sono passati quasi 15 anni da quando è realizzata, quindi la tecnologia dell'epoca era completamente diversa da quella di oggi. Di
3: Assolutamente.
4: un computer che era un 486 con una scheda multiseriale, che lo supporta seriale, adesso entro un po' nel dettaglio, un apparecchio che si chiama Philips CD, è un CD interattivo che permetteva di fare un montaggio in tempo reale di scene video proiettate dai videoproiettori su tutto un sistema scenico che rispondeva al tatto e al tocco delle persone che potevano toccare il tavolo, agire delle cose, insomma, fare funzionare il sistema appunto.
3: E diventare parte dell'opera d'arte
4: Sì,
3: poi.
4: per cui sostanzialmente è una delle prime, se non credo la prima opera d'arte interattiva, forse una delle prime,
3: Sì, una delle primissime opere d'arte interattive di Studio
4: informatiche,
3: Azzurro.
4: multimediali, eccetera,
3: Che
4: eccetera.
3: non.
4: Fatto sta che quest'opera, insomma, si è un po' perduta nel tempo perché il CD-i è durato 3 anni e poi non l'hanno prodotto più.
3: Ed è una
4: Il
3: tecnologia completamente.
4: protocollo del CD-i è un protocollo chiuso, proprietario, e quindi era in forse la possibilità di estrarre i dati dall'interno del supporto. I master di questi non si sa, stiamo ancora cercando. E l'hardware di oggi è completamente diverso. Per cui questa era la sfida, restaurare l'opera e rimetterla in funzione, recuperando hardware dell'epoca, come fatto tramite quello che abbiamo nel deposito del nostro museo. Estrarre questi CD, cosa che siamo riusciti a fare, quindi abbiamo recuperato il materiale girato, anche se in qualità.
3: Quando ci siamo riusciti c'è stata una scena di molto divertente nel workshop,
4: c'è stata
3: perché è
4: una
3: stato
4: scena
3: generale, c'era anche chi era in
4: collettiva.
3: bagno e corso subito a vedere che stava succedendo,
4: Sì, urla.
3: urla di
4: Io ho
3: gioia.
4: chiuso tutto e me ne sono andato
3: Sì,
4: perché ho detto
3: aveva fatto la giornata a quel
4: basta.
3: punto.
4: E quindi così, insomma, ora penso nelle prossime ore chiudere, che diciamo, poi come diceva lui ieri e negli altri giorni, l'importante per noi non è tanto a tutti i costi l'opera in questo momento, quanto di portare avanti e definire lo studio, di restare, perché in questo tipo di lavori non dobbiamo avere fretta. Ci sono scelte che vanno fatte, attrezzo, capire come usare e soprattutto
3: Necessario
4: come non
3: rispetto.
4: rovinare l'integrità dell'opera stessa, e quindi possiamo permetterci un po' più di elasticità. Però anche quando restauriamo i computer e ci mancano determinati pezzi, la scelta potrebbe essere: ok, metti un alimentatore nuovo al posto di quello d'epoca, ma di solito diciamo aspettiamo di recuperare i ricambi per
3: Dell'epoca,
4: restaurare quello
2: dell'epoca,
4: dell'epoca,
2: certo.
4: in
2: Quindi
4: modo
2: avendo.
4: che.
2: Sì, assolutamente. Io prima di chiamare a questo punto, sì che ci faremo spazio affinché ci parli, insomma, di come è questo workshop dalla parte dello studente, insomma. Perché volevo prima leggervi un paio di commenti che sono arrivati invece su YouTube di Tinoz o Tino Z, non so, che ha scritto ai tuoi.
4: Ah, esatto, sì.
2: Non
4: Penso di
2: so.
4: sapere chi è.
2: Ah, ok, ma perché ha scritto ai tuoi? È criptico questa cosa.
4: Tempi, niente,
2: Ah.
4: ci prende sempre in giro con questa frase, i
2: Sulla
4: miei
2: cosa
4: tempi, sì,
2: dell'età.
4: insomma.
2: Invece Andrea Mo scrive: perché non sviluppate qualche bella app per smartphone? E su questo che
4: E non ce ne
2: lancia.
4: frega niente?
3: No, in realtà ci abbiamo pensato. In realtà non è che
4: Pensato.
3: parte e sviluppa un'app per smartphone, in realtà è inverso, soprattutto in quest'ottica, come dire.
4: Sviluppare uno smartphone per le app. Beh,
2: Quindi
4: ma di
2: vabbè.
4: che app si tratterebbe? Cioè, perché non sviluppare cosa?
3: Esatto.
4: Cioè.
3: Le idee che vengono fuori spesso sono legate a quello che facciamo. A volte ha senso, per esempio, in un discorso di, come dire, arte interattiva. Si è pensato che in alcuni contesti può aver senso, per esempio, si può fare, inserire la possibilità di chi fruisce di interagire anche interagendo con dei controlli in maniera tale da
2: Sì.
3: intervenire sull'opera. Però così, voglio dire, vuol dire tutto e niente fare un'app per.
2: Diciamo che c'è questo mito, diciamo, tra le persone che sono al di fuori del settore informatico, che uno della
4: Sì,
2: vita e si
4: è
2: fa
4: una
2: i soldi, per dirla
4: delle cose
2: volgarmente,
4: che è un po' strana, no? Cioè,
3: Beh,
4: oggi
3: sì.
4: parlano di podcast, ma praticamente il podcast si faceva già negli anni 90, prendi l'MP3, lo metti online, hai fatto il podcast. Cioè, è lo stesso le app sono programmi, stai facendo un programma, perché la devi chiamare app? Chiamalo programma,
3: Beh,
4: cazzo.
3: perché
4: Boh, già,
3: colpisce
4: forse non dovevo
3: l'immaginario.
4: dirlo, cazzo, però.
2: No, vabbè, però è una delle
4: È
2: ammesse
4: ammesse,
2: nel
4: sì.
2: nostro
4: E
2: codice.
4: quindi, cioè, vabbè.
3: Probabilmente perché.
4: Sì, perché è pratica, però non riesco a immaginare ad esempio quale app potrebbe esserci utile a noi nel nostro lavoro. Non ho idea, sinceramente.
2: Perché poi voglio dire.
4: Non penso che ci sia per noi, se
2: Da
4: non fare le foto
2: profano.
4: alle fasi di lavoro e metterle online, questo
3: Beh sì, queste cose esistono poi
2: Cioè, in realtà
3: fondamentalmente
2: poi c'è una proliferazione, cioè
3: Esatto.
2: l'app non serve a nulla, c'è solo una
4: Sì.
2: piccola nicchia di app gratuite molto utili, c'è
4: Poi
2: una
4: le app
2: serie di app
4: iniziano
2: a
4: a fare soldi. Questo
2: pagamento che servono a
3: è un
2: fare
3: problema che nel
2: soldi.
3: software comunque bisogna porselo, perché effettivamente c'è un'iperproliferazione e spesso si tira la ruota. L'approccio, come dire, che per la nostra formazione, tanto, come dire, legati al Linux, al mondo di Unix, è quello di cosiddetto KISS, Keep It Simple Stupid, cioè cercare di necessariamente reinventare la ruota e complicare inutilmente il livello di complessità delle cose, ma
2: Delle
3: cercare di ottenere
2: cose.
3: i risultati nella maniera più asciutta e funzionale.
2: E cosa che poi in realtà appunto non viene fatta per motivi commerciali,
3: Quello che
2: sopraggi.
3: poi un po', come dire, delle buone pratiche spesso care nel mondo dell'informatica, assolutamente, ma anche nel mondo dell'open source, purtroppo.
2: Okay. Detto questo, io chiamerei Simone a venire, ci
4: Mi
2: stringiamo i
4: sposto
2: nostri
4: io perché ho una pausa,
2: documenti. Ok,
4: scusate.
2: allora facciamo questo cambio in diretta. Vai, Simone, entra nel campo del
5: Salve.
2: palchetto di Libera Diretta. Saluto,
4: Sì.
2: presentati ai nostri telespettatori come non hanno fatto Gabriele, no, Nino
5: No, ma
2: invece.
5: è una stufa umana, cioè
2: Ok,
5: capisci? Sta sempre
2: va bene. Quindi.
5: davanti al computer. Allora, io sono Simone Caruso e partecipo al workshop che stiamo facendo in questi giorni. Insomma, siamo degli studenti dell'Accademia, cioè, siamo un po' di meno di 6, però
2: Guarda
5: comunque,
2: in camera
5: sì,
2: così anche
5: scusa.
2: gli altri.
5: Insomma, stiamo lavorando appunto con i ragazzi. per rimettere l'opera a tavoli. Ovviamente noi abbiamo un approccio un po' diverso, perché chiaramente dove il linguaggio si fa davvero complicato, anche perché lavorando con i ragazzi abbiamo visto che in certe cose noi proprio non potevamo metterci mano, consione e tutti questi discorsi. Però quello che è stato senza dubbio formato e utilissimo è l'approccio che hanno queste persone all'informatica, al modo di lavorare. Spesso ho parlato con Nino in questi giorni, quasi una settimana che collaboriamo, che c'è all'informatica, quindi è approccio etico, approccio critico, e non prendere le cose per come ce le propinano, ma farsi delle domande, cosa possiamo fare noi, no? Per arrivare a certi risultati. E poi ovviamente è anche un onore, persone che sanno davvero il fatto loro, come anche Stefano Rove. Noi che veniamo dall'Accademia, noi ragazzi, lì già è una realtà ben consolidata, Studio Azzurro, quindi diciamo che un giorno prima eri lì col professore lezione su Studio Azzurro e oggi sono lì con lui a lavorare sul portato a un esame, per dire.
2: Certo, quindi è...
5: Quindi questo è anche un'emozione, una cosa davvero bella. E a livello pratico, quello che ti posso dire è stato occuparci dell'allestimento, ovviamente seguire quello che passa il sbesto che riesce a esportare video col Windows 95, quindi abbiamo il video pronto, ora lo attacco un po' di sistemare, e poi io con Stefano ho disegnato il tavolo, con i ragazzi lavorato tutti insieme, insomma è lì anche semplicezza, però fare il tavolo a misura giusta, metterci lì arrampicati direttore a vedere di far funzionare tutto nel modo giusto, e perché loro comunque non ci stanno dando una diciamo classica, no? Quel professorino che
2: certo.
5: No, anzi ci forniscono un approccio alla ricerca e al lavoro anche di squadra, e questo è indissimo, comunque è davvero un onore.
2: Mi ha colpito il fatto intanto che hai detto Windows 95, se fosse una cosa chissà quanto tempo per noi sentire improvvisamente
5: il 95
2: vecchio per me cioè, questa obsolescenza scaricata.
5: Io avevo 3 anni nel 95,
4: questo basteranno pochi anni, guarda,
2: comunque poi voglio dire questa notazione anagrafica, perché voi venite, ti volevo chiedere, voi venite dall'Accademia, che tipo di percorso fate in Accademia? Fate scenografia? Fate
5: pittura? Allora, siamo molto, tra noi c'è chi fa arti tecnologiche, io faccio pittura ad esempio, mi occupo, certo pittura, ma mi occupo di arti visive in generale, quindi anche se quello che faccio io specifico non è quello che stiamo facendo ora, non preclude che possa diventarlo, che comunque darà grandissimo giovamento, quindi in realtà è una cosa aperta a tutti coloro che creano, che hanno questo approccio appunto creativo al modo di lavorare, ed era secondo me anche utile che il workshop fosse seguito da ragazzi che fanno, questo era anche perché apriva, no? Apre una possibilità,
2: certo.
5: Un punto di vista, l'ho applicato alla poesia dell'arte in un certo senso.
2: Sì, a proposito di, volevo chiedere, tu come vedi questo incrocio tra arte e tecnologia, che poi fa
5: questo,
2: dal
5: in
2: tuo
5: realtà,
2: punto di vista?
5: Storicamente c'è sempre stato, più che altro perché la tecnologia è anche, diciamo, l'avanzamento della tecnologia che ti porta poi a un certo nell'arte c'è sempre, perché l'artista è un genio, una persona che trova una soluzione e lo applica. Poi andando avanti le tecnologie migliorano, l'artista ruba quello che sta succedendo per applicarla. È come una volta c'erano, ovviamente la tempera è passato al colore ad olio, poi l'hanno messo nel tubetto, oggi i codici informatici, quelli che stanno usando per sonoro come un medium, come può essere l'acrilico, il colore a olio, il marmo. Questo è fantastico in un certo senso, perché ci dimostra come il rinnovamento non si ferma. Dice che magari l'arte è contemporanea, non si capisce, in realtà è una questione di linguaggio, quindi è giusto porsi il problema come siamo messi con questa unione fra arte e tecnologia. Stiamo facendo quello che abbiamo sempre fatto a livelli sempre più alti.
2: arrivata su Facebook da una nostra telespettatrice, Cinzia Asciuto, che saluto e ringrazio con cui ci
5: Ciao.
2: segue ogni volta, che intanto scrive com'è emozionato
5: Che sono
2: Simone Est.
5: emozionato.
2: Quindi intanto questa cosa te la dico.
5: Mannaggia, ora mi metto
2: Tu
5: gli
2: mi hai
5: occhiali.
2: detto questo, mi ha chiesto, chiedi a Simone che genere di pittura preferisce.
5: Io ho dipinto ad esempio parecchio basando studi che ho fatto approfonditi su Caravaggio, però è una cosa molto perché non sento di poter dire pittore preferito piuttosto che un altro. Ogni artista mi ha dato qualcosa studiando di queste persone, qualunque cuore storicizzato potrebbe darci qualcosa, ovviamente. E poi comunque da un po' che occupandomi di arti visive più verso il video, la fotografia, quindi ho cominciato ad approfondire autori che si occupano di linguaggi anche multimediali, come Studio Azzurro, interattivi, di ricerca, insomma questo è. Se proprio voglio un artista che non è un pittore, che però sento mi piace molto, sono Strani, Cane Capovolto. Un collettivo che io trovo geniale, e il loro linguaggio è quello che in questo momento mi piace di più. Senza andare dall'altra del mondo, ce l'abbiamo
2: No,
5: qua.
2: certo, è chiaro. Tra l'altro, Cane Capovolto, aggiungo che sta partecipando delle
5: Partecipando
2: sue
5: esatto.
2: opere al Festival
5: Esatto.
2: dell'Archivio e del Patrimonio. Ultima domanda: che tipo di risvolti può avere per voi che avete seguito il WOF da un punto di vista professionale? Ci sono stati dei contatti, qualcosa che
5: Sì,
2: continuerà e così via?
5: ebbè, ma innanzitutto con il Museo dell'Informatica funzionante che si è creato, e quindi diciamo che un domani direi di collaborare ancora per un progetto che magari non sia solo di restauro ma anche di proprio creazione, quindi si tratta di mettere su un piccolo laboratorio, tutti quanti facciamo la nostra parte e diciamo aggiungere un piccolissimo tasto alla storia, no?
4: Mentre c'è
5: Tra
4: Gabriele Asbesto che annuisce dietro.
5: virgolette.
2: In questo
5: Quindi,
2: momento è in platea,
5: esatto.
2: tra breve ritorna.
5: Oltre questo, comunque, tutti i ragazzi che sono dentro, e approfitto per ringraziarli tanto, dalla strada, a tutti quelli che hanno fatto sì che, insomma, questa esperienza, esatto,
2: Ci
5: fosse
2: sia potuta
5: possibile.
2: essere,
5: Esatto. E
2: insomma.
5: tutte queste persone sono persone con cui si costruiscono dei contatti che possono essere anche fruttuosi, no? E poi a livello no, di curriculum, anche se ovviamente non è questo, diciamo, lo scopo principale, però è senza dubbio un ottimo punto, visto che c'è tutta questa gente che ha collaborato e quindi si può tutti quanti, ed è un punto forte comunque per andare avanti chi vuole costruirsi, diciamo, delle credenziali anche nel mondo dell'arte.
2: Benissimo, Simone, ti
5: Va
2: ringrazio
5: bene,
2: per il tuo
5: grazie.
2: tempo, insomma,
5: Ok,
2: Tra l'altro
5: grazie.
2: aggiungo prima di congedarti che sempre Cinzia scrive di a Simone che ti è emozionato, è una cosa bellissima e mi piace.
5: Ah, grazie.
2: Quindi,
5: Un
2: grazie.
5: saluto.
2: Va bene, io chiedo a
5: Ciao.
2: Gabriele di rientrare qui in tanto gli ascoltatori di Radio Cybernet, se ci hanno scritto ancora insulti di carineria,
4: Probabile.
2: quindi ti chiedo
4: Estremamente
2: di
4: probabile. Dimostrazione di
2: vedere
4: affetto?
2: qui che cosa è successo. E volevo, tornando sempre in questa nostra conversazione che poi fa e i vari percorsi tematici, un'iniziativa che è imminente, che è la mostra che voi state organizzando a
4: Già.
2: Siracusa. Siracusa, tra l'altro, a Ortigia, posto meraviglioso, che specie per chi non è siciliano invito a venire a visitare, così vedete un posto bellissimo, e vi andate anche a vedere la mostra del museo, a cantare ai nostri amici. Prego.
4: Beh sì, insomma, faremo questa mostra sui video e diciamo sugli aspetti anche collaterali di questi video, influenza su arte, cultura.
6: Si chiama Insert
4: Si
6: Coin la
4: chiama
6: mostra.
4: Insert Coin, si chiamerà Coin, è la seconda edizione di una mostra che abbiamo già realizzato insieme, che hanno realizzato il Museo di Cosenza, il
6: Dell'Associazione Verde Minapiao.
4: seminario, il
2: Salutiamo anche
4: Museo
2: noi.
4: Interattivo di Archeologia Informatica.
2: Informatic.
4: E noi abbiamo dato una mano a quella mostra, ora loro danno una mano a realizzare, insomma, esporremo videogiochi a partire dagli anni 70 e avremo una collettiva lì che esporranno opere da tutto il mondo. E poi ci saranno una serie di attività di contorno, ci saranno una serie di cinema, ci saranno workshop, seminari. Si
2: Questo
4: mangerà anche.
2: da quando a quando?
4: Dal 23 agosto al 21.
2: Quindi quasi un
4: Sì,
2: mese
4: sì, sì, sì.
2: di
4: E
2: iniziative.
4: tra l'altro stiamo cercando anche sponsorizzazioni, praticamente a budget zero, e per cui se qualcuno volesse dare una mano e ci ascolta può sì, te faccio una
2: Esatto.
4: donazione,
2: Anche chi dovesse
4: perché
2: vedere la registrazione,
4: ci
2: insomma.
4: piacerebbe sì,
2: Esatto.
4: poter stampare un catalogo e poter fare un allestimento, insomma, che abbiamo progettato, ma che richiede un po' di soldi. Quindi noi sicuramente.

0: alcuni casi, un po' esageratamente. Ci sono alcuni casi brutti da vedere perché sono fatti forse male. C'è un gioco che amo molto che è Last of Us
1: Sì,
0: per
1: per
0: PlayStation 3,
1: PlayStation 4
0: 3 la
1: forse.
0: 4, che è impressionante dal punto di vista del realismo dei personaggi e storia. Io me lo sono guardato, ho giocato online come se fosse un film sostanzialmente. Però boh, i giochi di una volta ovviamente erano diversi, erano più concettuali, c'erano le sbarrette, chiamavi tennis, voglio dire.
1: Sì,
0: E
1: c'erano anche
0: quindi
1: giochi
0: c'era
1: testuali.
0: molta più immaginazione, avventure testuali in cui ti viene descritta una situazione allo schermo e
1: Esatto.
0: tu devi delle istruzioni a questo personaggio
1: Personaggio.
0: e fargli fare della più un gioco d'avventura come può essere un gioco di ruolo, ecco.
2: Sì, un po' gli antesignani di Monkey Island, perché.
1: Sì, assolutamente. Quindi sotto questo aspetto diciamo che sempre c'è stato un po' questa degenerazione
0: Sì, sono evoluzioni in
1: che
0: sogno.
1: però rendono il soggetto più passivo rispetto al passato,
0: Beh, dipende,
1: probabilmente,
0: ecco,
1: o anche più
0: esatto.
1: dipendente
0: Dipende
1: un po'.
0: dal gioco. Ma sulla dipendenza c'è tutto un
1: Ecco, per
0: discorso da
1: esempio, che corso.
0: fare. Cioè, la dipendenza puoi averla per qualunque cosa, per le sigarette, per i videogiochi da bar, per la televisione. Cioè, demonizzare solamente i videogame, secondo me, è eccessivo.
1: No, indubbiamente.
0: Perché sono esattamente le stesse. Boh, sì, cioè, trovo. Cioè, se uno trova stare 48 ore giocando, non capisco perché non debba farlo,
2: Sei un
0: ecco, qualche volta.
2: random.
0: Se una volta.
1: Però faccio un esempio, c'è quel famoso World of Warcraft
0: Sì.
1: dove sono uscite fuori delle storie allucinanti di gente che ha ammazzato bambini per i figli, li
2: Beh.
1: trascurava perché doveva giocare a World of
2: È come quando si.
1: Warcraft,
2: Esatto.
1: ragazzi, i famosi otaku giapponesi chiudono nella loro stanza e non hanno più contatti col mondo, cioè.
0: Ma questo è sempre successo per qualsiasi cosa. Secondo me è che si tratta di videogame e quindi stupisce.
1: Però tu dici alla
0: Alla
1: fine
0: fine
1: lo
0: sì, sono meccanismi
1: strumento.
0: che sì. Cioè,
2: Beh, è lo
0: c'è gente
2: stesso
0: che ha ucciso
2: discorso.
0: persone perché mentre leggeva un libro. E
2: Esatto,
0: quindi.
1: voglio dire. Certo, allora che facciamo? Bruciamo i
2: È lo
1: libri.
2: stesso
1: Infatti.
2: discorso di internet, cioè
1: Sì.
2: demonizzare internet perché esistono patologie legate a internet, che è una cosa naturale, voglio dire, è come dire, quantomeno da miopi, capire che c'è un impatto è un conto, demonizzare il mezzo può avere quell'impatto è un altro discorso. Lo stesso vale assolutamente per i giochi. I giochi in quanto tali, c'è anche il fatto che si prestano di più, secondo me, perché essendo triviale e apparentemente inutile. E allora, come dire, si prestano di pica. Però sull'utilità del gioco, quello, cioè, non c'è bisogno che lo spieghi io quanto è importante il gioco nella. Per cui,
0: Nella crescita,
2: nella crescita e nella
0: coordinazione
2: formazione.
0: mano-occhio, non so.
2: Nella formazione dell'essere umano e di qualsiasi essere vivente, perché anche i cuccioli degli animali giocano.
0: Con tutti i pro e
2: Quindi,
0: contro, perché anche nella
2: assolutamente.
0: formazione dei militari, quando devono fare delle esercitazioni, ci sono
1: Sì.
0: determinati videogame.
1: Però. Per esempio,
2: Esatto.
1: se a proposito di questo tema mi ha colpito una cosa che diceva appunto Simone, l'approccio etico all'informatica, che di solito invece è proprio uno dei campi dove sembra quasi che l'etica non debba entrarci dentro e così via. È una cosa molto bella, insomma, che lui lo abbia detto. Cioè, non pensate che quando tu strutturi un gioco come, ora faccio esempio World of Warcraft, ne vorremmo fare
2: Assolutamente.
1: molti altri, non è che qua abbiamo qualcosa contro World of Warcraft, assolutamente, però nel momento in cui tu strutturi un gioco affinché cioè il fruitore ci giochi quanto più è possibile, ci investa quanto più tempo possibile, non si potrebbe intervenire in fase di programmazione di quel gioco per far sì che quel gioco si autolimiti e quindi consenta poi a chi lo utilizza di evitare di passare la sua vita davanti a uno schermo anziché vivere. Questo è un quesito che vi pongo e qui voi poi potete darmi anche una risposta tecnica,
2: Ma io
1: oltre che.
2: come dire, l'affronterei da un punto di vista diverso. È
0: Pure
2: vero che ogni strumento, come dire, soprattutto gli strumenti che permettono di, come dire, in un certo senso, come ami anche tu dire, di estendere i sensi, no? E quindi che ti permettono di amplificare quella che è la tua possibilità di interazione, per esempio, o di comprensione, o di gioco, appunto. Sicuramente la progettazione e la realizzazione di uno strumento influisce pesantemente su come questo strumento poi ti fa, come dire, ti permette di gestire quello e di fare quello che vuoi fare utilizzandolo. E questo è uno degli argomenti che sono usciti fuori nel workshop, proprio nel discorso sull'approccio critico. Sicuramente questo esiste ed è il punto di partenza.

0: Secondo me, per, come dire, affrontare in maniera diversa il discorso tecnologico in generale. Nel caso dei giochi, visto che hanno un forte impatto sociale, hanno assolutamente una, come dire, una forza enorme sull'immaginario, no? Cioè, Super Mario è sicuramente più popolare dei primi Olivetti, voglio dire, non
1: Sì,
0: è, non ha, cioè,
1: effettivamente.
0: ovviamente. Quindi è ancora più importante che l'approccio in quel senso sia critico e che magari, come dire, lo sviluppo di un gioco, cioè, pensiamo al potenziale, per esempio, educativo e di studio, utilizzando quelle tecnologie dei giochi, giusto? Poi ovviamente dobbiamo però mantenere, come dire, sempre a mente che si tratta di giochi. Il gioco deve anche aver diritto a non avere necessariamente uno scopo immediato e diretto. Questo non dobbiamo mai scordarcelo. Cioè, dobbiamo sempre tenere in mente i due estremi per non
1: Sì, per evitare, insomma,
0: di dare giudizi troppo facili o di affrontare superficialmente la
1: sì, oh,
0: cosa.
1: anche con moralismo, certo, no,
0: Esatto,
1: assolutamente,
0: esattamente.
1: questo figuriamoci. Cioè, voglio dire, negli Stati Uniti il problema, per esempio, il fatto che i ragazzini ammazzino nelle scuole è che, beh, si vendono le armi troppo facilmente, mica perché ci sono i giochi
0: Certo.
1: violenti,
0: Sicuramente le
1: per
0: cose si
1: dirne
0: possono
1: una.
0: assommare, se è facile accedere alla violenza questo non aiuta, ma il problema è più a monte,
1: Sì.
0: cerchiamo di... Esatto.
1: Gabriele, su questo tema volevi dire
0: No,
1: qualcosa
0: mi sembra che
1: anche
0: abbia detto tutto lui, insomma, sono d'accordo.
1: tu?
0: Solo, beh, il discorso di perdere il tempo davanti al monitor io non la vedo così. Cioè, è un modo di vivere la vita, diciamo. Io, come dico sempre a lui, la rete e la connettività è un'estensione, un senso in più che hai. Per cui il fatto che sei collegato ti dà delle cose, è uno strumento alla fine, dipende come lo usi, ma il quanto lo usi secondo me non ha senso. Io dico sempre la solita metafora del pittore che sta chiuso dentro una stanza per una settimana a dipingere e non esce mai. E
1: Allora uno
0: allora
1: pensa, ah,
0: uno
1: sei
0: dice, ah,
1: chiuso,
0: il
1: sì. Cioè,
0: grande pittore, lasciamolo lavorare, oppure sta scrivendo un romanzo, non disturbiamolo, portiamogli i biscottini, il tè.
1: sì, ti seguo, certo.
0: Però se uno è davanti al computer per una settimana e sta scrivendo un programma, diciamo che cretino sta davanti al computer per una
1: È un
0: settimana. Perché non
1: autistico.
0: esci? Vai a fare, vai al sole, vai al
1: Vivi.
0: mare, vivi. E invece no, per noi è la stessa cosa, cioè questo è uno strumento che ti permette di esprimere tutto un potenziale artistico e di comunicazione notevolissimo rispetto
1: Quindi
0: a quello che c'era
1: immagino
0: prima.
1: che quel video virale che sta girando su Facebook in questo periodo dove c'è, che è in inglese, dove c'è tutta quanta una tirata contro l'uso dei social, degli smartphone, degli iPhone, dei tablet, anziché interagire con le persone, tutti stanno lì. Ah, tu come vedi
0: Ma
1: questo
0: io li vedevo
1: discorso?
0: 20 anni fa, li vedevo tutti stare lì col giornale a leggerselo. Cioè, le file a
1: Sì.
0: Milano c'erano le file di persone in macchina con il giornale sul volante che guidavano, o in
1: Quindi,
0: metropolitana a leggere il
1: esatto.
0: giornale, la stessa
1: È
0: cosa.
1: cambiato
0: Quindi
1: il
0: è
1: medium, ma
0: semplicemente cambiato il
1: non.
0: medium, sì.
1: Assolutamente, certo. Vabbè, questo volevo, insomma, discuterne con voi perché mi sembrava un tema interessante. E sono arrivati commenti
0: No, in
1: da
0: questo
1: via
0: momento no, a parte
1: Cybernet.
0: che dicono che si sente male, forse è dovuto alla plastica, ma
1: Sì, poi voglio
0: si
1: dire.
0: sente male, ho diciamo dovuto tradurre il testo, perché in
1: Ah,
0: realtà
1: ecco, perché io immagino, non oso
0: sono
1: immaginare.
0: descrizioni un po' più colorite.
1: Fortunatamente chi ci sta seguendo invece da Facebook non sta avendo questi problemi, quindi a questo punto non so poi dove sia l'inghippo. In ogni caso, invece, tornando a noi, rispetto a Radio Cybernet, quali sono i vostri progetti futuri? Quindi torniamo all'argomento
0: Ah, rispetto alla
1: iniziale.
0: radio non lo so, cioè quello che capita, capita.
1: Non
0: Se
1: c'è
0: ci sono
1: una. Beh,
0: eventi faremo delle trasmissioni. è la sua natura che lo impone anche un po', Cioè siamo
1: no?
0: veramente estemporanei per cui non abbiamo programmazione a lungo termine, assolutamente.
1: Ok.
0: Sicuramente uno dei problemi che abbiamo attualmente è il software usato per lo streaming che ha qualche problema, qualche bug, che può essere il motivo per cui ci sentono male. E su questo forse potremmo anche lavorarci un po', chissà. Noi avevamo scritto anche un software qualche anno fa e poi è stato abbandonato lo sviluppo. Beh, si potrebbe organizzare un TCPC apposta.
1: Perché no? Invece, come vedete Hangout? Quindi arriviamo, diciamo, alle
0: Ma
1: tecnologie
0: guarda,
1: che
0: se funzionasse qui da
1: sono.
0: noi sarebbe una bella cosa. Cioè, nel senso che il problema per dove viviamo noi, non so qui a Catania,
1: Sì,
0: ma giù da noi a
1: siamo
0: Palazzolo,
1: inguaiati
0: Siracusa, le
1: anche
0: reti
1: noi, sì.
0: ADSL fanno su e giù e quindi
2: puoi provare Hangout, Skype, YouTube, tutto quello che vuoi, ma non funziona. Cioè parli con una persona 2 minuti, poi il video comincia ad andare a scatti e non si riesce mai a parlare. E quindi, questo è un problema,
1: quindi c'è
2: specialmente
1: un problema
2: da noi.
1: Ok, quindi tu dici almeno in Italia, fino a quando non si risolve il problema.
2: Sì, fino a quando non daranno fuoco alle sedi Telecom e bruceranno tutte le cabine di direzione.
1: Noi ci
2: dissociamo. E taglieranno i cavi di rame, devastando ecco, tutta l'infrastruttura in modo che venga ricostruita da zero.
1: In questo momento siamo tutti passivi in denuncia, quindi io, sia su Radio Cybernet che su Google Hangout, mi sto dissociando da quello che sta dicendo Gabriele.
2: No, in realtà, ovviamente, stiamo scherzando,
0: ovviamente,
2: logicamente.
0: È il modo goliardico di
2: il nostro modo goliardico di dire che il problema del monopolio è ancora presente nonostante le leggi, e questo è gravissimo, perché questo ha rallentato lo sviluppo della rete in Italia in un modo pazzesco.
0: Sì.
2: Ma con un sacco di scuse, insomma.
1: Ok, quindi sicuramente c'è questo aspetto tecnico, che poi è un problema che viviamo anche noi, appunto, con Libera Diretta, e spesso capita che, appunto, la qualità del video e dell'audio non siano perfette, e non soltanto per la povertà dei nostri mezzi, ma anche per la povertà.
2: No, è proprio la povertà di infrastrutture.
1: Di chi offre le infrastrutture,
2: esatto.
1: Insomma. Ma invece, da un punto di vista un po' informatico, un po' sociologico, come vedete questa cosa di, appunto, persone, poi penso soprattutto a ragazzi molto giovani che aprono dei canali, la figura dello youtuber, in sintesi, come la vedete?
2: Insomma,
1: voi,
2: qualcuno
1: come
2: è veramente interessante,
1: per esempio, facci dei nomi se
2: vabbè, io seguo molte persone all'estero, ecco, qualche nome.
1: Quindi immagino soprattutto youtuber di lingua inglese.
2: Non mi ricordo, sì. In Italia no, non seguo molto, devo dire.
1: Ok, però ti sembra interessante.
2: Anche perché sfrutto YouTube anche per mantenermi in esercizio con la lingua inglese.
1: Certo.
2: Per cui mi viene più divertente.
0: Noi in realtà come comunità viviamo un po' due estremi da questo punto di vista, perché da un lato abbiamo sempre vissuto questa necessità e quindi apprezziamo il fatto che ci siano sempre più strumenti per potersi esprimere, poter, come dire, condividere saperi, perché fondamentalmente alla base della nostra etica. Dall'altro lato, come dire, siccome promuoviamo da sempre un approccio critico, come dire, il fatto che si tenda sempre più a, come dire, per esempio con questo hype del cloud, no? Che si tende sempre più a, anche se non è indispensabile, a portare tutto, per esempio i propri dati, le proprie cose in remoto, appoggiarsi a servizi esterni anche quando non è indispensabile. Cioè quello è un tipo di tendenza che dal nostro punto di vista come comunità è anche qualcosa che ci prospetta anche tutti i suoi, come dire, limiti e rischi, perché, come dire, come dicevamo prima, è importante non farsi usare dalla tecnologia. E siccome più andiamo avanti, più, come dire, c'è possibilità di, come dire, essere autonomi da quel punto di vista, essere critici, è importante prenderne coscienza, perché poi il punto è tutto lì, fondamentalmente.
1: Ok, allora è arrivata intanto una delle organizzatrici del festival che ci ha intimato, insomma, di lasciare liberi sia Gabriele che Nino, perché devono andare adesso alla presentazione del risultato finale del workshop. Quindi, anzi, invito coloro i quali ci stanno seguendo e magari sono nelle vicinanze di Paternò a venire, perché alle 8:30, correggetemi se sbaglio, c'è la presentazione dell'opera, diciamo, finale uscita fuori dal workshop. Poi c'è anche l'ultimo film di Guy Debord, il padre del situazionismo, tra l'altro alla presenza della figlia di Guy Debord, che è venuta qui a Paternò, e quindi è anche una cosa molto molto interessante. Però c'è un'ultima domanda, e a questo punto non ve la faccio io, ma ve la fa un nostro telespettatore da YouTube, Andrea Monaco, sempre, che ringrazio, che vi chiede: per quanto riguarda il Museo dell'Informatica, cosa avete intenzione di fare in futuro?
2: Beh, sicuramente di trasferirci in una città più grande e di procurarci in qualche modo una sede più grande. Perché sì, non si tratterebbe solo di esporre i pezzi, ma si tratterebbe di lavorare sui restauri, di produrre documentazione, di fare dei corsi. Possiamo fare corsi di elettronica in modo banale, riparando le macchine assieme ai ragazzi. Quindi tutta l'attività
0: Ne
2: di un
0: avrebbe grande
2: museo.
0: vantaggio sicuramente.
2: C'è una parte molto importante su cui stiamo lavorando che è il recupero dati. Noi siamo capaci di leggere nastri e media che oggi nessuno riesce più a leggere.
0: È un servizio che già in parte forniamo e che stiamo approntando sempre meglio e
2: Quindi le attività
0: strutturando, per
2: potrebbero essere
0: esempio.
2: davvero tante.
0: Sì, fondamentalmente, come dire, il museo ha bisogno, come dire, anche della comunità e si basa su quello e anche per questo, come dire, lo scambio, per esempio, col MAV si sta poco a poco concretizzando oltre a questo workshop con... In futuro vi anticipiamo che ci sarà una sezione sui media analogici del museo al MAV qui a Paternò.
1: Benissimo, quindi questa è già una cosa interessante, un'anticipazione interessante che ci stanno dando i nostri amici. Va bene, io sono costretto purtroppo, nonostante insomma avrei proseguito molto volentieri questa conversazione, ma devono andare via
2: Già.
1: appunto per motivi di forza maggiore, quindi io ringrazio ancora una volta Gabriele Zaverio e Nino Giudice che hanno partecipato a questa puntata di Libera Diretta. Io mi auguro che, visto che tanto con gli Hangout, so che non è lo strumento che voi
0: No, no, siamo spesso.
1: prediligete, però spero che ci saranno altre
0: Assolutamente.
1: occasioni, insomma, in cui
2: Proveremo.
1: possiate partecipare, così come noi parteciperemo volentieri a cose di Radio Cybernet, quindi siamo assolutamente a disposizione. Non so, ma su Radio Cybernet ci siamo ancora?
2: Ci siamo ancora e tra poco ci spostiamo e forse ci saremo, forse no, chi lo sa.
1: Va bene, ok, io comunque
0: Proviamo a riconnetterci da là. Ma anche no.
1: saluto tutti quelli che ci hanno seguito da Radio Cybernet, ringrazio Luigi Virgillito, patron del Mazzeni che ci ha ospitato per l'ennesima volta, insomma, qui in questa cornice molto molto interessante. E ringrazio Salvatore Toscani in regia che ancora una volta ha permesso che tutto questo sia andato in onda, quindi anche se vi ha fatto schifo la colpa è di Salvo e non nostra automaticamente. Per cui
2: Bene.
1: ci rivediamo alla prossima puntata di Libera Diretta che sarà mercoledì 5 luglio, no, mercoledì qualcosa di luglio, no, il 2 luglio, ecco, non mi ricordo il calendario, con il 2 luglio con Osservatorio Mascheri che è Nino Orto che è qui con me. E quindi che già si dispera al pensiero che deve fare questa cosa, però gli tocca. E quindi grazie, grazie ancora a tutti e a tutti e una buona serata da Libera Diretta, Radio Cybernet, Museo dell'Informatica Funzionale. Ciao.

0: schiacciolo e riaccendi.
1: Luca, come c'è il magistrato nella macchina quando mi sono venuto addosso? Luca,
0: stanno ascoltando.
2: E la faccio che io adesso?
0: Prova. Oh, santissimo padre!
1: Ce l'hai fatta?
0: Io da qua non c'ho la bacchetta. Vieni qua, a volte appunto ci si ragazza e tu. Tengo lui.
2: Bene.
0: Mezzo minuto fa.
2: Hai anche la memetica?
1: Tuo figlio?
2: È tuo?
1: Sì.
2: Hai anche la memetica?
1: No, tuo figlio, già. Non c'è poco fumo.
2: No, non mi voglio essere per carnevale. Abbiamo fatto. Quest'anno abbiamo fatto.
0: Ah, però questo qua da tanto è computer. Aspetta, che qua adesso. Questo per la valentesa, la manipola americana, non lo saccio. E ogni volta mi chiamo per delle cose assurde. Che io poi il telefono già lo so ignorante di per me c'è da risolvere.
2: Ma chi questo?
0: Gamba lunga, gamba corta, gamba d'oro, gamba rotta.
2: E che vuole? Rompe sempre, non mi piace più.
0: Ok, il secondo stream, questo è ok, però aspetta, non è dato.
2: Non, io lo voglio, non me lo vedo, non mi piace più.
0: Giro da te io.
2: Dice tante cavolate.
0: Io non devo voi appunto fare sempre io, però il guetto ce lo messo in genere a terra.
1: Allora, scusa.
0: Ok.
1: Non abbiamo mangiato niente.
0: Ho quasi l'impressione che prende e ne abbia spento il computer sotto il culo. Per usare un termine tecnico.
1: La chiesa è aperta.
0: Roberto, ce l'ho dopo cena.
3: Tu è meglio che non ci parli.
0: Io prima che tu puoi scendere mia.
1: Come che aspetti quello?
0: Aspetti il server, non lo so.
2: Il mangiare, c'era giusto, i suoi figli si sono messi sotto, hanno fatto tutto il pieno, tutta la giornata. Non mi fate cavolate.
0: Prima lo facciamo perché
1: comunque non dirmi niente.
2: Loro
1: lo sono messi.
0: Lo so, se no.
1: Quando
2: io non avevo sette in
0: mangiare.
2: Allora che cavolo volevo mangiare tutti i maschi che non abbiamo saputo fare.
0: Io scherzo.
1: Una persona quando io sono là, non deve vedere. Cinzia, insomma, di
2: fuori. No, niente da fare.
0: Forse aspetto solo il router della DSL. E
2: gli dobbiamo dire a Fred.
0: Ah, ecco, ora è tornato. Niente. Ma che è lo stesso che chiede la DSL.
1: E vai, io non penso ci serve.
0: E aspetta, ma
1: non
0: puoi mangiare se non vuoi. Presidente, non mangiare cose se
1: no, sto chiedendo, io ci faccio come adesso.
0: Io già pago un po'.
2: Ma voi a mangiare?
1: Poi io non ho capito se vuoi mangiare. Cioè abbiamo speso 100 euro, giusto?
2: Io nemmeno. Il pollo stesso l'ho lasciato, niente ho fatto. Non ho toccato niente.
4: Pericolo Rosso, il gioco di simulazione che è già un successo. Pericolo Rosso è il gioco meccanico per saggiare la tua prontezza di riflessi. Un'elegante villetta con tutti i più moderni comforts. John guarda la televisione, mentre la sua Sheila sta preparando una magnifica cenetta. Ehi, c'è qualcuno in giardino? Sicuramente un pericoloso criminale. John sorride, mentre accarezza il suo fucile automatico.
5: Fatti sotto, maledetto bolscevico.
4: I pupazzi di Pericolo Rosso 2 sono finemente lavorati a mano e dotati di potenti batterie. È un prodotto Ecstasy International.
6: Meteorologico dell'Aeronautica Militare.
7: Per la serie L'angolo culturale di Radio Cybernet, oggi parleremo delle radio in FM. Le radio in FM hanno avuto in Italia un boom intorno agli anni 70. Sono nate un sacco di radio comunitarie, di quartiere, radio private di qualunque tipo, radio pirata per così dire. Chiunque poteva prendere un trasmettitore e trasmettere appunto per il quartiere, per la propria città. Sono proprio fiorite centinaia, migliaia di piccole radio. Io potrei ricordare Radio Out di Cinisi, di Peppino Impastato, una radio che faceva antimafia, una radio veramente fantastica che oggi esiste in rete. Oppure i fatti di Radio Alice nel 77 a Bologna, quando la radio fu chiusa da autorità, da parte della polizia, con un'irruzione che è stata trasmessa in diretta appunto da Radio Alice. Dopodiché, insomma, è stata chiesta a gran voce e poi ottenuta una regolamentazione delle frequenze radiofoniche, per cui purtroppo, devo dire, non è più stato possibile avere queste centinaia di radio libere, private, veramente libere, d'accordo? Perché chiunque poteva trasmettere veramente in qualsiasi modo quello che voleva. Per cui la regolamentazione ha portato, appunto, ha portato a una suddivisione di frequenze che poi venivano acquistate, e i costi per queste frequenze sono tuttora altissimi, per cui alla fine succede che le radio possono permettersi una frequenza, le frequenze sono tutte impegnate da radio commerciali oggi, e per cui alla fine una persona che volesse mettere su una radio può disporre di una solamente di una frequenza, ecco. Quindi una frequenza per una radio. Poi è arrivata Radio Maria e se ne sono sbattuti il cazzo!

0: Ciao, sono Samantha, puttana lesba di 13 anni. Mi piace veramente tanto ingoiare ettolitri di sborra prepotente da centinaia di peni diversi, specialmente negri come quel porco sodomita di mio nonno in cariola, bastardo nell'anima, ma con tre palle stracolme di seme negro. Piantamelo all'interno delle mucose anali, vedrai che soddisfazione prendermi a calci quando sarò incinta di un mostro minchione.
1: Ciao, mi chiamo Valentina, ma la mia figa sopraffina chiavata dalla sera alla mattina si riempie di sborrina. Nel culo la prendo come fosse ovomaltina, il bucca che io pretendo e dal fogar non mi spavento. Succhio cazzi che è un portento e quando il culo mi fa vento 100 cazzi in figa prendo.

0: http://kiuz.org/radiocybernet.
1: Il male è necessario.
0: http://papuasia.org/radiocybernet.

0: personal identification number is incorrect.
1: Una parte del tuo cervello ti impedisce di evolverti, offuscando i tuoi veri obiettivi. Si chiama mente retriva. Oggi però esiste una risposta. Trilobit Sciroppo. Un comodo ciclo di 300 dosi eliminerà la mente retriva, stimolando la grande potenza del tuo cervello. Trilobit è fornito gratuitamente dall'Istituto di Obbedienza Animale ad Executive e Manager. Il nostro numero è 700-38811.
2: Amitripticina, il farmaco con azione sedante. Amitripticina, a volte guarire, spesso alleviare, consolare sempre. Amitripticina, economico, facile da usare, adatto anche per cani e gatti.

0: Funziona. Cazzo. Bene, mi sento. Mi sento nelle casse. Funziona. Cazzo. Bene, mi sento. Mi sento nelle casse. Funziona. Cazzo. Ok. E mo sti cazzi di Android a questo punto, visto che si sente di merda, almeno con questo dovrebbe sentirsi stereo. Io vorrei che qualcuno mi confermasse la stereofonia di ciò. Forse il mount point è cambiato, perché è stato aggiunto un MP3 alla fine. Esatto. E quindi vediamo se riesco a togliere.
1: John Howard, sai cos'è? John Howard è un gioco semplice ma avvincente. John Howard, se hai polso fermo, fai vedere di cosa sei capace. Dagli stessi ideatori della nave dei dannati, John Howard, un prodotto Ecstasy International.
2: L'amministrazione è già un favore che ci hanno fatto.
3: Sappiamo che è successo per caso.
2: Manti a monte, possibilmente, o possibilmente si creano delle situazioni diverse, di tutto un discorso che dura da 8 mesi con l'amministrazione. Perché se noi evitiamo di incontrare Sandalo per qualsiasi minchiata, e io cerco di evitarlo pure per questioni di lavoro mie personali, o con per esempio la Monica, proprio per questa cosa, fare questa cosa potrebbe, ma non è detto, significare questa cosa che ho appena detto. Possibilmente non succede niente, non succederà niente, però alzare il telefono e dire ragazzi stiamo andando a parlare con Sandalo, ci voleva niente. Soprattutto se questo contatto ve l'ha dato l'assessore col quale io prima, precedentemente, avevo aperto dei discorsi.
3: Che ovviamente non ci abbiamo pensato.
4: Ma semplicemente basterebbe queste strategie, ad esempio renderle più palese ai membri di tutto il gruppo.
3: Però io non sapevi che avevo fatto determinate cose, non parlate di addosso.
4: Che eravate andati a parlare, che c'era l'intenzione di portare avanti diversi metodi. Punto.
2: Ma si è detto che. Quindi questo punto vuol dire. Sai che abbiamo
4: basterebbe rendere più palesi certe strategie. Così uno sta
2: con
4: Poi parliamo insieme.
5: No, parliamo qua Nino. Io le cose te le dico sempre, non che io sto cercando di dirti, io ieri con quelle cose che ho scritto in chat, stavo cercando di dirti questo, cioè bastava comunicare, infatti ti ho scritto. Se siete andati a farlo siete delle teste di cazzo, per dire senza avvisare siete delle teste di cazzo. In modo come voi mi dite sei un frocio, io vi ho detto siete delle teste di cazzo, ok? Fine. Invece tu come mi hai risposto? Ah, ma tu i meriti, le cose di qua, mi sbatto.
3: Vabbè, eri nervoso, dai.
5: Cioè, eri nervoso, Alex, e mi hai risposto, sei geloso.
4: Hai anche scritto, poi fate i fichi, vi prendete
5: certo,
4: i meriti.
5: Certo, perché almeno così mi ascolti.
3: Non rispondere, è tanto semplice. Minchia, la prossima cosa che compro i soldi del museo, signori, qui lo dico in riunione, è un jammer GPS.
6: Ma che è?
3: Un jammer GPS. Noi lo dobbiamo prendere per il torneo, per il GSM, scusa.
4: Non prendono un cazzo.
3: Tu lo accendi e nel raggio di 300 metri i cellulari non funzionano più. Te lo regalo.
4: Allora, io è un mese che rompo a lui il cazzo, perché facciamo l'operazione trasparente.
3: Ti fai chiamare a
4: cioè,
3: casa
4: ogni volta. Singola operazione del museo, ogni singola cosa che si fa, pubblichiamo.
2: Questo è giusto.
4: Tutte le. No, aspetta, perché
2: ci sono delle cose che non puoi pubblicare.
4: Chiaro.
3: Vabbè, oh.
4: Però ti sto dicendo. Allora, intanto tutta la parte economica, contabile, tutto trasparente, pubblico.
2: Questo,
4: diciamo,
2: questo,
4: che è fondamentale.
3: Che non ha ancora avuto il tempo di metterlo.
2: Questo sono d'accordo. Oh,
4: allo stesso modo, tutto, ovviamente non in maniera pubblica, in maniera pubblica all'interno del gruppo, ma tutte le attività e le cose.
2: Ma io non sono venuto a te a dire che ho parlato con quello del CAF.
4: Ma io che cazzo ne so chi è Sandalo? Io Sandalo l'avrò sentito una o due volte.
2: È quello che vi dico sempre, siccome qua ci siamo cresciuti noi, è proprio perché non sapete chi sono le cose. Alza il telefono e dire, ci hanno detto di andare a parlare con Sandalo. Che cazzo è?
3: Però Però è qua dico io arrivo. Sto... Ok, dobbiamo fare riunioni su questa cosa, perché noi ci facciamo lo schemino. Sandalo, vice sindaco, comitato di San Paolo, collegato a RAM che sta parlando di progetto, esatto, museo con Alex per incontro con il sindaco. Dice, no, lo so adesso, mi è tutto più chiaro adesso, ma prima no. Un punto che mi dici, sono andato a parlare con Sandalo, vabbè.
6: Allora io per cercare di capire, non per accusarti o per altro, per cercare di capire. Allora voi siete andati dal capo per spiegare quelle robe burocratiche, giustamente, perché
3: lui ha letto, voi siete associazione Freakit, ah ma siete quelli del museo, ah sì,
4: andate da Sandalo, ha chiamato Sandalo senza allora, dire un cazzo,
6: perdone. Voi allora io ve l'avevo detto che avevo parlato con l'assessore, quello del CAF, vi ricordate?
3: No, non sapevo che era lui l'assessore, l'ho scoperto dopo, infatti gli ho detto, ah ma allora è con lei che Armando ha parlato, perché l'assessore,
4: bravo, quindi l'hai saputo,
3: no ma sai, sì. Lui ha letto, ma nella vostra associazione c'è anche Armando Peluso, sì, è uno dei fondatori. Ah, perché abbiamo parlato di qua, esatto, di là.
6: Esatto.
3: Ora, appunto ci ha messo in contatto con Sandalo.
6: Cazzo, non fate due più due, cioè vi sta aprendo una strada diversa da
3: quella normale. E io ti ripeto come ti ho detto prima.
6: Diceva, andate all'ufficio e compilate il mondo, così come dice.
3: E io ti ripeto.
6: Chiamo il vice sindaco, cioè quel per loro è già un favore che ci hanno fatto.
3: Va bene, però io sul momento dico, sto andando a iscrivermi,
6: cioè quello che voglio dire,
3: sto andando a iscrivermi a un cazzo di presepe, io ho pensato, siamo ingenui, cazzi,
6: è bravo, e io ti sto dicendo stiamo attenti a queste cose, perché purtroppo noi siamo ingenui e la gente non si muove in
4: parlarne, dici tutte le cose,
6: ma lo sapevi,
3: no, io in questo termini no,
6: io lo sapevo, ma te devo spiegare i termini,
3: me l'hai appena spiegato,
6: quant'è che ti dico, quant'è che ti spiego come funziona l'amministrazione di Palazzolo, che ti dico ragazzi stiamo attenti, ragazzi vedete che lo sapete benissimo, no, sapete che dentro c'è SC, lo sapete benissimo,
3: c'è ancora?
6: E certo, c'è bisogno che ti spiego giorno dopo giorno cosa SC fa all'interno del comune.
3: SC, non lo sai,
6: non c'è bisogno, lo sai già, c'è cazzo, siete hacker, avete una scintilla di intelligenza maggiore rispetto alla gente comune, e questo io ve lo riconosco, ma non potete arrivarci,
3: non ci siamo arrivati,
7: per questo bisogna dire le cose chiare,
6: e come non ci siamo arrivati ieri, possibilmente si rischiava che non ci arrivavamo in altre situazioni,
3: e se c'è un tizio che rema contro di noi da sempre.
4: Sì,
5: ma io
4: e
6: ve ne aggiorno un'altra su SC che stanno cercando in tutti i modi di fare in modo che noi siamo un legato, perché ultimamente minano su questo, quindi dobbiamo avere tutto perfettamente in regola. Per questo io è da due settimane che vi scasso la minchia, facciamoli sti cazzo di tesserie dell'associazione, quando arrivate i soldi rilasciate qualche cosa, perché cercheranno di fare questo. Ed è questo quello che stanno cercando di fare all'interno dell'amministrazione. Ragazzi, io sono buttato in questo paese dalla mattina alla sera, conosco i volti, conosco la gente, conosco i picciotti, conosco le voci, so che cosa significa mezza parola detta a bar davanti al caffè, ma non lo dico per farmi figo e per prendermi tra virgolette dei meriti, perché purtroppo ci sono cresciuto qua e so esattamente cosa significa, e quindi so esattamente che SC all'interno del comune sta facendo nei nostri riguardi, perché è invidioso e noi lo sappiamo, una serie di operazioni, perché l'unico modo che può fare in modo di buttarci fango e buttarci in merda su noi e adesso prenderci sul punto legale, quindi nel momento in cui noi apriamo dobbiamo avere tutto in regola. SC non deve venire a dire ah cazzo la lampadina non è a norma, ah cazzo però sì il museo è nel loro cazzo di paraparlando, di paraparlando, no, lì ci deve entrare e si deve tesserare SC, e SC deve entrare e tesserarsi lui, Tomasi e tutti gli altri. E possibilmente gli facciamo pure la testa gratis. Questo è quello che... Perché 800 parole nostre ne valgono mezza di SC. SC dice mezza parola a Sandor. E noi per rimediare a quella mezza parola di Sandor ne dobbiamo buttare 800.
3: L'ha già fatto?
6: Sì, lo fa sempre, ha sempre fatto. Secondo te perché Sandor a me non mi saluta? A me Sandor per strada non mi saluta.
7: Ah no?
6: No. Con tutto che ho delle relazioni con Sandalo, anche per altri aspetti, con la fonia, a me Sandalo per strada non mi saluta. Perché? Perché avrebbe motivo di non salutare uno come me, mi conoscete? Perché SC gli sparla alle spalle. Perché SC San Paolese è così con Sandalo, perché Sandalo sta lì grazie a tutta la famiglia di SC. Sì. Porca troia! Esatto. E queste cose le so perché siamo del paese.
7: Posso darvi un consiglio? Con Sandalo funziona, tu fai il tuo favore a lui ne fa uno.
6: Esattamente.
8: San Paolo, inventatevi qualcosa da fare gratis, ti renderà lode per...
6: Se noi aprivamo il museo a San Paolo, sì, a San Paolo,
8: c'è una mangiata, invitato a cena. Oh, ecco, sì, sì, sì. Tu li fai due come lui e lui, sì, ti guarda, inizia a guardare.
6: E Sandalo è da scavalcare perché bisogna arrivare al sindaco. Perché il Sandalo e il sindaco in questo momento a livello politico sono così, ma si stanno dividendo. Quindi devono noi non abbiamo bisogno dell'amministrazione, è l'amministrazione che deve avere bisogno di noi. Quindi qualsiasi cosa, ora ieri non è successo, non è una cosa grave, non è una cosa grave, non è successo niente, però poteva succedere qualcosa.
5: E io lo dico a Nino che le cose le stai, lui mi risponde, sei gay, sei croce, sei geloso, mi dici queste cose solo per questo, io ero incazzato con lui per questi motivi. Sto cercando da tempo di dire delle cose e mi si risponde sempre allo stesso modo. Ti fai i viaggi? No, non ti sto dicendo, ti sto cercando di dire delle cose, ma ogni volta che ci provo mi urli, alzi la voce, mi mandi a cagare, dicendomi che sono gay, croce e che sei. E quindi non riuscirò mai a dirti queste cose, è vero?
2: No,
5: per te non è vero.
7: E poi dobbiamo dire che il mio Alex però e dire scusate,
5: non si può,
7: Alex, però
6: devi dire tu allora.
7: Non solo a Nino, devi dire a tutti noi come
6: sì, ma sei messo, però scusate, perdonatemi, questa cosa non c'è mai stata, però perché scusate, se io dico una cosa da asbesto, io so che asbesto la dirà.
7: E non va bene più adesso.
6: Ma non va bene più, non c'è. Se dobbiamo organizzarci.
7: No, non va bene,
8: scrivi in chat.
6: Ma io non ho rete, ragazzi, lo sapete che io non ho.
7: E allora
3: io la proposta mia intanto tecnica è di tirare su un account Twitter nostro del museo, così che un SMS arriva a tutti.
4: Questo secondo me
3: non diresti forse che tutto credo che si possano creare liste private di tutti.
7: Dovete sapere, tutti devono sapere, perché
4: secondo me se uno una cosa la viene a sapere in ritardo, io va bene, a buona fede, ci sono 15 persone, 8 la sale, sono
7: comunque. No,
4: io non è che solo parto e io sono giorno mi alzo e domani lo chiamo a Fabrizio Corradino, allora stiamo essere amici secchi, andiamo a sentire a parlare del mesh wireless, non lo faccio, ci sei.
5: No, anch'io ho piacere di andare a prendere le scrivanie a Siracusa, non posso, vuol dire che noi ci stiamo andando perché va bene, sì, ok? Cioè non importa che venga
7: no, no? Basta comunicarlo, se poi lo fanno loro due, lo esatto, fai tu, questo non è proprio. Ma comunicarlo e sapere tutti come ci si muove, questo deve essere.
5: Non
7: è
5: un lavoro enorme, fantastico, cioè se questo museo adesso qua è in piedi grazie a voi due, allora io ho detto, cioè, non dico un cazzo di questo, dico soltanto comunichiamo, diciamo le cose. Io sono incazzato con te, Nino, perché mi dici, non, sono mesi che non mi dici nulla, ma non è vero, ti ho raccontato di Tiffi, te l'ha detto pure Celeste, ti ho raccontato che vado da questa perché e che a nessuno piace questa persona, io ho detto a me non me ne frega, io voglio sfruttare le occasioni di queste persone, che sto parlando con questo cazzo di commerciale, te l'ho raccontato l'altra volta mentre spostavamo al museo, sì ma guarda che Sandro l'ho incontrato in questi giorni, quindi non è solo perché Rama è andato a parlare al capo.
6: E ripeto, non è perché siete andati, ci potevano andare benissimo, però bastava, Alex, Ram, Legenda, stiamo andando da Sandro, e magari uno dice, state attenti perché se vi porta dal sindaco, evitate di dire questa cosa, va bene, d'accordo, se è solo per la registrazione, sappiate che la potete fare tranquilla. Aurora avrebbe potuto dire tranquillamente, raga, non avete bisogno di Sandalo, andate giù e registratevi. Signor Sandalo, grazie, è stato un piacere conoscerla, andiamo noi, fine. E queste sono tutte piccole strategie, purtroppo a noi queste cose ci fanno merda, ci fanno schifo, allora, però purtroppo funziona così. Se
8: io ci ho lavorato con lui e ho vissuto anche questa cosa dei presepi. Allora, vado a farla vedere come una cosa che si fa loro. Però esatto, più presepi ci sono,
6: esatto,
8: più cose fa il comune, esatto, meglio è.
4: Infatti quindi è una cosa così anche loro stessi, detto così facciamo.
8: Capito?
3: Una tappa pure lì.
5: Sono positivo di come si sono andate le cose, solo detto, cioè se l'avete fatto senza dire un cazzo.
8: Posso darvi un consiglio? Secondo me comunque come finale l'amministrazione comunale per me sarebbe di nuovo di ripensandolo, sono così. Allora,
3: possono rieleggerlo ancora?
8: Certo, sono passati.
3: C'erano i due anni.
6: Ha fatto due amministrazioni, allora, una ferma e può farne altre.
5: È già pianificato.
8: È così, bravo.
6: E se sale dicono ragazzi siamo fottuti, non solo come museo, come tutto.
8: Perché? No, siamo a cavallo.
6: Mamma mia.
8: No, sicuramente
6: ma la sapete.
5: No, hai ragione, comunque
8: sicuramente
5: siamo a posto
8: è più in gamba di Carlo.
5: No, comunque siamo a posto perché.
4: La Carlo mi sa che era Daniele al mondo, ragazzi.
8: È una. Sì, è stata una pericola.
6: Vabbè, tanto ci rimettendo
8: la comunque, io posso. Se io posso darvi un consiglio da parlare adesso, prendetevi, allora prendiamoci a cuore Sandalo, iniziando a fare i favori, invitando cene, è una cosa che conta molto è l'apparenza, quindi in un certo modo, parlare in un certo modo, è
5: ed è vero che Sergio, il tipo, mi chiami e dice guarda che sto andando giù da Titti, è il sabato, guarda qua, sto andando da Titti c'è anche Sandro, vieni giù. capito? E allora io vado lì e ciao Sergio, come stai? Tutto bene? Ma hai fatto quella cosa? Dico, sì, sì. E c'è Sandro lì a fianco che ascolta le cose che gli dico a lui e lui fa così. E mi ha detto Sandro, ci vediamo la prossima settimana per parlare della cosa del museo e della rete, mi fa lui. E io gli ho detto, no, guarda, adesso non possiamo perché devo finire una cosa, perché sennò poi vengo da te e ti dico una cosa, non sono qua. Quindi ci vediamo tra due settimane, va bene? E abbiamo rimandato perché stiamo aspettando delle risposte.
8: Posso proporre una cosa? Posso proporre una cosa? Magari se siete molto come te lo fare entrare. È un po' di anni che provano a fare la diretta per la scelta di San Paolo e gli sparisce tutti gli anni. L'hanno fatto con la consulta.
3: Ah, e gli fallisce tutti gli anni?
8: Perché non ci mettete
2: spazio,
8: voi?
2: Perché io glielo posto una marea di volte, non ti danno spazio.
3: E se noi chiediamo a qualche privato che c'ha i balconi, li facciamo mettere?
8: Sì, della scuola media
2: quest'anno lo possiamo fare, quest'anno
8: perché
2: possiamo
8: non
2: provare,
8: ci mettevate
2: perché tempo fa non avevamo le possibilità,
8: okay,
2: di
8: ma quest'anno fa perché non ci vuole un cazzo
2: fino all'anno scorso noi eravamo un gruppo di bestemmiatori,
4: ma se si fa senza chiedere si dà, gli si dona al comune
8: per loro.
2: Esatto
8: per loro
2: era
8: un gruppo
2: di bestemmiatori che si riunivano nella stanza
4: e quindi grazie a questi bestemmiatori
2: è diverso, quindi quest'anno per San Paolo possiamo fare, andiamo gratuitamente, cioè noi diciamo senta,
3: no, noi dobbiamo farlo secondo me gratuitamente,
2: certo, noi come museo gratuitamente, però come altro vorremmo fare questo servizio a San Paolo. Santo lo dirà, sì.
3: Allora se noi
2: alla SC azziamo SC che cercherà di tagliarti i cavi di Ethernet,
3: ma noi a Sandalo
8: perché SC non c'è riuscito,
3: ma noi a Sandalo glielo diciamo che c'è questo SC che continuamente
8: no, no, no, no,
7: no,
8: non
7: li possiamo, no,
4: sì, non fanno. Sandro era sotto una campagna elettorale, sì. Sandro, assoluta. Cioè, sì. Quando la bussa è porta a porta. Sì. Voto per Sandro, sì, ok.
8: E tuttora lì registra le cose comunali.
2: SC non può, Sandro non può
8: in
2: dire un cazzo a SC, non gli può dire no SC.
4: E non solo SC altro,
2: allora, poi tu Sandro, tu Sandro te lo ricordi?
4: Sì,
2: allora tu Sandro te lo ricordi? Prima delle elezioni Sandro, eravamo io e tu, questa persona durante le elezioni non ha fatto un comizio,

0: allora, dovresti fare il direttore.
1: Le autocratiche hanno scritto
0: confermi a mando,
2: no, pubblicare su una, su un mezzo pubblico una direttiva di un carabiniere, una
0: un pubblicista che non ha la tessera,
2: no, devi avere tessera. Ecco, tu puoi solo prendere e copiarla da qualche parte, questo lo puoi fare, ma se il carabiniere non te la può dare se non hai,
1: cioè io sono al carabiniere, non ho informazioni appunto su quello che è
2: sicurissima, sono l'ho perché sono,
1: no, lui lo
2: perché
1: sa, sono
2: è così Nino, è così, non puoi, un carabiniere, l'ufficio stampa di un carabiniere non ti può dare la comunicazione stampa se tu non sei giornalista garantito, è come la cosa di
0: solo che c'è un dettaglio che sei giornalista anche se non hai il tesserino,
2: no, non sei giornalista se in Italia se non hai il tesserino non sei giornalista.
0: Il pubblicista non ha il tesserino, sei un giornalista. Non
2: sei un giornalista, sei un pubblicista. E se non sei giornalista, i carabinieri, le stampe, la rassegna stampa pubblica dei carabinieri non te la possono dare.
0: Infatti,
2: tu come pubblicista puoi prendere e copiarla, ma non te la possono consegnare. Non gli puoi dire questo è l'articolo della cosa stampa dei carabinieri. Non lo possono fare. Infatti loro come si sono giustificati per giustificarsi da una denuncia che hanno avuto, che l'hanno presa e copiata da altri posti, ma non è così. I carabinieri la prima gliela danno, che hanno effettivi con questa cosa, e te la picchia.
3: Ah,
2: spendi
3: 34 euro,
2: a parte questo, cioè io bisogna stare attenti perché purtroppo
4: non ce ne libereremo mai di questo,
2: purtroppo
4: problema.
2: La società è piena
4: interno. Io, Tomasi sì, anche lui ce l'ha con noi,
2: ma la
4: ancora
2: di Tomasi,
5: no,
2: la mia storia di Tomasi la
4: no, quella famosa
2: quella del... famosa quando mi chiamò di notte insultandomi dicendomi tu e i tuoi amici Frocetti,
4: mm-hmm.
2: Ce l'ha con noi, chiaramente ce l'ha con noi. Abbiamo un vantaggio che è la storia mia.
4: Vabbè,
2: su di loro noi abbiamo il vantaggio che hanno sbagliato su questa cosa mia, perché io avrei,
4: e ti ha chiesto scusa, ma mi pare di aver capito.
2: Mi ha chiesto scusa, no? L'ho capito, ma io gli avrei potuto fare saltare in aria studio, parlando, tutto cose, cioè sarei stato fatto una
0: denuncia. Perché
2: ti ha
0: chiamato di notte?
2: Perché fa? Perché ero convinto che ero io a scrivere sul loro cazzo di forum.
0: Non so,
4: come ha fatto? Come ha fatto a capire che non è
2: perché ha tracciato, cioè ha fatto tracciare lì da un amico della Telecom
1: di Palermo.
2: Palermo.
1: Oh, sta madre abbia due porte davanti, tanto. Sta madre abbia due porte davanti. E poi come per qua? La madre di Tomas.
5: E quanto minuti dopo ci ha
3: detto? Sì, abbiamo un museo in mezzo a.
5: Sì, sì.
2: Abbiamo un museo in mezzo alle bestie, in mezzo agli insulti.
3: Ah, e allora dobbiamo
2: no, questo è quello
5: ma
2: che dico, cioè...
4: che e Tomasi non è quello che può ricredersi su quello che facciamo conoscendoci, no.
2: Tomasi è un
4: pezzo, non lo conosco, non so.
2: Tomasi è un pezzo di merda che fa finta di non essere. Mm. È un pezzo di merda, perché io manco nei film l'ho sentito un linguaggio, un modo così ruento di chiamare qualcuno che. Cioè è stata una cosa allucinante. È un pezzo di merda proprio Tomasi. No. Perché una persona corretta ti chiama non di notte, ti chiama il giorno dopo e dici senti Ram, io penso che tu, che sia tu a pubblicare queste cose, se sei tu non ti permettere, sto facendo i miei accertamenti, fine, no, che ti chiama insultandoti in maniere proprio, te lo giuro, minacciandomi, manco nei film però, prima mi mandavi sms anonimi insultandomi.
5: Ragazzi. Poi dovresti solo fargli vedere la differenza, perché
2: esatto.
5: Alla fine se ci non so fare,
2: esatto.
5: Puoi fare qualcosa gratis, perché se ci fa tutto gratis, anche il film gratis.
6: Ma perché questo è gratis, cioè del ritorno a?
3: Stare la famiglia.
5: Vuole, cioè
2: ma noi sempre quello è il discorso, non gli dobbiamo fare vedere che stiamo facendo una cosa gratis per il comune,
5: no,
2: noi stiamo facendo
5: per
2: una cosa
5: perché
2: vogliamo fare questa cosa per San Paolo,
5: questo
1: non solo
5: esatto.
2: Possiamo
5: loro saranno a cercarti
2: esatto.
5: Dopo che
2: amministrazione possiamo fare, noi vogliamo fare questa cosa
4: per il paese.
2: Ma abbiamo bisogno dei permessi particolari per farlo, è il comune di Tardi, dovete fare questo, questo e questo, perfetto, e poi si va e si
0: non
2: va.
0: Solo, parlando del museo.
5: Mi è venuta un'idea, per Natale, fare, che ne so, un report di tutti i presepi con una telecamera e poi voi lo mettete in rete, cioè rifate un favore al comune, rifate.
4: Se non lo farà già SC.
2: Lo farai.
5: No, no, no, no,
2: si farà.
5: Immaginato io con la telecamerina, riprendiamo a mettere in rete.
1: Il rapporto al museo comune. Un giorno parlando.
5: Documenta la cosa. Sì, al comune gli fa un favore, perché io non lo so. Ma stavo parlando io, scusa.
2: Sì, certo che alcune di un po'.
5: Sì, perché io lo so un
4: ma cioè, bene, ti occuperai di questa cosa?
5: Io vorrei vedere, so. Però
4: girassi questi cazzi di presepi.
2: Ma sulla telecamera ce l'hai, riprendi, poi. Un'altra cosa, per esempio,
5: quel
2: cazzo.

0: di forum, quei forum di Palazzo l'avremmo dovuti aprire noi, dovevamo essere noi a dare questi servizi al paese.
1: Vabbè.
2: Poi rapporto museo.
1: Voleva il tempo.
2: Tempo fa.
3: Il sito del comune di
0: Piazza, glielo
3: fa,
0: allora l'hanno buttato
3: tutto
0: noi. Come l'avevamo fatto mai? L'hanno buttato a terra e l'ho solo fatto. Siamo partiti.
3: No.
0: Adesso non lo so, vediamo.
3: Prima io facevo San Gelo quando faceva il servizio civile, poi hanno chiesto con me io.
0: Quello che gli ho fatto fino adesso sono che hanno fatto
1: poi SC
0: di Ragusa, ma le informazioni non sono.
1: Non è male il sito di adesso, eh?
3: Ora no, quello di ora no. Anche perché
1: Filippo Loscano?
2: Vabbè, con Filippo Loscano, quello è il mio secondo padre. Perché da quando ero.
1: No, adesso tra parentesi, Filippo mi ha detto mandami una mail con quello che devo scrivere e lo scriviamo nel sito del comune. Facciamo la news. Lo facciamo o aspettiamo?
0: Ancora non siamo aperti, quindi.
3: Perché sennò SC non
4: lo facciamo momento, quando ci sono.
0: Nel momento in cui abbiamo qualcosa, purtroppo ancora il museo.
1: Vabbè, la news può anche dire apre dal giorno X.
4: Vabbè, ma siccome non lo sappiamo.
1: Noi abbiamo deciso inaugurazione il 30.
0: Il 28, il 30 ragazzi, sì. Il 30 è il giorno.
1: Ormai il 30 del dell'anno. Abbiamo detto il 30.
2: Ma così non mi ancora,
0: no? No, un casino per noi.
1: Perché il 30 ci sono i ragazzi che vengono più da fuori.
2: Ma ce li abbiamo
0: oggi. Io il 28 avevo detto che è proprio lontano sia dal Natale che dal Capodanno, certo dal centro come.
3: Ma è quello del giorno dopo. Organizziamola bene questa
2: il giorno dopo il Capodanno, non è il giorno di Capodanno.
3: Il cibo,
1: Jenna, non rovinare le schede perforate.
4: Sì, sì, è importante. Secondo me è pure importante.
3: Basta,
4: che cosa?
3: Un'immagine
4: che è completa.
0: Ti fai immagini antipatiche.
3: Siamo
0: fai
3: cioè, non ho detto vegano. Non ho detto vegano.
4: Ma sicuramente vegetariano. Sicuramente
2: i palazzolensi vegano e biologico sono.
5: Tu fai un'immagine fa solo vegetariana? Cioè, ma stai fuori, ci devi fare dei salsiccioni così.
3: Ma
5: sì, ragazzi,
2: fare successo fuori. La brace, la gioia di disastro, se si c'è la giusta.
4: No, no, il cibo fa parte di tutto la nostra cultura.
1: Ha ragione.
3: Che
4: non mangia nel paese non mangia la caponata o la parmigiana vegetariana, non mangia i cavati col sugo senza con la melanzana.
3: Giulia, stai sbagliando.
4: No, non sto sbagliando.
3: Sì, non vedo perché deve essere vegetariano, mi deve dare l'impronta. Però non dico neanche biologico, ma dobbiamo far entrare nella testa delle persone almeno il chilometro zero. Cioè nel senso io non compro il supermercato, la
5: questo è un altro pezzo buono.
3: Io voglio
2: la mia vecchia questo è un altare,
0: purtroppo le cose si fanno piano piano.
4: Scusami,
0: no, allora, il chilometro zero già ci siamo.
4: Il chilometro zero
2: e se faccio
3: una
2: biologica,
3: ma non
2: è
3: certificato, quindi non è giusto come
2: termine. No, aspetta, non tanto troppo.
0: Non puntando troppo
3: però nel senso non è necessario quantomeno che tu vai
2: forse il palazzolese se tu lo conquisti con prodotti locali cucinati bene eccetera ma poi diciamo come che la mangi da capo
4: la pasta
2: non
4: la
2: faccio
4: quello che pensiamo
2: che provi dei muri perché hanno già in testa dei luoghi comuni su tutto questo.
4: Aspetta, ma posso dire la mia?
2: E facendo la
4: mia. Cioè il chilometro zero. Ma di Nino cioè, possiamo cioè, no, cioè, decidiamo sì, insieme, non è che io
3: ho detto la mamma di Nino, perché ho detto per tutte queste persone ho detto la mamma di Nino,
0: un 8.
2: Ma mia madre se già proposta per cucinare e se glielo chiediamo in anticipo prima che viene si porta l'attrezzatura da ristorante.
4: Allora la mia idea che poi non vi può piacere o non vi può piacere è questa,
2: con la
4: certo, il chilometro certo, zero certo. Va di pari passo,
2: lei può portare i fornelloni grossi per esempio da campo, i pentoloni, le cose, non è
3: no, no, voglio dire Giulia, non vegetariano, scusate un attimo, prediligi, cioè tra 30 macellai che ci sono a Palazzolo,
1: posso dire una cosa?
4: Poi parlo io dopo Celeste,
1: vabbè, parla, porco Dio.
4: Cosa fa?
3: Voglio sì, ci dà che si mangia.
1: Per autocombustione.
3: Però su 30 macellari che ci sono a Palazzolo prediligi quello che tu sei sicuro che la carne viene allevata in quel modo, che non c'è lo sfruttamento, cioè che è fatto in un certo modo. E allora quello è un discorso sostenibile. Perché come noi facciamo un discorso sulla libera informazione su questo e quest'altro per inventare un nuovo discorso di economia, di comunicazione, di quello, allora bisogna farlo anche attraverso il cibo. Però non è necessario che sia vegetariano.
4: Allora, vabbè.
3: Cioè uno può campare benissimo.
2: È buono che ci siano delle ricette vegetariane così chi non mangia carne possa mangiare.
5: tanto di default.
3: Però come faccio io? Cioè io il pollo lo compro, ma col cazzo lo compro il pollo allevato.
4: Poi tocca a me dopo.
3: Dove tagliano il becco agli uccellini perché poi impazzisco.
4: Allora sì, ovviamente prediligere biologico per questo, perché l'allevamento biologico non è mai come quello delle galline.
3: Però nel senso non si può dire che è biologico, perché poi non è che tanti magari hanno la certificazione.
4: No, però ovviamente.
3: Noi diciamo più che altro sostenibile. Basta, a chilometro.
1: State sdrenando.
4: No, allora. Io lo sto sdrenando.
1: Allora, devo parlare io.
4: No, toccava a me, Gioia.
0: E poi sono io.
4: E poi c'è, non lo so.
0: Chi c'è poi?
4: Non lo so. La mia idea è questa. Poi vabbè, può essere. Decidiamo a votazione, ti devo dire. Allora
3: va bene, facciamo i succhi, cazzo ne so, di
0: ma perché mangiare, che cosa faccio, non te ne capisco, che cosa,
1: esatto, quello che vorrei dire,
0: ma che cosa vuole, io mangio queste cose,
3: senti, quello che si usa le fare, ordini le guantiere di cose, la gente viene e mangia, la gente le vuole, già fa quello, sempre all'inaugurazione, qua in Italia, no, ma in Italia, oh, altra sera hanno inaugurato la macelleria del Sole 2,
0: è una macelleria, metti la
3: salsiccia, no,
2: le negozie si fanno col cibo,
3: allora in questo paese è così,
1: le negozie si fanno ovunque con il cibo,
0: ovunque, ma non basta la salsiccia,
1: no, anche su,
4: allora quindi
1: beh, scusami, i cocktail,
0: le tartine,
1: non hai finito?
4: Io non ho detto nulla.
1: Quelli che hanno
0: i cannoni di ricotta, dai, allora la fai, poi metteremo a votazione.
4: Cioè, voglio dire, questa è la mia idea. Oh. Accanto alla cultura del chilometro zero, che è ottimo, va di pari passo la cultura del non inquinare. Cioè, certo. Mangiare carne è non vuol dire non inquinare. Okay?
1: Non mangiare carne.
4: Non mangiare carne e non inquinare.
3: Allora,
4: aspetta,
2: dipende come la devi mangiare.
4: Vai a vederti gli articoli anche di Federico Martini. Non mangiare carne, l'inquinamento è una delle cause importanti.
2: Una cosa per le scorreggere
4: l'allevamento di carne è una delle cause dell'inquinamento.
3: Allora questa è la cazzata.
1: Perché l'80% delle coltivazioni vanno in cibo.
3: Non è che io la penso così, ma sono io, sto in fissa col mangiare.
4: Io pure mi sono documentata.
3: Ma io li ho letti quegli articoli, ma non è semplicemente così. È
1: facile
3: che la gente non deve mangiarci la carne tutti i giorni. È quello il discorso. Comunque non è una sovrapproduzione.
4: No, perché qua
0: già si passa.
3: No, perché
4: scusate,
3: e di alimentazione completamente errata. Se tu non la mangi tutti i giorni, ma sempre cosa? Ma se tu l'allevamento lo fai in una maniera sostenibile, guarda, l'allevamento
2: ha ragione, perché la carne è morta,
0: non in crescere al pascolo, l'allevamento.
3: Ho capito, ma la banana, ma abbiamo mai fatto, cioè io non compro i polli di Ragusa, che non so come cazzo sono stati allevati, dove ammazzano, dove tagliano il becco a tutti i pulcini,
4: anche
3: e li fanno crescere
4: bovini.
3: E chi cazzo le compra le mucche allevate in quel modo? A parte il fatto che in Sicilia già è diverso, ce ne sono pochi di allevamenti. Difatti il problema della carne in Sicilia, come era a Catania, come in tantissimi altri posti, è che viene da fuori questa carne, viene trasportata in mare.
2: Il nostro zero già 90% del problema,
3: capisci?
2: Se il locale già è molto
3: più importante,
4: perché poi gli danno antibiotici, danno un sacco di minchiate, perché
2: non inquina l'antibiotico, quello è proprio
4: quello fa parte pure della,
3: ma è sempre lo sfruttamento, sai perché tutti quelli, ad esempio, per mungere le mucche,
2: no, ma glieli danno anche se non sta male,
3: aspetta, sai perché tutto,
2: e si deposita nella carne,
3: aspetta, però sai perché tutta questa, a parte che ci sono alcuni che riescono, anche se un minimo glielo devono dare, perché ormai ci sono le leggi del sistema, funziona così. Però ad esempio, sai perché tu quando mungi le mucche devi dare tutti quei cazzi di antibiotici, che poi alla fine il latte, che tu bevi il latte?
4: Io non bevo latte.
3: Vabbè, usi il burro ogni tanto, usi i panni, i formaggi, mangi
4: ogni tanto, sì. Allora prova a cercare un biologico.
3: E allora, come faccio io? Il problema è che siccome c'è un sovrasfruttamento, che la mucca deve essere sempre incinta, gli animaletti poi li ammazzano alcuni perché sono troppi, come succede con la cosa di pupole, eccetera, eccetera, praticamente gli devono dare super antibiotici, perché a fuori di mungere queste cazzo di mucche poverine,
2: vabbè, ragazzi, io devo andare a lavorare.
3: Ed è tutto.
2: Posso dire una cosa sola? Secondo me, per i palazzolesi,
4: non ho finito,
2: già arrivare al concetto del chilometro zero è già una cosa.
4: No,
0: No, ma già solo faglielo sapere che esiste.
5: Esatto. Già parlare palazzesi, chilometro zero. Già
6: la comunque, se la posso vendere bene, se mi dici guarda, la carne ho presa la
5: prostituta. Esatto.
6: Se la vendono benissimo.
5: È tutta roba locale e si pigliano buoni. Ciao,
4: io sono andato. Ma locale non vuol dire che sia genuina,
3: sempre. No, no, no, porti, io
0: porti il paese, la
1: mentalità. Va bene, adesso devo parlare io.
4: No, io non ho finito, scusate, perché
1: non ha ancora finito.
6: Roba locale a parlare la maggior parte comunque.
4: No, io voglio essere sicuro.
1: Finisci.
4: Allora, perché non mi... anche con
1: Cristo, me ne fotto, finisci, questa ve la discutete poi nell'altra stanza, finisci il tuo discorso.
4: Allora, posso essere d'accordo con Celeste che la ci possa essere appunto nel menu la carne di un certo tipo,
1: non interrompere.
4: Ok, quindi solamente di quel tipo, posso anche accettare secondo me che vada bene, quindi la cultura secondo me deve essere trasversale, il museo porta delle un'ideologia, una cultura che va da come cazzo si mangia a come cazzo cachi, sì. Ok, quindi anche cazzo di
1: trucchi, non interrompere,
4: quindi ok, quindi posso accettare anche se io non mangio carne, accettare la carne di questo tipo, certo. Però che sia importante il concetto del chilometro zero, del non allevamento intensivo, della
3: sostenibilità,
4: della sostenibilità. E soprattutto valutare e portare avanti il concetto che non esiste qua del vegetariano messico accanto al prodotto insomma della carne, perché qui alternative le persone
1: no, devo parlare io,
0: sì, ma
1: hai finito,
0: me ne faccio un cazzo, quindi stai portando avanti un concetto tuo, cioè a del gruppo di vegetariano,
4: scusa,
0: va bene il vegetariano,
4: ma l'alternativa per esempio,
0: e sono non contrario, nel senso non per me è giusto anche mangiare carne.
1: Hai finito?
4: La bella alternativa che qua non esiste.
1: Hai finito?
4: Io per me, io che sono cittadino.
5: Ma è un messaggio che deve lanciare il gruppo.
4: No, io voglio dare un'alternativa. Perché no? Io voglio dare un'alternativa.
1: Basta. Non parlate tra di voi. Ha detto quello che devi dire? Ok, ora il discorso è, primo, qua dentro per l'inaugurazione al massimo ci entreranno 30 persone, quindi di cazzo stiamo parlando?
0: No, l'inaugurazione a Palazzolo funziona così, che viene la gente e se ne va.
1: Va bene, me ne sbatto. Secondo, il trucco per Palazzolo e per gli imbecilli di Palazzolo che se non mangiano carne come se non mangiare è non dirgli niente del fatto che sia vegetariano. Fammi parlare.
4: Anche questo.
1: Inaugurazione, fine, cosa c'è? Ah, la pasta con sugo, buona, mangiamo! Minchia, la parmigiana, buona, mangiamo! Poi, dopo, alla fine, dice, avete mangiato vegetariano?
4: No!
1: Ma che, davvero?
4: No!
1: Per esempio, questa cosa funziona! Questa cosa funziona!
3: Ma non ha senso! Perché portiamo avanti un discorso di sostenibilità di un certo tipo di concetto, cioè, può esserci parallelamente a uno che mangia la carne! Sì,
6: esatto. Scusate, ma...
1: D'accordo, ma qui non la troverà, semplicemente perché se Giulia cucina qualcosa, perché se Giulia cucina qualcosa,
5: ma non Giulia cucinerà un vegetariano, ci sarà da mangiare il
3: vegetariano. Perché non cambiano le cose, così questa è una dittatura, la gente dirà non farò mai,
4: no, rendere
3: questa cosa, non cambierà mai.
1: Non se ne accorgerà.
3: Ma perché
1: accorgerà.
3: In questo caso, ma se noi se noi lo facciamo con un messaggio, il messaggio è politico, economico,
4: deve essere
3: visibile il messaggio, dobbiamo quello che alleva la carne in un certo modo, gli abbiamo distrutto l'economia, non funziona, c'è sempre stato.
0: Propongo una linea apposta per la cucinata, punto.
4: Una cosa però volevo dire, una cosa, rendere visibile quindi magari con cartelli,
3: bisogna fare
4: questa cosa, perché questa cosa, questa carne che abbiamo usato,
0: anche le inaugurazioni, non fa la. Comunque
3: è
0: non si fanno
5: la parentesi, ma ci può essere problema,
3: ma un messaggio, no, scusami un minimo, tu fai il banchetto del buffet e gli dici questo buffet è completamente a chilometro zero, impresa l'economia locale,
4: ma
6: lo possiamo fare noi di cucinare per mangiare qua nel ristorante, perché se non ci sono norme sulla polizia,
1: no, siamo una situazione
3: culturale,
0: chi entra si deve testare,
6: tutti i soci per forza,
3: tutti i soci, non mangiare nessuno,
1: no, noi possiamo anche fare cose per gli invitati,
3: non vanno i soci soltanto,
1: noi possiamo fare cose anche per gli invitati,
3: la cittadinanza
4: non si può,
0: associazioni culturali
3: non può mettere piede se non sei soci.
0: Io la
3: gesto tutti quelli che hanno l'inaugurazione devono essere soci?
0: No, puoi farla, perché siccome sta facendo l'inaugurazione è un invito alla gente.
3: Sì,
0: sì, ma se venire a visitare l'associazione, perché bravo, se ti piace si tessera.
3: Bravo, ma non
1: se
3: è
1: il finanziere andare... che ti vuole rompere il cazzo, siccome c'è dentro gente non tesserata, ti può fare multe.
3: No, no, no, ma venire qua al massimo,
1: noi ce l'abbiamo nello statuto.
0: Gli puoi dire tranquillamente,
1: possiamo fare tutto quello che facciamo, possiamo avere degli invitati.
6: O poi dici che stiamo registrando.
1: Esatto, abbiamo messo a posto.
0: Lo statuto può essere quello che vuoi, se la legge di dice che nella sezione culturale ci deve essere tesserati.
1: E non lo dice, e non lo dice.
6: No.
3: Sì. Ma questo è un museo, sì, non c'entra solo chi è tesserato. Ma questo non è un museo, questa è un'associazione culturale, è diverso.
0: No, è un'associazione culturale.
3: E se no bisogna avere questa i servizi a norma, esatto, i servizi giudici a norma, la doppia uscita di sicurezza, esatto, per gli altri, esatto, c'è tutta una serie, il impianto elettrico fatto, questo non,
4: allora,
3: c'è,
4: non può entrare con un museo.
3: Infatti è un'associazione culturale.
0: Sì, però lo fai in maniera diversa, nel senso che comunque l'associazione non è vero che non può avere persone tesserate, sì, all'interno, nel senso che partecipano alle cose. Però tu puoi invitare gente esterna per dire ok, noi abbiamo questo, ti piace tesserato. In quel momento non è tesserato, quindi se viene la finanza durante l'inaugurazione ti dici no, è gente che sta bene per l'associazione.
6: E poi se invito il comune la finanza non viene.
0: E poi, ragazzi, io ho gestito per anni un circolo culturale e so che non è così. Perché allora gran parte dei tutti i circoli arci in tutta Italia funzionano così, fanno la selezione culturale, aggirano una serie di leggi su norme sanitarie, su burocrazia dei ristoranti, esercizi commerciali, autorizzazione, però somministrazione di...
2: Ma una manifestazione pubblica, per esempio una proiezione,
0: devi essere tesserato.
2: No.
0: Vai
2: e non c'è bisogno di
3: essere. Vabbè, controllando bene questa cosa.
6: Comunque se noi invidiamo il comune, poi piano non entra.
3: Non è così. Sì, però comunque non è così.
4: Controlliamo
3: semplice.
4: Bene.
3: Pure al massimo, sapete cosa si può fare? Al massimo, in via eccezionale per l'inaugurazione, per essere più tranquilli, si dice la tessera è gratuita o al massimo con una donazione.
0: Esatto.
3: Tu fai la donazione, cosa più semplice. Un euro, però almeno sei tranquillo.
0: E invece per la
1: donazione, vai la donazione libera con la tessera.
6: Invece per la fine l'infermeria è questione del preparare il cibo, questione sanitaria, cosa solo, perché mio zio, Cleb, da e non c'è altro in guerra,
0: è vero.
6: E mio zio si è speso 15.000 euro di licenze più cucina, per dire.
0: Esatto. E non lo fai da mangiare, entra poi una serie di legislazioni su igienico sanitario, un bordello, e l'unica tutela immediata e comoda è la del tesseramento.
2: Ma esatto, lui dice anche, è vero che anche da giornalini.
0: Ma infatti noi non cucineremo qua. Il problema lo risolvi. Tu fai.
3: Sì, ma dai da mangiare. Perché
0: fai catering.
6: Aspetta, ma tu. Vabbè, ma le posso dire dove è il cibo, chi l'ha fatto? Lo posso dire.
0: Beh. Ormai è fatto.
3: No,
0: l'ha fatto mia madre a casa. L'ha fatto mia madre a casa e l'ha portato.
6: Questo ci dobbiamo informare. Ci dobbiamo
3: informarsi. Comunque non la vedo così rigida con la sola.
0: Sì, tra l'altro è bello.
3: L'altro giorno quando io ho fatto il compleanno di terapia,
0: però siccome abbiamo detto che vuole affollare, siamo attenti.
3: Ho detto ma la posso portare la torta fatta a casa, perché io so che ad esempio a Milano questa cosa non esiste, non la puoi fare, perché se bambino si sente...
4: Ma porti a scuola,
3: la puoi fare, se si sente male il bambino perché l'hai fatta a casa,
0: cazzi.
3: Allora io ho detto ma si può portare quella fatta a casa, qua si usa così, si usa benissimo,
0: ecco, perché stai rifuttinese, ma durante le leggi non potresti
6: fare. Sì, però se qui qualcuno sente male perché il vegetariano gli porta per dire quello che sei, porta delle
0: perché il vegetariano fa male
6: e poi quello che ne fai la denuncia qua, poi magari è avvelenato chi ha cucinato.
3: Cioè per dire arriva SC e fa finta di cadere per terra con una cosa.
4: Non possiamo lasciare le cose come fanno tutte, ci vediamo questa volta.
3: No, ora lo facciamo in una maniera sostenibile.
0: Io direi intanto comunque per pararci il culo e per il seppellino, no, chiunque entra, donazione libera a testa.
3: Tessera tutti, sì.
0: Tessera temporanea come fanno a Verde Pilario. Okay. Oh, finito.
3: Questa è
0: la siamo tolti il problema. Poi il discorso sanitario sul cibo, ci informiamo e vediamo come funziona.
3: Perché io penso che con i soci è diverso. Me l'ho detto, non è associazione culturale, che c'è proprio... Ad esempio,
0: io la socio è una cosa privata.
3: Sì,
0: se
3: però
0: sei socio,
3: però,
0: è
3: come
0: privato.
3: Dice lui, però aspetta, come dice lui, quella cosa di suo zio che c'ha questa cosa. Però un conto è che tu hai un'associazione
0: culturale, quello di suo zio.
3: Sì, però un conto è che tu apri un'associazione, perché io ho lavorato in un pub che era un'associazione culturale, perché nel posto dove lavoravo io nel borgo non potevano aprire dei pub. Allora cosa hanno fatto? No, perché tutte le associazioni
0: culturali erano
3: pub. E poi ogni tanto c'era quella in vedetta. C'è la polizia! Tutti tesserate la gente che stava dentro, no? Però ovviamente lì c'erano delle comunque regole igieniche sanitarie, perché malgrado fosse un'associazione, era un'associazione però basata su sul cibo, no? Anche se era sulla dimostrazione che non è così. Cioè, capito, se tu proprio come associazione, un'associazione culturale e gastronomica, allora possibilmente, o comunque che sai che fai da mangiare, allora c'hai delle norme. Però se tu non hai un'associazione culturale con quello scopo, ed è una cosa, una tantum che esatto, tu fai, allora è diverso. Puoi,
5: esatto. Scusate, possiamo fare una riunione a parte per il cibo?
6: Certo. Oh, posso dire una cosa?
5: Chiuso topic cibo.
6: Ma ci arriviamo noi per. Ci arriviamo noi per il trend a sistemare tutto. Questo e per.
5: Dipende dall'aiuto che abbiamo a fare i lavori.
6: Beh, non vado così perché io ho purtroppo lavoro.
3: Io ci sono al mattino, però che non ci sono al mattino.
5: Come no?
3: No, vabbè.
0: Vabbè, ma fra le altre cose le chiavi.
5: Ce l'abbiamo ieri.
0: Ce l'abbiamo da dare, per esempio Celeste la mattina se no viene, apre e può sistemare quello che c'è da, ma preso pulire, sistemare quello che c'è da sistemare. Fate un po' di copie.
3: Perché io è vero che i bambini sono un po' di coglioni, ma io non è che posso venire con la bambina come di quando cazzo vedi, sono tipo tutte le mattine.
0: Cioè la mattina magari che
5: ok,
0: se non ci siete uno può.
5: Allora le farei oggi prima di andare in qualche modo.
4: Lascio il tuo c'è mazzo.
5: Lui. Ah, c'è lui, c'è tu. Sì, intanto lascio il tuo mazzo.
6: Ma tu quando è che fai?
5: E oggi purtroppo ci spostiamo a Siracusa. Con i gatti, madonna.
6: Tutti i gatti?
0: Tutti i gatti
6: fare tutto il viaggio,
5: ma li butterete dal fondo di non mi ci fare pensare. Ma quindi dobbiamo andare con due auto.
6: Scusa. Appena siamo dal fondo più alto.
5: E dove li mettiamo queste cose che dobbiamo portarci?
3: Ma le cose.
5: I gatti, il cane e le borse.
3: Ma possono fare una cosa, non possiamo fare un piano di lavoro.
6: Piano.
3: Sì, sì.
6: Questo è un piano. Una sezione.
5: Dai, in questo momento, in questo momento.
3: Organizzare il lavoro che ciascuno deve fare. Auri,
6: Auri, non è così complessa la situazione, perché, secondo me, perché c'è da un lato il discorso presepe e ci stiamo già sincronizzando in vista, dall'altro quello cibo ci sincronizzeremo, decidiamo come,
3: sì, però
6: dall'altro c'è semplicemente il discorso pulire e rimontare le scrivanie e metterci con più del
5: sì, la cosa principale è quella.
6: Cioè, se ci mettiamo a pianificare come montare le scrivanie perdiamo
3: più tempo. Ma no, non ci siamo mai degli obiettivi, tipo, per la prossima settimana dobbiamo
5: tutte le scrivanie montate.
4: Esatto.
3: La prossima settimana si deve essere questo fatto.
0: Intanto ricordo che venerdì sera.
5: Sì, è meglio.
0: Allora, venerdì sera alle 9:30 c'è riunione.
3: Esatto.
0: Venerdì sera alle 9:30 c'è riunione.
5: Sì. Me lo ero scordato.
3: Skype, la fai con Skype la riunione.
4: Sì,
5: infatti non ci saremo, la farete voi.
4: Skype, hai ragione.
5: Sì, ma la farete voi anche.
3: Tu messo lì?
4: È vero, perché noi partiamo di mattina, già siamo là, tranquilli. Skype. Giusto.
6: Voi due ci sarete con Skype.
5: Ci sarà anche Emiliano. C'è la verde binaria.
6: Esatto, la fate verde binaria.
4: Che cosa?
6: No, ci lasciamo trovate per il binario.
4: Non ho capito.
6: Non ci
3: ci andiamo!
5: Comunque scusate, devo cacare!
3: Ci andiamo venerdì!
5: Dicevi che cacavo i cibi!
6: Aspetta, quando c'è da andare a
3: Cosenza?
6: Quando c'è da andare a Cosenza?
5: Quanto ci vuole?
4: 30
5: euro di traghetto maledetto.
3: Ma ce l'avevo con
5: 3? 3 euro di...
4: c'è un casino perché poi devi deviare...
5: di autostrada e la benzina.
4: Cioè? Ma scusa, venite X. con lui, vi dite dei soldi, con
5: Cinzetto. Ma lui dice che non viene.
4: Cinzetto
5: sì, poi venite.
4: Verrebbe, ma tornerebbe domenica.
6: Ma che soldi, come Dio le sa.
5: No, lasciali qua che fanno cose.
6: Sì, devo studiare.
4: Devo fare un cazzo, devo studiare.
3: Gianna, se mi vuole qualcosa in testa, mi rendi intelligente.
6: No, per favore, che poi ce l'hai sempre in testa.
3: Ma non possiamo fare questa cosa che te.
0: Va bene.
3: Sì. Anche perché il museo però deve essere fatto in un altro modo visto che c'è il presepe in quella stanza.
4: Sì, certo.
3: Quindi dobbiamo pianificarlo in un altro
0: a meno
3: modo.
0: Che non facciamo il presepe e poi smontiamo tutto.
6: Ma no, perché in un altro modo? Semplicemente nei computer che esponiamo ci saranno sui monitor, ci
4: cambiamo quello che c'è sui monitor.
3: Però quella stanza deve essere fatta per il presepe, cioè poi non penso che quando si dice Natale.
6: Ma non è che mettiamo il presepe, mettiamo le cose
3: nuove. Ma in realtà però quando si dice Natale non è che resta così quella stanza con quattro monitor.
6: Si tolgono le asci art.
4: Vabbè, ma nel 30
5: calma,
4: si
5: fa pensa che rimarrà allestito nello stesso modo.
3: Cioè bisogna allestirlo.
4: Siamo ancora con le feste
5: anche se comunque
4: c'è.
5: Faremo
3: sì, infatti dicendo quello.
6: Ma che faremo chissà che cosa per sto presepe ragazzi
3: sì, vabbè. Sì, ma quella stanza deve essere adibita solo a quello.
4: Un minimo di
5: Aldo mi diceva quando Aldo mi diceva
1: Aldo mi diceva, Aldo mi diceva, Aldo mi diceva.
0: 30 lo puoi inaugurare già così, magari sta cambiando qualcosina.
1: Quando, quando allestite il museo chiamatemi e vengo ad aiutarvi a sistemare le cose in modo.
3: Sì, perfetto, che non ci sta un attimo.
1: Tra l'altro Aldo mi accennava, ah ma domani l'incontro, devo esserci, non devo esserci.
7: Certo, certo, gli ho detto mettiti da
0: che incontro c'è domani.
1: Chi c'è domani?
0: Che
1: chi ci deve essere domani?
0: Io non ne so niente.
3: Quello che non lo sai.
1: Che io ci devo essere, io sinceramente me lo eviterei.
7: No, lui mi ha detto,
1: che cazzo devo venire a fare?
7: Non ci sei, perché sei impegnato.
1: Infatti, infatti.
7: Mi ha riproposito tu Stefano.
6: Alex, a proposito di Stefano, restituirsi di quello
1: che ah, sì,
7: mi ha chiesto di chiedere.
3: Per vedere la Muti, la Siracusa,
7: esatto.
3: La Muti, la assessore.
7: Allora, Stefano ha organizzato da non so quanto tempo, perché li aveva incontrati l'altra volta, con l'assessorato, la cultura.
3: Mariella Muti.
7: Esatto, in Siracusa, il discorso fare mostre anche a Siracusa, spazi per il museo a Siracusa, quindi lui ha organizzato già per i fatti suoi ai tempi questo primo incontro. Adesso quando si sono visti con Aldo si sono detti l'altro giorno, andiamo a vedere anche altri posti che Aldo conosce, quanto pare che sono altri posti che sono inutilizzati dal comune, quindi ci possono essere posti per allestimenti, morti, qualificato, fare il discorso. Quindi loro domani vanno a vedere questi posti e poi a mezzogiorno si incontrano, adesso si incontrano con questa qua, ok, guarda caso è la stessa persona con la quale già, collabora, ah, quindi loro sanno che stanno facendo sei qua, che noi comunque la
3: che è quella delle arti culturali questa pure.
7: Esatto.
3: Sì, Stefano Parenti.
1: Che è mio ormai.
3: Ah, è mio, però non lo conosco molto bene, però domani non lo conosco.
1: Mi piace, ma
7: comunque
1: così.
6: Va
1: bene, ragazzi.
3: Dobbiamo smontare le tende anche noi.
7: Tra l'altro sì.
1: Dobbiamo smontare le tende?
3: Sì, abbiamo un sacco di cose da fare. Ah, ma quelli altri non devono smontare questa cosa?
6: Sì, se vuoi, ma ti vogliono adesso? Allora fai
3: fondo. Quindi entro questa settimana cosa dobbiamo fare?
4: Ah, due? Niente, la riunione è venerdì. Poi
3: sono andati facendo
1: i tavoli, priorità tavoli, priorità pulire i componenti di tutte le cose e rimontarli.
3: Poi già lo sapete quali sono i compiti da usare per il presente?
1: No.
6: Questo non spesso lo farei.
1: Non c'è altro modo, perché non c'è il tempo.
6: A meno che non riesci a venire scienziato, lo facciamo un po' così.
1: Non c'è assolutamente modo né tempo.
6: Comunque, Auri, aspetta, mentre loro non ci sono,
3: oggi,
6: già il lavoro,
7: ah, ragazzi, questo ve lo voglio raccontare,
6: se leviamo quello, il grosso l'abbiamo fatto,
3: è buono,
6: perché il grosso del lavoro è quello,
7: soprattutto
6: c'è da farsi, c'è da lavarle tutte con lo sgrassatore, da passargli il bloccante per la ruggine, riesce a quadrare e montarle, e lì è un lavoro, ma già ieri abbiamo perso tutto il pomeriggio solo per quella cosa lì, e non l'abbiamo finita perché non c'erano i piani e il mobiletto alla piedi.
1: Ma sgrassatore proprio vanno stricati assai.
7: E quella aveva la ruggine.
6: Ma c'è già, se noi ci
1: andiamo
6: la sua piccola e le rompiamo, tra l'altro.
3: Non mi fate stare un po' di guanda che mi sono salita male.
6: Io
3: te lo giuro!
4: Ma come? In che senso?
3: Allora, io ho mal di testa, ho rovesciato.
4: Ma che cosa?
3: Dopo che ho
6: fatto la mia. No, ma non useremo quella.
3: Guarda, non useremo quella. Madonna, ma sei sicura che è legata a questo? Quando me ne sono andata a casa?
6: Perciò Telecom era sotto io, Telecom.
7: No, che c'entra? Ieri, siccome Telecom sta facendo i buchi per mettere la fibra, evidentemente, davanti a casa mia proprio, ieri quelli di Telecom che hanno fatto gli scavi hanno rotto il tubo del gas, del metano. Non hanno avvisato nessuno, per fortuna i tipi passavano di lì stamattina e hanno visto il rubo rotto e hanno detto, ma fa? E il comune li doveva avvisare, guardate che dobbiamo scavare lì che ci sono i tubi del gas. Quindi quelli si sono fermati che per culo passavano di lì e si sono messi a riparare il tubo del gas. Capito? Sempre delle solite storie, quando Telecom fa i lavori.
3: Sotto casa nostra
7: non
3: c'è la via dall'oggi
7: al domani.
6: Ma non c'era nessuno.
3: Senza avvisare, fa un cazzo.
1: Quindi la macchina poi come avete uscito?
3: Non abbiamo uscita, sta là, non siamo pieni.
1: Non potete uscire neanche da sopra?
7: No, adesso ci hanno chiuso completamente.
1: Vedete i danni?
7: Cioè c'è proprio la...
1: Non hanno neanche messo un avviso?
7: No! Non ci sono. persino quelli del gas hanno...
3: Non mi guardare così, cazzo! Porca dai, cazzo!
7: Cioè che hanno rotto il tubo del gas, capito? Domani, io tra l'altro ho avuto culo che non peccavo di sotto, mentre domani ci sono i primi.
2: Fisicamente?
7: Per caso! Ma hanno sfasciato la strada e hanno rotto il...

0: sopra mutande cose.
1: Ci sono mutande pulite, mi servono.
0: Calzette.
1: Due paia di calzettini.
0: Non raccoglio l'albero di
1: più.

0: Non lo so.
1: Secondo me è picco. Se prendiamo una più grande.
0: Quale valigiotta?
1: Questa palazza. A cuccia di lui.
0: Voglio una valigia piccola.
1: A cuccia di lui. A cuccia di lui.
0: Vai a cuccia! Subito!

faccio una domanda in piano, non so se comunque non so come tu vuoi mandare. Non ti preoccupare.

Ho tanto freddo. Sono tanto senza neanche un paio di pantaloni. I pantaloni potenduli mettenduli.

0: Se non me le dai.
1: No, te lo prendi tu, perché poi te lo dai.
0: Mi dicevi che le stai prendendo tu.
1: No, io sto sistemando.
0: Ma prendimi quelle nere.
1: No,
0: questo
1: prendilo tu.
0: Minchia.

0: quello come nella scena di, del pianista che si divide in cinque la cosa che è quello.
1: Però non è che non ho scritto.

0: la tua cosa che non puoi neanche fare un po' di movimento perché sei in giro, quindi hai capito?
1: Il movimento che ho fatto in questi giorni.
0: Lo so,
1: mamma mia.
0: Ma però per, si vede dalla faccia.
1: Lascia perdere.
0: È Gabriele.
1: Faccio vedere qualche foto.
0: Senti una cosa, Gabriele. Spiegami bene questo viaggio con me.
1: Partiamo di qua, arriviamo a Cosenza. Fine. Quattro ore dura, cinque ore.
0: E passate su dove ci sono gli allagamenti, le alluvioni e così.
1: No, non credo proprio.
0: Come non credo proprio?
1: Non
0: credo.
1: Sicuro. Dove sono state le alluvioni?
0: Catanzaro.
1: Catanzaro no.
0: Sì.
1: Noi ne passiamo da lì.
0: Ma i tuoi amici, dammi il numero di questi tuoi amici.
1: Poi ti do un numero, sì.
0: Che è sempre necessario, non si sa mai, eh?
1: Vieni, vieni.
0: Metti gli occhiali però.

0: Sì, qua. Qua stiamo sistemando, all'ingresso c'è una rastrelliera che porta tutti i nastri magnetici, i nastri del computer, no? Questo è l'ingresso, dentro.
1: Questo qui sei tu.
0: No, no, io sto facendo le foto. Questo non c'entra, è una bolletta. Qua una delle riunioni che abbiamo fatto. Questa è di Milano.
1: Vieni qui apposta
0: Stiamo
1: per
0: facendo il progetto assieme, sì. Questo è Aldo. È un po' mossa, vabbè. Qui c'è Aldo. Qui c'è Nino, il ragazzo che hai conosciuto. Chi è?
1: me.
0: Alex. Questo è Stefano di Milano, uno famoso lui. Questa è la bimba di Alex.
1: Alta corrida, quanti
0: C'ha
1: anni ha?
0: 3 anni.
1: Bella bambina. Peccato che tu non sei, ti per incontrare.
0: Sì. Qui non c'entra niente. Qua è la macchina stracarica una sera che abbiamo portato mobili. E questa è la padrona di casa. Ciao, è del 18, eh?
1: Sono 4 anni, meno del papà.
0: Questo è il mobile che abbiamo
1: No,
0: restaurato
1: questo.
0: da poco, uno dei
1: Ah sì?
0: mobili,
1: Avete
0: sì.
1: restaurato voi?
0: Sì, che ci hanno regalato, abbiamo pulito bene, smontato, rimontato, fantastico. È uno di quegli anni 50 con i
1: Sì.
0: portellini scorrevoli, con le rotelline dentro,
1: Sì.
0: un po' di computer e basta, insomma. E questo è un altro armadio che abbiamo sistemato da
1: E anche il
0: ufficio.
1: bagno, guarda. Tenetelo pulito il
0: Sì.
1: posto perché è pulitissimo, ve l'ha dato pulitissimo.
0: Sì. E
1: Fate venire qualcuno a fare le pulizie, lo
0: basta,
1: mettiamo a
0: insomma,
1: fare.
0: questo è. Per adesso è così.
1: Boschetto, da pochi noi a
0: Ci hanno
1: Colonia.
0: regalato 8 scrivanie, che stiamo però,
1: Ma che
0: le
1: bello.
0: stiamo rimontando tutte, perché per portarle abbiamo dovuto
1: Quello là
0: smontarle.
1: prima non ti serve, quello
0: Piano
1: lì.
0: piano, probabilmente portiamo anche quello. Anche se non sappiamo.

0: Peppa il petone fiotta lo sbarrone. Il cazzo duro svolge il suo mesto compito e la piscia sgorga copiosa. Cazzo di merda, culo che peta. Il petone alla soglia. Riccardo, l'uomo stalla, il tristo mietitore, vibrano le sue possenti chiappe nell'estasi del petone.
1: Bella so Fabio, la nuovissima testa de cazzo da Roma. Scrivi una stronzata e io ta leggo con una voce straordinariamente malforme e laida. Mangio la merda di cane e son contento. V doppia il duce. Eia eia, alala. A noi.

0: Federico ha
1: Federico
0: un fucile.
1: Federico,
0: Federico
1: spara.
0: Federico spara.
1: Federico
0: è felice.
1: È felice.
2: Che c'è di male? Thanatos Multimedia. Per chi vuole il massimo dalla vita. Dal 1871 armi da fuoco per tutti gli utilizzi.
3: C'è
4: Valerio che aspetta a noi.
3: Dov'è?
4: La Mazzeni. Continuiamo lì questa cosa, che andato lì la
3: connessione
4: sì, è pure
3: sì,
4: meglio.
3: Sì, vabbè.
4: No?
3: Sì. Vieni.
5: Dai, che Valerio mi è sembrato uno.

0: Federico, che cosa ti piace?
1: I vestiti eleganti, la bella vita, l'educazione, affrontare di petto i problemi e risolverli.
0: Federico ha capito. Federico sa che la tradizione è l'anima di un popolo. Istituto di obbedienza animale.

0: volare.
1: Arrivano durante il sonno. Sono centinaia. Sono venuti a prenderti.
2: Svegliati e respira a fondo. Richiedi subito il catalogo di Thanatos Multimedia. Armi da fuoco per tutti gli utilizzi.

Bastardo il porco dio immediatista. Rast sur Kiladen. Sucarasta. Ungulo la voce mazza di minchia dura. Rastasemen. Sperma in culo. Semen.

0: vai.
1: Speriamo che diciamo qualcosa.
2: Più che altro mi piacerebbe avere un microfono. E dovrei averlo.
3: Ciao, sono Pampurio, nel culo ho un tugurio, e il mio uccello è di malaugurio, ma quando fiotta, fiotta bene. Fa sparir tutte le pene, con la rigogliosa emissione dal pene. Cancella i peccati, coi preti buccapcati. Distrugge le chiese senza pretese, allargando con le mani le tonde chiappe tese. Spatof.
4: والسارق والسارقة فاقطعوا

ومن لم يحكم

Oh.

0: southeast of the Korean Peninsula.
1: Thank you.

Resolution

bonito.

C'è un barattolino minuscolo.

Vediamo se così si sente. Ah, bene. Il microfono del computer.

0: microfono, queste cose qua. Nessun microfono di nessun tipo?
1: A posto, se no. Zero microfoni. Porca Madonna! Porco Dio, porco Dio, i cavi del cazzo. Allora, vediamo un po' che lag abbiamo. Io dirò cazzo e trucco nomeda, ma che cazzo devi dire, cazzo, che io non ti sento, non ti sto a sentire. Sono pronto. Porco Dio. Bonelli, non hai capito un cazzo. Silenzio! Bonelli. Che cazzo dici, Bonelli? Io non sto ascoltando, sei tu che stai ascoltando me, Dio cane! Dio cane, Bonelli! Se io uso Skype, l'audio ti arriva di merda, lo capisci? Di merda! Allora, radiodine.org.8000/. Non c'è verso di nascondergli. Porca Madonna!

Allora, qua non si capisce perché non mi fa il play. Ecco. Ora mi sento. Mo' vediamo se attacco il microfono che Cristo si sente.

Porca madonna del microfono di merda! Va bene, rassegniamoci ad usare solamente, unicamente, il microfono del computer. Porco maledetto Dio! Maledetto! Bene! Prova! Che poi dove ce l'ha il microfono? Sto computer. Si vede un cazzo in questa casa di merda. Dov'è il microfono?

No, funziona una merda, non va per niente bene. Questo microfono non va proprio per niente bene. Comunque, abbiamo solo questo, quindi sti cazzi.

No, ma non lo posso alzare. Forse invece, ecco, adesso ho staccato l'alimentazione, può darsi che il rumore di fondo se ne vada. Il che potrebbe essere interessante perché io vado a batteria, metto il portatile tra gli strumenti e vaffanculo. Ok. No, stesso rumore. Non avere un microfono è un cazzo nel culo. È un irrisolvibile il cazzo nel culo. Ok. Allora, l'ultima prova. Devo fare l'ultima prova. Interrompo un attimo.

Son fiorello che nel culo quanto è bello. Con la bocca pompo l'uccello. Con le men stringo il randello che nel culo è un pomello. Se mi sborra il negro uccello il mio cazzo fa bordello, seminando lo sborrello sulla faccia di mio fratello sodomita quanto è bello.

0: Il cinghialone divora tutto quello che trova e scappa in Nord Africa. Riuscirai a impedirglielo? Il cinghialone è il gioco della Prima Repubblica per indimenticabili serate con gli amici. Il cinghialone è un prodotto Ecstasy International.
1: Molla l'os, cinghialone. Cinghialone.
2: Scusate, ma devo fare delle prove.
3: Sì.
2: Perché qua...
3: Ma qual è? Ah, 100 mega.
2: Digitale.
3: Digitale.
2: L'avevo trovato in vendita negli Stati Uniti, ma volevano troppo per la spedizione.
3: Quanto?
2: Non me lo riporto.
3: Ordine.
2: Oh, che bello. Quindi in realtà l'audio c'è.
3: Quindi
2: in teoria sto streamando. Mi dite
3: proviamo
2: se si sente lo stream.
3: Sì, ma qua dopo ho messo il... Ti serve una Alice Pirelli?
2: No.
3: Tutto sopra. È modificabile con lo stesso film. Sempre la parola stessa. Sempre la parola mente. Sempre la parola. Questo è?
2: Vedi che sta funzionando.
3: Questo è un Pirelli.
2: No, sì, ma quella roba non è nostra.
3: Questo è con...
2: No, no, no.
3: Poi c'ho pure di queste cose che ho probabilmente.
2: Allora, vediamo un po'.
4: Le telescriventi, le macchine da scrivere, elettriche.
2: C'è una telescrivente all'ingresso, non l'hai vista? Anni 40.
4: No, io ti parlo quella elettrica. Quella della.
2: Fosse una telescrivente ci servirebbe.
4: C'ho schede originali, una scheda madre originale a casa. E 3, 4, 5, 6 tastiere originali, imbustate e mai usate. Ti interessano? Non li vedo.
2: No.
4: Sono anni 70. Forse proprio perché è integrato Devo. Siamo anni 70 magari per l'altro.
3: No,
4: ci sono 74.

0: presión aspirastal.
1: La pompa vuota.
0: Sì, la pompa è dinamicomia. Anche l'aspirastal.
2: Per elettromedicare.
0: Sì, sì, esatto.
2: E solo ci sono due fili. No, non ti va.
0: Pronto?
2: Sì.
0: Ciao, dimmi. Sì, tantissimo. Oggi abbiamo l'evento Apple 1 qui. Non so aiutarti ora.
2: Ci vediamo, ci sentiamo.
0: Cioè, non ho, oggi non è giornata. Siamo dedicati a una cosa che vedi su Facebook.
2: Ok, ciao.
0: Certo. Beh, sì, certo. Va bene? Ok, dai. Seguici online. Ok? Ciao, bello. Ciao, ciao, ciao. Ma allora, si sente sto stream o no?
2: Non c'è lì.
0: Come non c'è lì?
2: No, quando lo volevo fare direttamente al prescindere dal DSL.
3: Sì, ah,
2: lo volevo fare.

0: cazzo di Cristo. Elenco, cioè, noi qua spazzatura noi dobbiamo prendere, lo so, però dobbiamo selezionare quello che arriva, non c'è verso.
1: Spazzare integrati,
0: sì, questo sì, spazzare integrati con il semplice metodo della pistola sverniciatore.
1: Il fucile piglia il futuro.
0: No, non è vero, minchia, un sistema fantastico.
1: Massimo.
0: Scaldi da sotto e poi li tiri con la pinzetta e vengono via nella meraviglia.
1: Massimo, con la pistola sverniciata. Secondo te che cosa potete
2: fare? La qualità del tipo di questa.
0: Eccoli qua.
2: No, rimetti la qualità di.
0: Perfetto.
1: Ma li hai provati?
0: Certo.
1: Uno per uno.
0: I zoccoli.
1: Ma come li hai provati? Gli zoccoli certo per regola.
0: Vengono via, perfetto.
1: Come li hai provati poi se funziona?
0: Usandoli.
1: Questo
0: è un controller di tastiera.
1: È di uso la pistola a schiera stagna.
0: Cioè ovviamente rovini la scheda, però sto parlando di schede da buttare. Ma la fai sotto, non sopra.
1: Lo
0: scaldi sotto. Capito?
1: Capisco.
0: A livello di squadra da stagno.
2: No, ma
0: io la questione,
2: c'è sicuro. Non la devi buttare, perché questo è detto.
1: Hai ragione,
2: se ti serve per la riparazione, se no, come se ti serve per
1: qualcuno ogni tanto te lo
2: mettiamo.
0: No, non con la temperatura.
2: No.
0: Escono che li puoi toccare con le mani.
1: Certo. Io uso una stazione di saltare.
0: Noi non ce l'abbiamo.
1: Pin per pin.
0: Ma anche lì quando facciamo delle riparazioni ci sono schede che ti si sfasciano sotto le mani, lì non puoi usare neanche la corda a caldo, allora io taglio i pitini e poi tiro dei pitini.
1: Perché non hai la stazione?
2: No, nel circuito stampato.
0: Cioè vedete, quando hai un Commodore 8032 degli anni del 76,
1: si staccano la pista.
0: Appena tiri trup ti si scippa la pista come erano fatti di un merda.
2: Tagli i pitini.
1: Non c'è la spina stagna a pistola che
2: è rovini e fate,
1: che presente come è fatto, quella là si riscalda.
0: Deve essere sì, lo so, però.
1: Ma vuol dire, la temperatura.
0: Non è sempre fattibile.
1: Te lo posso fare vedere?
0: Niente, qua non nessuno mi ascolta, porca puttana.
1: Perciò ti copri un pezzo al copio in questa maniera.
3: Bello viver petando, cazzo duro nelle mani e sguardo fiero, mentre fiotti di merda spruzzano intorno. Un peto vestito e ben nobile sorprese. E mentre affiora l'odore di merda, il cazzo duro listamente s'affloscia, sburrando forte, innaffiando laboriose formiche gai, in questo freddo pomeriggio d'inverno, scoppiettante di peti e scoregge d'antologia.
4: Tu non sei bello, e nemmeno particolarmente intelligente. Allora prenota subito il kit dell'Istituto di Obbedienza Animale. Trasforma te stesso in una macchina che produce denaro e successo. Istituto di Obbedienza Animale, dalla parte dei più deboli. Disco più libro più tuta integrale a soli 740 euro.
5: Affrettati, le scorte sono limitate.
6: Ti hanno convinto che gli psicofarmaci fanno male, che l'elettroshock è dannoso. E perfino che i medicinali servono a controllare la gente. Ma non possono spegnere la tua sete di libertà. Metidin, il barbiturico che funziona davvero.
0: Esatto, sto registrando. Perfetto, possiamo iniziare. Ma non ti preoccupare che ci penso io.
7: Vabbè, allora cominciamo, visto che mi sembra che la situazione sia stabile, arrivati è abbastanza.
8: È meglio perché devi
7: allora, io sono Shire, Frequent Media Lab, e riuscite a sentire.
8: Scusate, grazie.
7: Ma vi dicevo, io sono Shining del Fake and Media Lab e hacker che ospita questa quarta edizione dell'Hack Meeting nazionale, cioè del raduno di hacker degli smanettoni in tutta Italia. Si è cominciato questo percorso 3 anni fa a Firenze, si è proseguito poi grazie al bulk di Milano nel 99, al Forte Prenestino lo scorso anno, ma quest'anno siamo all'Auro, che è appunto la sede del nostro laboratorio del Fiction Media Lab. E come sapete, vive un periodo di difficoltà, nel senso che è sotto pressione dagli attacchi dalla destra cittadina, dai consiglieri guidati dal Marco Consoli, che è ben per le cronache, per tutte le cose ingiuriose che ha detto nei nostri confronti, assolutamente false, e poi dalla posizione presa dalla Giunta, che ha deciso di revocare la delibera di convenzione che c'è tra il Comune e l'associazione che risponde di questi locali. Una scelta incomprensibile, visto il tipo di attività che si svolgono qui dentro, attività di vario livello, ma noi ovviamente oggi parliamo di quello che riguarda l'aspetto più informatico. Qui da un paio d'anni un laboratorio hacker aperto, permesso quindi a 350 persone di poter utilizzare la posta anche se non posseggono un computer, un laboratorio che ha permesso ai sistemi operativi della famiglia Unix a un giorno che sono passati per i nostri corsi di formazione, sia a livello avanzato, è un modo che ha contribuito quindi alla crescita e alla consapevolezza sulla tecnologia in questa città. Un modo che nasce con i principi attuali dell'etica, che sono innanzitutto la visione del sapere tecnologico e quell'attitudine che permette poi di rendere la tecnologia come uno strumento al servizio delle persone e non come uno strumento di repressione di persone. In questo meeting serve a poter più tra le varie realtà nazionali scambiare velocemente sapere. Ogni altra realtà qui sono presenti vari altri gruppi, conoscenze, percorsi che porta qui, in cui contribuisce alla riuscita del mondo, appunto seminari di ogni tipo, politici a vario livello. Grande occasione per noi appunto di socializzare queste conoscenze, una grande occasione di rivedere in faccia dopo gli incontri che abbiamo avuto in preparazione di questo meeting, perché anche il meeting che non arriva ma attraverso una serie di percorsi che ci hanno, cioè di incontri che ci hanno così di poter ragionare stessi insieme su delle cose che noi molto importanti, come le questioni relative al free software, a un concetto di copyright, all'inizio di quel ragionamento sul lavoro in campo informatico che stiamo cominciando a fare. Questo meeting caratterizza anche per altri aspetti, sarà il primo unplugged, senza connessione a internet per servizi essenziali, proprio per permettere un più rapido scambio di conoscenze proprio tra i soggetti che vanno. E soprattutto, forse questo è il primo meeting che non è solamente dagli ospitanti. Molti ragazzi sono arrivati qui con alcuni giorni di anticipo. Non ha tutto cablato, l'impianto elettrico apposta, tutte queste cose. Sono sbattuti per sistemare tutto quello. Questo ovviamente che abbiamo costruito veramente insieme, anche nel senso fisico del termine. Abbiamo tirato cavi, abbiamo installato fatto insieme tutto quel lavoro di preparazione che è necessario per proprio permettere il momento di questo importante evento sui prossimi tre giorni, appunto, di venerdì, sabato e domenica. Questa vale, insomma, oltre a noi del FRICMI, parlando comunque, sono presenti anche i ragazzi della Club di Torino, i fiorentini e abbiamo anche una più partecipazione dall'Austria
0: e dalla Spagna.
7: Dall'Austria abbiamo portato anche un programmatore ormai molto conosciuto nell'ambiente del Roggiaro Miglia, che
9: non è austriaco,
7: sì, dall'arte
9: degli yoghi di Mur, associazione culturale che organizza all'interno dell'ambiente accademico, ma anche di eccetera, forse lui ce ne parlerà meglio, varie iniziative, danno accesso a vari progetti, soprattutto è una specie di è un esperimento molto in Italia di server aperto alle iniziative delle persone praticamente schierate, yogi.
10: Inoltre sono venuti anche Chris sull'Etna di enemy.org, che è uno delle prime siti anti-Microsoft mai fatti al mondo, è il più importante anche, e Franz Xafa, che è un soggettone abbastanza conosciuto anche in Austria, abbastanza in gamba. Vabbè, per puntualizzare sugli ospiti austriaci, visto che li conosco.
7: Un'altra cosa sugli ospiti, visto a parte gli A-Club, Candida TV, una struttura che si occupa di produzioni video per il movimento, per tutta una questione di immagini, nel senso che non sarà possibile nei giorni entrare con le telecamere negli spazi dove si svolge, ma potete mettervi in contatto con Candida per acquistare se vi interessano. E comunque, insomma, se volete fare un giro senza tele, pregate assolutamente di rivelare la vostra identità di giornalisti. Niente, io darei la parola alle realtà che ci hanno aiutato questo evento. Bricero Dell'Oa, come è arrivato qua?
11: Secondo me Ring ha fatto una panoramica abbastanza ampia, abbastanza, quindi non penso che ci sia tantissimo altro da dire. Non sottolineare proprio il fatto che forse quest'anno per la prima volta c'è stato un percorso parecchio articolato durante l'anno di costruzione di iniziative e di, diciamo così, di addensamento e solidificazione della rete nazionale di contatti che sta dietro alle Critting italiane, che è nata nel 98 con una rete di solidarietà variegata sul territorio nazionale, che è andata ampliandosi e variegando in questi anni. Proprio quest'anno abbiamo visto che di questo gruppo di soggetti abbastanza strano, che cambia costantemente, che acquisisce, perde qualcuno, come è normale di tutti i network, ha iniziato per la costruzione delle tematiche che poi vengono sviluppate anche, ma non solo, già dal 16 settembre con un'assemblea di tutti gli A-Club che si è tenuta a Firenze, che aveva come temi quello della difesa del diritto alla privacy e della costruzione di una campagna per la libera circolazione e il libero accesso ai saperi, fatta con tutta una serie di iniziative nei confronti della CIA e della NOPRE, della legge 2000. Legge 248 del 2000, che è un emendamento 633 del 1941, e tutta un'altra serie di brevettazione del software a livello europeo, sulla nuova legge sull'editoria, proposta del decreto Passigli e via dicendo. Insomma, abbastanza denso sia per la rete di relazione del giro italiano, che da un punto di vista legislativo, nel senso che in chiusura di legislazione di tentare di accelerare la costruzione di leggi che di tutto hanno ragionato e dello studio rispetto alle problematiche. tant'è che, voglio dire, hanno dissenso a 360 gradi. Cioè, per una volta c'è, diciamo così, la frangia un po' più schierata, vista di chi fa attenzione ai diritti digitali, ai diritti, dicendo, non è rimasta l'unica a protestare per le restrizioni individuali, libertà personali e libertà di espressione che quest'anno si sono avute e che sono tentate di portare anche a livello europeo, dove fortunatamente però almeno arginate. Secondo me questo è l'elemento forse più caro meeting, oltre al fatto che ha una funzione importantissima per dimostrare la forza che un posto come il CSPT Media Lab è riuscito a costruire in questi anni di lavoro, forza che spero gli sarà di vantaggio nel costruire maggiore forza di contrattualità, maggiore contrattualità per l'amministrazione cittadina, per poter scongiurare il pericolo di sgombero che è già su questo spazio. Io personalmente non ho tantissimo da dire, siamo venuti in un po', siamo qua da 2-3 giorni, ci siamo già parecchio di 2-3 giorni di autismo violento, in cui divertirci ancora di più. Io personalmente ho finito.
12: Delle rivendicazioni come l'anno scorso sono belle da fare. Una è proprio quella che adesso il diritto alla privacy, una cosa che ultimamente c'è da esserne preoccupati, non è quella che tutte queste telecamere ovunque ormai, per le strade delle città italiane come internazionali, per fortuna in Italia di meno, comunque Roma è tappezzata, telecamere che sono nascoste, insomma di lampioncini e non si vede neanche la telecamera dentro. Qual è il problema? Il problema non è con una telecamera puntata addosso rubare questo o quel articolo nel negozietto, il problema è chi controlla chi ci guarda. C'è un problema etico che il potere al controllo che sta piazzando queste telecamere non si pone assolutamente. Però ci sono anche altre persone che vengono investite nel potere di guardarci ovunque, in questo neanche farcene accorgere, lasciarci accorgere del fatto che ci stanno guardando. Ecco lo grosso che, a cui stiamo andando incontro e che è stato già profilato in letteratura di science fiction come quella di Orwell, che conoscono, eccetera. È un problema che pochi si pongono con tutto questo boom proprio del controllo e della tecnocrazia che corre in aiuto degli strumenti di controllo e del potere.
13: Grazie Giovanna che mi ha detto qualcosa. Io volevo porre l'attenzione su un aspetto, in particolare tutti gli acclab di questo. Non solo degli acclab, proprio dell'attitudine all'hacking e all'essere a mettere le mani dentro la tecnologia, dentro il codice, è quello aspetto relativo alla formazione. Nella sostanza succedendo è che anche le grandi imprese e soprattutto le grandi hanno bisogno di personale che conosca le nuove tecnologie, programmatori, sistemisti, comunque già con le nuove tecnologie, che in linea di massima assume e fa lavorare persone che non vengono dalla scuola tradizionale, cioè la scuola superiorità non garantiscono la necessaria formazione affinché per abilitare le persone a produrre con le nuove. Quello che è successo è stato che personale che pure lavora si è formato in modo assolutamente e a partire fortemente da una quella della condivisione del sapere che riempie, impregna tutto il movimento degli hackers italiani, ma no? E quindi a partire da questa attitudine, a partire da livelli di autoformazione all'interno degli ambienti underground, all'interno dei centri sociali, all'interno degli hack club, anche condividendo veramente l'attitudine a metterci le mani dentro e così via. Allora, quindi questo è un primo punto. Oggi se le imprese riescono a produrre con le nuove, riescono a farlo grazie a questa attitudine. Ok? Dopodiché mi sembra molto interessante anche da notare è che proprio la di trasformazione delle nuove, cioè quanto si velocemente si rinnovano, la scuola probabilmente non sarà in grado anche nel prossimo, di formare queste persone, proprio perché nel momento in cui un sapere viene fatto a scuola da un'istituzione scientifica si cristallizza e quello che viene non è più quello che è necessario alla produzione. Quindi probabilmente ancora per un po' gli attori della formazione hanno ancora gli ambienti dell'underground, gli hack club, tutte quelle associazioni dal basso che fanno formazione non base, quindi navigare, mandare le poste, eccetera, ma anche a livelli realmente professionali. Non è un caso che tutti gli hack club, mi sento di poter dire, hanno formazione, fanno corsi, fanno seminari a livelli, da livelli molto alti di formazione di base. Quindi io credo che sempre più nel prossimo futuro si diffonderà un tipo di formazione che è autoformazione, che è formazione dal basso, e necessariamente si porterà la modalità di fare formazione in forte attitudine alla condivisione del sapere. Questo poi, una volta che questa formazione viene all'interno delle grandi imprese, credo la contraddizione di una formazione fatta a partire da un forte spirito di condivisione che invece viene preso. Ecco, credo che la nostra attività riguardo alla formazione sia appunto condividere saperi, formarne di nuovo, aumentare nuovi programmi, soluzioni sistemistiche e così via, sarà fortemente impregnato dello spirito proprio della condivisione del sapere, di ovviamente diffonderla e spingerla ovunque. Io volevo solo mettere l'accento su questo aspetto che secondo me è molto forte, e anche negli hack meeting che quest'anno, se leggete il programma dei seminari, vi renderete conto che la questione è una questione molto forte, insomma.
0: Va bene, dunque io sono Asbesto e volevo solo fare qualche chiarimento per i giornalisti e qualche altra puntualizzazione. Innanzitutto su questo papiro che vi abbiamo dato, divieto d'accesso alle telecamere e alle macchine fotografiche, spiegare il perché siamo così paranoici. Il perché è semplice: purtroppo siamo abituati a vedere ottimi servizi che magari sono stati fatti, mi ricordo, circa 3 o 4 settimane fa sulla RAI, ottimi servizi, incastrati come una fetta di prosciutto tra due panini di altre schifezze, tra pedofilia, per esempio, e guardia di finanza dall'altra parte. Oppure rimontati e tagliati in modo da farci dire tutt'altro. Per cui abbiamo deciso di gestire noi le nostre immagini, di fare noi le nostre, noi, di preconfezionare dei prodotti con target ben specifici, per esempio, documentario, correggimi se sbaglio. E chi vorrà potrà avere queste immagini da noi contattando l'indirizzo che c'è scritto qui. Tutto qua, questo perché arrivo di questa cosa. No, volevo dire altre due parole del boicottaggio che comunque stiamo avendo bene o male dalla stampa locale, perché purtroppo per niente a portare avanti la nostra, questo posto è per tenere quello che facciamo. Stiamo parlando di 350 persone che non potranno avere posta elettronica se noi ce ne andiamo di qua. Di corsi di formazione che non faremo più, abbiamo delle persone al lavoro tramite questi corsi, abbiamo dei ragazzi che si scrivono le loro tesi di laurea su programmi scientifici, abbiamo comunità di immigrati che stampa i loro testi in lingua araba, programmi di videoscrittura in arabo, e non per ultimo abbiamo avuto dall'UNESCO, siamo stati inseriti nella libreria internazionale dell'UNESCO con un link alla nostra, per esempio la Sicilia, questa cosa l'ha scritta in 3 righe con un titolo del tipo "Lauro ci hanno fatto sapere", 2 righe e basta. Purtroppo la situazione è questa, abbiamo un boicottaggio incredibile, quando invece dall'altra parte vediamo paginoni inter, Marco Consoli su Pogliese, che sparano a zero contro di noi delle accuse basate niente, poi, perché nessuno qui è mai venuto a vedere la nostra rete informatica. Facciamo un'ultima cosa, è che noi stiamo continuando a lavorare e stiamo cercando, ancora siamo in un'area, ma stiamo cercando di avviare delle collaborazioni con le biblioteche di Catania, con l'archivio storico e l'archivio di Stato, perché stiamo cercando un progetto di recupero di libri storici
14: e uno di questi si chiama Storia di Sione, edizione del 600, che noi abbiamo fotografato con macchina digitale realizzando un CD-ROM che verrà rilasciato sotto licenza GNU per conservazione a tutte le università d'Italia e del mondo, per cui questo libro di storia, che sono tre, è liberamente consultabile in formato elettronico. Ci sono circa 10 o 12 libri in Italia. In Europa, quanto abbiamo capito, non ne hanno e le cercano. Così il libro potrà essere comunque conservato. Le fotografie sono ad alta definizione, quindi si può anche il carattere utilizzato, la grana della carta. E questo è un inizio, realizzato con mezzi nostri, in previsione di avviare collaborazioni per recuperare altri archivi di libri storici che stiamo comunque contattando. Fra poco cercheremo di presentare il ROM, penso, con un'altra conferenza stampa più in là, se ci saremo ancora, tra l'altro. Dipende da voi, da quello che scriverete.
15: Sentirei adesso Elettrico del Torino, anche lui insieme appunto al gruppo è venuto a darci una cornetta.
16: Di Torino, come a club, siamo nati da poco tempo, siamo relativamente ma quello su cui io volevo porre l'accento è che da quando ci siamo formati fino ad oggi il percorso che siamo riusciti a costruire, i progetti che siamo riusciti a realizzare, sono comuni, cioè non è... Magari può sembrare che ci sono volte, può sembrare che l'unico momento di incontro siano gli hack meeting o questi incontri nazionali. Non lo sentiamo così e penso, come noi tutti gli altri ACLAB, il percorso che costruiamo a livello nazionale, spesso anche internazionale, mantenendo continuamente i contatti. Cioè, il nostro non è l'ACLAB Torino, come non esiste il LOA di Milano, cioè esiste, in realtà siamo un gruppo unito di persone che costruiamo cose tutti insieme, non è solo un momento come un altro per vedersi tutti insieme, per aprirci verso l'esterno. Se ad esempio vado a contare i progetti che abbiamo o che stiamo mettendo in piedi con gli altri ACLAB e quelli invece che riguardano il nostro, sicuramente i primi sono sono la maggioranza, per cui la nostra è una rete continua. Volevo solo mettere l'accento su questo. Per il resto noi ci stiamo muovendo in ambito locale come tutti gli altri ACLAB, appunto corsi, visto che la cosa più importante per quanto ci riguarda la condivisione dei saperi, cablando un centro sociale a Torino, di modo che si possa dire accesso per tutti, le email per tutti quelli che non hanno a disposizione un computer e niente di più, insomma, cioè ci sentiamo molto vicini, sentiamo uguali alle altre realtà e costruiamo con loro per Corlac Meeting o alle iniziative di New Economy come ci sono state quest'anno, e speriamo anche noi che si possa continuare a lavorare anche con il Freaknet e con la...
15: Vabbè, chiudiamo il giro di interventi, poi parla con Macchina di Candida TV che ti spiega il lavoro di Candida e come avere il magico.
17: Allora, io sono Macchina di Candida, siamo un gruppo, facciamo produzioni audiovisive e siamo coinvolti e legati al tech meeting per quanto riguarda la copertura video, sia per prima sbesto accennava di pratica, sia per una questione di informazione e di soprattutto anche di diritto, oltre che all'informazione, alla deformazione, perché quello che pensiamo è che vada assolutamente rispettata la privacy delle persone che in un'iniziativa come un'altra non vogliono essere riprese perché hanno altre cose da mettere in comune, necessariamente la loro attività nel momento in cui la fanno, la loro faccia, quindi sensibilità la vogliamo rispettare. Pensiamo che l'informazione non possa essere condivisa se non c'è l'assenso da parte di chi ne è parte, la produce o è l'informazione stessa. D'altro canto pensiamo anche che l'informazione è comunque sempre deformazione, perché non si può riportare una realtà pensando di non deformarla, e quindi vogliamo deformare noi le nostre informazioni, le nostre deformazioni ovviamente, e questo è il motivo per cui tutta la lista dell'Hack Meeting si è deciso che, essendoci un rapporto continuo e confronto e di esperienze nel giro di questo anno, gli ultimi due anni saremo noi che faremo la copertura video, dopodiché come Shining, no, come spiegava Sbesto, metteremo a disposizione degli che vogliono alcune immagini, alcune montate, nel senso una lista di riprese, di immagini, di ambienti, di mani, eccetera. Dopodiché quello che faremo sarà successivamente dato che descriva quello che è stato per noi e quello il nostro punto meeting. C'è un esempio di montaggio che abbiamo fatto l'anno scorso che è visibile in rete all'indirizzo italy.org, se non sbaglio. È visibile in formato real, perché purtroppo per quanto riguarda i video via rete siamo ancora tutti sottomessi a software proprietari, e quindi quello è accessibile, chiunque se lo può scaricare, guardare, eccetera. Successivamente sarà vendibile e visibile. Un'altra cosa che ci interessa fortemente, come ho appena accennato, è la possibilità di che standard di trasmissione via rete che non siano proprietari, perché comunque pensiamo che il diritto all'informazione e alla deformazione è anche fondamentale che ci sia diritto alla circolazione dell'informazione. L'informazione video è altra parte dell'informazione che circola, e quindi è che in rete questa possibilità sia libera, come deve essere libero nei canali satellitari, via etere, via radio, lo deve essere anche in rete. Noi come riproduzione televisiva, come Candida, stiamo cercando di penetrare attraverso questi canali, cercando di libertà e di libera circolazione, e quindi come per il resto anche la rete è fondamentale. Spero che da questi hack meeting, speriamo fortemente che fuori anche la creazione di un software o di uno standard in rete che sia libero, che sia un free software e che sia leggero, e insomma che sia una cosa utile per tutti quanti. Dopodiché penso, insomma, se volete contattarci, iscrivete a candidate@chiuzzo.org per quanto riguarda le immagini dei prossimi giorni. E ovviamente, come hanno già detto, chiunque può entrare e circolare liberamente, basta che non vengano nascosto, perché è la cosa più orrenda che si possa fare.
1: Non possiamo tutelare la vostra
18: vita. Qualcuno sta già studiando sistemi di emissione elettromagnetica per cancellare le
17: cellule. E c'è bello.
19: Alla peggio sono sempre le punizioni corporali. Vabbè, adesso tocca a voi, se avete qualcosa da chiederci.
18: Curiosità, tre aneddoti, curiosità di quegli anni. C'è un calendario di corsi e seminari che è il vostro papiro, io lo chiamo così. E quindi ci sarà un nostro videoproiettore, dei computer, e ci saranno delle persone che terranno appunto questi corsi per avanti e per chi vorrà venire a seguirli, diciamo. Sì, diciamo la gran parte del meeting si svolge attorno ai corsi e attorno al personale, insomma. Si tratta di una rete locale fatta tra amici, per cui si conosce, per chi non si conosce già. E poi ci si scambiano i trucchi, si lavora assieme.
19: Si sfonda il computer.
18: Un po' come l'ora di ricreazione a scuola. Perché negli anni scorsi ci siamo resi conto che grandi partecipanti venivano ai meeting, si attaccavano a internet e cominciavano a attaccati a internet. E quindi non si coinvolgevano nel lavoro con gli altri.
1: L'idea di limitare la connessione verso l'esterno, le comunicazioni di servizio, lo svolgimento di informazione verso l'esterno, viene soprattutto da massimizzare l'aspetto relazionale del meeting. Nel senso che
20: deve essere invece amplificato, considerato il fatto che essendo sulla rete c'era anche
21: ma noi ci vediamo sempre in rete,
18: noi stiamo sempre,
21: non ci vediamo mai in di persona, però io lui lo vedo ogni giorno in rete, anche se stiamo,
1: esatto, il punto è che la comunicazione attraverso la rete, diciamo così, la relazione la sviluppiamo tutti i giorni, perché siamo lì tutti i giorni. I nuovi strumenti di comunicazione, i principali strumenti di comunicazione che usiamo per coordinarci nelle battaglie o nei sviluppando, nei progetti che stiamo portando avanti insieme. L'equiting è anche un momento in cui è un pochino di più la comunicazione elettronica e mettere in campo un pochino di quella relazione anche faccia a faccia, quello scambio anche, diciamo, che non sempre ha, e riuscire a valorizzare questo, riuscire a valorizzare i vantaggi che questo tipo di comunicazione ha rispetto alla comunicazione elettronica. Ovviamente la comunicazione elettronica ha dei vantaggi rispetto alla comunicazione diciamo così, più diretta, quella, però in questo ambito tentiamo di valorizzare questa seconda tipo di comunicazione.
18: E poi c'è anche una
14: un motivo divertente, che era almeno per me, vedere quali giornali avrebbero scritto che noi avremmo lanciato attacchi. Come facciamo se non abbiamo connessione esterna? Uno l'ha scritto, non mi ricordo chi.
19: Panorama?
14: Non lo so, Panorama.
19: Questo qualche mese fa è uscito con un pezzo dicendo che ci saremmo visti a Catania per quei massicci attacchi informatici contro i computer del G8.
14: Ma questo lo codifica nei giornali.
19: Come li facciamo senza connessione?
20: Neanche ti puoi
14: sentire
20: la gente di pensare.
19: No,
14: sì,
19: ma noi consigliamo di accendere il cervello prima di pensare.
14: Se no non ci sarebbe l'ordine dei giornalisti, voglio dire.
2: Scusate, il problema è che ognuno può pensare quello che vuole, però mi risulta che prima di scrivere qualcosa un giornalista dovrebbe verificare le fonti.
19: No.
2: Mi risulta o no?
19: Allora,
2: fammi finire, allora, fare quello che vuoi, però nel momento in cui quello che io penso diventa informato ad un altro, quello che io ho pensato va verificato e bisogna che quello che scrivo corrisponda a verità o meno. È dovere di un giornalista, prima di genere, verificarne le cose. Punto. È questo che c'è. Chi non da questo modo, secondo me, oltre a fare un danno alle persone di cui scrive, fa un danno abbastanza grave anche a tutti questi, perché quello che si risponde è che i giornalisti sono, diciamo, di ordine corretto.
20: Ma io non stavo parlando del giornalista, perché stavo parlando, ma si vede, c'è gente da me, ma se si vede dai giornalisti
19: c'è gente che lo scrive, questo è grave. Vabbè, che la tipica massaia di Voghera, colleghi, l'hack meeting di hackers con il G8 in modo così diretto e lo faccia da sola, è un po' improbabile. O l'ha letto da qualche parte e quindi se lo ricorda, che da sola dica, l'hack meeting, gli hackers, quindi strumenti informatici, quindi G8. No, comunque, cioè il punto è questo.
14: Forse è chiaro.
19: Questi incontri, come anche tante altre cose che facciamo durante la nostra normale, servono anche, cioè dal nostro punto di vista, per metterci in allenamento con chi magari non, cioè, è molto dentro determinate dinamiche, determinati progetti, per parlare con loro di quello che veramente fai durante la quotidiana, al di là delle mistificazioni che spesso, secondo me, giornalisti tipicamente poco corretti, non tutti, perché non è che tutti così, riescono a comunicare. Quindi se uno viene all'OA quando siamo lì a fare i corsi, piuttosto che a smanettare l'autismo più assoluto, piuttosto che al freaknet, piuttosto che all'underscore, dovunque o dovunque anche ci sia un gruppo di persone che non si riconosce in nessuna struttura, ma che partecipa a questa e va a parlare con queste persone, si rende perfettamente conto che, tra virgolette, cioè, abbiamo robe molto più importanti a cui pensare che non dare giù il sito del G8, che, cioè, già è autoesplicativo di su. Tutti fanno già schifo, non è che c'ho bisogno di cambiarle lì io. Il problema è piuttosto, al massimo, quello su cui sei iniziato a ragionare, è che
3: farsi tirare fuori i documenti che discutono lì dentro, perdonami, è già un hacking, cioè sepicarli leggendo.
19: Sono quello che si è visto a Göteborg, adesso in Argentina, che si vedrà a Genova, che già si sta delineando rispetto a Genova, è un cappa di informazioni di regime mostruoso. Mostruoso, rimasto assolutamente sconvolto, nonostante, voglio dire, sia abbastanza documentato, ma neanche nel passato. Per cui a Göteborg vanno in giro con le armi in mano, sparano alla gente. Il ministro della difesa non è un caso, gliel'abbiamo detto noi, e sui giornali esce bene perché sono dei pazzi criminali e vanno sparati, sempre tra virgolette. È scandaloso che nessun quotidiano, nessun organo di informazione si sia neanche sognato di sollevare un problema quantomeno etico in tutto questo, se non politico, se non di altri ordini. E quindi, se è successo questo a Göteborg, dove non c'era tutto il media hype, il riscaldamento, no? Sembra che stanno scaldando le gomme, tutti i giornali, tutti i quotidiani, le televisioni, gli organi politici, tutti quanti stanno scaldando le gomme per Genova da 2 mesi. Non c'è giorno a 4 colonne su terroristi islamici, hackers, i nudisti, i ciclisti, tu, cioè Ale, vale tutto. Domani vendere le saponette a Genova, 9 colonne, cioè
4: stanno facendo questo riscaldamento, che a Genova ci sarà una cappa di informazione assolutamente guidata da chi detiene il potere in questo momento. Possiamo fare hackare tra virgolette i media, hackare la, far sì che la comunicazione che uscirà da Genova non sia solo quella di regime, quella gestita dalle persone che stanno lì a protestare per dei motivi sacrosanti e che magari subiranno determinate cose, a far uscire una versione dei fatti che è quella di regime.
20: Su a questo
4: si arriva pensando a degli strumenti che siano facili da mettere alle persone che partecipano alle lotte. Allora, che
20: volevo capirlo, ovviamente la maggior parte delle persone che non
5: sono in media.
22: Noi abbiamo messo su una formazione che può essere Indie Media, come può essere il lavoro degli sgamati, come può essere la Munque, tra tutte le realtà che ruotano attorno a ECN, e che è un lavoro di formazione, di autoproduzione dell'informazione, di persone che vanno, sono lì e tutti i modi possibili, e magari noi da Acari gli diamo una mano con la tecnologia che usano, trasmettere quello che accade lì. E queste persone sono state le uniche che hanno riportato Napoli in questura, che ci sono state. Queste persone sono state lì che le hanno dichiarate, non ci sono state altre dichiarazioni, da più persone, da più giornalisti a cui è stato in parlarne, e comunque ci sono informazioni che trapelano e ogni tanto rabbrividiamo, passano sulle nostre mailing list, oddio, ci sono già tante persone che le leggono. Anche i giornalisti potrebbero collaborare con queste...
20: Io vorrei capire in che modo, tecnicamente come è possibile, nel senso che fare sapere quello che si chiama per... Come queste conoscenze per parte per la divulgazione dell'informazione?
22: Per esempio, se c'è un seminario, come trasmettere packet radio,
4: che è la trasmissione di dati via etere, per esempio,
5: di radio.
4: Piuttosto che cioè, lo stesso programma che ha scritto Jarmil, che è Muse, che è un programma per fare radio indipendenti via web. A Göteborg uno degli strumenti di informazione più importanti è stato Engage Radio, che è un gruppo di persone in Olanda, hanno questo network di radio sia via web che via etere, e che è riuscito a mettere in piedi una postazione molto vicino ai luoghi di manifestazione e concentramenti alle piazze di Göteborg, e a collegarsi direttamente con le persone, contare via web, quindi su tutto il mondo in inglese, quello che stava succedendo. Io successo a Göteborg le ho viste lì, o le ho seguite lì parlando in chat, facendo questa radio e tutte queste cose qua. Sul sito, cioè per esempio italy.indimedia.org.
5: Media, non mi rompete le palle. E spieghiamo questa cosa. Ok.
2: Sito di è un sito così. C'è la possibilità che chiunque si collega direttamente, che ha fatto, vuole mandare una notizia testuale, riempire un modulo e inviare questa notizia, che sarà automaticamente, chiunque si collega su questo
23: video.
2: Dopo è possibile inviare qualsiasi tipo di file, e quindi può essere audio o video. Quindi io faccio
20: la differenza, per esempio, a prescindere dalle gare, la differenza con il forum qual è?
23: Non è un forum,
2: è una pubblicazione.
5: Ti crea una nuova pagina con dentro l'informazione che hai tu.
2: Cioè,
5: e un titolo, una descrizione breve, poi la descrizione del fatto, se vuoi aggiungi una foto, mandi, subito dopo sul sito compare trafiletto e arrivati a clicca qua per leggerla.
23: È come una pagina di una testata giornalistica.
4: Esattamente, sostanzialmente attivo, cioè Indimedia è nato sostanzialmente infatti di Seattle. È stato il network che si è occupato delle mobilitazioni di Seattle. E dopo quelle si è espanso più o meno su tutto il mondo, il fatto che era riuscito a mettere in piedi un network che offrisse la possibilità tecnica, per esempio, di streamare video in maniera abbastanza fluida, che non tutti riescono a farlo dei movimenti locali, perché comunque costa. Mentre invece il network di media, attraverso donazioni, attraverso situazioni anche fortunate, è riuscito a dare questa possibilità e ha aperto, tra virgolette, capitoli delle sotto, dei sotto network,
22: delle sub.
4: Per esempio in America ce n'è una per ogni città, mentre invece in Europa di solito anche ogni nazione sostanzialmente al suo, cioè italy.indimedia.org, .indimedia.org, eccetera eccetera.
20: Questi e tutti come parentesi su questa realtà.
4: C'è solo questo, ovviamente.
20: Ma visto che ci sono questi canali, chiamiamoli libera autogestita come vogliamo, il passaggio successivo poi a questa condivisione di sapere che io non, purtroppo non conosco, ma visto che ci sono questi canali di accesso all'informazione libera, che cosa fate?
6: Questi canali ci sono in virtù del fatto che ci sono coloro che hanno pensato che l'informazione non funzionasse, cioè come dire, non sanno fare il
22: void. Cioè, i media qui in Italia l'ha messo su Void, che sta qui, cioè se io non lo vedo, se non ci vediamo ogni giorno,
4: cioè il punto è che da qua abbiamo,
22: cioè perché lascerà? Ci vediamo qui, c'è quello
4: un tot, secondo me, di strumenti non nuovi, ma di applicazione di questi strumenti, ma non è che li sappiamo adesso, cioè se li sapevo, il problema è che se li sapevo adesso li avevo, mi incontro qua con gli altri, perché mettendo insieme le conoscenze, le competenze, i saperi di 200 smanettoni riuscirò a trovare le nuove. Se lo sapevo fare da solo, mi mettevo a casa mia, nel mio angolino, con un'auto.
22: Escono fuori veramente belle idee, tra l'altro. Cioè, poi cioè, dopo un hack meeting di due giorni, per un anno, se ti scrivi.
4: No. No, ovviamente non è che parliamo solo di Genova.
22: Una cioè, bella idea.
4: Un incontro. Cioè, un incontro, presumo che
22: sarei
4: non è stato
22: strutturato.
4: No, sicuramente un incontro in cui parlare di come...
22: Sì, no.
4: Sì, fare il supporto tecnico alla comunicazione a Genova sicuramente si farà, perché comunque le strutture di media alternativi, che non è solo Indimedia, perché c'è anche ISO nella rete, perché c'è anche U, perché c'è anche un sacco di altra gente, Candida, piuttosto che sono adesso, non è che adesso ce ne sono un miliardo, neanche posso dirle tutti, cioè tutte quelle strutture a Genova lavoreranno insieme, stiamo mettendo in piedi delle Indimedia, dei media di media, ok? Alternativi che riescano a dire, per esempio l'informazione, cioè che riescano a essere dei punti di coordinamento, i soggetti che producono informazione dal basso, e nasce qua, non è che nasce qua, nasce prima di noi, passa attraverso l'hack meeting, sarà dopo di noi, non è che
22: una bella idea per risponderti alla domanda che è uscita in modo referenziale, ho esitato un po', però io ho programmato al momento tre social e posso dire che l'esperienza di programmatore me la sono fatta anche in cui sono stato e in cui ho avuto l'occasione di incontrare programmatori che lo erano ancora prima di me, e le idee anche mi sono venute lì. Sono software, Muse è il più utile, quello per streaming in rete, Muse, Multiple Streaming Engine, al momento ha 500 utenti, Word di recente da Linux, DaveCentral.com come best of Word, a streamare, a mixare fino a 6 mp3 anche o sul tuo hard disk, quindi anche altre radio, le mixi insieme, ci aggiungi la tua voce, le rimandi in rete da ascoltare. Per cui ci sono anche artisti che la stanno usando a creare delle network in cui i pezzi di suono riviaggiano all'interno. Abbiamo fatto anche delle performance tra network tra New York e Chicago, in cui c'erano tre eventi diversi e dei ragazzi jazz suonavano. Questo nell'ambiente artistico. Comunque noi ci facciamo Radio Cybernet e speriamo che radio in movimento, soprattutto in movimento, perché io personalmente non sarei disposto ad aiutare altre radio interessate a usarlo. Poi c'è un software come Ashicam, che è stato un software ha avuto molta visibilità perché è stata un'idea di mettere le immagini in rete, soprattutto artistico in quel senso. Dashica mette le immagini in lettere, se venite magari
4: alfanumerici per rappresentare delle immagini
22: in movimento.
20: E adesso sono tutti software ai quali gratuitamente.
22: Sono open source, utilizzabili anche a scopo di profitto addirittura, secondo la

0: Oh, benvenuto ai fiorentini.
1: Ciao. Sono arrivati i fiorentini.
2: No, comunque la meeting è un momento anche fra di noi di condivisione delle conoscenze tecniche e fra delle cose. Cioè, sì, infatti. Come dicevo, le ho puntate. No, comunque, cioè non è che tutti noi siamo ovviamente allo stesso raggiunto il karma del sapere, per cui non abbiamo il nirvana, che è un bisogno. Per cui comunque ci incontriamo fra di noi condividiamo idee e chi ha le capacità le insegna dai. Da una mano a sviluppare queste cose, cioè l'hack meeting io lo vedo più che altro come un altro, diciamo, più tecnico, più che poi da qui nascono anche progetti di supporto ad altri progetti più politici. Comunque l'hack meeting è contro su queste tematiche, non si discuterà qui prevalentemente, succederà di volte, cioè. Non è questo il luogo.
3: Ma il vostro atteggiamento è invece questo tipo di conoscenze tecniche per rubare il momento delle valutazioni.
4: Ma quelli sono
5: persona, penso un po'...
4: Ma quelli sono affari di chi compie questi cioè sono cavoli suoi. Cioè, ognuno è responsabile delle proprie azioni. Perché ci abbiamo degli strumenti e il problema è come si usano gli strumenti.
6: Non penso che serva né come associazione per fare cambi. Voglio dire, fai i fatti tuoi. Allora, io
7: dovrei essere uno che sta macchina sul palazzo per rubare.
5: Io posso essere d'accordo perché sono utile e lui no.
2: Beh, poi al massimo se qualcuno riesce a rubare il credito, più che altro bisogna preoccuparsi che il circuito non è sicuro e che la privacy non è tutelata. Ha rubato il numero di carte di credito, è la cosa meno interessante.
3: E quindi garantiamo la privacy per tutti.
4: No, il discorso è veramente così, perché se un ragazzino di 15 anni entra nella linea, non penso che la colpa sia sua perché è violato la legge. Penso che sia da mettere in galera la minima della Banca d'Italia, che tutela il mio conto corrente.
5: Tutela il presidente, anche il presidente per altri.
4: Ma per i ragazzini io suppongo che sia una... è sicuramente un gioco.
8: Certo, comunque se non si fa nessuno potrebbe essere sicuro che quel sistema funziona. Il sistema è attaccabile persino da un ragazzino, chiaramente è fatto male, e che è pericoloso, perché gli danno delle informazioni che riguardano le persone, informazioni che sono importanti, la privacy, ma possono ovviamente riguardare anche i conti correnti. Ovviamente chi ha fatto questa cosa è un incompetente, anche lui subire queste ripercussioni, voglio dire, non il ragazzino che ha l'inefficienza di questo sistema.
3: Ma allo stesso tempo però è un modo di più un tipo di privacy, quindi da parte di chi chiede giustamente di lavare la attività c'è una forza uguale e contraria di attacco. D'accordo che è vero quello che dico, è una dimostrazione di quanto è piccolo, di quanto questa privacy.
8: Non è un caso che poi siamo proprio quelli conteggiati da chi vuole proteggere i propri.
5: Cioè ti faccio.
3: Ma sono tanti che sono passati dall'altra parte.
4: Sono passati dall'altra parte.
8: Entrare nel sistema è già parte di un treno sicuro di
3: proteggere. È una sfida per il puro piacere della sfida.
5: Cioè ti faccio.
8: È una funzione sociale, quella di dimostrare l'inefficienza di un sistema e dimostrare anche la pericolosità. Il discorso è perché queste persone, dati personali, perché tengono, voglio dire, in questa maniera efficienze, perché tengono questi tipi che sono attaccati e chi dimostra queste cose qua ha una sua funzione. E non ci fossero questo tipo di persone, tra l'altro, voglio dire, l'etica hacker è anche quella di cercare di entrare dentro, ma generalmente senza fare danno, semplicemente per un'attività. Questo
3: ed era la mia domanda di poco fa. Ci sono quelli che si attengono a questo, che non lo fanno.
5: Non capito, ma nel mondo
3: è
5: vero. Anch'io sono un po' più
7: basso. Diciamo che non c'è una posizione, nel senso che non siamo noi che occupiamo dell'illegalità e tanto tale, di tutti, eccetera.
5: Ma il problema è che non siamo un gruppo uniforme, cioè siamo una rete e le di solito posizioni uniforme tranne su argomenti veramente grossi, importanti, tipo siamo tutti di essere a favore della libera circolazione dei saperi. Ok, vabbè, cioè lo slogan è bello, è un grande cartello.

0: ci siamo tutti. Poi essendo un network, ogni soggetto, ogni persona, anche individuo, ha le sue idee. Cioè io all'interno del gruppo di idee, allora, cioè facciamo riunioni in cui ci scanniamo su magari una questione, questo giustamente da uno che sta lavorando con me su quella cosa lì. Ed è normale. C'è tante persone che io probabilmente su questa cosa qui ti risponderei una roba diversa da Asbesto piuttosto che da Shining, piuttosto che... Poi, anche lì, come per gli atti, anche per le opinioni, ognuno alla fine ha mente, cioè... Io ho così.
1: Ma poi c'è anche...
2: Sta bisbigliando Tommaso Tozzi.
3: Anche perché comunque le reazioni sono
4: cose. Poi potete dire che in questo momento qualsiasi sistema è violabile.
1: Certo, ma questa è una regola informatica. No. L'unico computer che non si può violare è un computer spento.
4: Cioè,
1: non
4: è
1: che
4: la
1: e ne ha.
4: Tutto è violabile. No, niente è violabile.
5: È come l'innocente innocente.
4: In nulla si può dire che quello si può dire che si può violare.
1: Qui rientriamo nella filosofia. Nella
5: sì, chiaramente il nostro filosofo.
1: Poi ci sono due cose importanti secondo me. Una è la disparità di trattamento che usa la legge in generale, la legge italiana, su questo tipo di reati. Cioè se uno investe una persona con una macchina e lo uccide, omicidio con gli danno normalmente 6 mesi con la condizionale. Per la copia del software ci sono pene
5: da 1 a 4 anni.
1: E allora dove sta il valore delle cose? Un dischetto e una vita umana?
6: No.
1: Magari.
7: Dal 94 che
5: probabilmente la fanno quella.
1: No.
5: Le sentenze non abrogano le leggi, eh? Non siamo in America.
1: Non so, ma la legge è stata, a causa di quella sentenza, la legge è stata modificata.
5: Il problema è su questa cosa, chiariamo una cosa che è importantissima, abbiamo detto in miliardi di interviste. Il problema è che una legge facilmente interpretabile è uno strumento di repressione, non è di magnanimità. Se uno fa una legge che non è chiara e che lascia poter essere molto repressiva, io mi preoccupo del fatto che questa legge sia un equilibrio politico, quando cambia l'occasione, quando cambia l'opinione, possa essere usata in funzione repressiva. Cioè, a me interessa che una legge, se ci deve essere, perché poi su questo si aprono contraddizioni enormi, legiferi sul minimo possibile, sul minimo, perché legiferare su tutto, verosimilmente è stata fatta per tentare di colpire alcuni soggetti e lasciar lavorare altri. Per esempio questa sulla copia del software è stata fatta per colpire poveracci, è stata fatta per da 1 a 4 anni e fino a 30 milioni di multa per 50 CD. Cioè il senegalese che vende 50 CD di Madonna di Catino si fa 4 anni di galera? 4 anni?
7: Quanti miliardi? Nella fattispecie stiamo parlando della legge sul pubblico sociale,
5: sì,
7: e per
5: esempio, mentre invece cioè i grossi commerci, capito, mafiosi, piuttosto che i contrabbandi, lì sono comunque lasciati, a parte qualche azione spettacolare delle forze, così fanno vedere che se no...
4: Quindi si arriva alla copia dei software.
8: Tra l'altro è stata fatta senza tenere conto che il software libero esiste, cioè viene richiesto qualsiasi cosa che viene riprodotta e trasferita da una parte all'altra.
7: Sì, l'esperimentazione c'è stato un altro, sì, c'è stato un altro,
5: un'altra cosa.
7: Il problema sociale sul fatto che proprio è stato la legge, la 2018, appunto che chiunque si trova a sbagliare un CD che non sia coordinata dalla SIAE, la SIAE è parte in causa, cioè parte giudicante,
5: tra l'altro, una roba delirante.
7: Appunto, questa carta della SIAE, giudicante la SIAE, cioè si può presentare come ufficiale giudiziario in questo senso, poi avvisa la SIAE, e ti può ricevere una denuncia penale.
5: Cioè il punto è che
9: per aver fatto nel software libero o averlo reso disponibile,
5: sì,
9: potrebbe essere interpretato.
5: Uno tecnico, cioè questa legge è stata fatta senza tenere conto che c'è gente che vuole liberamente scambiarsi le cose che non sono protette. Cioè software libero lo lascio circolare,
10: cioè si basa sul fatto che ti piace. E a me non interessa, cioè io sono contento che lui lo faccia. È tenuto in considerazione, cioè io faccio del software e dico chiunque lo può copiare, però chiunque lo può copiare è bollino. Perché?
7: Sì,
10: cioè, che diritto sta tutelando? La SIAE che diritto? Questo è il primo grosso baco, che è stato confermato anche da Altea, che è stato il relatore della legge, e da Agonia, che è il responsabile SIAE, il responsabile di sicurezza SIAE. Abbiamo partecipato a un incontro che è stato organizzato dal Linux User Group di Roma, a Roma, ha spiegato la loro ignoranza in campo software.
11: Proprio, cioè, non hanno dato il permesso a pubblicare la registrazione della...
10: Che però si trova lo stesso.
12: Tant'è che uno spot, ad esempio, che diceva che copiare software creato, ritirato, denuncia
7: sì, di la cosa buffa
12: in quanto c'è la smazzo, perché non tutto il software non è pubblicabile, il software lo è.
10: E il secondo passo
7: il discorso della PSA che l'hanno accettato dalla finestra, dalla conferenza della finestra qualche mese fa, un mese fa, di Araso, lo stesso sponsor.
10: Allora, l'altro grosso bacco, dicevo, l'altro grosso bacco è che sono stati conferiti poteri di ordine pubblicitari a un ente che è nato come ente morale, ente di organizzazione interna degli autori nel 1800, insomma, anni, forse qualcosa potrebbe anche essere cambiato, e che è diventato un ente nazionale con funzioni di polizia sostanzialmente, cioè di ordine pubblico. Bogna, durante quell'incontro, no? Quando gli si è detto, ma se uno non lo vuole, perché ce lo deve mettere per forza? Hanno detto, ma noi siamo dei tutori dell'ordine pubblico. Quali parole? Cioè la SIAE è la polizia? Allora perché non vanno in giro con una bandina?
12: Aspetta un po'
10: ci vanno. Cioè è delirante che vengano tradizioni che devono appartenere comunque, cioè possa essere d'accordo o meno con la funzione dello Stato. Se esiste uno Stato devono appartenere a dei corpi precisi dello Stato, è delirante trasferite a enti non ben specificati, tra l'altro soggetti alle lobby economiche, voglio dire, a tutti note, nel senso che la SIAE non è certo un organismo d'acci, ma è un organismo di enforcing, di rafforzamento del controllo multinazionale, di distribuzione e pubblicazione del materiale degli autori, perché gli autori non beccano niente dalla SIAE in sé, altre vie, cioè sponsorship, commercializzazione, conosciamo tutti i giri economici, cioè vengono trasferite queste funzioni alla SIAE, perché? È lo stesso organismo che è successo verso l'inizio degli anni 90 sulle pubblicazioni dei demo, dei gruppetti punk, dei gruppetti ragazzini. Il ragazzino fa la sua canzone, la mette su una cassetta, la vuole vendere agli amici per 4 lire per ricomprarsi i soldi della cassa. È arrivata la stessa legge sul software, è stata fatta per quelle produzioni lì, e obbligati a esporre solo materiale col bollino. Cioè, perché? Cioè, io sono un negoziante, potrò, ci pago le tasse, sono arzi miei quello che espongo. No, potevano esporre lì, e questa cosa ha distrutto completamente il circuito giovanile di produzione musicale. Cioè, c'è la gente che anche valida, cioè, anche tanta schifezza, però voglio dire, ognuno è libero di fare quello che vuole, devo strimpellare i tamburi, lo faccio.
12: Sull'MP del bollino.
10: Invece qui ti sbagli, stanno provando, perché comunque non c'è proprietario, però... Gli acari sono inventati anche la versione free,
11: Office,
10: che comunque ha le stesse funzioni, è supportato tanto quanto...
11: Ha delle caratteristiche migliori che vengono riprese adesso, solo adesso, no. Ad esempio l'indipendenza tra un chunk e l'altro, per cui
10: sì,
11: sono
10: già persi, hai capito? No, okay. Non fare il programmatore.
1: Ah, non dimentichiamo, sì, è un organismo che esiste sì, solo in Italia, nel mondo. Cioè gli altri stati non lo assimilano.
7: Poi da aggiungere
10: c'è
1: non esiste,
11: no, l'Austria ce l'ha,
1: non lavora in questo modo, non ti metti il bollino sui dischi,
11: no, quello no.
7: Le riviste che inseravano un CD si sono trovate a dover aumentare di 500 lire spesso il prezzo di copertina per il prezzo del bollino, perché il prezzo del bollino a mi pare 100 lire costa
10: 170.
7: Inoltre l'associazione di cui faccio parte, vabbè, preciso al tempo della legge sulla SIAE ha promosso l'iniziativa di persona alla SIAE a sentire un po' come era la faccenda. La SIAE stessa, persone di funzionari, non certo di persone che ci stanno sul tempo, ma dei funzionari non hanno assolutamente sbire per dare delle risposte chiare, per il semplice motivo che a detta loro mancava il regolamento. Qui si ritorna al discorso delle leggi che hanno un respiro ampio in una maniera incredibile. SIAE si trovava di fronte davanti a delle domande banali del tipo, ma se io distribuisco il mio software contro un CD-ROM ma su un hard disk, ci devo mettere il bollino? E qualcuno ha detto sì,
13: qualcuno allora ha estremizzato dicendo ma anche le sim che io metto nei telefonini c'è del software dentro, lo devo mettere dei bollino anche lì insieme, penso di sì, cioè dei disastri. A Roma, quando siamo a parlare insomma, a questa conferenza con un relatore della legge, sì, perché pensavo di fare, cioè tra le righe pensavo di essere lì a fare campagna elettorale.
11: Sì.
13: Io spero tra voi che ci sia il prossimo weekend.
11: Sì, sì, ma ha detto che se non c'era la CIA i giapponesi vendevano le copie di Windows a 10.000 lire.
13: Cioè. Sì, no, comunque lui stesso poi alla fine quando fu incitato dicendogli ma questo tipo vi spiegherà come ci dobbiamo comportare realmente, quando esce ce lo fate vedere. Forse tratta che il regolamento operativo è top secret, cioè verrà soltanto dato a
5: chi funzionare CIA. E quando vai allo sportello dico non ti possiamo dare informazioni se non sei iscritto alla CIA.
11: Scrivo pure.
5: No, ma non puoi iscriverti alla CIA perché devi fare l'esame. Vabbè, faccio l'esame. Sono due software? Sì, devi fare solfeggio. Vabbè, ma cioè, perché devo fare solfeggio? Tatta, tatta, tatta, tiri. Sono bravissimo.
11: Int, main, char, star, arg. Sorpeggio.
5: Sorpeggio le cose.
14: Forse un contro a che altro professionale o di tipo politicamente avverso. In questo senso direi di no, cioè mi sembrano chiari i principi della nostra pratica.
11: Io direi non
14: c'è, cioè, ci sono, cioè con libertà non è che sono dei culti,
11: cioè ci sono degli esempi, ci sono degli esempi dove c'è, cioè, questa legge assurda in cui se uno ha una chiave di criptazione deve consentire, questo io lo considero un attacco proprio al
5: non c'è senso, secondo me quello che lui intendeva è questo, se ci sono per destra che fa hacking o roba così, la tecnica volendo la possono padroneggiare con i manuali, fanno esperienza e imparano le cose, però che questo sia hacking viene dai punti di vista, per me non è hacking. Hacking è un'attitudine a capire come funziona il leader. Se questo passaggio qui non c'è,
14: è anche a rivedere, a modificare,
5: cioè, padroneggiare la tecnica per sfondare il sito di Rifondazione Comunista perché sono fascio, vabbè, cioè può anche fare, ci sono state anche questi esempi qua, tipo io mi ricordo un defacing sui io mi ricordo gli esempi, no? Perché la tecnica la padroneggiano tutti, a chi, cioè come ci sono qualcuno di sinistra che pensa di essere molto intelligente nel tentare per DAN, ci sarà anche qualcuno di destra che pensa di essere molto intelligente nel tentare di sfondare il server DAN. Poi non ci riesce, però questo è un altro.
11: Comunque la violenza lascia il tempo che trova, più amore,
15: più tensione. Tu intendi potere che sfonda il male di gente, cittadini e situazioni altre, faccio un esempio proprio semplicissimo, nel corso del Fudnet contro il Pentagono, contro la messicana, messo in piedi dal teatro del disturbo elettronico. Il Fudnet è semplicemente creare una pagina web di ricaricarsi continuamente, il Pentagono ha risposto con un'arma informatica che era uno stile, un Java applet stile, che entra nella macchina di chi sta chiamando la pagina del Pentagono, c'è il sistema. Quindi un'arma militare utilizzata contro i cittadini, i feriti, senza motivo, perché non, il strike non è che distrugge, non è un attacco inteso, come stavi dicendo te, che butta giù un sale. Il potere risponde con un attacco distruttivo.
11: Ma non siamo links.
15: Questo è un esempio.
5: Ma non su links. Almeno ha crashato Windows. Niente, che funzionava solo su Windows, sì. Non funzionava con alcuni programmi per Windows.
15: Non funzionava su poveri cittadini con Windows.
11: Non l'avete scaricata?
5: Sì, ma si limita ad aprire 10.000 finestre del browser.
11: Ah, vabbè.
16: Il tuo hard disk ne ha abbastanza.
11: Altri aneddoti, curiosità di quegli anni? Citazione di Nanni Moretti.
5: Proprio quello. Grazie.
16: Madonna.
13: Qual è il
5: piccolo?
13: Fatto anche una cosa
5: piccola. Sì, io so, mi piace. No, ma c'è scritto io lo puoi incontrare.
11: Come?
1: Boh, che fanno? Pidi un po'.
17: Vabbè, allora vi ringraziamo per essere venuti, altrimenti tornare a trovarci.
1: Senza telecamere.
17: No, no, c'è, sono notate le presenze, quindi.
1: Ok. Cosa devo fare? Sì, di qualcosa al microfono.
18: Ciao. Cosa al microfono?
19: Cercavano un manager per un grosso mattatoio appena fuori città. Riforniva una grande catena americana di fast foods. Quando scoprì che i maiali venivano ammazzati utilizzando corrente elettrica a 380 volts, ho avuto qualche esitazione. Ma grazie al mio spirito altamente dinamico, mi sono abituato e ho fatto carriera. Oggi il mattatoio è mio. Col lavoro che facciamo, nel prossimo mese arriveremo a servire più di 1 milione di clienti. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una Storia Esemplare, terza parte.
20: Ciao, sono Richard Stallman e sono un vecchio frocio panzone cretino maniaco e pedofilo, vecchio cornuto e affranto, e sviluppo un merdosissimo pacco di cazzate chiamato GNU. Durante il mio tempo libero, defeco tocchi enormi di merda sulle mie giovani aiutanti polacche, che subitamente mordono il mio sfintere e ingoiano ghiotte feci. Godo.
21: Porco Dio, Ninux, renditi reperibile, fatti trovare su IRC, su Skype, ovunque, porco Dio!
1: Vediamo un po', io dovrei in realtà alzare i volumi. Non è il front, dovrebbe essere, ma il mic. Esatto. Mic boost va bene. Io in realtà il microfono lo sparerei un po' e abbasserei il volume.
22: In effetti, la versione.

0: Sono anche come prima, non fischierebbe. Fischia solo quello.
1: Ah, è giusto per sentirlo, capito? Ok.
2: Amore, tu mi chiedi, con quel tuo dolce visino, di praticare del coito anale, ma con questa tua bizzarra e inusuale richiesta, hai interrotto la mia riflessione introspettiva e immediatista sugli effetti dello sperma di Yak sulle gonadi delle anziane mediamente pelose. Adesso non ti arrabbiare se ti sbraco il bucio del culo.

0: Marco. Ma che spacchio le botte di
1: Air Way è chisto.
2: Marco, ma
3: no. Cioè, ma non ti attaccando a me,
2: no, Marco.
4: Quando sto con budello dovete
5: un eretto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare.
6: Per la serie L'angolo culturale di Radio Cybernet parleremo oggi dei linguaggi di programmazione. I linguaggi di programmazione per i computer sono nati moltissimi anni fa. Un esempio molto comune per chi appartiene alla mia generazione è il linguaggio BASIC, un linguaggio semplice, facile da capire, molto intuitivo, che diciamo però ha introdotto delle cattive abitudini nei programmatori. Dopodiché è venuto fuori un linguaggio, non so, è stato utilizzato il C per esempio, un linguaggio di programmazione molto schematico, conciso, molto matematico, che permette l'accesso all'hardware a basso livello. Abbiamo avuto anche linguaggi come il Pascal, che è stato insegnato nelle scuole, o il Logo, che è stato insegnato ai bambini. Sono tutti linguaggi di programmazione con delle caratteristiche molto avanzate. C'è ad esempio il Fortran, un linguaggio molto antico che viene ancora oggi utilizzato in ambito scientifico, il Fortran 77, oppure come non ricordare il COBOL con tutti i suoi dialetti, utilizzato in campo, come dire, in campo gestionale per il trattamento di base di dati e cose di questo tipo. Insomma, questi linguaggi di programmazione hanno tutti delle caratteristiche che li rendono peculiari nel loro campo di azione e sono linguaggi che insegnano veramente le basi della programmazione.
7: Poi è arrivato il Java e se ne sono sbattuti il cazzo.

0: Hai qualcosa da dire, Federico? Vivere non è un gioco, è un'impresa globale che tende alla massimizzazione del profitto.
1: Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato una storia esemplare. Prima parte.
2: Solo e pensoso, a lei dedicarsi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare.
3: Allora, in teoria, teoricamente io sto trasmettendo e sto streamando. Quindi dovrete... Dovete andare bene. Qua non si vede, ma c'è uno schifo, ma comunque va bene così. Ed eccoci qua a registrare questa giornata dedicata all'Apple 1, al Museo di Informatica Funzionante, oggi giorno 19 dicembre 2012 e sono le ore 15 e 2 minuti e direi che abbiamo iniziato. Io niente, metterò questo registratore da qualche parte in modo che registri l'evento.
4: Microfoni?
3: Sì, in realtà è un microfono solo, questo è lo streaming audio che non so se si sente. Spero di sì, si sentirà male. E abbiamo iniziato. Vabbè, questo lo stacco. Qua adesso vado a vedere un attimo. Museo informale, papà, museo, papà. Ci dobbiamo sedere proprio, noi siamo... Ah, ma tu ti sei stampato tutta una serie di cose. Trasmissione
4: se dobbiamo fare bene,
3: le
4: cose dobbiamo fare bene. Così mettiamo solo 4, uno per ogni
3: tanto
4: scheda.
3: Comunque non si vedrà. Beh,
4: No,
3: non, veramente questa cosa delle cose non l'abbiamo detta. Questa cosa delle schede. Quindi parliamo di.
4: Sì.
3: Sì. Anche perché qua abbiamo l'elenco di quello. Ah, adesso faremo la checklist.
4: Allora perché te l'avevo detto 4?
3: Allora, bene, io rispammo l'evento qua in giro perché lo metto qua e direi abbiamo iniziato streaming MP3 e webcam live.
4: Quindi uno?
3: Sì,
4: o
3: per adesso direi
4: diciamo,
3: sì, no, no. No, ma parliamo del progetto in generale, direi. Quest'acqua? Boh,
4: no, non so, era messa qui sul tavolo.
3: L'acqua. Allora, un attimo solo che mi sistemo qua giusto un paio di cose, tra l'altro vorrei aprirmi il Google Doc con i censimenti della...

0: questo è essenziale, prima di ogni cosa.
1: Sì, sì, e assolutamente il caffè. Quindi all'inizio prenderemo il caffè.
2: Che non ho capito perché gli ho detto 6 e me ne fanno sempre lo stesso mangiativo. Non ne dico 6, non ne dico 4, non ne dico 2, sempre lo stesso mangiativo.
1: Vero? Infatti io gli dico 4 belli lunghi. Alla fine.
2: Oh, zucchero? Sì.
1: Sì.

0: Sì, zucchero tutto.
1: Alle 3:30 riguardano perché gli avevo promesso a Grazia che la salutavo con il webcam.
0: Ah,
1: oggi è il suo compleanno, quindi ora faccio un po' del film, ci stanno registrando.
0: Sono, sì, sono 5 minuti. Sono 3 e 5.
1: Faccio un bollettino, gli scrivo a lui, glielo faccio vedere un metro, quindi non prima, ma puntuale.
0: Ottimo, ottimo. Comunque siamo già in trasmissione.
1: Sì, ma dopo l'interesse.
0: Però, non è un problema.
1: Ma guarda, non siamo in trasmissione, non lo siamo. Che è fantastico.
0: Abbiamo, qui parla di 4 ascoltatori, per cui direi che vale. Cosa?
1: Sto microfono. Devi più uno se vuoi.
0: No.
1: Ah, sono proprio
0: non
1: quattro.
0: Sono io in ascolto su me stesso.
1: Non abbiamo problemi di glicemia noi, quindi.
0: Vabbè. Si sente che gracchia, forse il volume è troppo alto. Vabbè, purtroppo la qualità.

0: Vediamo un po', provo a regolare i volumi. Di nuovo, front mic lo abbasso, il microfono lo abbassa e il boost lo abbasso. Ma abbassa il volume che è migliore. Vediamo, si sente ora? Vediamo un po' come si sente ora questa trasmissione di Radio Cybernet. Vediamo un po'. Ho abbassato il capture. E ditemi voi se si sente, come si sente. Oh, si sente ora? Dice che si sente un po' male. Noi ci prenderemo un bel caffè.
1: Alla salute.
0: Ah, ci voleva, devo dire. Ora perfetto. Bene. Allora, questo computer lo lasciamo qui con il microfono collegato. Probabilmente i disturbi che sentite sono dovuti all'alimentatore, che crea appunto disturbi. Vogliamo cominciare con introdurre il...
1: Vai, a te l'onore.
0: Il discorso? Allora, il microfono lo metto al centro. C'è poco da introdurre, secondo me.

0: Il discorso da cosa nasce? Facciamo una storia del perché. Pensi che sia il caso di dire perché? Ma più che altro per come? Perché il perché, insomma, rimane un perché, mentre il per come già è diverso. L'idea nasce da alcuni anni fa, studiando questa cosa dell'Apple 1 e cercando di capire come fosse riproducibile all'inizio la scheda. Perché era bello, era un bel sistemino, sarebbe stato carino rifarlo, contava una manciata di componenti. Io lì allora non mi rendevo neanche conto di quali componenti montavo, ho visto la foto della scheda e mi sono semplicemente detto: beh, sono 40 integrati, è facile farlo. L'unica sarebbe avere il layout della scheda, del circuito, quindi copiarlo, fare un'azione, riprodurlo, disegnare le tracce e copiarlo uguale. A quanto pare qualcuno l'ha fatto ed è questo americano che si chiama Mike Willegall, che boh, già diversi anni fa ha creato le basi per dei cloni. E da cui poi abbiamo deciso noi di acquistare la scheda madre, di questo kit che lui ha chiamato Mimeo 1, di cui abbiamo qua la documentazione per il montaggio, perché lui vende il kit anche completo per montarlo, quindi completo di tutti i componenti. Solo che il kit che vende lui costa un po' troppo.
1: Ma non solo.
0: Non solo, ma è fatto da componenti che Alessandro poi intervenire se vuoi, no, per non parlare sempre da solo. E
1: No,
0: comunque è fatto da
1: vabbè,
0: componenti che sono relativamente nuovi, quindi ho
1: sì,
0: usato dei
1: non
0: integrati
1: sono.
0: TTL che si acquistano, diciamo, regolarmente nei negozi di
1: Quindi dal
0: elettronica.
1: punto di vista funzionale
0: È
1: è
0: perfettamente
1: perfettamente
0: identico, anzi,
1: identico,
0: è forse più affidabile
1: esatto, dal punto di vista funzionale. Dal punto di vista museale
0: anche.
1: non lo è. O almeno è sempre un punto, un qualcosa che si può far vedere. A parte che c'è da premettere che dal punto di vista del museo non è stato così, non sarebbe così facile riuscire a recuperare, anzi, non è assolutamente facile riuscire a recuperare un Apple One originale, anche perché costa in modo
0: Certo,
1: spropositato,
0: ne esistono una quarantina al mondo.
1: soprattutto adesso funzionanti.
0: Sì, e
1: Soprattutto adesso
0: neanche, perché non tutti sono funzionanti della famosa lista. Perché Mike ha compilato una lista di praticamente un censimento di tutti gli Apple 1 che esistono in giro per il mondo e ne ha contati all'incirca, io credo, vedendo qua, ne ha contati circa 46, può essere. Sì, 46 unità positivamente identificate al dicembre 2012. Vedo qua da questa pagina che si chiama Apple One Registry.
1: Ma ho notato che non ci sono alcuni Apple One che non sono
0: È
1: registrati.
0: vero, ci siamo accorti di questo. Quindi
1: Quindi
0: sono ben più di
1: sono più di
0: 46.
1: 47.
0: 46. E vabbè, insomma, noi ci siamo posti innanzitutto il compito, l'intenzione di ricostruire l'Apple 1 e abbiamo detto: ok, sarebbe bello avere noi un clone di questo Apple 1 da mostrare quando facciamo magari la mostra Apple che abbiamo intenzione di organizzare fra qualche mese, speriamo. E ci siamo cominciati a informare per questo, no? E abbiamo visto che la spesa del kit era di un certo tipo, ma andando a comprare componente per componente potevamo anche risparmiare qualcosa. È sorta immediatamente una domanda: costruiamo un clone come viene prima, con componenti anche di oggi, acquistando condensatori elettrolitici dal negozio qua sotto casa, oppure costruiamo una copia che abbia senso per un museo, quindi filologicamente corretta, con i componenti d'epoca
1: Con il
0: e così.
1: dataset
0: Con il dataset giusto per.
1: il più vicino possibile,
0: Esatto. E
1: anche
0: abbiamo
1: perché
0: deciso di, dopo un mesetto di ricerche, di proseguire per questa strada. E quindi ci stiamo letteralmente. Rompere il culo non si può dire per radio.
1: farci
0: Ci stiamo facendo il mazzone.
1: mazzo.
0: Oh, mi si sta scaricando la batteria del portatile. Ok, era collegato male. Va bene. Dicevamo, ci stiamo facendo il mazzo a cercare non solo gli integrati giusti, ma gli integrati che siano stati prodotti in quell'anno e il più possibile in quella particolare settimana dell'anno, rispetto a un censimento che noi abbiamo fatto sulle schede fotografate che troviamo online, perché su queste schede si possono spesso vedere gli integrati, si possono leggere le sigle, quindi si può leggere anche il date code, che è la data che che identifica quando è stato prodotto quel chip.
1: Del chip.
0: Quindi abbiamo fatto questo censimento di tutti questi integrati, abbiamo fatto un foglio di calcolo che non finisce più. E
1: beh,
0: che sta appunto tra noi.
1: Vabbè, però ci abbiamo messo un po' tutti.
0: Sì, puoi chiamarmi Asbesto perché qua nessuno penso mi conosca come Gabriele. Però vabbè.
1: Asbesto.
0: E niente, da questo abbiamo cominciato a cercare i componenti necessari. Aspetta, vediamo se regoliamo un po' il volume.
1: Diciamo che abbiamo trovato quasi tutto per quanto riguarda il date code, ad esclusione dei 6502 in ceramica, che sono difficili da trovare e quando si trovano sono anch'essi molto cari.
0: Sì, ci sono tutta una serie di componenti infatti che sono diventati
1: rarissimi.
0: E rarissime.
1: Soprattutto delle cose che sono abbastanza semplici, o meglio, che costano poco, ma che non riusciamo più a trovare. Abbiamo trovato soltanto alcuni, che sarebbero i socket o i zoccoli della Texas Instruments Low Profile.
0: Vogliamo cominciare a guardare qualche oggetto?
1: Sì.
0: O vogliamo...
1: Anche perché
0: così ci spuntiamo la lista.
1: Ci
0: qua puoi segnarne 4 quando capita.
2: Allora niente, io comincerei da questa scatola, che è la scatola che ci ha mandato Mike, contiene una scheda.
1: Devo prendere
2: ed ecco la scheda madre dell'Apple 1, che è quella che ci ha mandato Mike e che devo dire è costata anche un bel po', però il lavoro è veramente perfetto, è quasi indistinguibile da un originale se non per il loghetto che Mike ha aggiunto sull'angolo.
1: Anche per una questione di copyright.
2: No, beh, copyright non ce n'è.
1: Non ce n'è.
2: Perché Wozniak ha detto che questo progetto di computer è nato prima dell'Apple, quindi è una cosa solo personale.
1: E
2: ha dato la possibilità appunto a Mike di farlo senza nessun tipo di problema, anzi ha detto sono più che contento di avere dei cloni che girano, infatti li va firmando. Beh, insomma, questa è la scheda madre che va popolata dai componenti. Io non so se si vede in webcam, comunque non so neanche se si sente lo streaming, ma andiamo avanti.
1: Ogni tanto lo puoi vedere.
2: Sì, dicono che si sente male, ma comunque poi metterò online la registrazione qui fatta con lo streaming. Qui abbiamo una confezione di zoccoli che hai trovato tu.
1: Scusa, 40.
2: Online. Dopodiché abbiamo una scheda di cui ora parliamo, magari questo lo mettiamo da parte. E questi sono gli zoccoletti. Pare che vuole fare anche un po' di

0: Sì, beh.
1: Che questo non credo che sia la guida.
0: È la guida. Questi sono i famosi zoccoli. Abbiamo trovato questi zoccoli per circuiti integrati.
1: Ma sono da 40, noi servono soprattutto.
0: È solo la versione, sì, 40 pin.
1: Da 14 e da 16. Perché la maggior parte dei chip sono tutti a 14 e 16.
0: E questi zoccoli sono veramente stronzi, hanno una confezione di cartone Texas Instruments Italia in questo caso, e Viale Kennedy 141 Aversa, c'è proprio il vecchio indirizzo. Questi sono proprio nuovi nuovi, chissà quando sono stati fatti. Questi integrati sono a quanto pare tra i più economici che giravano nel periodo in cui Wozniak ha costruito l'Apple 1. Infatti l'idea di Wozniak è stata quella di creare un computer utilizzando i componenti più economici possibili. Questi zoccoli fanno schifo perché quando si dissaldano si spaccano i piedini. Hanno un foglio di Mylar sotto, trasparente. Sono un po' strani, sono neri.
1: Però sono come l'originale.
0: Eh?
1: Sono come l'originale.
0: Sì, sono esattamente gli originali praticamente. Per cui direi che questi qua.
1: Addirittura così vicino fa.
0: Sì, fa un altro. Ecco un'altra foto. Poi queste foto le mettiamo tutte online, così la pagina si aggiorna. Qui comunque abbiamo la scheda e direi che la scheda possiamo già spuntarla.
1: PCB.
0: Mm-hmm. Sì, perfetto. Il PCB lo posiamo. Questo in realtà è il problema degli zoccoli, è il problema più grosso che abbiamo, perché noi abbiamo acquistato degli zoccoli normali, tradizionali, poco costosi. Esteticamente sono però molto diversi, cioè si vede la differenza.
1: E anche migliori.
0: Sono anche migliori, sì. Però se stiamo cercando di ricostruire un Apple 1 che sia corretto per, come riproduzione per un museo, siamo gioco forza costretti ad aspettare almeno un set di zoccoli completo. Quindi al momento siamo fermi, perché non abbiamo ancora tutti gli zoccoli. I singoli integrati non è un problema, perché li possiamo sostituire tirandoli fuori dallo zoccoletto e inserire di volta in volta quelli più rispondenti all'originale che andremo trovando. Ma gli zoccoli no, perché dobbiamo dissaldarli e risaldarli sulla scheda madre e rischiamo di rovinarla facendo così. Quindi ecco perché al momento siamo fermi. Gli zoccoli, abbiamo i zoccoli 40 pin a non finire, ne abbiamo veramente, quindi questi li possiamo anche segnare. I 40 pin.
1: Cosa?
0: Ce ne vorrebbero due per ogni scheda. Metti infinito perché ne abbiamo una quantità immensa. Ne abbiamo proprio 2, 4, 6, 8,
1: 2
0: 10,
1: ce l'hai qui, ce l'abbiamo 20. Qui e 2 ce l'ho pure a casa.
0: Ah, infatti. E questo è quanto. Allora, io volevo andare a caricare il foglio di calcolo Docs Google.com. Su Google Docs abbiamo fatto questi fogli di calcolo dove abbiamo messo la lista dei componenti, i fornitori, molta roba l'abbiamo presa su eBay.
1: Io direi di prenderli piano piano.
0: Infatti ora li vediamo anche da lì, li spuntiamo.
1: Man mano che arrivano. Cos'è che non è arrivato? Che doveva arrivare?
0: Non sono arrivate delle memorie Mostek dal Canada. E c'è un canadese che poi mi ha risposto, mi dice è dispiaciuto di questa cosa, ma boh, vediamo. Comunque un venditore eBay, un pacchetto che non è arrivato. Vi sento e vi vedo, Federico Bonelli, dal...
1: Ciao Federico.
0: Dall'Olanda, già, lui è lì. Allora, se non avessimo la rete lenta da terzo mondo proprio, ecco qua. Allora, Apple 1 Project, eccolo qua.
1: Allora, i processori ci sono pure.
0: Però sui processori c'è un discorso che dovremmo fare. Andiamo a prendere un po' di
1: roba, li portiamo qua, sì.
0: Portiamo tutto?
1: Sì, sì.

0: che è sti qua. Li mettiamo.
1: Man mano riusciamo.
0: Allora parliamo subito di questa cosa. C'è una novità che volevamo. Non sapevamo se tenere, vabbè, come sorpresa. Però, insomma, la novità è questa, che io adesso aprirò anche questo pacchetto che ci è stato spedito da Mike e che vorrei aprire. È un pacchetto di carta con del nastro, con dello strano nastro carta blu che romperò perché mi sono rotto le palle.
1: È un pennarello nero.
0: E che contiene? Un pennarello nero? Forse è un pennarello piccolo, ce l'ho. Cosa contiene questo coso? Ma cosa conterrà questo pacchetto di carta molto sottile? Toh, un'altra scheda madre Apple 1. E questa? Ma questa è una terza scheda madre Apple 1. Ma che cazzo sta succedendo? Sta succedendo che siccome c'è caldo noi ci sventoliamo con le schede madri Apple 1, come potete sentire. Allora, abbiamo deciso di prendere 4 motherboard Apple 1. Perché? Perché una è qui per il museo e sarà costruita veramente al meglio. Ecco che stanno entrando anche gli altri.
1: Accomodatevi, siamo in
0: un'altra scheda madre di chi è?
1: Una è mia.
0: Una è tua, perché te la fai tu per conto tuo. E quindi diciamo. E con le altre due che ci facciamo?
1: Con le altre due avevamo pensato di magari fare lo stesso e dare la possibilità magari a qualche altro museo o.
0: Ma potete stare, potete partecipare. Abbiamo qua scienziato BIOS e che partecipano anche loro. Insomma, abbiamo deciso di farne 4 di questi Apple 1 e non uno solo, perché 2 possono benissimo andare all'asta, essere rivenduti per finanziare l'attività del museo una volta costruiti, oppure possono essere ceduti ad altri musei, oppure si vedrà. Comunque ci siamo detti, beh, perché farne uno solo?
1: Se magari se a trovare qualcuno si vuole prenotare.
0: Uno è tuo, e quindi te lo fai per i cazzi tuoi. E l'altro, vabbè, è uno di questi che sarà comunque al museo, comunque così. Questo è il motivo per cui noi abbiamo 4 schede madri Apple 1.
2: E non 5.
0: Riproduzioni.
1: E noi?
2: E non 5. Ma perché uno potrebbe essere mio?
0: Beh, ma uno di queste due potrebbe essere
1: suo. Questo due potrebbe essere suo.
0: Ma sappi che all'asta è dura.
1: Bene, vedete che comunque tutto quello che abbiamo fatto una bella sovvenzione per poter... Tanto.
0: È assai. Non parleremo di cifre oggi. Non però abbiamo risparmiato, abbiamo speso un quarto rispetto a quanto avremmo dovuto spendere acquistando un kit già pronto. E con come si dice, con il fatto invece in più che noi stiamo usando componenti il più possibile originali.
1: Perché in effetti tutti quelli che riproducono, perché non c'è solo Mike, c'è anche un'altra serie di cloni dell'Apple One, che comunque quello che è più completo è sicuramente quello di Mike, quello più completo.
0: Questo è il più
1: anche perché non solo oltre ad essere più verosimile tra le caratteristiche della scheda, che è assolutamente identica a tutti gli effetti, assolutamente identica all'originale, l'unica cosa è che c'è il logo di Mike, quindi da questo punto di vista è fedele.
2: Ma si poteva ovviare.
1: Come?
2: Si poteva ovviare.
1: No, ma a noi non interessa, perché no, assolutamente. Non vogliamo fare concorrenza alle vere schede originali. Però la sua idea era stata proprio quella di perché fare una scheda, per fare direttamente tutto un computer utilizzando questa scheda con componenti che possono essere ricapitolo un po' tutto perché sono arrivati loro. adesso cioè, era cercare di fare il più possibile un computer, un Apple One identico all'originale, non solo dei componenti, delle cose, ma anche dei code dei vari chip, tutti i chip che siano di quel periodo.
0: E infatti è quello che stiamo facendo. Allora, il problema è che stiamo facendo una ricostruzione che abbia un criterio museale filologicamente corretto, quindi il loghetto è giusto che ci stia, perché identifica questo come una riproduzione. Questo è importante per un museo.
1: Esattamente.
0: Che te lo spiega, che ti spiega come è stata realizzata la riproduzione, quindi va benissimo, diciamo. Cioè non ci interessa creare il falso che poi vendi a 40.000 dollari. Sì, sarebbe un falso pazzesco, e in realtà esiste una tecnologia per riprodurre queste schede. Non so quanto verosimili rispetto all'originale, perché questa è una vetronite di tipo moderno, ma quella di allora potrebbe essere leggermente diversa. Però non ci interessa questa operazione, è più il bello di costruirlo. Sì, già tutta forata, già pronta.
3: Ma non avete mandato lo schema?
0: È una bella lavorazione, tra l'altro. No, Mike Willegal, che è questo americano, che tra l'altro è un contatto diretto con Steve Wozniak, ha scansionato una scheda, l'ha trasferita su un CAD, insomma l'ha rifatta uguale. Poi ha chiesto a Wozniak: senti, ma la possiamo fare questa cosa? Lui ha detto: cavolo, sì, sono felicissimo. Tra l'altro lui va firmando anche i cloni, quindi... Adesso abbiamo un piccolo intermezzo perché dobbiamo fare, sono le 29, dobbiamo aspettare ancora un minuto perché dobbiamo fare, beh sì, penso che possiamo farlo.
1: Possiamo farlo, dai.
2: Ma avvicini il più possibile.
0: Allora ci avviciniamo a fare gli auguri a Grace.
2: Auguri Grace! Si vede bene?
0: Sì, penso di sì. No, non c'è la cosa lì.
2: Auguri Grace! Sei in mondo missione. È mia moglie.
0: Bene, fatto anche questo, io non so chi ci sta seguendo, però me ne fotto. Che stavamo dicendo? Insomma, questo era il discorso principale.
1: Allora, una delle cose che mi hanno chiesto quando abbiamo presentato su Facebook, su social network questa cosa, è stato soprattutto quella di un ragazzo che lavora in America. È stato quello di dire, mi ha detto: ma non è che state andando in qualcosa di illegale?
0: Già,
1: da questo punto di vista no, perché innanzitutto, come ricordava Gabriele, la scheda madre non è coperta da copyright,
0: ma tutto il progetto, in realtà
1: tutto il progetto.
0: Le
1: seconda cosa, avremmo potuto fare le cose in modo identico all'originale, ma non è questo il nostro scopo. Il nostro scopo è quello di far vedere la ricostruzione dell'Apple One il più fedele possibile all'originale.
0: E poi un discorso
1: perché
0: didattico.
1: Come faceva vedere anche lui, come presentava anche lui, Gabriele Asbesto, perché come Gabriele non lo conosce nessuno.
0: Vabbè.
1: come diceva Gabriele Asbesto, io lo chiamo Gabriele, ho sempre chiamato Gabriele.
3: Ma ormai lo conosciamo tutti anche come Gabriele, da questo momento, diciamo.
1: In effetti non è come quando si fa una copia di un quadro. La copia di un quadro è totalmente diversa dall'originale. In effetti fare la copia identica di un clone di un Apple One utilizzando i vecchi chip, come vedete, gli stessi zoccoli che utilizzavano loro, non è così facile andarla a distinguere da un originale.
0: Già.
1: E quindi teoricamente avremmo potuto fare la scoperta da parte di nostra. Abbiamo un
0: originale,
1: certo. Tutti gli effetti.
0: Poteva essere, come ci suggeriva un nostro amico Stefano Mirti, un artista di Milano, poteva essere un'interessante operazione artistica creare un falso dichiarato di questo genere.
3: Ma perfetto.
0: Certo, lo realizzi perfettamente.
1: Ma allora, il nostro obiettivo è proprio questo. quello di fare un fatto.
0: Cioè beh, no, fatto, non è proprio questo. È che noi realizzeremo una riproduzione fedele.
1: No, no, aspettate, no, non confondete.
0: Infatti,
1: non volevo dire questo.
0: Esatto.
1: Cioè, sarà in effetti un Apple One identico all'originale, ma come ben vedete, lo stiamo dichiarando a tutti gli effetti che lo stiamo riproducendo e lo stiamo. Creando, ma questo è proprio uno scopo, lo scopo del museo, quello di creare una cosa da poter far vedere un po' a tutti, anche perché in un certo senso un originale, io ho visto quello che ha comprato il padrone della Superga, quello di 175.000 euro su cosa? Su Christie's, che lo tiene impacchettato, chiuso con quasi con, con il lucchetto. Ma d'altronde è giusto che sia così, come l'ultimo tra parentesi Apple del One che è stato venduto in un'altra in un altro asta, è stato venduto a 500.000 euro. Stiamo parlando di
0: sì, devo dire che queste aste veramente diventano una cosa poi.
1: Però è proprio stato proprio questo quella che alla fine ci ha portato a produrre, a riprodurre di nuovo cose del genere. Perché ormai andarla a comprare
0: è da pazzi, cioè, abbiamo problemi con l'affitto del mese, figuriamoci.
1: È già un problema. Anche se fino a una quindicina d'anni fa si riuscivano a trovare, non c'era tutto questo.

0: veramente un esperto nel riconoscimento di vecchi Apple e di nuovi Apple.
1: Già.
2: Sai come si riconosce che non è originale.
0: Sì, sì.
2: Ma è gonfiato.
1: Esatto, c'è il cosiddetto wave soldering che fa quelle onde.
2: Che fa staccare leggermente le piste.
1: No, ma più che altro sai, sì, quello. Anche. Ma questa è tecnologia nuova, capito?
0: Ma si riesce anche a riprodurre anche quello.
1: Volendo, sì.
0: Volendo.
2: Va bene, ma tanto c'è
0: e quindi se tu lo devi...
2: Tanto c'è il nuovo, perciò.
0: No,
1: se uno volesse creare una falsa, la cosa drammatica è questa.
0: Se volesse ricreare, si potrebbe ricreare pure quell'effetto.
1: Qui chiedono, quando è che iniziate il sesso tra maschi? Allora andiamo avanti. Allora, eravamo arrivati al fatto che ne costruiamo quattro, perché uno resta al museo, uno resta a te in quanto collezionista di computer e membro del gruppo qui, eccetera eccetera, e due vedremo di venderli o di darli a qualche altro museo, insomma vediamo di autofinanziare. Magari. Il museo stesso con questo
0: anche
1: progetto,
0: per scambio con qualche altro
1: anche
0: museo,
1: anche per scambi con altri pezzi, vedremo, comunque ne faremo due in più e si vedrà.
2: Abbiamo già i pezzi.
1: Ecco, adesso entriamo nel vivo.
0: Stiamo facendo proprio la checklist.
1: Nel vivo della checklist dei pezzi. Io direi prendiamo un... No, passatemi una busta. Una a caso.
2: La busta A, la busta B.
1: Ah, minchia, proprio questa mi è passata. No, non scambiate le cose per favore.
0: No.
1: Allora,
0: cosa ti ho dato?
1: Mi hai dato i condensatori.
0: Facciamo le quattro.
1: Se guardate... Cosa quattro?
0: Non li dobbiamo dividere.
1: Li vogliamo dividere già?
0: Che dici?
1: Sì, dovremmo
0: così
1: fare...
0: Possiamo...
1: E come facciamo? Ci vorrebbero delle scatolette. Ah, ma noi ce le abbiamo le scatole.
3: 1, 2, 3, 4. Le scatole dell'IKEA. Possiamo usare queste.
0: Perfetto.
1: Montate scatole IKEA, voi. Sono fantastiche.
0: Così andiamo, ma noi
1: certo,
0: abbiamo proprio l'occhio per poter...
1: Allora, con questo rumore di scatole è magnifico.
0: Le
1: sì, sì. Aspetta, ma dovete seguire
0: c'è,
1: le istruzioni.
0: C'è l'istruzione.
1: È molto facile in realtà, eh? Io ci ho messo un'ora a capire. Allora, se uno guarda una scheda Apple, qual è la cosa che salta più all'occhio? Prendendo la foto di una scheda Apple tipo questa, quali sono i componenti che secondo voi che state montando delle scatole
0: allora,
1: dicono salta subito all'occhio che è un Apple 1 a causa di questi componenti?
2: Dovrebbe essere da fuori queste scatole?
1: Sì,
2: si
1: incastra.
2: Lancio, vedete che succede. Ok, questo si incastra. Questo no.
1: Ma c'è scritto, c'è
2: sto seguendo. Non è un Apple,
1: tu la stai già distruggendo.
0: Non l'ho montata.
1: Aspetta che ti faccio la moda perché.
0: Fantastico.
1: Oddio.
2: Questa è una trappola.
1: Allora, datemi una scatola, va.
0: Dai, lo sto facendo.
1: Perché dovete partire dal basso, allora.
2: Questo è il test che fanno fare all'IKEA per entrare a essere assunti, no?
1: Esatto. Allora, questi così. Poi, questi dentro.
2: Questi dentro.
0: Oh, 5 secondi ci sono stati, vedete su questo.
2: Ma io.
1: Okay. Poi, questi dentro così. E così, questo così, poi questo si chiude così, e voilà. Give me.
2: Questo lo fare io.
1: Ecco, perfetto, ci sei, giusto, quello deve incastrarmi dentro.
0: Perché ci hanno guardato, non sanno neanche costruire uno scatolo.
1: Sì, in effetti altro che Apple 1.
2: Non tendiamo di Apple
0: 1. Allora.
1: Comunque ripeto, secondo voi cosa salta all'occhio guardando la foto di una scheda madre Apple 1 originale?
2: È un Apple 1 perché.
0: No, questo è vero.
1: Perché c'ha dei condensatori grossi così. Che sono questi.

0: Abbiamo guardato questi condensatori e all'inizio, infatti, nei primi tempi in cui pensavamo, beh, dai, lo costruiamo con i componenti che troviamo nel negozio sotto casa. Ci siamo detti, beh, uno Sprag 15 volt 5300 microfarad non lo troveremo mai perché è un componente che ha valori ormai fuori standard. 5300, 15 volt. Oppure 2004, 25 volt. Oggi sono 2002, sono 5007, se non mi sbaglio,
1: 4 e 7,
0: 4 e 7,
1: 6 e 8,
0: 6 e 8.
1: quelli più comuni.
0: Però se metti un condensatore di oggi su una scheda così, tu lo guardi e dici che schifo avete fatto, cioè non è. Capito? E allora ci siamo sbattuti alla ricerca di questi cacchio di integrati, la Sprague nel frattempo è diventata un'azienda indiana che si chiama Vishay.
2: No, di fuori,
0: All'esterno. Il coperchio
1: dai, dai, dai, dai, dai,
2: all'esterno.
1: l'hai fatto
0: ecco,
1: già.
0: Quello è all'esterno.
1: L'hai fatto già.
0: Insomma, tornando a noi. Altro lei. La documentazione dobbiamo conservare
1: allora,
0: tutto.
1: c'è da dire anche un'altra cosa, che aveva pensato veramente all'inizio di costruirlo.
0: No, questo dopo, aspetta,
1: ah,
0: ancora
1: no.
0: Non ci sono arrivato.
1: Allora, visto, a questo punto parla tu.
0: Ci siamo detti, li cerchiamo originali
3: e come li fai?
0: O li ricostruiamo, cioè prendo un tubetto di alluminio, gli do la piega giusta qui sul positivo. Gli costruisco due terminali del cacchio con la gomma qua e l'alluminio di qua e dentro gli metto il condensatore. Cosa che i cinesi fanno per fare i condensatori fasulli negli amplificatori, per esempio per chitarra, hanno dato. Quindi lo fanno.
1: Lo fanno. E non solo lo fanno, sono identici, tutti perfetti.
0: Ci siamo resi conto, io mi sono informato per poterli fare, che il lavoro è veramente da pazzi e non l'abbiamo fatto. Li abbiamo trovati, sono costati uno sfacelo.
1: No, sono pieni.
3: No,
1: no, non solo quello, li abbiamo pure pesati.
0: E questo è del 78, sì. Del Code, trentesima settimana del 78.
3: Ah,
0: mentre gli altri sono purtroppo del 1985, dovevano essere del 76 o del 74, ma purtroppo non si trova. Che cosa? Ci arriveremo. È un li vogliamo usare? Ne portate altre? O erano quelle che c'erano di
1: no,
0: là?
1: No, queste sono nuove, le ho portate adesso.
0: Ce ne sono un altro pacco di là.
1: Lo so, possiamo anche dividere.
0: Quindi li vogliamo dividere già?
1: Sì, così okay. Mettiamo ognuno nel proprio.
0: Rumore di elettrolitici.
1: Siccome questi sono.
0: Allora, da 5003 ce ne vuole uno per ogni scheda. Di questi, data l'eccezionale rarità, abbiamo deciso di comprarne uno in più.
3: Facciamo l'assemblaggio in distretto.
0: Quindi ce lo teniamo da parte. Ah, questi vabbè,
1: per
0: questi. Sì.
1: No, per i condensatori più che altro.
0: Vabbè, uno. E di questi ce ne vogliono.
1: Aspetta, piano piano.
0: Due.
1: Qui facciamo quattro scatole e li mettiamo tutti.
0: Insomma, questi alla fine li abbiamo dovuti comprare originali da un'azienda che ha uno stock da parte e sono costati qualcosa come tra i 20 e i 30 euro l'uno. Questa è stata una delle grosse spese che abbiamo fatto. Sti cazzo di condensatori. Si può dire condensatori per radio, vero? Cos'è?
1: Tre condensatori.
0: Solo questi?
1: Quattro. Di quelli cinque, eh? O il surplus lo mettiamo in uno?
0: Come quattro?
1: Allora.
0: Il surplus io già ce l'ho.
1: Uno.
0: Abbiamo presi sei?
1: Due, no, aspetta. Uno, due, tre. Tre?
0: Noi. E
1: tre.
0: Quattro.
1: Quattro.
0: No.
3: Perché? Se può con la bella stazione. Bella.
0: No, non è questione di stazione perché noi saremo un saldatore dell'epoca. Con lo stagno dell'epoca.
1: Con la pasta salda dell'epoca. Anzi, forse è più vecchia.
0: Forse anche più vecchia. Sì, stiamo un po' esagerando con questa cosa di fare le cose dell'epoca, eh.
3: Ma ci metti pure la cosa dell'epoca. Che avete comprato o vi siete provati i saldatori?
0: Avevo 8 anni, avrei potuto sicuramente saldare una scheda.
3: Probabilmente lo fanno tanti bambini virtuali, no?
0: Questi mettigli dentro insieme anche.
1: Infatti quello, allora, due alla volta.
0: Due.
1: Due, questo li chiudiamo.
0: Due e due.
1: nessuno lo vuole mettere da qualche parte.
0: Allora, ti do questo. Secondo te cosa ha di strano?
3: È leggerissimo.
0: Ecco.
3: Questo è dummy.
0: È dummy o non è dummy? Ci siamo resi conto che questi condensatori sono leggeri.
3: 2400 micro.
0: Questi è da 2004.
3: No, 2004 micro a 25 guarda che non sono molto densi.
0: Non sono molto densi, infatti. Io l'ho pesato, ho chiesto, sono in contatto con un tizio che ha un Apple 1 originale e che ha questi condensatori. E li vorrebbe pesare anche lui. Abbiamo già pensato infatti alla radiografia.
1: E sarà la prossima cosa che faremo.
0: Eh già. E quindi radiograferemo questo condensatore da 2400 microfarad 25 volt dell'85. Io ne ho pesati alcuni di capacità simile e sono lì.
3: Ma considera che l'elettrico, anche se drogato, non pesa tanto, con tutto l'elettrolitico.
0: Certo.
3: L'elettrolitico.
1: Ok.
0: Quindi questi sono gli spare.
1: E qua ce ne sono quattro.
0: E li tengo nella busta originale che ci ha spedito il tizio, da cui li abbiamo presi. Qua c'è altra roba, eh. Ma questi non c'entrano però. Guardiamo dopo. Questo è buono.
1: No, questi sono gli ossidatori.
0: E insomma, e questi
1: aspetta,
0: sono i condensatori.
1: Aspetta.
0: Segniamoli. Qua mi sa che non finiamo più, questa trasmissione. Dobbiamo andare veloci.
1: Un po' più veloci dobbiamo andare.
0: Sì.
1: Io no.
0: Mentre io mi guardo questi. No, integrati. Integrati, disintegrati e quarzi. 14318118. Dell'87 purtroppo.
1: Questo c'è, questo c'è.
0: Allora, visto che ce l'ho in mano, i quarzi. Abbiamo 5 quarzi. Li vogliamo mettere nelle buste?
1: Sì.
0: E che non so questi come li dividiamo però. Che rimangono poi sparsi, capito?
1: Delle bustine piccole, no. O magari in delle.
0: E infatti. Io questi non li suddividerei per adesso.
1: E allora aspetti, i quarzi però la fanno cercare il cristal. Eccoli qua. Ok.
0: Infatti noi abbiamo lì polistirolo avvolto nella sagnola. Comunque, abbiamo i quarzi, che sono 5, ne abbiamo preso uno in più perché sti cazzi.
1: Dobbiamo dividere i quarzi.
0: Li mettiamo dove?
1: Qui dentro.
0: Qua mettiamo roba sparsa allora.
1: Sì. Perché non si piegano i quarzi.
0: Sì. Meglio che non si urtano, ma non dovremmo avere problemi. E questi sono i quarzini. Tra l'altro avremo un problema quando l'avremo costruito, che l'Apple 1 funziona in NTSC. Non è così facile.
3: No,
0: sì, però abbiamo qualcosa qua in NTSC, non è un problema. Non ha modulatore TV, esce con segnale video, quindi forse non c'entra palle nel TSC.
3: Video con profilo? No, il profilo sia in NTSC sia palle.
0: Ecco.
3: Almeno le frequenze sono. Basta cambiare il quarzo e farlo oscillare leggermente fuori.
0: Certo.
1: Io sarei più propenso.
0: Ce lo teniamo così.
1: A tenerlo così e utilizziamo un monitor multisync.
0: Hai suddiviso?
1: Sì.
0: Questi non li suddividerei a sto punto. Questi sono. Allora, segniamo i quarzi.
1: Quarzi segnati.
0: Perfetto. Questi sono MC. Ah no, questi sono gli 8T97. Che sono dei convertitori. Sono dei convertitori. Non me lo ricordo adesso.
1: 8T97 sono bus driver.
0: Sono bus driver, ecco. Che poi è MC6887. Vorrei capire quanti sono. Quanti ce ne vogliono per ognuno?
1: 2.
0: 2, 4, 6, 8. Sono 8. Strano che non abbiamo preso uno in più.
1: Cosa sono questi?
0: Gli 8T97. E sono dell'86, purtroppo così è la storia.
1: Ma ripeto, i chip non sono quelli che poi alla fine perché man mano che li andiamo a trovare, intanto lo costruiamo, lo testiamo, cosa, poi man mano che troveremo quelli con dati,
0: sono tutti sul zoccolo,
1: anche l'originale sul zoccolo, anzi
0: come questo li metto qua,
1: i zoccoli cercavamo di farli, sì.
0: O vogliamo creare una nuova busta, perché questo è lo spare, perché noi non ci carichiamo più un cazzo con questo. Questa è la busta di pezzi generici. Allora questa la tengo io.
1: Aspetta,
0: perché questa non l'abbiamo ancora tornata.
1: L'87 me l'hai dato. Il 97.
0: Questo è uno spego. Rimane qua.
1: Allora, gli 8T97.
0: E sono qua.
1: Perfetto.
0: Poi abbiamo DS0025. Che sono qua. Sono i clock driver, sono i clock e sono 4. E noi ne abbiamo 5.
1: Allora, facciamo una cosa.
0: Fai, metti un più uno.
1: No, esatto. Quindi questo ci mettiamo qui. Questo 87 no.
0: No.
1: Quindi lasciamo così. I PCB 4.
0: Condensatori c'è un più.
1: Infatti.
0: Sugli elettrolitici.
1: Allora, i condensatori ci mettiamo un più. Mettiamo un più. Questo è inutile.
0: Che?
1: Il cristo.
0: La ROM?
3: Ne avevi parlato già.
1: Già fatta?
0: Sì, già fatta, adesso ci arriviamo, non ti preoccupare. Ce le siamo dovute far fare tutto.
1: Ma del bordo di qua.
0: Allora, dopodiché abbiamo il 25 Signetix 2519B.
1: 25 quanti sono? 1 per ogni scheda, 5 dovrebbe.
0: 3, 4 e 5. Sono 5 e sono del 73 e del 72. Quindi qua diciamo che ci siamo, anche se sulle schede in realtà mi sembra che siano del 76, però
3: avrebbero potuto fare anche loro
1: un po' più vecchi,
0: e questi ci siamo.
1: Ok,
0: metto da parte e passiamo oltre. Cos'è?
1: Non lo so.
0: Come non lo sai? Ah, questo gliel'ho messo io. Vabbè, questo non c'è.
1: No, quello non c'è. Sono altri tipi qua.
0: Questo lo mettiamo da parte.
1: Altri chip.
0: Qua c'è un ecco, questa è la roba che io ho trovato in laboratorio.
1: E allora lascia
0: il e non solo. Questo è venuto da. No, questi vengono da eBay. Questi vengono dal laboratorio e questi vengono da eBay. Ah, ecco, qua abbiamo degli altri 8T97 della Signetix dell'83.
1: Quanti sono?
0: Sono 3. 8T97 mi sembra che già le avevamo, no?
1: Sì. 8T 87 90.
0: 97.
1: Sì, certo, non abbiamo pure registrati. Ah, ecco, però ce ne sono in più.
0: Allora questi li metto. Li metto assieme a questa, si riesco ad aprirla senza diventare pazzi. Qua c'è una serie di integrati che abbiamo recuperato tra la roba del nostro laboratorio. Sono dell'epoca, se non fosse che sono della Texas Instruments. E nessuno Apple 1 monta integrati della Texas. Montano integrati della Fairchild e della Signetix, che non esiste più. E questo è un altro problema. Per cui questi ce li siamo tenuti come.
1: Però sono del 76.
0: Sono delle parti che ci siamo tenuti perché, diciamo, come data. Questa è un'ottima idea, cazzo. Ce l'abbiamo un pennarello indelebile?
1: Ah, l'avevo preso. Questi che sono? Allora, prendiamo quelli che sono arrivati da posto, dai.
0: Questo è arrivato per posta. Qui abbiamo 274-154. Però ce ne saranno altri in giro. È un Signetix 2513 del 76. Questi non lo so, questi devo ancora vedere.
1: Come sono?
0: No, questi sono regolatori di tensione del cacchio e integrati.
1: Ma questi sono quelli che hai preso tu nel laboratorio.
0: 7805, 7905.
1: Sono quelli che hai preso tu nel tuo laboratorio.
0: Sì.
1: Ma li dobbiamo segnare pure per vedere quali abbiamo, cosa non abbiamo.
0: Dovremmo scegliere quali usare.
3: Sono trattati questi qua?
0: Sì, anche.
3: Magari forse c'è qualche
2: 2 per migliaia di
0: in realtà non ci servono i 78 eccetera, ma ci arriveremo.
2: Ma forse sono 2 o 3 migliaia, può darsi che in mezzo ci sia qualcosa della stessa vecchia.
0: Ma questo c'è una parte. E c'è qua?
2: No, qua non è diverso.
0: Queste sono le ROM, se non mi sbaglio.
1: Sì. Aspetta, qua ci sono.
0: No,
1: no, no.
0: Questi sono i 2504.
1: Sono i 2504 e i 2513 B del 74.
0: 74, io qua vedo anche 76, ottimo. 76, 76, 74. Questi sono ottimi.
1: E allora sono i 2513.
0: Sì, ma io non mi metterei a suddividerli.
1: No, no, lasciali tutti.
0: Ah, ecco qua, 2513, al quale aggiungerei questo.
1: Quanti
0: 2513.
1: Sono?
0: 4. Con questo sono 5. 1,
1: 5. Quindi un più, vediamo 2513. Okay.
0: Del 76 e del 76. 77, 77, ah, mannaggia. Ne abbiamo 3 del 76 e 2 del 77, vabbè, sti cazzi.
1: Mettili dentro la bustina, mettili dentro
0: nella busta, li metto nella loro busta. Deve essere questa.
1: Questo
0: no, mi sa che è questa. Moda delle prom 6301 della MMI, per forza, perché programmabile diventava un delirio, ma se li tenessimo nella loro scatola originale,
1: infatti questo diceva fammi, li mettiamo con tutti i costi.
0: E qua li segnati?
1: Sì. Allora 27, allora i
0: questi che cacchio erano?
1: 2513 e
0: sì.
1: I 2504.
0: 04, sì.
1: Ma quanti sono? Non
0: abbiamo visto. Qua ce n'è un fottio di 2504.
1: E allora,
0: quanti sono? Quanti
1: più,
0: ne vogliono?
1: Più 7 l'1.
0: Ah.
1: 28.
0: 6. 6 per 5 sono 30.
1: Vabbè, allora ci siamo.
0: Abbiamo un paio in più.
1: Allora, questo l'abbiamo e questo l'abbiamo pure.
0: Quando li scrivo che cavolo c'è qua dentro, e andiamo avanti con gli integrati. Ma come cazzo si apre queste buste? Maledetto! Ah, ma tu c'hai il trucco, non è giusto. Allora qua abbiamo, e mo ce lo scrivo, 8T97. Poi 25-19, poi TS0025 e 8T97. Ok. Questi sono i 74-154. No, perché questi qua sono un'altra cosa. Ecco, c'è una volta che mi hanno trovato. Chissà che marca era questo.
1: Non li avevamo messi questi?
0: No.
1: Quali sono?
0: I 74-154.
1: Sono quelli grandi?
0: Sì.
1: 154. Uno per ognuno. 416 del
0: e ce n'è ad altre parti, per cui per adesso li teniamo di lato perché li ho ordinati. Beh, andiamo avanti.
1: Questo
0: questo mi sa tanto di prom. 2,6, no, non lo so.
1: Prom è da
0: allora
1: fare,
0: abbiamo una busta con...
1: no?
0: Ma no, questa è solo documentazione. Questa è solo documentazione di integrati che abbiamo preso qua e là.
1: Non so che sono queste, Tom, sì. Sono quelle che sono arrivate a me. L'EPROM.
0: E le EPROM sono qua. Le EPROM ce le ha fatte un canadese?
1: Sì.
0: Canada, Ontario, sì. Ce le ha fatte con lo sconto. Sono costate assai anche queste.
1: Allora.
0: Avevamo pensato di costruire il programmatore. Però è un macello la programmazione di queste prove.
2: Perché?
0: Perché hanno livelli di tensione 4, 4,3, 4,7, 5,1 e non mi ricordo. Sì, lo so, però.
1: Dove sono qua?
0: Io mi sono passato il tempo a togliermi un'etichetta qua e ho scoperto purtroppo che le tolgo poi le etichette, perché le togliamo, non è che le lasciamo così.
1: Vabbè, però dovevamo fare la cadella.
0: Sì, sì.
2: C'è la finestra?
0: Sì, sono tutti loro. No, non c'è finestra. Ah, ho scoperto che sono dell'85. Però su queste c'è poco da fare. Queste le abbiamo tutte.
1: Allora, quali sono?
0: Le PROM, MMI 6301.
2: Posso fare un'osservazione scena?
1: MMI.
2: Visto che l'obiettivo non è fare un passo perfetto, ma fare una copia credibile.
1: Il più vicino possibile all'originale.
2: Sarebbe così l'idea. Si dovrebbe grattare via la scritta integrata. Di andare alla PNC e fare
0: a questa cosa di... ci arriveremo, perché ci abbiamo pensato per altre parti, sì.
1: E allora niente,
2: e questa è la soluzione migliore, perché poi puoi mettere lo stesso integrato anche moderno.
1: Ah, quindi da...
0: certo, tutta infatti ci arriveremo. vadi andiamo avanti, altra busta. Andiamo qua ad aprire. Allora vediamo se il trucco funziona. Qui abbiamo un inferno di roba. Ah, ecco, qua abbiamo le resistenze a strato di carbone. Anche che si apre la buca. Queste le abbiamo dovute comprare nuove, ma sono indistinguibili da quelle di una volta. Capito? Strato di carbone, è impasto di carbone.
1: Allora, resistenze.
0: Le resistenze le abbiamo tutte. Puoi segnarle.
1: Sì. Allora.
0: Sì. Aspetta che vediamo, ti dico i valori. 1500 ohm.
1: Aspetta un attimo, vediamo. Allora, 1500.
0: RS online.
1: 1500.
0: Sì.
1: Uno per ognuno, quindi vabbè.
0: Confezione allora. Standard.
1: Più. Ci stiamo.
0: Sì.
1: 1500. Mettiti tutti dentro e poi li metto qua, che dirà che sono in generici.
0: Poi 3 kg, 3000.
1: 3000. Vabbè, puoi dire 12, oh. Quante sono? 12 per ognuno?
0: No, questo non te lo so dire.
1: No, sto dicendo 12 per ognuno. Quindi 12, 48, 9, 48 e 48, 96.
0: 7 e 5. Per 130.
1: 96 da 3000 ci sono?
0: No.
1: Calma. 12, 24, 48, no, 48 devono essere.
0: E 3000, no, queste sono 10. Che cacchio ne so, io non le ho contate.
1: No, vabbè, perché devono essere 12, 12, 24, 48.
0: 1, 2, 3, 4, 5,
1: 25, c'è scritto il numero. 25.
0: Ah, perfetto, giusto.
1: Quanti
0: 25
1: sono?
0: 25 sono 50.
1: Allora, ci sono 0 però.
0: Che vuol dire 0?
1: 48 ne servono, ne abbiamo 50. Non è facile, dobbiamo stare attenti quando lo monteremo.
0: Poi, dicevamo,
1: dimmi tu,
0: quelle da 1500 le abbiamo
1: già
0: segnate,
1: sì,
0: le minchie sono finite qua e ce ne volevano
1: una per ognuna.
0: Qua sono 25, quindi sti cazzi. Lo sti cazzi è automatico. 10 kg, 10k.
1: 10k qua, okay.
0: 3.
1: Sono 3.
0: 3 per 4, 12, ne abbiamo 25.
1: Ok, più.
0: 390.
1: 390, 2
0: sono 25. 330.
1: Quanto?
0: 330.
1: 1
0: a non finire. 7,5.
1: 7,5. 6.
0: Ohm. 6 e qua sono 25. Però ne abbiamo due bustine.
1: Vabbè.
0: Quindi abbiamo a strafotto. Poi 3 kg.
1: 3 kg?
0: Sì, 3.
1: Allora 3.000 ohm. Perché sono, vedi, erano pari pari.
0: Ah,
1: erano, quindi ne abbiamo presi di più. Quindi più, più.
0: 27 kg.
1: 27, cioè
0: ne abbiamo 25. Qual desidenza abbiamo finito?
1: No, c'è il 100.
0: No, è un potenziometro. Questo dobbiamo ancora ordinarlo.
1: Ah, no, non l'ho visto.
0: Quello sarà, e quello sarà un inferno. Vogliamo usare una busta sola per le resistenze?
1: Sì, dammi, metto qui.
0: Però aspetta che ti scrivo resistenze.
1: Resistenze. I connettori, mentre ci siamo.
0: Vai, resistenze. Vista dei connettori. I connettori adesso qua. Connettore numero 6, 7, 0, 5, 2, 4, 7.
1: No, aspetta, i connettori qua sono
0: 0, 9, 6, 5, 2, 0, 6, 8. Dove
1: non
0: stanno?
1: Non fa uscire parte. Connettori dovrebbe essere qua.
0: Allora, connettori, con i connettori siamo ancora in mezzo alla strada, perché ci mancano i pin da ficcare qua dentro. Che dovrebbero essere da qualche parte, sinceramente. Però non mi sto ricordando se sono in qualche posto. Li terrei da parte però.
1: Allora,
0: dei
1: i quattro pin dove sono?
0: Non ci sono.
2: Ah, le cose all'interno. Le cose all'interno.
0: Li terrei da parte. Ricordarsi che siano in altre buste. Ok? Allora, guardiamo. Altra busta di componenti. Ah, diodi. Semplicemente diodi. 1N914. Ne abbiamo 50.
2: 1N91
0: no, 914
1: 914 diodi 4 per 4 16
0: un milione ne abbiamo
1: più, più.
0: Ne abbiamo 50, ce li possiamo tirare come freccette sulla schiena.
1: 1N914
0: uh-huh. C'è bisogno di imbustarli, pensi?
1: No, no, mettiamo qua.
0: Ok, vai. Stiamo continuando a vedere un po' il materiale che ci è arrivato per posta con i componenti Apple 1, per chi si fosse messo in ascolto adesso. Qua un'altra paccata di diodi 1N5059.
1: 1N quanto?
0: 5059
1: del Mario 500?
0: No, 1N5059. Che
1: sono
0: cosa sarà mai?
1: 4001? Compatibili?
0: No. Mi domando che cacchio di diodi sono e a che cosa ci servono.
1: Ma per quale dove le presse, scusa?
0: Boh?
1: Perché da dove le presse? Possiamo risalire. Cioè 1N4001.
0: E non è questo.
1: Che sono i più o meno dodici. No, ma sono quegli altri, questi qua.
0: Gli MR500 sono quelli a pallina. Sono quelli a pallina, sono questi qua. No, no, hanno semplicemente la forma così. Questi sarebbero. Questi sono i 4001 e ce li abbiamo. Questi sono quelli a pallina e ce li abbiamo. Quindi questi forse sono stati presi in più tempo fa. Quindi questi li teniamo di lato come boh. Può darsi che li abbiamo presi per un altro computer e sono finiti in mezzo alla roba Apple. Infatti questi sono i 4001.
1: Questi sono i 4001.
0: Allora questi li mettiamo o li teniamo da parte. Ecco, bravo.
1: Questi sono i 4001.
0: E ce n'è una quantità in umano?
1: Penso di sì, 4 ne vanno,
0: sì,
1: 16.
0: Sono 40, 2,50 tutto. Già. Quindi diodi. Sì. Vai. Allora qua abbiamo questo tizio che ci ha spedito i diversi integrati con diciture strane.
1: Dovrebbero essere i 157 e i 175.
0: Sì. Vai. Quanti sono?
1: Allora qua dice 5 e 10.
0: Quanti ce ne servono?
1: Ora vediamo. Allora 157 157 2.
0: Ce ne servono 2
1: per
0: ogni
1: ognuno.
0: E ce li abbiamo. Sono della Fairchild e sono del 75.
1: Perfetto.
0: Mentre i 175 sono della Texas.
1: 175? Allora,
0: sì.
1: Dimmi quali sono. Aspetta.
0: 157
1: e ci siamo 2. Quindi più quanti sono? Non è che 157 non avevamo il magazzino, ce l'abbiamo, ma non
0: sì,
1: sono,
0: ma questi sono
1: state
0: code
1: e non sono feccia.
0: 157 sono 5
1: e allora sono uno in più.
0: Sì.
1: 157
0: e 175
1: e 175 sono i 4 1
0: sì, come uno, ce ne serve uno?
1: 175
0: e 157?
1: 157 2.
0: Ah, quindi dovremmo averne 10 di 157. 1, 2, 3, 4, 5
1: e qua dice, no?
0: 6, 7.
1: Perché qua dice 157 è solo
0: sono 5. 5. In realtà me ne ha messi dentro 7.
1: E 175 te ne ha messi 10.
0: E infatti me ne trovo 10.
1: Allora ce ne
0: di cui uno. Però me ne ha aggiunti in più 2 con dei piedini rotti. Mi ha detto vedi se riesci a usarli lo stesso. Me li ha regalati.
1: Ah vabbè, si devono saltare, non sono
0: sì, rotti, sono ossidati, quindi.
1: Quindi non ce abbiamo i 157 tutti, eh?
0: Aspetta, perché devo vedere se ce li abbiamo per caso nella nostra documentazione qua.
1: Magari fra quelli là del laboratorio, non dica che sono nel laboratorio.
0: Presi 5 su eBay. I 157.
1: Sì, sono
0: ce
1: 10,
0: ne vogliono?
1: 8.
0: E come mai ne ho presi così pochi? Forse perché ne ho trovati così pochi.
1: 157 intanto per ora possiamo utilizzare quelli da più moderni, però e poi li andiamo a cambiare. Va bene.
0: Ah, ecco. Perché ce li abbiamo già probabilmente nella busta.
1: Nella busta, infatti, quello che avevo detto io. Della...
0: Vabbè, però la tiriamo così. Comunque queste cose noi ce ne accorgeremo man mano che li andremo montando. È l'unica.
1: Allora, dove era la busta? Era così?
0: No, no c'era la documentazione e questo.
1: Ecco. E questo cos'è? Non c'è. No.
0: Cos'è?
1: Io so, una busta.
0: Ah, questo è RS. Questo va con le resistenze. Le resistenze erano una busta così. Di quelle due. C'è scritto resistenza fuori in rosso e insomma vai vai altra busta oh. Questa
1: componenti
0: scatoletta che fa oddio scatoletta ripiena di tubi 37 circuiti integrati tra cui qua non c'è neanche un foglio dalla Bulgaria ci sono stati spediti dei 74 27 della Fairchild dei 74 123 della Fairchild 123 7427
1: e allora dai man mano che li facciamo li scriviamo no?
0: Eccoli qua i 154 della Fairchild allora 7427
1: 7427
0: quanti
1: uno.
0: Ce ne vogliono?
1: Uno
0: ne abbiamo tipo 12
1: va bene più okay.
0: Poi 74 100 ma questo è un altro 27 quindi abbiamo una trentina 74 123
1: 123 1
0: 27 ah che poi è uguale al 74 17 come sigla però non c'è diciamo 123 ce ne serve
1: 1 4
0: e ne abbiamo un tot ne abbiamo 7
1: quale prezzo 123?
0: 123 10, ce n'è un altro po' qua. E poi abbiamo qua i ...154, che dovrebbero essere questi. Esatto, però questi sono Texas e fanno Kager. Questi questi sono Fairchild e sono del 79 e direi che sono discretucci.
1: Quindi 154 quanti sono?
0: Sono 4 precisi.
1: Allora precisi non ci mettiamo
0: anche niente. Se abbiamo i Texas come spare part, però vabbè. Quindi questi li rimetto qua.
1: Questi ci pure quelli.
0: No, questi li metto nei Texas.
1: Ah. Metti in quelli spariti.
0: Ok. Ma non funziona il trucco, non funziona.
1: Che trucco? E qua non c'è manco bisogno di vedere.
0: Ok, questo che cavolo è?
1: Allora, quantità palla. 4 di...
0: Direi che questo sbadiglio preclude a un secondo giro di caffè.
1: Grazie.
0: Oh, dove? Ah, grazie. Questo c'è scritto grazie in italiano. John 174. Fisher, da Carson City. I 74?
1: 174 dovrebbe essere.
0: Quante minchie ne abbiamo 174. Di
1: 174? Ma 174 non le abbiamo ancora segnate, no.
0: Ah, eccoli qua, della Fairchild. Ah, ecco.
1: Sono quelli ceramici questi.
0: Sì, e perché sono solo 4?
1: E 4 ne abbiamo mandato a prendere.
0: Sì, ma quanti ce ne vogliono per ogni pezzo?
1: 174.
0: Uno. Ah, ok, e sono ceramici. Sono Fairchild e sono del 79. E io ti dirò che sono ottimi. Da Carson City a Palazzola Crema. Caffè?
2: No, grazie.
0: Caffè?
1: Sì, grazie. Qua c'è un po' di...
0: Qua c'è un fottio. Vedi? Allora, vediamo un po'. 3 del 77, 1 del 73. Allora, questi sono i 161, però sono Texas Instruments, purtroppo. Sì.
1: 161?
0: Sì.
1: Ce ne vogliono 5.
0: Sono 4, eh?
1: Ce ne vogliono 5.
0: Per ogni macchina?
1: Perfetto, probabilmente sono questi.

0: 50 del 78 questi sono.
1: 161, è vero. E però hanno una sigla diversa sopra, tra l'altro.
0: Con la A?
1: No, sopra sono siglati con un'altra roba della Texas. SN90667-72. SN74-161.
0: E sono del 78 questi.
1: Sì.
0: Infatti c'è pure scritto.
1: Comunque ne abbiamo una quantità immensa. Sono 50. Io gli chiesi dei date code e questi me li ha cercati appositamente.
0: Quali sono questi?
1: 161.
0: 161. Ce ne vogliono 5 per ognuno e ne abbiamo più.
1: Questo non serve.
0: Mettiamolo qui dentro. La carta?
1: Non c'è.
0: Ok.
1: Ok, vai, busta.
0: Oh, stiamo finendo la busta,
1: Che è sta roba? Ah, questi sono i kit. Adesso gli metto anche questo. Sono i kit tastiera.
0: Ah, è uno, ce l'ho pure io.
1: Perché ovviamente questa cazzo di scheda Apple 1 funziona con le sue tastiere ASCII dell'epoca. No. O meglio, sì e no. Però in tastiera ASCII. Quella senza chip, senza un cacchio, che esce con i bit paralleli, no, Olivetti, lascia perdere. Comunque, si vedrà. Mike ha creato un kit dove tu colleghi all'Apple 1 e usi una tastiera PS2 qualunque. Ah, è comodo, però se devi fare delle dimostrazioni alla gente non gli metti la tastiera ASCII antica da far sballare ai ragazzini, ma gli metti la tastiera qualunque. Questo è il kit completo, l'abbiamo preso, è un oggetto, è una cosa nuova. La tastiera dell'epoca ci stiamo lavorando, perché si può recuperare delle tastiere Apple 2. Non 2, Apple 2.
2: E la tastiera comoda lo maschi?
1: No. Altro standard, altri chip, eccetera. Mike ha in progetto di costruire anche il PCB delle tastiere Apple, l'ha fatto già in passato, però il problema è trovare i tasti singoli da andarli a saldare. E questi sono i kit. Andiamo avanti. No, dovremmo avere altre. Ah sì, abbiamo finito forse. Qua abbiamo una busta contenente zoccoli che però sicuramente non useremo, che sono i cinch a 44 pin, di cui potete sentire il rumore.
0: Non li utilizzeremo questi,
1: perché sono troppo diversi dall'originale.
0: L'unico che si avvicina sono quelle che ti ho fatto vedere, che porta io,
1: che sono recuperate dall'interno del VIC-20. Quindi se troviamo delle schede madri di VIC-20 anche guaste, potremmo andare recuperando. Tieni
0: il mio PCB e il classico. Abbiamo finito?
1: No, sempre qua abbiamo la scatola del materiale che ci ha mandato Peppe. Peppe Scala.
0: Appunto, perché
1: da Milano, acquistato a Milano, che però è tutto un po' mischiato purtroppo, non so bene perché, ma abbiamo una busta con zoccoli che dovrebbe essere questa, ed ecco gli zoccoli.
0: Ci ha mandato pure le memorie,
1: vedi, zoccoli, questi sono gli zoccoli che abbiamo preso. Quelli che ci vogliono sono questi, noi abbiamo solamente i 40 pini. Sono, come vedi, completamente diversi.
0: Questi sono gli zoccoli candy.
1: Sì, sono gli zoccoletti che usiamo per, diciamo, così.
0: Io direi una di costruirla con questa.
1: Diciamo, una scheda madre la facciamo con questi qua.
0: Sì. E gli altri magari aspettiamo.
1: Dobbiamo già partire.
0: Sì.
1: Fare la prima con questa.
0: Io direi di fare questa.
1: Io ci sto, perché ci siamo un po' rotti le palle di aspettare, eh? Vogliamo saldare noi. Quindi questi li mettiamo da parte, sono gli zoccoletti.
0: Aspetta, ci sono altri zoccoli.
1: Ecco, vedi come sono poi gli altri.
0: Questi presumo che ce l'abbia messi.
1: Sì, per cose in più. Allora, io gli zoccoli li sto mettendo tutti assieme in qualche modo, ok?
0: Sì. Aspetta, questo lo so. Allora mettici quello qua.
1: Ah, giusto. Dai, tira fuori tutto il contenuto di questa busta.
0: No, una alla volta.
1: Perfetto.
0: Allora, vedi questo.
1: Allora, qua abbiamo SN74 e l'S174.
0: SN?
1: 174, sì, ma io devo vedere qua.
0: 174 cosa?
1: Aspetta, 174. Fammi dare un'occhiata. Io devo capire se loro hanno, ci hanno mandato le cose 174. Che io ho chiesto. Già ce le abbiamo?
0: Sì. E sono precise.
1: Sì, non so perché ne abbiamo prese qualcuno.
0: Di che del cosa sono?
1: No,
0: che
1: queste sono recenti, sono del... sono del 94, credo. Quindi questi li terrei di lato. Ok?
0: Oh, ho preso a caso.
1: Ah, questi sono i transistor, i regolatori di potenza, di tensione. Non sono né transistor né che cazzo sta lì. Sono gli LM323K. Sono dei regolatori di tensione da 5 volt. C'è un problema.
0: Beh, eccoli qua. Uno per ognuno. Dovrebbero essere 4.
1: Vieni Cinzi, che ti faccio vedere una cosa. Cinziato, vieni a vedere.
0: Scienziato,
3: no, vieni.
1: Problema regolatori di tensione.
2: Che cos'è? 78?
0: No,
1: LM323K.
3: Ah, non 317.
2: 323, qual è il problema? È parente del 337.
1: Te lo faccio vedere io qual è il problema. Eccolo qual è il problema. No. Vabbè, qua ci vorrebbe qualcosa. Ecco, questa è una scansione fatta bene. Dove si leggono anche le marche e i date.
0: Eccolo qua.
4: È dorato. È dorato.
0: Non se ne trova.
1: C'è già chi ha fatto la placcatura in oro.
4: Sì, che si può fare?
2: Serve l'oro 999.
1: No, serve un pennino per la placcatura che vendono già.
2: Ma non è una placcatura, è una verniciatura.
1: No, è placcaggio in oro. 18 gradi, 14 gradi. Comunque c'è un americano che ce li manda fatti.
2: Allora.
1: No, che argento.
2: L'argento è la stessa, la verniciatura d'argento, poi evapora il solvente e resta una
1: parte. No, questa è elettrolitica proprio, collega da batteria. Che ti deposita
2: e il pennino a cosa servire?
1: È un pennino che tu passi questo liquido collegandolo alla 12 volt e ti fa la placcatura.
2: La placcatura si faceva
0: esatto.
2: E non c'è bisogno mica di fare
1: questo cosa.
0: No, vabbè, però lo vai a depositare.
1: Che cazzo ti devo dire? Funziona così.
0: Così.
1: Comunque, noi ci siamo presi questi che sono dell'82, che sono in acciaio. Mm-hmm. Beh, uno è dell'89. 83.
0: Cosa sono? 323?
1: Sì, ne abbiamo 5.
0: Sì, vabbè, più. Ok. Cosa?
1: Lo teniamo di lato?
0: No, questi sono Fairchild.
2: Sai che esiste una doratura
1: 7408.
0: Aspetta, facciamo un'altra cosa.
1: Allora, questi sono i 7408.
0: Fairchild, i 154 sono
1: altri.
0: Allora, mettiamo di qua.
1: Perfetto.
0: Sì, facciamo.
1: Vai.
0: Quelli sono?
1: Okay. Questi sono i 7408.
0: Mettili qui dentro.
1: Del 75 e del
0: 74.
1: Questi sono ottimi, devo dire. Sono 5, sì. Quindi okay, ne abbiamo uno in più.
0: 7408. Piano.
1: Poi 7400.
0: 7400 3. 3 per 4 12.
1: E ce ne abbiamo un bel po'.
0: Ok.
1: 74, però sono mischiati.
0: 7400 più
1: Fairchild eccetera.
0: Ok.
1: Oh. Questi li ho presi perché sono gli MM5740 e sono controller tastiera, non sono segnati su questo elenco. Sono controllo e tastiera nel caso noi decidiamo di costruire la tastiera. MM5740. Ma non c'è quello.
0: No, lo voglio scrivere qui, va bene, non importa.
1: Poi qua abbiamo, e purtroppo questi sono tutti nuovi però, 74-166. Ma io a questi stronzi gli avevo chiesto gli integrati con una sigla ben precisa.
0: Sono tetti sassi questi, eh?
1: Questi ce l'hanno mandati diversi, puttana di Eva. Vabbè.
0: Beh, poi riprendiamo piano piano.
1: Ok.
0: Quali sono quelli?
1: I 166.
0: 166, uno.
1: Ne abbiamo uno in più. Vabbè, comunque, ok.
0: Questi sono Texas, sono del 75. Però sì. Sono Texas.
1: E sono i 7402.
0: 74021.
1: Ora, questi sono i 74010.
0: Sì, questi 7410.
1: Non ci vedo.
0: Come vediamo. Quanti 2 dovrebbero essere 8. Quanti sono?
1: Sono 10.
0: Allora.
1: 7410 sono del 76.
0: E sono Texas, però.
1: Vabbè, però vai. Che dobbiamo fare? Poi, queste sono le memorie 4264 per il Macintosh, quindi queste sono un'altra cosa, la mettiamo qua.
0: Tu che sei vicino alla luce, li leggi? Cosa sono? No, non la vedi.
1: Lì.
0: Mettiti vicino alla luce.
1: Comunque.
5: Allora, BM74160.
0: 160?
1: Sì.
0: 1.
1: Ce n'è 5, no?
5: Ce ne sono 5.
0: Ok.
1: 7402.
0: Di nuovo?
1: Ce ne sono altri. Della Fairchild 79, ottimo.
0: Buono. Questi sono zoccoli.
1: 174. Di nuovo?
0: Sì.
1: Della Fairchild, interessanti. Sì, ne abbiamo preso qualcuno in più. Questi pesano e sono quelli che cercavo. Perlomeno questi sono i 257. Questi erano importanti che fossero esattamente questi in ceramica.
0: Perché quali sono?
1: Perché se guardi la scheda.
0: Sono tutti in ceramica.
1: Sono qua. Guardi la scheda, sono dove cazzo sono. Se guardi la scheda. Se guardi la scheda, dove cazzo sono. Ecco. Sono qua, ma lui non ce li ha in ceramica. Però la maggior parte dei
0: Fairchild.
1: Sì, la maggior parte dei tizi ce li ha in ceramica ed è una cosa molto evidente negli Apple originali.
0: Sono i 74257?
1: Sì, della Fairchild del 77.
0: 4
1: 12 sono 20, credo. Sono un po' di più.
0: Sì.
1: A pezzi di abbia. Questa
0: questi
1: che roba
0: sono nuovi.
1: Sì, questi sono no del 76. 7410.
0: Ne abbiamo un fottio qua.
1: Ne abbiamo un fottio, ok. Questi hanno sbagliato a mandarceli, perché io li ho chiesti a Siali e ci hanno mandato queste cagate.
0: Da quanto sono questi?
1: Sono da sono i condensatori da 22 microfarad.
0: 22 microfarad, capsula V, power.
1: Però 5. Non sono assiali, sono quelli dritti e quindi non ce ne facciamo niente.
0: E quindi non li possiamo.
1: Non so se è il caso di rimandarglieli indietro. 2 euro di roba. Cioè alla fine noi questi li usiamo. Questo invece. Questi sono i 74154, che già li avevamo.
0: Sì.
1: Ok.
0: Sono Fairchild quelli?
1: No, purtroppo no. Sono Texas. Quindi li teniamo qua.
0: Allora, mettiamo più.
1: Parti Texas, li metto qua. Mi sa che abbiamo finito. Giusto?
0: Questi che sono.
1: E ora li vediamo. A parte che sono delle robe.
0: Le 555 dove sono?
1: 555?
0: I 555.
1: Sono in mezzo qua dentro.
0: Quindi ci sono?
1: Credo di sì.
0: Dobbiamo vedere se li dobbiamo. Li dobbiamo depennare. Sono quelli piccolini. I 555.
1: No, sono nei cassetti. Non sono qua. Non ce n'è qua. Sono nei cassetti del laboratorio e quindi non sono qui.
0: I 6820 mancano.
1: 6820
0: volendo.
1: I 6820 io me li ero segnati.
0: Allora i 555 ci sono?
1: Ma io me li ero segnati qua, perché non ce li hanno mandati? Aspetta, perché io mi ero mandato, li avevo messi in ordine.
0: I connettori quali abbiamo? Solo questi?
1: Sì, sono
0: più quindi pezzi, abbiamo diciamo quelli della scheda madre. Sarebbero questi. Questi sono 1, 2, 3, 4, 5, 3, 3.
1: Questo è l'ordine che abbiamo fatto. E infatti erano ordinati 4x5. Scusa, Questo che cazzo è? E non ci sono. Non sono stati né spediti né inseriti in fattura. Quindi evidentemente non ce li hanno mandati.
6: Vado in bagno a questo punto. Tu intrattieni il pubblico.
0: Allora, connettori

0: Si sente che c'è il riscaldamento acceso, eh?
1: Non lo so, no, perché tu bombolone. C'è, ti rendi conto?
0: Beh, mancano diverse, non stai crepando di freddo, no, quindi...
1: Allora, sì, ci mancano diverse cose. Mancano diverse cose. Perché diciamo c'è... che i 6502 li possiamo dare come ok.
0: Sì, sì, perché ci abbiamo la scatoletta piena. E i 6820 no. Forse non li ho presi su GPX qua, perché... Li trovo
1: cosa che avevamo ordinato e che non è arrivato, te lo ricordi?
0: I 6820. Ah, le memorie MK 4027 4096, anzi.
1: Ma da dove le ho ordinate?
0: Dagli Stati Uniti. Però c'è un pacchetto che avevo disperso. Poi i regolatori di tensione, che sono le M323, poi le M340, aiutami, 320, lì. No, altra pagina.
1: Allora, l'M340,
0: che è quello che abbiamo,
1: MP12,
0: sì, li abbiamo.
1: Il 7812 li abbiamo?
0: Sì, poi il 7912,
1: allora, il 7912 e l'M320.
0: Aspetta, perché devo vedere qua. Qua c'è un 7905.
1: Che abbiamo pure?
0: 7805.
1: Ce ne vogliono uno per ognuno.
0: 7812.
1: E 7812 ce l'abbiamo. Ma sono LM o 78?
0: Sono i 78.
1: 7812 ce n'ho pure di cartazza, quindi volendo.
0: Sì, ma questi sono di una volta. Sì. Ci servono i 7905?
1: Allora, saranno di una volta, però dovremmo utilizzare gli LM, non i 78, se volessimo fare così.
0: Cosa serve?
1: Allora, gli LM...
0: No, l'M non ne abbiamo manco uno.
1: L'M. Cos'è?
0: 340, T5.
1: 7812.
0: No.
1: Sono come 7812.
0: T5 no.
1: Ah, T5.
0: Questo è 7805 praticamente. Che a noi non serve. 05 non ci serve.
1: No. Però gli LM 325 e 323 li abbiamo già registrati.
0: Sì, quelli grossi sono. Quelli dorati. Sì. Questi sono tutti 25. Poi abbiamo un 7812, ce l'abbiamo da che ci serve?
1: 7812, sì. Ma sono presenti i 7812, già li avevo segnati.
0: No, non sono presenti.
1: E perché li ho segnati?
0: Boh, forse perché ce li abbiamo là dentro. Ne abbiamo uno qua, no, che però è un, è un 7812. Forse hai segnato perché hai detto tu che ce l'avevi. Comunque, cioè, regolatori da usare che non siano LM ce ne abbiamo a non finire. Quindi non è un problema.
1: Vabbè, ma infatti, okay. Perché gli LM questi qua, gli 7812 e
0: ce li abbiamo. Sì, io li segnerei, allora, ce li abbiamo.
1: Segniamo due.
0: Questi terrei a
1: parte. Anche se non possiamo. Il meno 5, 79 non ne abbiamo, no?
0: Ne abbiamo un paio.
1: Allora, mettiamo ok, va bene. Però... anche se ne mettiamo 0. Ho visto i connettori questi qua, che sono quelli da 6, li possiamo. Questi sono i connettori. Allora, so che
0: sono rimasti.
1: So che te li mettiamo tutti perché ce l'abbiamo tutti, anche se in effetti non abbiamo. Mettiamo una. Come lo possiamo segnare per dire che non sono i socket l'unità che veramente vorremmo. Vabbè, intanto facciamo così. Questi va bene.
0: Questi non ci sono. Questi li posso usare?
1: Questi sono.
0: Integrati vari.
1: Sì, dai.
0: Mettiamo in una busta di questo.
1: Perché sono pure. Poi qua abbiamo i connettori. Dove sono? Qui dovrebbe essere.

0: Power connector, che sarebbero questi? Power connector. Sono 6 pin e li abbiamo tutti.
1: I maschi.
0: I maschi, sì. E quindi questo va bene.
1: Ok. Penso che sia vuota.

0: Perfetto.
1: Questi sono i connettori.
0: Sì.
1: Connettori da 6, dove li mettiamo?
0: Facciamo una busta connettori. I maschi.
1: I maschi li abbiamo.
0: Sì.
1: Poi abbiamo... c'è espansione connector 44 pin, connettori quali sono?
0: No, sono i cinch, quelli che non useremo. Il video connector?
1: Video connector 4.
0: A 4 pin. E ho preso questo. Abbiamo fatto uno, questi 4, 6 e 8.
1: Sono 1.
0: I maschi.
1: 1, 1 per 2, 8. 8 se dovrebbero essere.
0: Sono 10.
1: Va bene, allora ci sono.
0: Mentre questi sono 10 pure.
1: Quale? Sì,
0: quelli di prima. I maschi, eh?
1: Poi il connettore terminale 18-24 VG wire. Quale sarebbe?
0: Connettore e sono terminale. I terminali che vanno ficcati qua dentro. E non ce li abbiamo.
1: E questi sono invece i...
0: Sono i femmina a 4. 4 pin header, che è quello header. Dove...
1: Ce l'abbiamo, però non ci sono.
0: Eh sì.
1: Quindi questo è... Power air, PSI... Ah, questi non ce l'abbiamo neppure, power air, questi.
0: Il che? Ah, eh sì.
1: Qua no.
0: Qua, connettori. Ok. A questo punto ci mancano anche i condensatori qua.
1: Mancano un bel po' di cose. Allora, mancano i 6820. Questi ce l'abbiamo. I 74-175 non ne abbiamo. Forse in laboratorio.
0: Mi pare strano.
1: Oppure fra quelle tue. Che non abbiamo controllato. 74-32.
0: Un 74, attimo che 50, vedo, 50.
1: Le memorie.
0: Ecco. Devo guardare sul Google Doc. Momento che la carica. Sta macchina va a vapore. Buonanotte.
1: Cioè?
0: Cioè la DSL del terzo mondo. Mi sta un anno a caricare. Dicevamo
1: 175. Ce ne vogliono 4.
0: Qua me li dà ordinati su sul coso là.
1: G-Pack.
0: No. Su eBay.
1: E non sono arrivati.
0: Forse non li abbiamo segnati, ma io me li ricordo. Texas per Instruments del 72.
1: Li abbiamo segnato 74. Cioè sono tanti, non è che erano 75,
0: può essere, 74. Può essere.
1: eBay. Da dove vengono, te lo ricordi?
0: No.
1: Facendo se sono in più.
0: Allora, poi abbiamo questi da mettere dentro anche.
1: Allora, i trasformatori non li abbiamo. Allora, mancano le resistenze.
0: Il potenziometro.
1: I potenziometri. Okay. Va bene, quelli di io possiamo. Mancano un bel po' di
0: condensatori. Condensatori a disco ce li abbiamo in realtà.
1: Qua di 104 mi pare.
0: Sì,
1: questi
0: 104Z, 100.000 microfarad.
1: Sì, e quindi questi va bene. Quelli mica per il video 47 picofarad.
0: Aspetta. No, perché vanno ancora ordinati.
1: No. I 103 ne abbiamo?
0: Da vedere.
1: Quella disco. 103 e 102. Sono pochi comunque. 102 ce ne vanno soltanto 4, ne servono.
0: Sì, praticamente ce li abbiamo.
1: Quindi possiamo dare ok. I 103 sono 4, 4 per 4, 16.
0: I 103, sì, ma ce li abbiamo anche, non è un problema. Sto guardando qua l'ordine che ci manca di fare. Poi?
1: 22 microfaraday power supply caps blu.
0: Dovevano essere questi, ma ce li hanno mandati sbagliati.
1: E allora non ce l'abbiamo. Dobbiamo riordinarli quelli. IMR500, rettifero 5 volts.
0: Allora, gli MR500 sono in realtà quelli a pallina che abbiamo preso. Non li hai visti?
1: Gli MR500? No, non me l'hai detto.
0: Non li abbiamo neanche visti. Forse non sono mai arrivati.
1: Mi sa che non sono arrivati, perché due li ho segnati.
0: Ok, quindi 500 mancano.
1: 500 non li ho visti. Ma li avevamo ordinati?
0: Lo me lo ricordo adesso.

0: infatti il connettore che ci manca, il femmina, è segnato qua nell'ordine da fare, a online components. Poi?
1: Allora, 175 abbiamo detto che non li abbiamo, oppure...
0: Metti un punto interrogativo e poi lo verifichiamo.
1: Non mettiamo qua. I 32 non ho visto.
0: Fammi vedere.
1: 32 e 50.
0: Ah, ecco, allora ti confermo che gli NE555 li abbiamo.
1: Beh, a casa ne avevo pure un po'. Comunque sono 5, se va bene. Allora, mancano i 74-32 e i 74-50. Ce ne vogliono 4 e 4.
0: Che sarebbero dovuti arrivare dall'ordine JPEG, che però non ci hanno spedito.
1: Quindi 1 e 2 non li abbiamo. Expansion code, questo non li abbiamo neppure.
0: Cosa?
1: Il connettore dell'espansione.
0: Sì.
1: Oddio, veramente ne abbiamo uno, però.
0: Poi... Video connector.
1: Terminale.
0: Video
1: power.
0: Connector terminal. Che cazzo è? Ah sì, sono i terminalini, sì, non ce li abbiamo.
1: E i trasformatori.
0: E i trasformatori. Finito?
1: Il 47 picofarad
0: e dobbiamo ordinarlo.
1: Dobbiamo ordinarlo.
0: Da online components. Questo potenziometro pure.
1: Potenziometro pure.
0: I transistor pure. MPS3704 è già su online components, c'è il carrello. E quelli sono i regolatori di tensione veri e propri. Ah no, questo è il heat sink, screw, BT eccetera, cazzo, ah. Tutto assieme il kit di montaggio per il transistorone con l'aletta di raffreddamento.
1: Con l'aletta di raffreddamento. E questi?
0: È già su online components da ordinare.
1: Ah.
0: Qua, dissipatore Wakefield 680125. Costa $7 l'uno.
1: Allora, diciamo che abbiamo tutto?
0: Diciamo che abbiamo tutto tranne questa robetta.
1: E allora?
0: A questo punto direi che la settimana prossima possiamo cominciare a popolare la prima
1: due.
0: Scheda. Eh?
1: Due?
0: Cosa due?
1: Iniziamo a fare due? Connettori? Che connettori?
0: Beh, iniziamo a farne uno intanto.
1: Ah beh, questo sì, sto dicendo.
0: E quindi così... Questo è da mettere a posto, questi non ci servono e questi sono ricambi Apple per altra roba. Parti Texas Instruments da aggiungere pure. Ah, e poi qua ho documentazione e parti spare. Direi che le scatole in più forse non è il caso di farle.
1: No. Infatti stavo
0: qua. Sì, conviene impacchettare tutto e buonanotte. Mettiamo un numero. Beh, direi che insomma la nostra trasmissione performance di lavoro sull'Apple 1 è durata 1 ora e 50 minuti. Può bastare.
1: Il clock,
0: Abbiamo fatto il punto della situazione.

0: Abbiamo da fare un ordine di circa $200 ancora per trasformatori, transistor che ci manca, connettori, condensatori Amiga, potenziometro da 100 ohm e il kit dissipatore del cavolo. Quelli che costano tanto sono i trasformatori.
1: Dobbiamo prendere quelli.
0: Eh sì.

0: questa del PCB, mettiamola
1: sì, insieme ai PCB. Cos'è?
0: Cock.
1: Ah,
0: condensatore 1 e cock 1.
1: Abbiamo abusato di buste, ecco.
0: Ma sai, ne abbiamo tonnellate di queste buste, quindi non ci posso.
1: Andremo avanti meglio quando cominceremo a popolare le schede, secondo me.
0: Allora facciamo una cosa.

0: Bene. Insomma, prossima settimana che giorni sono? Perché dobbiamo anche
1: È mercoledì a
0: capire.
1: Natale.
0: Infatti, mercoledì è Natale, quindi mi sa che noi non monteremo l'Apple 2 mercoledì.
1: Uno. L'Apple
0: Apple
1: 1.
0: 1, sì.
1: No. Ora questo
0: Quindi vedremo
1: allora,
0: come e quando farlo. La prossima
1: la
0: fase,
1: prossima
0: sì.
1: fase sarà quella di saldare tutti i software.
0: Sì. Quindi prossima fase ci mettiamo le mani.
1: Sì. Inizieremo a fare salto.
0: Questi vanno in lab.
1: Beh, queste sono memorie, le vado a mettere là dentro,
0: Beh sì.
1: tutte le altre memorie.
0: Ok.
1: Aspetta, andiamo a salutare insieme.
0: Tu devi andare via, vero?
1: Adesso.

0: forse iniziamo a salvare i zoccoli che abbiamo su una scheda, un po' come va.
1: Poi il resto si vede. Sì, siamo
2: per
1: buon
2: quanto riguarda l'ossessivo.
1: Quello ci lavoreremo, vorremmo riprodurlo in legno. Quello che era l'originale, sì, non so se l'hai visto. Sì, qua. Aspetta che se lo cerchi qua. Rete permettendo. Era così. Quindi vorremmo riprodurlo in questo modo, anche se non è tanto importante per noi. Sì, cioè, vorremmo si vedesse la scheda. Che perché ci manca questo tipo di tastiera.
2: Ah, questo comunque non è difficile da vedere. Perché ho sentito che Torino parlavate che comunque quello l'hanno realizzato la stessa società che ha fatto la scheda madre.
1: Che cosa?
2: Tipo il circuito della tastiera. E mancano solo i pulsanti.
1: Sì, no, lo stesso hobbista che ha fatto il clone, sì.
2: Sì, sì, no, lo stesso.
1: Però è un po' un problema. Bene, io direi che la nostra trasmissione per adesso finisce qui.

0: E quindi grazie per l'ascolto. Metteremo online questo stream, anzi metteremo online la versione migliorata di questo stream che continuerà a essere registrata ancora per un po'. A dopo.
1: Hai qualcosa da dire, Federico? Vivere non è un gioco, è un'impresa globale che tende alla massimizzazione del profitto. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una storia esemplare, prima parte. Tu non sei normale. Tu non sei come noi. Istituto di Obbedienza Animale. Trasformiamo uomini in macchine perfette. Ordina oggi stesso il kit per il livello avanzato.

5. Da osservatori da Valencia non si sono ancora collegati, perlomeno noi non abbiamo un riscontro del collegamento. Andiamo avanti con una sessione, nel caso in cui si siano collegati e non ci abbiano ancora avvisato. Io sono Jaromil, qui c'è Shezan alle percussioni, Quartz Bubu al sassofono e effetti vari, c'è Din Don, rumorista e anche centravanti metodista del gruppo. Abbiamo in mente per voi una piccola presentazione streamata, abbiamo avuto dei problemi con l'Ashicam, però a questo punto vorremmo farvi sentire anche qualcosa. Questo è un modo di adoperare i software che sono lì presentati a Valencia, i software che alcuni ascoltatori in rete già conoscono, sono Dinebolic, Muse, dei software per streamare, dei software che permettono di streamare dei suoni in rete, così come stiamo facendo. Anche l'Ashicam del resto permette di streamare immagini, in questo momento abbiamo un problema con il masquerading. Comunque, dicevo, procederemo in una dimostrazione pratica di quello che è Muse Dinebolic. Dinebolic fondamentalmente è un CD che potete mettere nel vostro computer, far partire il computer con quel CD e vedrete un sistema operativo libero partire, che vi darà a disposizione un programma Muse per streamare in rete. Il tutto è configurato con un server, publicvoice.fm, configurato nel senso che è facile cominciare a streamare con un server in rete a costo zero. Perché tutto questo? Per dare accessibilità. Per dare accesso a tutti ai mezzi di comunicazione, che non siano solo unidirezionali. Che le voci si moltiplichino in rete. Voci. E adesso vi proporremo una di queste voci. In seguito a questa presentazione mi ripeterò in inglese per gli ascoltatori che non hanno capito una beneamata mazza in italiano. Ma per ora un po' di musica per allietare le vostre orecchie.

0: Lo dico in italiano. Morte.
1: Per coloro che ci seguono in italiano, quelli che parlano italiano e che ci stanno seguendo, noi stiamo finendo lo stream adesso perché c'è una certa urgenza. C'è una certa urgenza, c'è un treno che parte, c'è qualcuno di noi che se ne deve andare, ci siamo divertiti, è stato bello. Questo è stato un modo di usare il nostro software, ma già mi palpeggiano il culo, quindi devo andare. Va bene! Suoniamo l'ultima cosa. Grazie a tutti. Un saluto a Joe, che ci ha particolarmente apprezzato in IRC. Grazie!
2: Grazie!

0: Non fare così, calma.
1: Il potassio possiamo trovarlo.
0: Come faccio senza potassio?

toscana con lupo urlante, la mia mente inquieta come mi preoccupa. Non riesco a trovare riposo, sono disgustoso, dice suo fratello, che attraversa di nascosto la frontiera e si ubriaca di scarne puttane e di gas turco. Maria ha bisogno di una chiavata, dice il re del villaggio, ha bisogno di essere chiavata da un dio molto annoiato. Gli altri abitanti del villaggio cantano una canzone sul motivo di «Oh, quei giorni del 49» in accento gallese. E Harley Stevenson dà inizio a una sommossa sulla cima della montagna. Una volta Maria piantava chiodi in casse da morto per guadagnarsi da vivere. «Spaccherò un cristallo di finestra sulla testa di Harley Stevenson», diceva suo fratello estremamente ubriaco di gas turco. Gli dimostrerò che anche lui è un masochista, lo costringerò a piegarsi come una donna e a desiderare di trovarsi in un treno merci diretto a San Francisco. Una manettina dal dito rosicchiato, Josephine, che a un uomo che morì a Siva, una volta pugnalò Maria e nascose i suoi vestiti, fu arrestato sotto un'accusa di incesto.

disperato e sgargiante stagnolo. Fece non l'amore su una moquette. Essa è capace di percorrere 1.5 giorni, 9, e il circo viaggiante che passa per la città una volta all'anno la rispetta per questa. Il padre di Maria giace morto sulla collina, ricchi ruffiani, l'umanità e la civiltà camminano sulla sua tomba per dimostrarle che fanno sul serio. Essa non farà viaggi di buona volontà quest'anno, ci sono ciglia false nella sua trasmissione, non ci sono molti posti che possa conoscere. Questa è la mia ultima lettera. Ho cercato di soddisfarvi, ma ora vedo che avete troppo nella vostra mente. Ciò di cui avete bisogno è qualcuno che vi lusinghi, io lo farei, ma a cosa servirebbe? Dopotutto, io non ho bisogno di niente da voi. Voi siete così bloccati, comunque, che siete diventati avidità pura, mentre i mistici del mondo balzano nel sole. Vi siete ritirati in un paralume. Se avete intenzione di pensare, non pensate perché le persone non si amano fra loro, pensate perché non amano se stesse. Forse allora comincerete ad amarle. Se avete qualcosa da dire, fatemelo sapere. Io sono giusto dietro l'angolo, vicino ai comandi di volo. Prendetevela comoda e non fate troppo male. Guardate le piante di pepe verde e pensate che avete visto abbastanza popcorn. Vi state trasformando in tossicomani. Come ho detto, non c'è semplicemente niente che possa darvi, fuorché un semplicemente. Non c'è niente che possa prendere da voi, fuorché una coscienza inquieta. Non posso dare né prendere nessuna abitudine. Arrivederci al ballo mascherato. Tormentosamente, ragazzo d'acqua.

0: Sperimenta la forza del pensiero sul corpo. Utilizza anche tu le tecniche che hanno aiutato milioni di persone a riemergere. Istituto di Obbedienza Animale. Ciò che la religione non potrà mai darti ad un costo ragionevole.
1: Istituto di Obbedienza Animale. La videocassetta più il libro a 130 euro.
2: Ciao, sono super frocio dentro. Prendo giganteschi cazzoni in bocca e li stravolgo facendoli sborrare nelle mie umide cavità anali. Mi piace farmi arare lo sfintere da cappelle di cazzo negro sporche di piscia secca, mentre masturbo mongoli down facendoli venire in copiose quantità, ricevendo un bucacche da queste razze idiote buone solo a ricevere cazzoni nel loro culo deforme. Mettere incinta a una di queste troie nane sarebbe estremamente divertente.
3: 5 dicembre, no prot, no protest.
4: E a questo punto lanciamo la sigla.

0: Radio Cybernet dall'OA di Milano. Incontro GNU Economy, editoria. Prima giornata. Siamo al 13 gennaio 2001. Ah, la sigla era con il volume abbassato, allora la rimetto.
1: Radio Cybernet.

0: Radio
1: Sai. Jaromir, lei è il nickname. Infatti mi sono appena tornato a pescare, sono andato ai miei. Da tipo 4 mesi non tornavo lì.
2: Ma qui sta Milano?
1: No, vivo a Vienna. Sto proprio sparato a lei.
2: Quindi oggi sei qua.
1: Sì, per Radio Sai.
2: Per...
1: poi anche lì dice queste. Allora ci vengo spesso a Milano, grazie a te.
2: Ma lui si
1: entusiasma
2: quando...
1: No, è bene, pescareti nel mondo, no?
2: Certo.
0: Benissimo, la sigla è finita. Io ho incontrato una amica pescarese, bellissimo, pescareti nel mondo, come se ne andammo dall'Hack Meeting nel 98 dicendo Pescara Cumman, per fortuna non ci hanno sentito e non ci hanno menato, però Pescara c'è un bel giro hacker. Sei un hacker? Chi lo sa, no, non si dichiara. Va bene, dunque, vediamo le query. Sezzan, ci sono anche delle persone che ci ascoltano da Pescara, degli ascoltatori di Pescara, in questo momento. Nella stanza ci sono qualche persona radunata così a parlottare, però ancora non si comincia, non arrivano le persone che sono partite da Firenze.
3: Puoi vedere la controparte di UDL.
0: Sodan, chi è il migliore sysadmin dell'OA?
4: Io.
0: Quale? No, vieni. Quale shell usi?
4: Io la TC Shell, ma gli altri mi considerano malati.
5: Io uso la TC Shell, però mi considerano tutti malati.
0: La TC Shell?
4: La uso da 6 anni, da questa parte, quindi...
0: Minchia, non l'ho mai vista usare la TC
4: Shell. È carina.
0: Ma da dove viene? La provenienza? Sistemi?
4: Diciamo, l'ho trovata sul primo computer Unix che ho usato, che era uno VAX con su Ultrix, nel lontano 94-5, non mi ricordo. Così.
0: Minchia!
4: Sì, sul mio primo account Unix, da lì ho usato la C-Shell, TP-Shell, e poi mi sono abituato a usare quella e uso sempre quella. Per comodità.
0: Minchia. Massimo rispetto. Comunque io dicevo che comunque siete lamer perché non usate la ZSH.
4: È vero, ma può anche essere.
0: Io sostengo la ZSH come miglior shell. C'è il lobo in canale che dice puttana la madonna. Benissimo. E queste cose ci riempiono il cuore. E BSD merda nella query. Lobo, non hai capito nulla della vita. FreeBSD comanda. Chrome entra in canale, buongiorno Chrome. Il problema quest'oggi è che c'è poca musica, nel senso che non ci sono molti MP3 qui disponibili sulla macchina. Comunque sia, ne ho trovato uno, che spero vi delizierà, che si chiama Dune Buggy.

0: Non si è capito che cazzo è questo MP3. E comunque...
1: Alari! Shazam!
0: Va benissimo. Dunque, Shodan, tu stai dicendo qualcosa a proposito di...
2: No, c'era Ciccio che parlava di macchine che avevano trovato... No, i militari usano queste macchine quasi Univac.
3: Perry, Univac 642B, diviso sull'Amerigo Vespucci, che controlla tutto l'armamento, sistemi di agganciamento e radar. Ed è una macchina degli anni 60 americana, venduta all'Italia 10 anni dopo, quindi già vecchia, e che è in uso ancora adesso, a 30 anni di distanza dal suo acquisto, e che usa una memoria di 30K word, dove un word sono 30 bit. Cioè, non so come fa a andare, però controlla tutta una nave. E tra l'altro, questo modello in particolare è usato sulla Vespucci, ma quelli che sono usati normalmente sulle navi sono derivati da questa macchina qua, cioè di poco successivi. Quindi abbiamo dei grandi sistemi di puntamento. Ah sì, la cosa interessante era il linguaggio di programmazione, che è il CS1, che è in uso soltanto dalle forze armate. Perciò se non l'avete sentito nominare non è strano, c'è un'accademia specifica a Taranto dove formano i programmatori militari sul CS1.
2: Incredibile. Beh, dicevo che avevo sentito la gente che ha fatto il militare normale, sai, quelli di corno, i soldatini, quelli che sparano, che avevano sistemi di puntamento, credo antiaereo, antimissile, sai cazzo cosa, ancora analogici, a valvole, funzionavano con insomma, formule matematiche che adesso sono nel mio mestiere, quindi...
0: Manco il mio. Lasciamolo a quegli stronzi di militari. Faremo un net strike contro i militari prima o poi?
4: Ma
0: voi fate lo strike? Uranio poverito!
4: Uranio!
0: Le supposte di uranio poverito si danno. Sì, però un net strike antimilitarista potrebbe anche essere un'idea, una volta che si rilassa un po' la situazione sul copyright, che penso che sia...
3: Sicuramente sono meno preparati di noi, ho sentito degli amici miei che hanno montato reti per i militari, dicevano che c'erano delle ottime macchine, però lasciate... così da parte perché non c'è nessuno che lo sapesse usare.
2: Ma tra l'altro è probabile che succede come è successo con la CIA, che questi appena hanno sentito che ci sarebbe stato un strike si sono rivolti a una ditta che si ciuccia i miliardi per mettergli su un sistema ipersicuro, infatti il strike prossimo potrà rischiare di non finire proprio bene bene perché a quanto pare la macchina verrà senza blindata e quindi niente. Infatti pensavamo di chiedere il pizzo alle ditte che fanno sicurezza perché non iniziamo un strike contro qualcuno. Questi si rivolgono a queste ditte, caga giù un sacco di soldi, potrebbero darci una percentuale, no?
0: No, comunque io penso che sia tranquilla la situazione, perché come ha detto Faribite, con cui concordo pienamente, sulla mailing list dell'Hack Meeting, cioè l'obiettivo del NetStrike non è quello di bloccare un sito, ma di creare un corteo telematico di persone che manifestano pacificamente, si ritrovano insieme sullo stesso punto a protestare per quell'altra cosa, quindi è una cosa puramente simbolica quella del NetStrike, non si punta proprio a buttare giù il sito, se poi il sito va giù perché c'è un corteo e sono persone che sfilano in rete e cercano di portare avanti questa protesta con i mezzi digitali che permettono di radunare più gente, di proprio far sentire la protesta a più voci da più parti. E nel frattempo, a questo punto, non ho musica, lascerò semplicemente il microfono perché mi sono rotto i coglioni. In questa stanza non c'è ancora nessuno, sono le 5:08, mi arriva Ciccio con il volantino ANSIAE contro il virus del copyright, quindi al quale sono allegati i bollini bellissimi anti-SIAE, e questo fogliettino di istruzioni dice esattamente così: forma farmaceutica, 4 bollini. Categoria farmaceutica, anti-copyright, titolare AIC, tutti coloro che si sentono danneggiati dall'attuale forma di tutela del diritto d'autore. Indicazioni terapeutiche. Eliminazione rapida dei danni arrecati alla SIAE e delle strutture incapaci di relazionarsi con il progredire delle tecniche di riproduzione digitale. favorisce la diffusione dei mezzi di riproduzione materiale, immateriale utilizzati da chi, studente, artista indipendente o quant'altro, cerca di abbassare l'esorbitante costo dell'accesso ai saperi. Trattamento sintomatico di quelle forme di accerchiamento adite a bloccare la libera circolazione delle informazioni e dei saperi, della libertà di comunicazione ed espressione, di tutti quegli ambiti che prevedono la cooperazione e la condivisione come modalità fondamentale di relazione. Controindicazioni? Nessuna. Dose, modo e tempo di somministrazione, da utilizzarsi ogni qualvolta si presenti la classica escrescenza rettangolare riportante la dicitura riproduzione vietata. Secondo le seguenti modalità, in casa o nei luoghi più tranquilli. Procedere manualmente all'asportazione del bollino dalla superficie da trattare, cospargere abbondantemente di borotalco il residuo al fine di evitare il contagio della bava collosa prodotta dalla copertina infetta, aggiungere una piccola dose di olio extravergine. Procedere quindi al massaggio manuale con l'indice della mano destra. Asportare il residuo con carta assorbente ed eliminare eventuali tracce d'olio con alcol. Nei luoghi dove vengono venduti oggetti infetti, procedere velocemente alla rimozione del bollino dalla superficie da trattare. Affinché il problema non si ripresenti, apporre il bollino ANSIAE sulla parte lesa ed esserne orgogliosi, o come direbbe Caparossa, orgoglioni. Effetti collaterali: può causare forme allergiche nei soggetti vetusti dediti alle pratiche copyright. Scadenza: fino a debellamento SIAE. Queste sono le indicazioni. Il bollino ANSIAE lo trovate scaricabile dalla pagina dell'OA, www.ecn.org/loa. Ci sono tante persone fuori da questa camera che mi vedono parlare qui nell'angolino di Radio Cybernet, guardano dentro e dicono: ma chi è quello stronzo? E passano così, cioè senza salutare, non saprei. Comunque sia, io continuo qui a streamare con Radio Cybernet, la sala dell'incontro è ancora vuota, ma vedo qualcuno che doveva anche farmi assaggiare qualcosa, che entra e impunemente mi tira fuori la linguaccia.
4: Che cinge a rollare uno spinello.
0: Non lo dire così, no? E comunque le trasmissioni Radio Cybernet continuano, la cam non funziona purtroppo, c'è PBM che ci ha provato, il problema vero è che qui siamo dietro firewall e il passive c'è, il supporto passive sull'Hashicam per l'FTP push, devo dire che c'è, non è esposto nelle opzioni fuori da command line, però se si va nel codice e si cambia una certa variabile globale nel file ftp.c, si può azionare il supporto del passive, ma anche con quello non funziona un cazzo da qui e non si capisce perché. Quindi non la faremo, l'FTP push non funziona. La cam ce la guardiamo da qui. Cioè, magari più tardi, con più calma. Bravo, bella cagata. Bravo. Bello tu sei, coccone. Perché non sei qui ad aiutarmi? Che sei anche tu di Radio Cybernet? Come ti senti adesso? Stronzo? Io non mi ricordo il tuo nome.
5: Diego.
0: Ciao Diego. Diego è del Bulk e porta avanti un laboratorio teatrale qui al Bulk, bellissimo, nel quale hanno fatto anche già uno spettacolo o due. Quanti spettacoli hanno fatto qui il laboratorio teatrale al Bulk? C'è Germin qui. Germin, saluta. Quanti spettacoli? Sta pensando? Quattro spettacoli. E mi parlavano di uno spettacolo con proiezioni su uno schermo e una... Sì, Icaro involato. Proiezioni sullo schermo con... un muro d'arrampicata su cui vengono proiettate delle immagini e persone che proprio si arrampicano su queste immagini giocando col corpo e l'immagine. Molto bello. I ragazzi dell'OA lo stanno facendo su una base no profit completamente autoprodotta qui con gli spazi che offre il Bulk, che sono veramente bellissimi, surreali, un sacco di macerie, ma degli spazi, cioè le macerie fanno parte anche di quello. E devo dire che Milano vista dal Bulk è molto più bella. Continuiamo con le trasmissioni Radio Cybernet per chi si collega ora. Esattamente. Io sto seduto, poi la gente è lì fuori che passeggia. Ci si può sedere? Sono queste sedie. No, ma io non posso farlo.
4: Non hai la capacità.
0: Vedi che è casino.
4: Allora arrivo
0: no. Benissimo. vediamo che qualcuno si accinge ad entrare già. Night Talk, mi stai ascoltando? Effettivamente è vero.
5: Come ti chiami?
0: Già Romil, piacere. Con la R. Piacere. Romil. È il nickname. È il nickname. Questa è Radio Cybernet, l'hai mai sentita? Radio una radio dell'Acme Team.
5: Non scrivo io.
0: Infatti sì, c'è ragione.
5: Hai tanto di
0: computer. Ma con quest'era dei computer. Ma non so i fogli. Bombo Craft, un foglio di carta per dire che la cosa è qui, effettivamente ci vorrebbe. Vedi che c'è lo spirito collaborativo. Fagli trovare un foglio di carta. Sì, siamo in fase organizzativa, perché le sedie sono ancora da distribuire e far capire alla gente che deve entrare qui dentro. Tu sei?
6: Io sono Carlo Gubitosa.
0: Minchia, Carlo, noi ci siamo conosciuti al... a Illudiamoci. Io sono Giaro, mi ti ricordi. Bene, bene. Tu, mi fa piacere che sei venuto, cavolo.
6: È molto interessante la questione. Poi ci sono alcune persone che ho conosciuto solo per posta elettronica che oggi scoprirò dal vivo come sono.
0: Chi sono questi?
6: Per esempio quelli di Punto Informatico, quelli di Zeus News e parecchi altri.
0: Poi c'è sempre tra i vecchi dei cyber meeting, ci dovrebbe essere anche BBK che arriva verso le 9 e mi dà una mano con la salivazione, perché sia Radio Cybernet a stare a parlare continuamente, non c'è neanche un MP3.
6: Approfitto dei microfoni di Radio Cybernet per lanciare un saluto che attraversi l'Italia dalla fredda Milano per giungere a Catania e a tutti i Radio Cybernettini che non possono essere qui oggi, a tutti gli artisti e soprattutto ad Asbesto e a tutti gli altri.
0: Asbesto, Shining, HKS1 e queste che stanno al Freaknet Media e che comunque faranno una trasmissione per Radio Cybernet al Net Strike il 15 da Catania. Ci siamo smezzati un po' il periodo perché tra qui all'OA in questi due giorni, poi c'è il 18, 19 e 20 a Bologna al TCO. Cioè, Net Strike il 15 nel frattempo, stiamo scendo pazzi, perché tutti quasi dicono...
6: Meglio che se ne parli tanto che non poco di questo.
0: Sì, sì, infatti.
6: E niente, colgo l'occasione anche per segnalare a chi non ne fosse già a conoscenza che l'associazione Tiflink con cui collaboro ha lanciato una campagna contro la registrazione obbligatoria presso l'Ordine dei giornalisti delle testate informative telematiche. Tutta una rassegna stampa insieme al testo dell'appello, anche al banner che si può mettere sul sito, lo trovate su www.pifflink.it/censura.
0: Infatti tutti gli ascoltatori lo conosceranno perché ce l'abbiamo lì sopra, grosso, su Radio Cybernet, il banner è quello lì che vedete, cliccate. C'è anche la versione inglese, francese e ho visto italiano.
6: Stiamo lavorando per uno in dialetto pugliese, visto che noi siamo di Taranto.
0: E a questo punto qualcuno della Holographics lo potrebbe fare a bruxelles,
6: esatto.
0: Quindi tiro fuori che sto bene in mezzo ai trucchi, però magari qualcuno sì.
6: E niente, buon lavoro a tutta Radio Cybernet.
0: Grazie Carlo. E comunque avrai modo di intervenire, spero, nella discussione.
5: Domani sera.
0: Domani. Sì. C'è qualcosa da lasciare? Vai, prenditi questo. Guarda, mi hanno dato a me questa cosa, questo è il manuale di istruzioni con il bollino da applicare per debellare la malattia SIAE. Li ho letti prima, sono la descrizione fatta originariamente da Isca sulla mailing list dell'Hack Meeting, questa presentata in modo farmaceutico.
6: Vedi anche che ha fatto la realizzazione grafica dei bollini, perché sono molto belli.
0: Sì,
6: sono
0: questo
6: molto
0: è l'ora.
6: Realistici.
0: Hai visto lì l'ostruzione.
5: Buon lavoro.
0: Grazie Carlo, ciao. Benissimo, le persone cominciano ad arrivare e mi fa piacere molto che si avvicinino anche a Radio Cybernet, perché avremo modo magari in questo primo momento di fare un po' di interviste a quelli che intervengono. Mi ha fatto un grosso piacere avere Carlo Gubitosa qui, Peacelink, andatevelo a vedere quel banner, aderite, perché è veramente importante. Le sedie si distribuiscono, c'è Shodan che è veramente violento. E nel frattempo io cerco di organizzare i microfoni. Mi mandano una notizia da IRC, Caparossa è bloccato in tangenziale a Bologna. commento che mi viene dal cuore, porco Dio, peccato.
6: Porco Dio!
0: Eccolo!
5: Hai
0: sottolineato benissimo.
5: A Bologna.
0: Abbiamo qui...
7: buonasera, sono Duke, componente attivo, attivissimo dell'OA Club Milano. Sono costernato dalle notizie dell'amico Jeromil. Mi dispiace molto per Caparossa, che spero si stia sentendo mentre non penso neanch'io, però sai, magari in futuro.
0: Quando si sentirà? Per lui.
7: Certamente, e sottolineo ancora porco Dio.
0: Direi che è una cosa veramente da dire. Peccato, stiamo aspettando Caparossa e con lui ci dovrebbero essere molti altri dell'associazione per il software libero, softwarelibero.it, che è questa associazione che è stata fatta da poco, e mi devono ancora dire come cazzo iscriversi, perché cazzo non potete fare l'associazione e poi non mi fate iscrivere, io voglio essere iscritto, voglio avere la prima tessera. Va bene, abbiamo un bordello di ascoltatori, il link su in Austria sta funzionando molto bene, speriamo che il server tenga e continui a tenere. Comunque la puntata segnaliamo che potrà essere riascoltata al più presto, e cioè stasera stessa, una volta finite tutte le discussioni, su Radio Cybernet dalla pagina, scaricando l'MP3. Ci sta mo il cartello? Ci sta il cartello? Ma io mi sono ritrovato qui da solo, su Radio Cybernet. E c'è stato un periodo in cui ero qui, nell'angolo della stanza, solo, tutti che passavano, ma che cazzo sta facendo quello lì? E tu sei?
8: Io mi chiamo Edgardo Perindani, sono un filosofo della scienza.
0: Minchia, beh, si può dire. Sei interessato a quello che...
8: Sì, stai registrando?
0: Sì, ci sentono anche in internet degli ascoltatori di Radio Cyber. Questa radio che noi facciamo nei ritrovi hacker, eccetera, è partita dal 96, 95, 96 come radio sperimentale quando uscì all'audio in internet, come un'idea di radio indipendente, cioè non ci abbiamo mai fatto una lira, non abbiamo mai pensato di diventare una radio dipendente o comunque ufficiale, e cerchiamo di dare comunque voce e possibilità alle persone di ascoltare quello che succede in Italia, in questi meeting.
8: L'importanza è riuscire ad ascoltare, ma soprattutto riuscire a connettere, sì, per un futuro diverso. E questo è il grande processo.
0: Il futuro diverso è quello che si va a discutere qui proprio. E anche la capacità di saperlo accettare.
8: La capacità di riuscire a aggregarsi e la capacità di riuscire ad esprimersi in una maniera comprensibile, la capacità di... cioè,
0: il problema sorge spesso.
8: Io avevo letto un volantino di tempo fa del Bulk, era una cosa da alienati, sì? Ma proprio pazzesca, perché un volantino graficamente imbecille, cioè che non si riusciva a leggere, e soprattutto era diciamo anche negativo sotto il profilo visivo, perché dava noia, difetti alla vista. Pertanto c'è modi e modi per esprimersi, e quando si usano dei modi negativi, anche se magari i contenuti sono positivi, diventano negativi pure quelli.
0: Però mi fa piacere che tu sia venuto qua a dirlo, proprio perché in pieno spirito collaborativo potresti dare una mano facendo queste osservazioni.
8: Infatti, io sono un filosofo della scienza, come ripeto, e a tutto campo uso questa mia conoscenza. Pertanto non sono il filosofo della scienza tipo dell'università statale o che altro.
0: Sono accademico.
8: Ecco, bravissimo, hai capito il concetto.
0: Sì, l'ho capito molto bene.
8: Proprio perché reputo che il metodo accademico sia molto negativo e sbagliato, ma

0: unito questi due grandi pensieri, ho fatto una cosa dirompente.
1: Complimenti. Sono due bei capisaldi.
0: Sì, e uno di quegli aspetti che è dirompente è proprio il concetto che c'è già in Marx della unicità di ruoli nell'essere umano, cioè l'essere umano non deve essere uno scienziato o diviso, un altro deve essere un artista o diviso deve essere un operaio o diviso deve essere un insegnante o chi. Ecco, questa parcellizzazione del lavoro è proprio tipica del capitalismo, no?
1: Io ho letto anche un libro interessantissimo di Bruno Latour che diceva proprio questo, si chiama Antropologia Simmetrica e parla proprio del fatto che noi abbiamo sempre avuto bisogno di separare i campi di azione umanistico, scientifico, delineando e etichettando le persone nel campo in cui agiscono e proprio chiudendole in quell'ambito, senza mettere in campo l'idea che potrebbero una scoperta scientifica potrebbe influenzare anche un'associazione, situazione politica o come nel campo del copyright del free software dove dei programmatori si sono messi a rilasciare software libero e hanno condizionato a questo punto anche una situazione politica per cui vediamo che è possibile rilasciare un prodotto del proprio lavoro, il frutto del proprio lavoro libero anche vivendoci sopra, perché non è che si sia morti di fame per quello. E questo libro era proprio interessante, lui definiva ibridi, con la parola ibridi, proprio le produzioni di chiunque, senza dire se è uno scienziato o un filosofo o o qualsiasi sia la sua professione, attività o interesse, parlava di ibridi come produzioni dell'intelletto, dell'ingegno umano, proprio...
0: Sì, più che ibridi connessi, cioè... perché ibrido viene usato spesso in senso negativo. Capita, cioè chi lo usa in senso generale va bene, però c'è questo aspetto, è come dire meticcio, no? Uno lo può usare in senso positivo, in senso negativo o in senso neutro. Se in senso neutro mi va bene, se in senso o positivo o negativo è molto parziale il significato, e invece va ridiscusso il significato proprio della connessione, perché è una cosa tra le cose fondamentali proprio. E un grande filosofo italiano che ha studiato l'argomento è Lodovico Gemona, per esempio,
1: che io non conosco.
0: Ecco, quello era un cattedratico, era un professore universitario, ha scritto molti libri, però è uno di quelli positivi, di quelli che hanno criticato, dato una spinta allo studio in questo senso, allo studio della critica del sistema, che non è poca cosa.
1: Direi. Ma ti ringrazio. Benissimo, come vedete cominciamo a intervistare già le persone che stanno intervenendo in questa giornata qui a Loa. Non gli ho fatto molte domande, ma devo regolare i volumi? Così si sente?
2: Sì.
1: Poi c'è un altro microfono che devo verificare, eccolo, e si sente anche quello. Quindi non rompete i coglioni, sentite quello che si sente, perché io non posso impazzirmi qui. Nel frattempo la gente entra e lancio un annuncio. Saluto Abnormal, che vedo che è entrata e si adagia sulla sedia. C'è un annuncio di Lobo. Linux 2.4.0 meno HC8, cioè la release di Alan Cox 8 by Scoop on January, insomma è stato annunciato su Freshmeet, è uscito il Linux 2.4.0 Alan Cox 8, che è una delle proposte per il Linux 2.5, mi sembra, perché il 2.4 è già stato frizzato e Alan Cox sta facendo queste release proprio per proporre la release del 2.5.0, che sarà quella di sviluppo del Linux.
0: Lobo, correggi.

0: Dimmi se sbaglio, correggimi se sbaglio, correggimi. C'è un bordello di gente e sono tutti rivolti verso Radio Cybernet. Che cazzo si guardano? Dovrebbe essere una tavola rotonda, invece non lo è. La distribuzione delle sedie è strana. Sono away, lo so. Mi metto away. Come si fa a togliere l'away, l'auto away? Come si toglie l'auto away da BCX? Alan Cox è un grande, le sue pezze vanno applicate, questo è un dogma. Io concordo pienamente con Lobo, no, a togliere l'auto away dicevo, concordo pienamente con Lobo. Alan Cox è un grande, le sue pezze vanno applicate. Prendi il microfono e fai un giro. Io ho già sentito qualcuno. Ma va, va, no. Mi arriva e mi mette un caffè in testa. The Warrus.
1: Ma sì. Ma. Come va, Bucaiolo?
2: Abbiamo cominciato.
1: Cristina, serione di merda.
0: Negro del cazzo.
2: Negro del cazzo.
1: Che stai a fare? Mi stai mettendo. Mettimi che
2: stai.
1: Andate a qualcuno tutti e stasera non è caso. Ciao.
0: Benissimo.
1: Chiacchiererà quando sarà tolto di mezzo sto microfono.
0: Dai, dai, dai, dai. C'è The Warrus in ottima forma. Il blitter, giustamente.
2: Porco Dio, l'aiuto.
0: È arrivato The Warrus
2: alle spalle.
0: Alle spalle di blitter, affollaiato, con un cappello improbabile. Chi è sto toscano, chiede Lobo. È The Warrus, appena arrivato. Che cosa ti fa male, Megabug? Megabug che sta armeggiando per registrare la cosa da una telecamera che è solo camera, che non ha il registratore, quindi sta cercando di registrare direttamente in AVI su quel computer, un mega tower qui vicino. Vabbè, io saluti da Lobo, The Warrus. Ti salutano, ti hanno sentito il toscanaccio. Bene, Megabug dice si comincia.
2: Io uso questo microfono per gli interventi?
0: Sì, sì. Okay. Comincia Blicero a introdurre.
2: Allora, vediamo di cominciare. Brevi specifiche tecniche per cominciare. Questo microfono non serve a una mazza per l'amplificazione d'ambiente.
3: Però Blicero, tienilo così. Non
2: come
3: così.
2: Che devo tenerlo?
3: Non così.
2: Così, con un gelatino, così. Va bene.
3: Vabbè,
2: questo microfono non serve assolutamente per l'ambiente, anche perché siamo abbastanza pochi e se abbiamo il minimo di furbizia per stare in silenzio riusciamo a sentirci lo stesso, penso. Però serve per fare le registrazioni di Radio Cybernet che dovrebbe mandare in streaming questo dibattito sul sito di Radio Cybernet. Oltretutto, come potete ben vedere, abbiamo una simpatica telecamera che documenterà l'evento, da cui poi tenteremo di organizzare un po' di documentazione da poi distribuire nelle prossime iniziative. Allora, i dettagli tecnici sono quindi: chi vuole parlare non è un problema, viene qui o se ci arriva dove sta lui si prende il microfono e parla. Gli interventi penso che, siccome siamo molti e penso che tanta gente vorrà intervenire, non so, magari poi non è vero, si auspicano che siano il più brevi possibile, tentate di sintetizzare le idee che ognuno vuole esprimere in questo consesso. Questa iniziativa, per presentarla molto brevemente, nasce come la prima iniziativa della campagna per libero accesso alla libera circolazione di saperi che gli club italiani, insieme a un po' di altre persone che lavorano all'interno dell'ambito della difesa dei diritti digitali e dell'antagonismo digitale, hanno voluto lanciare durante un'assemblea che è stata organizzata a Firenze il 16 settembre. Questa è la prima iniziativa che ha come suo tema principale quello dell'editoria e della, diciamo così, della distribuzione di testi e di la condivisione di saperi di testi online, è stato organizzato in sintonia con poi altre due iniziative molto importanti per noi, che sono l'iniziativa di lunedì, cioè il next strike contro la SIAE, che è evidentemente simbolico di una struttura burocratica che secondo noi ha poco senso che esista in questa forma, e soprattutto l'iniziativa che verrà tenuta a Bologna il prossimo fine settimana, a cui ovviamente invitiamo tutti a partecipare, e che tratterà specificatamente le tematiche della musica, ma abbastanza tangenzialmente, a dir la verità, e soprattutto il software libero. Infatti, durante la giornata di sabato dell'iniziativa di settimana prossima, ci sarà praticamente tutta la scena del software libero italiano che viene a parlare di quello che sta succedendo. Qual è il senso, secondo noi, che dovrebbe avere questi due incontri, l'incontro di oggi e l'incontro di domani, che si tiene, vi ricordo, al Circolo Bertolt Brecht in via Padova 61? E questo primo incontro, per come l'abbiamo visto noi, è un incontro che vuol parlare di qual è il senso, di che cosa stiamo parlando quando si parla di condivisione dei saperi, di libero accesso ai saperi, soprattutto parlando con quei soggetti che, con alcuni, non tutti ovviamente, dei soggetti che hanno già praticato, diciamo, in un certo senso, questa libera circolazione dei saperi, di questa condivisione dei saperi, in alcune forme, per tentare di ragionare su quali possono essere i passaggi da qua in poi su cui costruire iniziative, costruire un fronte d'opinione o costruire comunque tutta un'analisi e una serie di realizzazioni pratiche per poter sostenere la libera circolazione dei saperi. Soprattutto per noi era importante oggi mettere in relazione i soggetti, cioè mettere in relazione persone che già hanno parlato di queste cose e che molto evidentemente hanno un punto di vista abbastanza chiaro e che non è mai parecchio discinto poi da iniziative pratiche che tentano di sostenere queste istanze. Detto questo, che è una nota molto introduttiva, io pensavo di lasciare la parola a Ferry Byte, che penso ci introdurrà uno degli interventi più corposi di oggi.
4: Io in realtà volevo essere brevissimo, anche perché ci sta la fortuna di avere una serie di interventi di persone esterne al giro solito, e per cui penso che non si debba perdere questa opportunità, e magari mi riservo domani di fare un intervento più articolato. Volevo semplicemente dire che secondo me l'idea principale di questi due giorni, che non a caso si chiama New Economy come GNU e non come NW Economy, si basa su questa nostra forma di rivendicazione, di dire che comunque la libertà di accesso al sapere deve essere garantita, e deve essere garantita attraverso offrendo la possibilità a tutte le persone di poter accedere alla rete e mettendo in rete tutti i saperi a noi conosciuti e a disposizione. Detto questo, si sottolinea anche il fatto, secondo me, che il mettere il sapere in rete non è affatto una limitazione alla circolazione economica o alla produzione economica di ditte, soggetti, autori, editori che poi lavorano, speculano sulla produzione e circolazione dei saperi, ma può essere addirittura un vantaggio. E purtroppo, e secondo me bisogna essere abbastanza coscienti di questa cosa, noi non è che si sta dicendo una cosa troppo rivoluzionaria, o almeno la si sta dicendo a metà, nel senso che sicuramente ha una valenza sociale positiva, collettiva, ed è quello di cui ce ne dobbiamo preoccupare, il fatto che i saperi devono andare in rete. Ciò non toglie che comunque stiamo facendo semplicemente notare alle persone ignoranti che ancora non hanno notato che il mettere i saperi in rete non è un freno all'economia, ma addirittura può essere un vantaggio. Napster non è affatto un attacco all'economia dei CD, ci sono studi sociologici che dimostrano che Napster favorisce l'acquisto dei CD, e lo stesso può essere rispetto ai libri o altre forme di sapere. Per cui secondo me va un po' affrontato questi due aspetti: da una parte rivendicare il fatto che i saperi devono essere accessibili da tutti, quindi tutti devono poter accedere liberamente alla rete e i saperi in rete devono essere liberamente accessibili, e poi appunto sottolineare che tutto ciò comunque non è incompatibile a fattori economici di guadagno, e è sotto gli occhi di tutti, perché voglio dire, Linux è una forma di libera circolazione di saperi, ciò non toglie che Linux su Linux ci sta guadagnando un sacco di gente, anche giustamente, insomma. E detto questo, volevo solo invitare le persone qui presenti, visto che sono operatori, volontari, soggetti che comunque lavorano tutti i giorni alla rete, che sì, mettere il sapere in rete è un obiettivo prioritario, ma bisogna anche cercare di metterlo in maniera accessibile. E qui mi allaccio un po' al lavoro che si sta facendo con Arclele, con il portale sull'accessibilità Access to Web, e quindi è un invito a prendere in considerazione l'importanza di mettere in rete il materiale informativo in maniera non proprietaria, in maniera che sia universalmente intellegibile, quindi senza utilizzare formati proprietari, senza utilizzare formati di HTML strani che non possono essere visti da tutti i browser, o comunque prevedere che ci sia una doppia versione, quindi ci sia, se uno ovviamente ha necessità di mettere delle cose in forma graficamente alta, di mettere in forma grafica e in forma testuale, come si sta peraltro cercando di fare all'interno di ISO e nella rete, che poi, se si vuole, è la casa madre di tutte le iniziative che vengono fuori su questo argomento in questo periodo. E per il resto niente, concludo qui, spero di essere stato breve come volevo, perché appunto, a cominciare dal Liber, che ha fatto pervenire un foglio scritto perché non poteva partecipare direttamente, che va letto, e c'è numerose presenze che non si vedano spesso e volentieri, quindi approfitterei di queste per lasciare lo spazio, visto che non ce n'è troppo per parlare.
2: Riprendo il microfono, così monopolizzo. Leggo questo intervento che ci ha mandato Liber, che è, come piace abbastanza a noi, soprattutto in questo contesto, abbastanza informale, nel senso che noi li avevamo invitati e loro avevano dato la massima disponibilità a partecipare, però sono stati impediti a poter venire qui, e quindi gli abbiamo chiesto di mandarci un loro breve punto di vista su quella che era la problematica del diritto d'autore, della distribuzione di testi online, della condivisione di sapere. Liber è un'associazione che lavora in collaborazione con alcuni detenuti, e che sostanzialmente trascrive testi in formato accessibile, cioè i detenuti che collaborano con l'associazione effettuano questi riversamenti di testi dalla forma cartacea a una forma digitale e completamente accessibile. È uno di quei soggetti, insieme all'Istituto Cavazza, alla Fondazione Galliano, che maggiormente hanno lavorato per garantire un buon range di testi a disposizione di non vedenti o comunque a disposizione in rete. Il punto di vista di Liber sul tema il futuro dell'editoria italiana in relazione allo sviluppo della rete è molto semplice. Mi sforzerò di esprimerlo sinteticamente nell'ipotesi che questo mio messaggio venga letto. La nostra associazione difende il diritto d'autore. Può sembrare strano per un'associazione che distribuisce gratuitamente libri. In realtà troviamo giusto il principio etico che ne è alla base. Ma al di là di questo, proprio sforzandoci di realizzare un progetto utopistico, abbiamo imparato ad apprezzare gli aspetti pratici delle questioni che ci vengono poste. È un aspetto pratico del diritto d'autore è che dà di che campare a un certo numero di persone, le quali, solo ricavando lucro dalla loro attività, possono continuare a portarla avanti. I libri, tuttavia, non sono saponette e non devono obbedire ciecamente e unicamente alle leggi di mercato. Difendiamo l'ideale che consegna all'umanità i diritti di un terzo dopo che gli eredini hanno beneficiato per un certo numero di anni. Troviamo che 30 anni siano un lasso di tempo equo. Le case editrici, perché alla fine sono loro a detenere i diritti di quasi tutti gli autori principali, sono riusciti con pressioni varie a portare questi anni a 70 e spingono per dilatare ulteriormente questo limite. Non siamo d'accordo, intendiamoci, è una guerra fra poveri, le case editrici non sono multinazionali del tabacco, ma è pur sempre una guerra e noi riteniamo doveroso denunciare queste pressioni. Per concludere, la domanda che forse verrà posta nel corso del convegno, internet è una minaccia per i libri? Noi rispondiamo no. Di nuovo, non forniamo motivazioni da idealisti, forniamo casi concreti. Il sottoscritto è coautore di alcuni manuali pubblicati su carta dalla Terza, la serie Internet 2000, Internet 98, eccetera. Pur essendo disponibili per il prelievo gratuito ed integrale via internet, sono nella loro categoria tra i più venduti. Internet si è rivelato un efficace canale di promozione delle edizioni in carta. I temi sono moltissimi, ma non voglio annoiarvi ulteriormente. Un cordiale saluto a tutti. I testi che distribuiamo sono liberi da copyright. Oppure ne abbiamo ricevuta la liberatoria, sia da autori che da case editrici. Marco Calvo, Liber Liber. Adesso lascio la parola a qualcun altro, chiunque voglia intervenire.
5: Allora, dammi del tu. Allora, io mi presento, mi chiamo Edgardo Perindani, sono un filosofo della scienza, un critico d'arte e qualcosa d'altro. Comunque, sono, a proposito di internet, un analfabeta. Non conosco più di qualche parolina che tutti sanno. Però reputo che sia un mezzo avveniristico, un mezzo futuristico. Pertanto sia da usare nel migliore dei modi. E qui lancio una personale proposta. Visto che 2 anni fa ho fatto una scoperta a livello mondiale, sono andato ai vari giornali proprio lettera morta, sono andato ai partiti muro di gomma, cioè la scoperta non è poca cosa, ho scoperto il metodo proporzionale relativo di distribuzione dei voti nelle elezioni, no? Che va bene per le elezioni politiche, le elezioni sindacali o che altro. È una cosa scientificamente importantissima, di rilevanza mondiale, però viene sottaciuta volutamente perché il potere oggettivamente, oggi e come sempre, ha l'intento di dividere per imperare e di lasciare le genti nell'ignoranza. Allora, questo meccanismo di fondo viene continuato e io mi trovo ad avere il problema di divulgare questa mia conoscenza. Ora, vorrei prendere contatti con chi di voi è abbastanza esperto di introdurre in rete questi miei studi, se vuole prima discuterli e via dicendo, a disposizione, e non mi dilungo sul fatto perché annoierei, a meno che non ci sia una maggioranza determinata a richiedere la cosa. Comunque passo la parola se c'è qualcun altro che vuole intervenire. Dico solo 2 cosucce. A proposito dell'iniziativa, penso che sia validissima, mi dispiace come spesso accade di verificare la non adeguatezza delle persone che propongono l'iniziativa, perché purtroppo sono pochi o sono poco coordinate, o che comunque se ci fosse in futuro un maggior coordinamento e capacità di aggregazione, la cosa sarebbe oltremodo positiva. Io penso di aver terminato per adesso.
6: Va bene, adesso qualcuno si metterà a prendere gli interventi, credo, per consentire di dare un ordine all'assemblea. Avrebbe dovuto essere Ron, immagino, sarebbe meglio che ci fosse qualcuno dell'OA a farlo.
7: Io sono Sandro di Isola nella rete. Già i primi tre interventi hanno aperto uno scenario molto vasto. Potremmo parlare in questi giorni di innumerevoli cose anche molto differenti fra di loro, almeno in apparenza. Immagino che dovremmo darci degli obiettivi, almeno di tipo ideale, così di pensiero, di una direzione verso cui vogliamo andare nel fare queste discussioni a ruota libera, queste discussioni che immagino saranno a ruota libera, con molta possibilità di divagare sulle diverse cose che verranno tirate in ballo. Io penso che ci troviamo in una situazione molto particolare, dove oggi e domani si incontrano prevalentemente persone che hanno fatto parte in questi ultimi anni di una certa scena della fronte, della frontiera, se ancora c'è telematica, in Italia, quell'antagonista dentro questo tipo di contesto. È una ripresa del percorso più recente degli ACLAB, un passaggio probabilmente importante. Questo sembra essere, questo degli ACLAB, secondo me, uno dei fenomeni più interessanti dentro il movimento di critica della situazione attuale, in senso generale, nel nostro paese, probabilmente anche in Europa. C'è stata due settimane fa una conferenza europea delle controculture digitali, Zeliconf a Parigi, che riproponeva alcuni dei temi che stiamo mettendo all'ordine del giorno oggi e domani. Qui se ne sta parlando in modo sempre più vasto. Mi interessano degli aspetti di fondo rispetto a tutta questa questione, che sono quelli per cui oggi ci troviamo a poter non solo parlare di diritti da difendere, di forme difensive dell'azione politica, di un certo tipo di azione politica, di intervento sui fenomeni della realtà, ma anche di forme costruttive, della possibilità di inventarsi gli spazi. Fino ad oggi l'idea era quella di occupare spazi, di difendere diritti, di difendere spazi e così via. Oggi possiamo pensare in qualche modo abbiamo la disponibilità di una serie di strumenti, di saperi, ma non è solo questo, che ci consentono di inventare gli spazi, di essere effettivamente sovversivi in qualche modo, di fare una proposta che è qualcosa che non c'era prima, ogni volta che facciamo qualcosa di nuovo. Ma non mi riferisco tanto al fatto che uno costruisce un sito web e ha fatto una cosa che non c'era, è diverso, questo è solo un piccolo pezzo, anche il discorso su internet. Il discorso sulla condivisione del sapere non riguarda solo internet, è un argomento molto più vasto. Uno dei passaggi importanti che dovrebbero esserci in questi due giorni è anche quello di agganciare altre comunità, oltre a quelle che si occupano di free software, di diritti in rete, di libertà di comunicazione e via dicendo. In un incontro che c'era stato a settembre a Firenze, alla Club di Firenze, dove si cominciava a parlare di questi argomenti, in occasione del varo della nuova legge sul copyright, si faceva questo discorso di cominciare ad estendere questo tipo di ragionamenti ad altri soggetti, come gli studenti per quel che riguarda il copyright sui libri di testo, come piuttosto il proporre l'utilizzo del free software nell'istituzione pubblica, nelle scuole, tanto per dirne una, e così via. E la cosa che mi sembra più interessante, su cui bisognerebbe lavorare, è proprio questa della possibilità di costruire cose nuove, di dar vita a esperienze che non siano la ripetizione di quello che abbiamo fatto in questi anni. Anche per questo credo che sia molto interessante il lavoro che stanno facendo gli ACLAB e che su questo versante bisognerebbe ragionare, costruire dei passaggi che ci portino avanti.
8: Per personalmente mi sono piaciute molto le parole di Sandro, in quanto lanciare la sfida è forse una delle parole d'ordine, tra virgolette, che più ci interessano. Copyland nasce infatti dopo il 16 settembre, quando ci siamo riuniti in un posto simile a questo, al CTA Firenze, e abbiamo detto, in seguito al varo della nuova legge sul copyright, che cosa facciamo, che cosa possiamo fare. Sono venute fuori moltissime posizioni, soprattutto moltissime idee, chiaramente quella più forte dal punto di vista di quella che noi chiamiamo così in modo ludico New Economy, appunto quella di portare il free software nella pubblica amministrazione, quindi scalzare l'industria dominante di certi monopoli. Personalmente ho cercato di inventare anche qualcosa che potesse essere nuovo anche nel campo che sta all'hacking, forse un po' più lontano, ma neppure troppo, perché l'hacking è così legato anche alla letteratura, alla dimensione appunto della science fiction, eccetera. E qui CopyDown è appunto un progetto che vuole portare la letteratura, ma non solo l'autoproduzione, ma appunto portare gli autori a scegliere una nuova dimensione al di fuori dell'editoria, di quella che noi così in modo anche qui di nuovo ludico, perché cerchiamo appunto di deturnare alcuni concetti, editoria. Appunto un'editoria che non sia più quella tradizionale, appunto legata al concetto di autorialità e al concetto appunto di semplice distribuzione, e quindi non usare internet soltanto come mezzo di distribuzione, ma come mezzo di comunicazione innanzitutto. CopyDown, download e copy, upload e media. Non si interfaccia solo, cioè si interfaccia naturalmente con il web, quindi interfaccia web su internet, però questo è il progetto più ambizioso che per ora non è stato ancora condotto, ma verrà presto portato avanti sicuramente, perché è la parte secondo me più affascinante, è quella di portare CopyDown in Freenet nelle sottoreti, in Nutella innanzitutto. Prima è stato citato Napster, personalmente non lo amo particolarmente perché è un server centralizzato, perché c'è ancora l'idea appunto della centralizzazione, della cultura e della distribuzione. Io sono l'editore, tu ok, va bene, sei uno dei tanti autori, puoi appunto entrare in contatto con un multiverso di personalità. Freenet invece scardina il concetto sia di autori appunto dell'autore, in quanto entri in Freenet e sei anonimo, quindi anonimizzazione alla fonte. Inoltre distrugge in maniera decostruisce il concetto proprio del copyright, perché una volta che sei entrato in Freenet non c'è appunto possibilità di censura, quindi una volta che è stato messo appunto il copyright o non copyright è in Freenet. Non è possibile bloccarla, mentre in Napster abbiamo visto che è possibile bloccarlo in appunto, anche se poi non è più stato fatto, però era possibile bloccarlo essendo il server centralizzato appunto con un semplice atto appunto di un magistrato. Per ora questo non è una sfida appunto ad atti illegali, se non nel senso di un, come diceva anche Tommaso Terzi anni fa, di un meme, appunto portare un virus veramente mutante che prima o poi possa portare veramente nella cultura nuove idee. CopyDown è una sfida, un gioco, veramente una strategia ludica nata proprio per gioco tra me, Davide Pina di Misfu ed altri appunto personaggi anche vari dell'underground di varie posizioni senza... Questa è stata appunto la nostra idea, mettere per ora in rete e lasciare appunto che le nostre autoproduzioni, per ora chiaramente solo queste, e poi lasciare che fluiscano veramente nelle sottoreti e in tutto in quello che è l'underground sotto internet.
2: Che era Alessandro Ludovico, redattore, padre, figlio, cugino di Neural. Di Neural. Che si presenta da solo perché è bravissimo.
1: Beh, troppo buono. No, in realtà
9: Ringrazio per avermi invitato qui stasera e sono felice che ci siano iniziative come questa. Personalmente, proprio perché sto cercando di seguire sistematicamente tutto questo fiorire di dibattito intorno al diritto d'autore, in particolare Nero è una rivista stampata al 97 che si occupa di activism, musica elettronica e arte dei nuovi media, mi è capitato di seguire in maniera abbastanza sistematica un po' l'evoluzione di queste cose. Cercherò di essere più breve possibile, soprattutto, come spesso mi capita di fare, di dare una serie di segnali, spero anche provocatori, poi, per quanto riguarda questo dibattito. La questione sul diritto d'autore in generale è una questione nodale, senza ombra di dubbio. Si giocano interessi enormi su questa questione. Volevo fare giusto al volo una precisazione su Nasser, che viene citato spesso e volentieri. Mi è capitato di partecipare a un seminario a Firenze qualche settimana fa. Diceva Leonardo Chiariglione, che è il l'amministratore delegato di una associazione, ed è un'associazione costituita dalle grandi multinazionali del disco e dalle grandi multinazionali delle case produttrici cinematografiche, per cercare di trovare una maniera il più possibile inattaccabile per proteggere i dati, parliamo di canzoni, di film in rete. Queste grandi multinazionali hanno fatto questa sorta di comitato, che è una, appunto, dichiarata associazione a fini lucro. C'è da precisare che Napster fa parte dell'SDMI, cioè Napster oramai è su un'altra galassia rispetto alle reti di libera distribuzione dei saperi delle quali stiamo parlando. Anche l'accordo che ha fatto con la BMG un po' di tempo fa, anche se tuttora non si è ancora realizzato e probabilmente ci vorrà ancora tempo, ne ha fatto un altro con un'altra grossa etichetta 2 settimane fa, che è la Edel, un'etichetta musicale internazionale. Sono tutti accordi che mirano a trovare una struttura di distribuzione dei saperi, stavolta protetti dal diritto d'autore e il più possibile a pagamento. Anche qui mi piace da matti sentire che non ci si pone più in maniera diretta contro qualsiasi forma di profitto. In realtà tutte le autoproduzioni, le piccole produzioni casalinghe realizzate da musicisti dell'underground nelle società occidentali negli ultimi 20 anni sono sopravvissute, ci sono state centinaia se non migliaia di persone che hanno potuto condurre la loro vita ai margini degli schemi economici del capitalismo occidentale grazie a delle reti di distribuzione indipendenti fatte su informazione, passaparola, spesso e volentieri tramite le poste che distribuivano fisicamente questi canali, e tramite quello che era il genio delle piccole persone che producevano questi contenuti. Questo giusto per dare una prospettiva storica, andando un pochino indietro. Adesso ci troviamo nell'arco di 2 anni con la situazione di internet che stravolge tutto questo. C'è questa digitalizzazione massificata dei contenuti. Napster è stato quello che ha fatto un po' indottrinare tutti a proposito di questo argomento, ma la vera sfida è quella, secondo me, in questo preciso momento storico, di riuscire a portare avanti con fermezza e autorità un discorso diverso di distribuzione dei saperi, che sia libera nella misura in cui io per distribuzione libera intendo che sia decisa, sia possibile che siano gli autori in tutta libertà e coscienza a decidere quali regole applicare, senza che ci siano delle leggi costrittive che li costringano a sottostare ai termini dell'economia capitalistica. Questo perché i segnali poi sono a dir poco sconfortanti. Io sulla rivista, è una rivista stampata che viene stampata 3 volte l'anno, anche perché si basa in gran parte sul mio tempo e sulle mie risorse psicofisiche, che anche stasera non sono al massimo perché ho 9 ore di treno sulle spalle, ma curo comunque degli aggiornamenti da un paio di mesi abbastanza quotidiani. Una notizia che mi ha particolarmente preoccupato, che è stata il 27 dicembre, la riportava per la cronaca un sito di notizie americana che è register.com, che spesso fa delle sorte di scoop sull'industria, e ve la leggo così integralmente. Citava stavolta un'altra rivista per cui c'è il comitato tecnico dell'NCTS, che è un organismo per gli standard, per intenderci, un organismo che fa parte dell'ANSI, a sua volta un organismo internazionale che decide determinati standard. Questo sottorganismo dell'ANSI sta discutendo l'inclusione di tecniche proprietarie per la protezione dei contenuti sui drive di tipo ATA standard, cioè in pratica una larghissima fetta degli hard disk che si trovano nei computer. Queste persone stanno pensando se c'è una maniera di introdurre un codice unico e riconoscibile nella produzione degli hard disk di tipo ATA standard. Queste indicazioni sono fornite da un altro organismo, un organismo che si chiama Force Entity. Di questo organismo fanno parte nomi abbastanza conosciuti quali IBM, la Toshiba, l'Intel, la Matsushita, grandi multinazionali che si occupano di produzione non solo hardware, ma da un po' di tempo hanno anche delle branche che si occupano di contenuti. Ci sono già alcune proposte concrete per la realizzazione di queste produzioni e addirittura entro un attimo nel tecnico per quelli che sono più addentro a queste cose. C'è una chiave, riporto le notizie come le ho lette e interpretate, quindi alzo le mani su eventuali errori che posso aver fatto. Una chiave da 1 megabyte è quella che viene studiata da inserire in questi hard disk per evitarne la copia integrale, cosa che invece adesso con una serie di software è abbastanza relativamente semplice da riportare. L'IBM ha addirittura annunciato l'inclusione, o perlomeno la sperimentazione a disco commerciale, addirittura entro l'estate che arriva. L'SDMI, il comitato di cui parlavamo prima delle grandi multinazionali, si occupa di trovare come legare una canzone a un numero. Di modo che io so che quel numero, quando faccio una ricerca in rete, trovo quella canzone con quel numero, so esattamente chi l'ha comprata e chi ha diritto di utilizzarla. Se la trovo da un'altra parte posso dire che quella persona non ce l'ha, non ha il diritto di utilizzarla. Ma questo è un livello. Mettere dei codici all'interno della produzione stessa dell'hardware, degli hard disk, dei computer, è un salto di qualità, a mio avviso, davvero preoccupante. Ma dà l'idea di quali siano gli interessi in gioco. Non voglio dilungarmi oltre rispetto a queste questioni, ripeto, volevo solo dare una serie di spunti. La cosa che mi interessa dire però e far notare è che qui stasera e anche nelle altre riunioni che in generale si tengono degli ECLAB c'è un livello di competenze tecniche e coscienze rispetto all'utilizzo di queste competenze tecniche molto alto. Questo livello e questa accoppiata è, a mio avviso, è un parere personale, un livello che dovrebbe riuscire ad esprimersi anche fuori da questi circoli per assumere una autorità che possa avere il suo peso nella decisione delle regole. Cioè io ripeto, sono felicissimo di star qui stasera con voi a parlare di queste cose, ma il rischio che temo possa concretizzarsi nel medio e lungo periodo sia che le avanguardie storiche, perdonatemi il termine forse un po' troppo dietrologico, ma che le avanguardie che in Italia si sono occupate, in Italia anche all'estero, c'è la stessa situazione secondo me all'estero, per le scene che resto a seguire, le avanguardie che si sono occupate dall'inizio di tecnologie informatiche e dell'impatto che avrebbero avuto sulle trasformazioni della cultura e sulle regole economiche che avrebbero dettato questa trasformazione della cultura rischiano di rimanere inscatolate nemmeno ambiti, e che poi le leggi e le regole dettate facilmente a quel punto dalle grandi organizzazioni schiaccino queste che invece sono posizioni indispensabili, ovviamente, alla scrittura di queste regole.
2: Bene. Ci sono alcuni relatori che sono ancora in ritardo, comunque vabbè, cioè, la discussione è aperta a tutti coloro che vogliono partecipare. Tra i vari relatori c'è Zeus News che deve ancora arrivare, non ho ancora visto Zeus, sinceramente. Voluminoso, quindi sarebbe vedere. Se esistono altri che vogliono intervenire, per esempio Carlo, tu. Vai. Carlo Gubitosa, Peace Link, giusto?
10: Allora, io mi chiamo Carlo Gubitosa e collaboro con Peace Link, che è un'associazione di volontariato dell'informazione che è nata nel 92. Sarò breve perché anche domani parteciperò per parlare di altre cose. Io approfitto di questo buco che si è creato tra i due gruppi di relatori per dare due input molto brevi, e cioè il rischio di, volevo sottolineare le controindicazioni che sono insite nel concetto di libera circolazione dei saperi e le contraddizioni e i rischi che sono insiti nella contrapposizione, così nella divisione con l'accetta tra categorie degli utenti e categorie degli editori. La libera circolazione dei saperi, nella sua accezione più deteriore, ha portato anche alla libera circolazione di libri e riviste anche nei supermercati e negli autogrill. Per cui c'è tutto un settore economico che si nasconde dietro questa libera circolazione dei saperi per portare i libri e alcuni libri di poche case editrici e alcune riviste, sempre degli stessi gruppi editoriali, anche negli autogrill, anche nei supermercati, nei centri commerciali, e tra un po' li troveremo anche sul bancone del fruttivendolo. Questo aspetto, diciamo, mercantile della libera circolazione dei saperi è un altro fronte dell'impegno per la tutela dell'informazione, quella poi che viene dal basso, quella popolare, non quella che piove dall'alto dei grandi gruppi editoriali. E in questo senso sarebbe utile che qualcuno sviluppasse una serie di riflessioni sul consumo critico di informazioni, e cioè, così come c'è tutto un movimento legato al commercio equo che analizza da dove viene il caffè, da dove vengono le banane, il cacao che mangiamo, chi li produce, con quali condizioni di lavoro e quali conseguenze ha sull'ambiente la produzione di queste materie prime, così è auspicabile, secondo me, che si inizi a ragionare sul consumo critico di informazione. Il libro comprato, i miti Mondadori, a 300 pagine, 4.000 lire, comprati al supermercato, hanno un impatto sociale, un impatto politico, indipendentemente dal contenuto del libro, indipendentemente da quello che dice il libro. E purtroppo è necessaria una riflessione in questo senso, perché ancora non si è arrivati a capire che acquistando il libro Mondadori da 300 pagine a 3.000 lire comunque si dà il proprio appoggio, il proprio voto, il proprio sostegno economico a un sistema di editoria e di informazione che taglia di fatto fuori chi non può permettersi di far arrivare i propri libri nei supermercati e negli autogrill, perché non è legato alla catena di grande distribuzione, che poi è quella che deve far circolare i libri. Per cui il rischio è quello che si affermi un'editoria sempre più diffusa, con sempre meno soggetti, che hanno un potere economico e politico sempre maggiore. Questa era la prima cosa. La seconda cosa era appunto il rischio di tagliare con l'accetta, mettere un confine tra gli utenti e i consumatori che vogliono la libera circolazione dei saperi e gli editori che adotterebbero misure protezionistiche. Anche in questo caso bisogna fare, secondo me, una distinzione appunto tra i 3-4 grandi gruppi editoriali che possono permettersi di far arrivare i libri tra gli scaffali dei supermercati e tutta una realtà di piccoli editori, di autoproduzioni, di case editrici che fanno vendita per corrispondenza in rete, eccetera, eccetera, che al contrario non è un nemico, tra virgolette, in questa lotta per la libera circolazione dei saperi, ma può essere un potenziale alleato, in quanto proprio questa piccola editoria, gli editori che stentano a tenere il passo con i grandi circuiti dei libri della grande editoria commerciale, potrebbero essere un altro interlocutore che potrebbe dare un contributo qualificato a tutta questa serie di iniziative. Grazie.
2: Mi aggancio brevemente all'intervento di Carlo, soprattutto per la questione dei mezzi di produzione e di distribuzione. Secondo me quello toccato da Carlo è un punto abbastanza importante, perché penso che all'interno di tutta la riflessione che va fatta sulla condivisione dei saperi e sulla libera circolazione dei saperi, c'è da fare una fondamentale riflessione su come le nuove tecnologie di comunicazione hanno rivoluzionato non solo le possibilità di distribuzione, di produzione, di riproduzione dei beni materiali, ma soprattutto come queste tecnologie e questi ambiti culturali abbiano trasformato la socialità, la cultura e le relazioni tra le persone. Questo penso che sia uno degli elementi cardine che mi permettono di dire che io sono convinto che l'esistenza e il sostegno di queste tecnologie e della loro, tra virgolette, capillarizzazione, cioè della loro accessibilità a tutti, e il lavoro che facciamo come club di formazione anche rispetto a queste tecnologie va anche in questa direzione, è una degli elementi più forti che mi fanno presagire una trasformazione nelle relazioni tra persone, nella socialità, nello stesso meccanismo di produzione per quanto riguarda l'ambito immateriale. E a maggior ragione questo è importante quando parliamo di editoria, cioè di quello che forse è una delle forme di sapere, diciamo così, più di largo consumo. Secondo me valutare attentamente questi elementi ci consente anche di dire che investire sulle relazioni modificate, trasformate dalle nuove tecnologie è uno degli elementi chiave per poter sostenere una trasformazione anche nella realizzazione di questa condivisione dei saperi. E in effetti il titolo dell'intervento che avevamo tra virgolette messo per l'intervento dell'OA era telebiblioteche e reti di redazione.
11: Togli, cioè, le dita dal microfono.
12: Porco Dio.
2: Più vicino al microfono?
11: No,
2: Togli le dita dal microfono! Scusate. Ho presentato in questo momento di discussione e che in realtà soggiace un po' a tutto il tentativo di organizzare questo momento, è proprio questo. Noi pensiamo che le reti di relazione che si sono create con le nuove tecnologie, le reti di relazione che si creano costantemente, le trasformazioni della socialità, del modo di fruire la cultura, i beni immateriali che queste nuove tecnologie di comunicazione e di produzione di beni immateriali hanno realizzato, siano degli elementi fondamentali su cui andare a investire nel futuro per poter realizzare un modo altro di intendere la condivisione dei saperi, un modo altro di praticare la condivisione dei saperi, andando a coinvolgere soggetti, come dicevo nell'introduzione, che già lo stanno praticando, ma soprattutto soggetti che ne sono anche i fruitori finali. E in questo senso, per esempio, CopyDown per noi è un bellissimo esperimento che secondo noi darà ottimi frutti. che forse è già stato sperimentato, faccio l'esempio di alcune BBS nel passato, però che secondo me può essere nuovamente valorizzato. Questo è un bellissimo inciso, perché secondo me il ragionamento sul metodo di produzione e di distribuzione dei beni materiali ben si adattava a questo elemento. Dopodiché penso di lasciare la parola a chi vuole? Carlo.
12: Carlo Fermanenti. Ma io veramente ero qua un po' per ascoltare stasera, ma visto che ci fate ritardare le chiacchierate, due riflessioni su fra new e new economy. Ciò che ho introdotto giustamente sottolineava la non contraddittorietà fra la logica della condivisione libera dei saperi e processi anche di formazione di profitti capitalistici. Ora, la fase che stiamo attraversando è abbastanza cruciale, nel senso che chi segue le pagine economiche dei grandi quotidiani o va a vedersi il New York Times online, la sezione Business and New Technology in questi giorni, è abbastanza interessante il compiacimento con cui tutta una serie di commentatori esperti finanziari commentano non soltanto la crisi in questo momento, pur con le riprese degli ultimi giorni del Nasdaq e in generale della nuova economia, ma soprattutto ironizzano pesantemente nei confronti di personaggi come Kevin Kelly, piuttosto che gli estensori del Two Train Manifesto, o George Halal, Goding, cioè diciamo tutta quella componente della sinistra, tra virgolette, americana della New Economy, che aveva appunto sostenuto la tesi della compatibilità fra condivisione libera dei saperi e possibilità di sviluppo anche di profitti capitalistici. Allora, questa è una fase estremamente interessante, perché il crollo dei titoli è avvenuto a partire da... l'economia non è mai, come questo bisognerebbe ripetercelo 20.000 volte anche per chi lo sa, non è mai una legge di natura come cercano di presentarci. Non soltanto l'andamento del mercato, ma tanto più la borsa, che è qualcosa di totalmente slegato da parametri oggettivi economici, è un teatro di lotta politica, una volta si diceva di classe, fra rapporti di forza di gruppi. Allora, in questo momento c'è una pressione violentissima per far fuori una determinata componente. Questa pressione tenta di mascherare, cioè dice: ragazzi, avete visto che queste erano stronzate, erano utopie, quello che conta è alla fine sono i bilanci, cioè se Amazon fa profitti va bene, se Amazon non fa profitti chiude e così via. Abbiamo visto che dovremo applicare sani criteri da vecchia economia anche alla nuova, no? E buttare a mare tutti questi discorsi dell'empowerment dei consumatori, di un rapporto di forza, no, di dare a chi naviga un valore aggiunto reale per agganciarlo, se no non compra, eccetera, eccetera. Dobbiamo tornare all'antico, dobbiamo tornare con criteri capitalistici molto classici. Allora, la cosa divertente è che in realtà la crisi tragica di questo momento, che è reale, di una serie di settori della nuova economia, è data proprio dal fatto che non sono stati seguiti dei criteri di apertura dal punto di vista del mercato, ma che la nuova economia fino adesso è stata gestita con criteri molto vecchi. Su questo c'è un esempio clamoroso sugli investimenti che vengono fatti attualmente per lo sviluppo degli e-books nei prossimi anni. Allora, gli e-books, cioè la vendita di libri elettronici, sarà fatta in un modo per cui non è possibile stamparli, non è possibile riprodurli, cioè te li devi scaricare, li paghi caro, come paghi un libro cartaceo, e hai un prodotto difficile da fruire e che non puoi duplicare. E quindi è, dal punto di vista dell'apertura e dello sviluppo di questo mercato, un arachiri terrificante, cioè più segui questi criteri di chiusura, più lo prendi in quel posto, più meno riesci a sviluppare anche dal punto di vista dello sviluppo del mercato immateriale certe prospettive. Napster, che veniva citato prima, adesso che è stato acquisito tendenzialmente da Bertelsmann e quindi diventerà a tutti gli effetti, è già stato piegato da interventi precedenti, un'intermediazione per il passaggio di una fase di mercato successiva, avrà però dei problemi molto grossi, perché, come giustamente si diceva, siccome la rete è prima di tutto
13: il 70-80% dell'uso della rete è ancora un uso non economico, cioè un uso di nuove relazioni sociali, di nuove formazioni di socialità, di comunicazione, di gruppo, eccetera, eccetera,

0: usare stringhe, singoli algoritmi del software, eccetera. Cioè, software, musica, libri, dovunque andate c'è un meccanismo di spostamento radicale, anche perché devono inventarsi nuove forme di proprietà intellettuale, perché sono di fronte a beni immateriali non valutabili secondo criteri tradizionali. Tutto questo è un boomerang dal punto di vista economico, crea conflitti molto forti, ma in questo momento puntano in modo feroce su questo. Allora, una cosa che mi sembra importante per i movimenti è, come dire, essere molto presenti sul terreno anche della, fra virgolette, utenza di massa di queste cose, perché l'utenza di massa può avere livelli di consapevolezza molto bassi e di padroneggiamento delle tecniche relativamente bassi, ma ha comunque forme di resistenza passiva nei confronti dei processi di appropriazione capitalistica della rete. E allora il rischio è che in questo momento, se non c'è una capacità di fare cinghia di trasmissione nei confronti di queste forme di resistenza passiva, educazione, eccetera, eccetera, il rischio è quello di ritrovarsi su meccanismi solo di tipo Freenet. Allora, i meccanismi di tipo Freenet sono meccanismi tecnologici e sociali molto raffinati, che saranno estremamente selettivi, perché la possibilità di avere contatti da disco rigido a disco rigido richiede una serie di passaggi, competenze, informazioni, eccetera, eccetera, che rischiano di far ritornare il movimento alla fase BBS, in buona sostanza, cioè su un piano tecnologico più avanzato, con circuiti più ampi, eccetera, eccetera. Quindi il passaggio mi sembra estremamente cruciale in questo momento. È molto interessante, anche se mi rendo conto che è un consiglio noioso, leggersi attentamente stampa e versioni online delle sezioni dedicate alla New Economy in questo momento, perché si capiscono un sacco di cose.
1: Salve, William Adler. Io volevo fare un paio di riflessioni. Allora, dal mio punto di vista...
2: Le mani sul microfono pure.
1: No, una riflessione, che secondo me Nasser non c'entra nulla con la libertà di comunicazione. Non c'entra nulla nel momento in cui chi lo usa non si rende conto di quello che sta facendo. Quindi questo discorso può valere tanto per Nasser, quanto per Nutella, quanto per Freenet. La cosa importante è far comprendere alla gente l'importanza di poter accedere liberamente all'informazione. Questo è il primo passo fondamentale, ancora prima di quello tecnologico. Questo è un discorso. Un'altra cosa, secondo me, si spesso sottovaluta, quantomeno ci omette di dire, è l'importanza dell'accessibilità all'informazione, soprattutto, almeno per quello che ci riguarda, in campo tecnologico, per lo sviluppo dei paesi in via di sviluppo. L'utilizzo di tecnologie avanzate impedisce drasticamente l'utilizzo di tecnologia nei paesi del terzo mondo. Nel momento in cui gli unici mezzi che si utilizzano per trasmettere informazione sono mezzi estremamente avanzati e ipertecnologici, questo esclude istantaneamente dall'accesso all'informazione, qualsiasi tipo di informazione a questo punto, ai paesi e agli individui che non hanno accesso a queste informazioni. Se le tecnologie che si usano sono quelle della Microsoft, per dire, che per far girare un sistema operativo per giunta idiota richiede processori da 1 GHz ormai, a me sorge il dubbio che ci sia qualcosa che non va. E qua mi aggancio al discorso Linux. Linux è la dimostrazione più palese che la libera circolazione delle informazioni può dare risultati reali, risultati tangibili. Il 75% dei server in rete ormai, è già da tempo, sono basati su tecnologia Linux. Tutto quello che è sotto Linux è sviluppato grazie alla licenza GPL, grazie alla condivisione della conoscenza delle tecnologie. Quindi è questo quello di cui bisogna rendersi conto. Laddove invece c'è un controllo della tecnologia, è istantanea un rallentamento dello sviluppo. È semplicemente per il fatto che 1000 teste ragionano meglio di 100, è per il fatto che chi detiene l'informazione ovviamente la distilla nel momento in cui la deve diffondere.

0: Sì, volevo aggiungere un altro pezzetto. Mi sembra che gli acclab non vengano molto fuori da questa, da questo passaggio. Infatti mi viene da stuzzicarli, nel senso che quando dicevo, parlavo della possibilità di inventare, pensavo agli acclab e alla possibilità di costruire strumenti dove poter creare contesti in cui potessero costituirsi comunità di volta in volta su tutte le contingenze e le possibilità di intervenire rispetto agli strumenti di cui disponiamo, rispetto agli argomenti, alle tematiche di cui ci occupiamo. Allora, da una parte c'era il discorso di Madre, dell'evangelizzazione, in qualche modo, e riprendo gli esempi degli studenti per quel che riguarda le scuole, piuttosto che gli insegnanti di informatica, piuttosto che comunque agganciare quei settori sensibili, più consapevoli in tessuti differenti dal nostro più stretto, però penso anche a cose più vicine come le comunità degli utenti Linux, che spesso mi sembra facciano molto finta di non esserci su questo tipo di discorsi, o se li fanno un po' tra di loro. E c'è questo che è uno dei compiti che, su cui vorrei vedere venire fuori gli acclab, e anche un altro che è quello di costruire strumenti per fare questi passaggi. Intendo dire, ci sono in ballo diversi progetti attualmente. Io vengo da un progetto vecchio che ha realizzato alcuni passaggi negli anni scorsi, che è quello di Isole nella Rete. Ci sono adesso progetti di alcuni acclab, come quello di Loa Autistici o quello di Sgamati Inventati, che sono possibilità su cui bisognerebbe investire anche in termini di creatività dentro la rete. Io ho letto molto di passaggio il discorso di Oboe, si chiama. Costruire strumenti che consentano la condivisione del sapere, che non siano solo quelli tradizionali, che ormai troviamo un po' dappertutto, la mailing list, la news group, quelle piccole cose, la possibilità di condivisione di spazi web, quelle piccole cose che abbiamo fatto in questi anni, ma cominciare a pensare anche a mettersi al lavoro sulla possibilità di costruire altri strumenti finalizzati alla condivisione del sapere, finalizzati alla condivisione dell'esperienza, di tutta quella parte che non è esattamente tecnica del nostro lavoro, che sono le nostre esperienze di fronte alle cose che facciamo, che sono le cose che ci consentirebbero di costruire reti di relazione, comunità in grado di portarsi sempre un attimino avanti rispetto al modo con cui si muove poi il capitale su queste cose, perché tanto poi quello che facciamo viene immediatamente sussunto, sui software, su queste cose bellissime. Stanno dando da fare tutti quanti per capire come tirarsi fuori valore, come rimetterlo dentro un certo tipo di gioco. Nessun problema. Facciamo un passo avanti anche su queste cose, via di seguito. Penso questo dovrebbe
1: di un gran bel lavoro intellettuale, cioè un bel po' di ore da perderci, che spesso una Microsoft come un'altra label di informatica non si può permettere di pagare. Cioè, una label di informatica si può permettere di pagare magari un software che faccia degli applicativi di business, degli applicativi che, cioè, io non ho mai usato Excel, non userò mai back office, queste cose qui. Cioè, non uscivano fuori degli applicativi per una radio indipendente, per esempio, degli applicativi per farsi video in casa o cose del genere. È nata anche da questa spinta, dalla voglia di farsi, insomma, software per le proprie esigenze, che non sono esigenze di corporazioni, userei questa parola, e si sono sviluppate in modo indipendente e in modo collaborativo, cioè i programmatori mettono il proprio codice sorgente free e altri programmatori che sono interessati dall'altra parte del globo alla stessa cosa, invece che partire da zero nel programmarlo, si mettono a farlo collaborando tutti assieme. Questa cosa ha funzionato, ci sono parecchi programmi che funzionano, Linux è cresciuto in questo modo e non c'è stato bisogno di soldi da parte di aziende. Ciononostante, questi programmatori non è che hanno lavorato del tutto gratis, perché il più delle volte ci sono state aziende che si sono interessate a questi progetti, che erano già a buon punto, e hanno detto ok, io lo voglio usare, però è sotto licenza GPL, non c'è nessuna garanzia che funzioni, tu me lo dai without any warranty, che è la cosa scritta in maiuscolo sulla licenza GPL. Quindi, come faccio a usarlo se non mi date garanzia? E i programmatori dicono, ok, io ti vendo il mio know-how, quindi mi paghi la mia prestazione e io ti chiedo dei soldi per darti garanzia che questo funzioni per te. Questa è la piccola clausola sulla GPL in cui c'è scritto che è lecito chiedere soldi per assicurare to make the software fit to any purpose. Cioè, io programmatore ti dico, conosco quel codice e so come far lavorare quel codice per i tuoi scopi e mi paghi per quello. Il codice viene comunque rilasciato open source, quindi tu lo utilizzi per i tuoi scopi, ma lo possono utilizzare tutti, e viene comunque sviluppato da una comunità di programmatori più grande o più piccola, che comunque ti assicura che ci sono parecchie teste a lavorarci sopra e non le paghi tutte, paghi quello che si studia il software e te lo fa funzionare per te. Porto questo esempio, quello che mi piacerebbe fare, nel campo della musica ad esempio, quello di cui si parla al volo, i musicisti di che cosa vivono poi? Io ho parecchi amici musicisti che fanno soldi soprattutto su colonne sonore di film, pubblicità, adattamenti dei propri pezzi per determinati scopi di aziende che apprezzano la loro musica, ne vengono a conoscenza e dicono ah cazzo dai fammi una sigla per questo, questo e quest'altro, e lì ci prendono i soldi. Possiamo paragonarlo a proprio il caso del programmatore che vende il proprio know-how per far funzionare il proprio prodotto per quei fini. Ci sono comunque varie opzioni della licenza open source, che sono anche quelle del non poter usare il codice nel caso in cui venga usato a fini di lucro. C'è la BSD che si avvicina a questo, sono abbastanza intricate, sarebbe da leggersi parecchi doc, io non l'ho ancora capita bene la differenza tra GPL e BSD license, se c'è qualcuno che ne vuole parlare anche comunque, a Bologna, se ne parla a Bologna. E comunque ci sono vari modi per un musicista di guadagnare, a parte la prestazione, che è la prima cosa che viene da dire, cioè tu quando fai una prestazione dal vivo, a quel punto vieni pagato da chi ti vede ed è anche legittimo. Per un musicista può andare a grosso vantaggio poter avere i propri MP3 o Ogg Vorbis, usiamo questo nuovo formato che sta uscendo, distribuiti ovunque, perché in questo modo viene conosciuto ovunque. E da qui il grande cambiamento dagli anni 80, in cui per avere un pezzo di musica ascoltato da qui all'Inghilterra, all'America, ci voleva il produttore che ti pagava il CD e ti pagava la distribuzione. Adesso con un mezzo oggettivo, con la tecnologia, riesco a farmelo ascoltare ovunque, e quindi perché non farlo? Cioè, questo che sta mettendo in crisi un po' tutti. Io credo che bisogna prendere bene in bisogna tenere in conto la tecnologia e mettere a fuoco questo, che la tecnologia spesse volte, anzi sempre direi, quando c'è una scoperta tecnologica che cambia un po' le carte in tavola, cambia le carte in tavola non solo nell'ambito tecnologico, ma anche in quello politico, sociale, artistico, come lo vogliamo chiamare. Questo è quello che si fatica a prendere in considerazione adesso, secondo me. Cioè, non è giusto secondo me che i Metallica si mettano a strillare che non prendono più soldi perché hanno avuto talmente tanti di quei soldi che è anche veramente oltraggioso per i gruppi che si sono sbattuti e non hanno mai avuto niente. C'è anche una possibilità di redistribuzione, ma adesso vado sull'utopico e comincio a sclerare, quindi mi fermo qui.
2: Allora, io sono Andrea, sono del Loa Club Milano e volevo raccogliere un po' l'invito, cioè spiegare qual è la nostra attività rispetto ai temi che sollevava Sandro. È vero, come dice lui, che ci sono tante tipologie di interventi che una club può fare, e purtroppo troppi anche rispetto a quelli che poi materialmente si riescono ad affrontare. Siamo coscienti che in questo momento ci siano fronti differenti su cui è importante che persone come noi, che detto senza presunzione hanno delle competenze tecniche e hanno anche la volontà e la capacità di ragionare su gli strumenti tecnici stessi e le loro potenzialità, non solo in ambito di utilizzo personale ma anche rispetto all'incidenza che possono avere rispetto alla società, rispetto a questioni di altro genere. L'impegno, ad esempio, rispetto a, elencherò un attimo i discorsi a cui aveva accennato Sandro, rispetto al free software e alla all'utilità di una diffusione del free software nella pubblica amministrazione, nella pubblica istruzione, ad esempio. Questo è sicuramente uno degli argomenti su cui vorremmo anche impegnarci. Lari, cioè, il free software, oltre ad essere riconosciuto come ottimo software, almeno in buona parte, è anche un software che è, diciamo, anche se in italiano free software si può tradurre come software gratuito o software libero. Come viene sottolineato da chi appunto sviluppa free software, Richard Stallman, che è l'inventore del tipo di licenza in particolare, il free in questo caso sarebbe come in free speech, quindi in libera espressione, no? Libera parola, per cui più che la gratuità si sottolinea il fatto che sia libera la sua distribuzione e la sua fruibilità. Comunque si tratterebbe, dato che comunque è sostanzialmente anche gratuito, di un risparmio economico nell'ordine delle centinaia o migliaia di miliardi per lo Stato italiano. Si tratterebbe inoltre di vantaggi dal punto di vista didattico, perché si tratta di software, appunto, non essendo proprietario e chiuso, di software dentro il quale si può guardare, per cui cercare di capire il funzionamento è anche didatticamente qualcosa di utile. Ecco, su questo fronte noi speriamo di trovare le energie e gli agganci giusti per poter lavorare. Poi ci sono altre questioni che sollevava Sandro, o che sollevava anche qualcun altro. Ad esempio, io sono d'accordo con chi, non ricordo, diceva in questo momento in cui, comunque, volenti o nolenti, il diritto d'autore, così come è inteso oggi, è difficilmente, anche da un punto di vista pratico, diciamo, difendibile dal punto di vista delle case editrici, degli editori, più che degli autori, perché probabilmente più rispetto alle case editrici, nel senso che la facilità di copia dei materiali, delle opere dell'ingegno è diventato, cioè, la copia di queste opere è piuttosto semplice alla portata se non di tutti, di molti, per cui la reazione che hanno gli editori, come sottolineava Carlo, è del tipo, allora allarghiamo ancora di più il copyright e peggioriamo le pene rispetto alle rispetto agli abusi rispetto al copyright. In realtà dovrà cambiare il diritto d'autore o il diritto di copia come è inteso oggi, per cui anche in questo ambito le nostre intelligenze probabilmente potranno portare e spingere verso dei cambiamenti che siano i migliori possibili per il maggior numero possibile di persone, per cui non sicuramente gli interessi dei pochi grandi editori. Per cui ecco, poi Sandro accennava anche a un progetto di server libero che abbiamo in mente di organizzare insieme ad altri ragazzi di Firenze e a chi poi vorrà collaborare, ma questo è un progetto ancora in uno stadio, diciamo, primordiale. Comunque si tratterebbe di un server libero su cui sia possibile fare informazioni sui nuovi diritti digitali, sugli strumenti a disposizione per la difesa dell'anonimato, della privacy, piuttosto che per la diffusione di notizie e materiale informativo più generico. Comunque questo è un qualcosa che presenteremo probabilmente nei mesi a venire, che stiamo sviluppando. Ecco, e poi un'altra cosa che si sottolineava, questo si riaggancia invece all'accessibilità dei saperi oltre che alla loro diffusione, nel senso alla usufruibilità per tutti dei saperi. Noi abbiamo preso spunto dagli avvenimenti di qualche mese fa rispetto alla censura, diciamo, che poi vabbè si è risolta in modo molto ambiguo, comunque di siti che pubblicavano testi di libri protetti da copyright per i non vedenti. Si tratta di associazioni senza fine di lucro che davano accesso esclusivamente ai non vedenti ai propri siti per scaricare in formato accessibile questi testi, appunto. Da questa riflessione, parlando con gente di noi che ha contatto con persone non vedenti, abbiamo scoperto che praticamente per queste persone il costo dell'accesso alle tecnologie, anche le più elementari, è altissimo e non tutto viene coperto comunque dal servizio sanitario, dalle USL. Abbiamo pensato quindi, vedendo anche la carenza di hardware predisposto alla lettura all'utilizzo delle barre Braille, di sviluppare un progetto, i cui dettagli potrete trovare, anche questo è in fase, insomma, abbastanza primordiale. Sì, stiamo procedendo allo studio della fattibilità e alla scrittura del software. Diciamo che si tratta appunto di un software e anche di un hardware che permettano a costi ridotti il funzionamento di queste barre Braille, e il cui progetto, non solo software ma anche hardware, sarà free, nel senso che noi ovviamente non abbiamo neanche le potenzialità per farlo, non ci occuperemo se non in fase di prototipo della costruzione del vero e proprio hardware, ma progetteremo le specifiche e diffonderemo le specifiche in modo che una persona con una conoscenza media di elettronica possa assemblare questa macchina. Ecco, queste sono alcune delle iniziative sulle quali stiamo lavorando, sulle quali abbiamo intenzione di lavorare noi, e per alcune di queste in collaborazione anche con gli altri hack club che si stanno formando in Italia. Detto questo, passo la parola a chi vuole commentare o aggiungere qualcosa.
3: Andrea Turchie, rispetto alle cose che sono state dette adesso ultimamente per quanto riguarda il diritto dei brevetti, più o meno capito quanto sia importante aprire la campagna per il decadimento di ogni forma di protezionismo in tutte le fette del mercato che il mercato imperialista in certo modo continua a propagare, cioè, nel suo sviluppo. E in questo senso sarebbe opportuno infatti chiarire che ciò che vale per l'editoria per quanto riguarda l'autore che ha il diritto di essere pagato direttamente dalla casa editrice, cioè dall'editore, e il tipografo allo stesso modo deve essere pagato, cioè, assieme all'autore, attraverso un buon salario di un buon operaio stabilito a livello di unificazione sindacale internazionale. Passiamo subito al fatto che in metafora può essere appunto paragonato alla questione dei brevetti industriali telematici, quindi il fornitore piuttosto che non il programmatore deve essere pagato assieme al trasportatore dalla casa editrice, che ne so, del programma informatico. Sarebbe più o meno così. Io penso che a questo punto si possa dire che pensare subito a un progetto di risoluzione sulla libertà di stampa cartacea e telematica consista in questo: la borghesia intesa per libertà di stampa la libertà di edizione dei giornali per i ricchi, la conquista della stampa cartacea e della stampa telematica da parte dei capitalisti, conquista che di fatto ha portato in tutti i paesi, ivi compresi più liberi, alla venalità della stampa. Il governo operaio e contadino dei centri sociali sovietici, deputati operai, contadini e soldati per libertà di stampa, intende la libertà della stampa dal giogo del capitale, il passaggio in proprietà dello Stato, delle cartiere e delle tipografie, come tutti i laboratori scientifici di stoccaggio, supporto informatico e macchinario da inventario. In cui l'attribuzione a qualsiasi gruppo di cittadini che raggruppa, che raggiunga un certo numero, per esempio 10.000, del diritto di utilizzare su base di parità una parte corrispondente di riserve di carta e di supporti informatici e una corrispondente quantità di lavoro tipografico. Come primo passo per realizzare questo scopo, indissolubilmente legato alla liberazione dei lavoratori dal gioco del capitale, il governo provvisorio, operai e contadini, i centri sociali sovietici, operai, contadini e soldati, designa una commissione d'inchiesta per indagare sui legami esistenti tra le pubblicazioni periodiche e il capitale, sulle fonti dei loro mezzi ed entrate, sui loro sottoscrittori, sulla copertura dei loro deficit e su tutta l'organizzazione economica dei giornali in generale. Chiunque nasconderà i libri contabili o altri documenti alla commissione d'inchiesta, questo è importante, e così pure chiunque fornisca dati chiaramente falsi sarà punito dal tribunale rivoluzionario.
1: Tutti i proprietari di giornali, gli azionisti, nonché tutti gli impiegati sono tenuti a fornire immediatamente per iscritto rendiconti e informazioni sulle questioni indicate dalla commissione d'inchiesta incaricata di scoprire legami tra la stampa e il capitale e la dipendenza della stampa dal capitale. Io propongo al Circolo della Stampa di Milano. La commissione d'inchiesta ha il diritto di completare il suo organico dalle seguenti persone, eccetera, eccetera. La commissione ha il diritto di convocare esperti e testimoni e di esigere l'apertura di tutti i libri contabili, eccetera, eccetera.
4: Io volevo soltanto fare questo. Com'è? Ah, è giusto. No, più che la prima, è la prima domanda tirata fuori piuttosto che un'esposizione. In base a due mie esperienze che ho fatto lavorando in determinate società e avendo lavorato anche in società pubbliche, ho potuto vedere questo, che dovunque io andavo a proporre software free, la risposta era sempre questa: ma non abbiamo il supporto. Ora, è vero che non c'è supporto. Quello che io chiedo su questo punto è quali motivazioni, al di là del supporto, si possono addurre anche a non tecnici, perché chi decide spesso non è un tecnico, per proporre software free. E seconda cosa, sempre, che cosa si può dire in difesa, mettiamola così. Io sul mio hard disk ho 20 giga di libri, lavoro in una società che ci sono 300 persone. E ho detto, perché non mettiamo su un web server o un file server con questi libri? La risposta è stata un no secco, perché sennò ci mettono in galera, ci denunciano. Ora, la mia è semplicemente una domanda per poter rispondere nel nostro piccolo e non come A-Club o come organizzazione, ognuno nella loro realtà quotidiana, a prevalentemente non tecnici, che sono coloro che decidono, per esempio, il perché io debba mettere un web server con 20 giga di libri che favorisce la formazione, l'informazione all'interno della mia società, per dire. O come, perché a un non tecnico, lo ribadisco un'altra volta, senza andare oltre le palle, e l'utilizzo di software free sia meglio piuttosto che prendere una Sanko, un San Solaris o viceversa un NetIndigo, un NT. Non so se a questo punto magari, non so, la ragazza di CopyDown, per quanto riguarda in particolare la pubblica amministrazione, che è il posto più burocratico del mondo, dove si decide solo e esclusivamente persone che non ne sanno un'emerita minchia di informatica, che cos'è che si può addurre come motivazione all'utilizzo di software free?
2: Beh, in parte, dunque, questa è una bella domanda, nel senso, penso che con questo, adesso nella pubblica amministrazione, cominciamo ad affrontare nel privato, probabilmente una delle motivazioni migliori può essere quella del risparmio economico, perché poi le licenze, soprattutto per software abbastanza avanzati, sono piuttosto alte. Sul fatto dell'assistenza non è vero che non c'è, perché le società, almeno per quanto riguarda Linux ad esempio, ci sono almeno 3-4 grosse società di livello mondiale, la Red Hat, la SUSE ed altre, che possono offrire supporto a pagamento, chiaramente, comunque con prezzi, se si considera il fatto che le licenze non hanno costo, decisamente migliori. L'affidabilità e la sicurezza di determinati software, soprattutto quelli che hanno a che fare con web server, software di rete, penso che sia facilmente anche dimostrabile. Basta fare una ricerca in rete, basta fidarsi anche di tecnici competenti che ti possono dire che da un punto di vista della sicurezza il free software nella maggior parte dei casi, se non tutti, è decisamente migliore rispetto a molti prodotti commerciali. Nella pubblica amministrazione sicuramente, tu ne sai più di me, ma ci saranno anche persone che, oltre che incompetenti, sono anche magari non interessate al miglioramento. Lì bisognerebbe probabilmente cercare non so, di ricattarli da qualche altro punto di vista. Nel senso, può darsi che te ne venga un bene, magari ti daranno una promozione se fai risparmiare alla pubblica amministrazione, questo non te lo so dire. Comunque diciamo che le motivazioni, anche quelle che fino a qualche anno fa si potevano addurre come la mancanza di supporto, non è più vera, sicuramente non è più vera.
1: Sulla seconda domanda, chiaramente è semplice, hanno ragione a dire che se metti in rete libri c'è delle problematiche anche tipo giudiziario, purtroppo visto c'è legge sul copyright. Sulla prima volevo aggiungere a quello che diceva Giuras, che la difficoltà secondo me è di ordine politico, nel senso nella pubblica amministrazione sia a livello alto che a livello basso e nella ricaduta a pioggia sugli enti locali, sugli enti pubblici e via dicendo, c'è sicuramente, purtroppo è un senso di Pulcinella, in senso una verità sotto gli occhi di tutti, dei fortissimi interessi economici per cui i pacchetti, per esempio Microsoft e altri software proprietari, difficilmente potranno essere scalzati. Ciò non toglie che sicuramente è doveroso provare a fare mobilitazione, azioni anche di lobbying dal punto di vista di software free, in maniera tale da cercare di scalzare questo tipo di monopolio. Sarà difficilissimo perché gli interessi economici sono enormi. A Firenze, chiedeva Sandro a Firenze prima che cosa c'è a livello di iniziative, ora l'ACLAB non è uno dei suoi momenti migliori, ma ciò non toglie che di iniziative sul tema invece ce n'è numerose e fiorenti. Ci sono stati in particolare due segnali molto interessanti. Uno dal punto di vista dell'ambito studentesco, a Firenze il primo corteo studentesco quest'anno, che ha aperto la stagione scolastica, non è stato sui temi classici che si fanno di solito manifestazioni, ma è stato sul tema del no copyright. Un corteo di 2000 studenti che ha percorso la città e che ha caratterizzato la sua presenza a alcuni punti classici della distribuzione editoriale con iniziative creative, e questo sicuramente è stato un segnale forte, perché non c'è solo gli A-Club, che sono magari, può dire, elementi di punta, d'avanguardia, fra virgolette, sull'argomento, ma incomincia a essere un argomento che viene veicolato a livello di massa, almeno negli strati giovanili. L'altra iniziativa recentissima, di cui tra l'altro non faccio parte, ma che cito perché si sposa proprio con l'argomento, con la domanda che dicevi te, è la nascita di un'associazione culturale, si chiama Associazione per il Software Libero, che è nata appunto per lo più da persone che stanno a Firenze, anche di giro della Club di Firenze, e che ha proprio la pretesa molto ambiziosa, secondo me difficile, ma ci vogliono iniziative di questo tipo, di provare a fare da cerniera con le pubbliche amministrazioni per vedere di far veicolare il software libero. Su questo argomento, fra l'altro, in Germania, in Francia, anche in Spagna, ormai ci sono iniziative di tantissime associazioni che, fra l'altro, incominciano a fare delle brecce nelle pubbliche amministrazioni, appunto in particolare francesi e tedesche. E c'è stato di già un timido segnale anche in Italia a livello parlamentare istituzionale, tanto che c'è stata per la prima volta nel Parlamento qualcuno che ha portato come emendamento alla finanziaria, se non sbaglio, emendamento alla finanziaria quest'anno, comunque tramite una proposta parlamentare, appunto l'idea di promuovere il free software nella pubblica amministrazione. Per cui sicuramente in prospettiva ci sarà un'entrata di free software nella pubblica amministrazione, bisognerà vedere i tempi e le modalità, e sicuramente sarà ritardata da interessi economici grandissimi. Il fatto che dicano che non c'è assistenza, appunto, diceva bene lui, è una bischerata, non è affatto vero, c'è dei treni economici, quello sì. Sì, tra l'altro tra le iniziative chiaramente c'è il Net Strike, il corteo telematico di lunedì 15 dalle 3 alle 6, no, so che voleva parlare anche Blicero, e fra cui
5: sarà interessante secondo me provare ad associare anche questa nuova idea del fact strike. La CIAE si sa che, cioè, la CIAE ha numerosi numeri di telefoni fax sia nazionali che locali, perché ha uffici centrali e locali, e sarà interessante secondo me affiancare, come è già circolata questa idea nelle liste, di affiancare al Next Strike il Fax Strike, che sicuramente ha meno visibilità come evento, perché sarà difficile vedere se funziona, però basta meno persone a farlo funzionare e gli vai a ingolfare uno strumento che sicuramente dal punto di vista operativo pratico per la CIAE forse è ancora più importante, perché per il fax girano documenti legali, i contratti girano per fax e i contratti a volte devono arrivare con scadenze ben precise, per cui anche questa è un'azione simbolica, però anche questa è una cosa che vale la pena di essere presa in considerazione, come tante cose, come i bollini a nostra e tante altre.
6: Io mi chiamo Francesca e parlerò a Bologna di Linux nella scuola. Volevo dire una cosa rilacciandomi al discorso che faceva lui su il free software nella scuola. Il problema adesso nella scuola è c'è moltissimo software didattico, educativo, come lo vogliamo chiamare, però è tutto in lingua straniera, e oltre a essere tutto in lingua straniera non è neanche catalogato, ovvero gli insegnanti purtroppo, beh, io faccio parte della scuola di base, quindi siamo un gruppo abbastanza ignorante, e gli insegnanti purtroppo non fanno per adesso delle programmazioni per quanto riguarda l'utilizzo del software, delle tecnologie nella scuola, soprattutto nella scuola di base. E questi software che si trovano, il free software che si trova, è privo di manuale, o meglio, privo di una descrizione, privo di obiettivi didattici ed educativi. Per cui infatti io ho parlato al Linux Meeting a Bologna di un mio progetto di traduzione e tassonomia di questo software educativo didattico, però devo dire che sono abbastanza sola, nel senso che chi si interessa, e questo è un appello che faccio in generale, chi si interessa di scuola, per lo più si interessa di scuola superiore e di istituti tecnici, come diceva Giucas, dove chiaramente trattando l'informatica come ambito specifico il free software è utilissimo dal punto di vista didattico, però non bisogna dimenticare che l'informatica è una materia trasversale, ovvero il software può essere un ambiente di apprendimento indipendentemente dal suo utilizzo finale, quindi dalla sua apertura e dallo studio della sua struttura. Per cui c'è bisogno non solo di avere del software per la scuola superiore, ma anche per la scuola di base, quindi per la scuola elementare. Io mi occupo soprattutto dell'introduzione di Linux nella scuola elementare, ma il problema più grosso, dico, è che tutto il software è in lingua straniera e che non è assolutamente catalogato, per cui è anche molto difficile riuscire a introdurlo nella scuola, perché come si fa? Cioè io, ad esempio, i miei bambini usano Demo Linux e hanno iniziato per gioco, io ho aperto il computer e c'era un grosso pinguino, loro subito, c'è il pinguino, io dico, ma adesso chi sarà molto bravo userà il pinguino, e così ho incominciato per scherzo, insomma, e va avanti. Però il grosso problema è appunto di avere, soprattutto per i bambini, del software in italiano comunque, perché non possiamo presentare roba tedesca o inglese o in giapponese, insomma, e quello lì è il grosso problema della scuola. Va bene, poi tanto ne parlerò a Bologna.
7: Ciao, sono Paschi del NOA. Buon Andrea, buon. Allora, sono Paschi, volevo fare un intervento un attimo su quel discorso che diceva lui prima, del come fare a proporre Linux, nelle varie aziende. Io lavoro in un'azienda di servizi, quindi nel senso noi facciamo di tutto. Il problema che hai detto tu lo incontro anch'io giornalmente, nel senso mi dicono ma allora, cioè, tutti quanti vogliono installare Microsoft, non Microsoft. Il più delle volte io sono propositivo, gli dico no, guarda che per fare questo lavoro qui possiamo farlo con Linux, ambiente open source, gli spiego cos'è l'open source, cioè il discorso è che è ovvio che uno che va a proporsi in questi progetti qua, è un progetto che nasce, no? Deve avere anche le competenze per poi portarselo avanti. Quindi io presento un progetto, eventualmente presento entrambi i progetti, con un ambiente Microsoft e con un ambiente Linux, tanto sono sempre io comunque a gestirli. Cioè non è che verrà il commerciale e si gestirà la macchina, è impossibile questo, non avverrà mai, anche perché si starà comunque un minimo di sale macchine, un minimo, cioè non dico la sala macchine, però una persona che si occuperà di fare i backup, fare i restore, quindi come dire, una volta che io faccio in modo che la macchina in un certo senso vive di vita propria, non ha bisogno di manutenzione fisica se non quando mi si rompe la scheda, il mio obiettivo è raggiunto. Io faccio altro che presentare i due progetti, presentarvi i costi, presentare il mio know-how anche ovviamente, di entrambi, e alla fine loro quando si vedono un progetto di questo tipo, cioè non c'è scelta ovviamente, ovviamente loro si buttano su Linux per un semplice motivo, perché in quel modo lì loro abbassano i costi innanzitutto di licenze, cose strane, tipo server di mail, server di... web server, che comunque sono cose che in ambienti coperti da copyright sei costretto a pagare, sei costretto a pagare comunque. Io gli faccio, gli do una cosa tipo chiave in mano, dico questa è la macchina, comunque la gestisco io e buonanotte. Cioè, il discorso è anche, se vuoi, che quando uno va a presentare queste cose qui deve essere un tecnico che deve sapersi in qualche modo comunque gestire la macchina e la situazione, perché ovvio loro ti risponderanno sempre non è supportato, dici guarda il supporto sono io, no? Con questo cosa che ti rispondo io, il supporto sono io, non c'è problema, cioè io amministro la macchina, qual è il problema? Cioè una telefonata, io da remoto mi connetto, vedo che cosa è successo, è raro che vado fisicamente sul posto a... è raro che io fisicamente mi muovo da o da casa mia o dall'azienda, anche perché gli schiaffo un modem eventualmente e comunque gli entro, quindi bisogna avere un po' la competenza, giustamente. Ricordiamoci sempre una cosa, che il mondo Linux, come il mondo, io sono sistemista Unix, cioè il mondo Linux è una cosa che nasce da Unix comunque, cioè è nato in questo modo qui. Unix è un sistema operativo che, a parte la stabilità eccetera, in molta azienda, non ve lo nego, si è fatto la macchina Linux, loro credono tuttora di avere un server NT, loro credono di avere un server NT quando è una macchina Linux. Ho creato un dominio NT su una macchina Linux, loro quando vanno a interrogare la rete vedono che un NT è 4.0, loro sono convinti di avere un NT sotto il culo, sono convinti, quando non è assolutamente vero. Cioè, quindi con tutte le cose scerate, tutto quello che fa NT, soltanto lo fa un bel po' meglio, ovviamente, perché sotto il culo c'è un sistema operativo un po' stabile. Ok.
4: Un solo problema evidente e difficilmente superabile per quanto riguarda la pubblica amministrazione è il fatto che, da quello che ho potuto vedere, nella pubblica amministrazione, c'è sempre il fatto che ognuno deve poter scaricare la colpa nel caso succedano casini su qualcun altro. Questo è poco ma sicuro. Il fatto che loro comprino software commerciale permette anche loro, nel caso si crei un casino o anche nel caso loro hanno un semplice problema da risolvere, di ritrovarsi davanti una struttura commerciale che è la società che gli dà supporto, o Sun, o Microsoft, o chi che sia, che a cui comunque possono dire nel loro report che presentano al loro capo, guarda è colpa di questo. Con Linux lì già risulta un po' più difficile, e questo secondo me è un problema, informalmente parlando, difficile da superare.
7: Questo è un problema puramente di, come dire, di visione delle cose, cioè nel senso, perché quando qualcosa non va in un'azienda, che per esempio il server di posta si blocca, non vanno a dare la colpa al software, però diciamo è il sistemista, il tecnico che va lì e va a vedere cosa è successo per prima, no? È un tecnico, cioè prima di chiamare l'assistenza, un tecnico che chiama l'assistenza vuol dire che è proprio con l'acqua alla gola, vuol dire che proprio non conosce bene l'ambiente, e vabbè, cioè perché se vado in un ambiente cluster di Sun, che io ne conosco poco, ovvio che chiamo la Sun e dico, senti scusa, cioè, mi si è bloccato il cluster, mi dai una mano per favore? In quel caso sì, però è un ambiente che personalmente conosco poco, capito? Però in ambiente Linux, cioè io di problemi personalmente, quando li ho incontrati, comunque io utilizzo comunque l'ambiente, la comunità Linux, che mi dà sempre una mano, sempre. Non è mai successo una volta che ho mandato una mail a un tipo, ma del marito picchia. Io nelle 24 ore il problema, qualunque tu sia, te lo risolvo. Cioè questa è la garanzia che gli do. Nelle 24 ore te lo risolvo. Perché io, lavorando in un'azienda di servizi, sono costretto a dirgli: guarda, il tempo di intervento è 6 ore, nelle 24 ore successive il problema è risolto. Cioè, ed è sempre stato così, perché le aziende di servizi lavorano così, comunque, non è che si possono permettere sti lussi di fare cose. Ovviamente, poi ci sono le cose di controllo, se si è rotta la scheda, cioè devo avere la capacità di capire, di risolvere il problema e capire se è la scheda o è la configurazione a livello software, che sono cose che un tecnico, come dire, li mastica giornalmente, queste cose qua. Il fatto che tu dici che loro si rivolgono comunque al supporto tecnico, il supporto tecnico, quando installo una macchina, per quell'azienda sono io. Io sono il loro supporto tecnico, cioè non c'è problema. E fino adesso è andata bene, cioè non vedo perché, ma come va bene a me, va bene a tante altre persone che lavorano nel mondo Unix e Linux. Cioè, non è che sono l'unico in questo mondo a lavorare in questo modo qua. Soltanto che quando un commerciale viene da me e mi dice: ah, guarda, dobbiamo presentare il tuo progetto qui a questa azienda qua, cioè loro vorrebbero Microsoft, io li presento entrambi. Cioè dico: allora tu li dai questi, perché comunque alla fine il commerciale si capisce meno di meno, si capisce un cazzo veramente. Lì va solo lì per proporli, una volta che li ha piazzato il contratto, lì è felicissimo. Cioè io faccio in modo che lui piazzi il contratto, indipendentemente dal fatto che io li presenti in piattaforma NT o piattaforma Linux. Ovviamente gli presento la cosa che io conosco di più, in effetti, perché conosco di più Linux di NT, è vero. Cioè non ho grossi problemi a dirlo. Quindi, cioè, ovvio che poi, come dire, sta cosa qui di portare avanti il discorso Linux, secondo me è partita così. Quello che io vado a vendere non è il sistema operativo, ma è la mia conoscenza, il fatto che il mio supporto, quello vendo, ma a livello di del resto non vendo nient'altro.
0: Provo a dire anche io un paio di cose. Anche se provo un po' imbarazzo, un po' di stranezza a intervenire in questo momento, nel senso che proverò a dire alcune cose che ho in testa, che sono anche frutto di discussioni che ho avuto insieme ad altri ragazzi del collettivo università di cui faccio parte. Imbarazzo e stranezza perché sicuramente non utilizzerò un linguaggio tecnico e probabilmente sarà anche poco appropriato a questo ambito, a questa discussione, però credo di avere di provare anch'io, vorrei provare anch'io a dare delle interpretazioni e chiavi di lettura. Alcune sono uscite e credo siano anche parecchio interessanti, offrono e sono stati anche portati parecchi spunti di discussione che sicuramente non si esauriranno qua, anzi penso e auspico che possano portare o possano permettere lo sviluppo di percorsi. La chiave che vorrei dare è che mi sembra incentri la discussione comunque su un perno unico, è quella che vede un po' il sapere come prodotto, ovvero qualcuno, vabbè, magari storcerà il naso in questa nel provare ad assimilare questa cosa, però fondamentalmente è una delle nozioni che ci vengono impartite in università. Il sapere visto come prodotto, ovvero il sapere visto nelle sue fasi, nella fase generativa, nella fase socializzazione, per cui il sapere una volta che viene generato, viene ideato, ha bisogno di essere comunicato, e un'ultima fase in cui il sapere viene assunto, viene assorbito. Queste sono grosso modo le tre grosse fasi in cui ci è stato detto vengono il prodotto viene viene prodotto. In questo momento mi sembra che la discussione stia vertendo un po' sulla seconda fase, ovvero su come i saperi debbano essere veicolati, in che modo, quali sono le prospettive, quali sono le modalità, quali sono gli strumenti perché questo avvenga. Io proverei però anche a non lasciare questa fase, questo pezzetto troppo staccato dalle altre due, ovvero a me interesserebbe anche capire quali saperi vengono prodotti, da chi vengono prodotti, in che modo vengono prodotti e perché vengono prodotti. Mi interessa capire i soggetti che stanno dietro le macchine, che stanno dietro un microfono, che stanno dietro una telecamera, come si pongono nei confronti dei saperi, quali sono gli interessi che ogni soggetto ha da dare, proporre, esaurire. Credo che debba essere fatta molta più attenzione a quelli che sono le specificità e le soggettività che ci sono in campo. Sandrino prima parlava di contesti, credo che molta attenzione debba essere fatta anche alla realtà in cui che viviamo. Carlo, se non sbaglio, prima diceva che siamo in un periodo storico particolarmente importante, nulla di più vero, siamo in una grossa fase di transizione, di trasformazioni, molte cose stanno cambiando, sta cambiando il territorio in cui viviamo, stanno cambiando anche le strade, sono piene di cavi in fibra ottica che serviranno a comunicare meglio. Credo che però una buona comunicazione non debba escludere un sapere di qualità, un sapere alto, che però non deve essere sussunto così, senza alcun filtro, senza alcun spirito critico. Queste cose non vogliono arrivare a delle conclusioni, non credo di avere o non credo che noi abbiamo alcun tipo di verità in tasca da dover sviscerare. Abbiamo all'interno dell'università proposto, lavorando anche noi, credendo che anche noi è opportuno lavorare sul tema della libera circolazione dei saperi, abbiamo proposto, comunque stiamo lavorando su tre progetti. Uno riguarda, noi lo chiamiamo progetto ricerca, è un progetto che tende a esplorare quelli che sono i territori in cui viviamo e i soggetti con cui interagiamo. È un progetto che vuole andare a percepire, a cogliere alcuni istinti che per ora vengono veicolati o comunque che vi sono nel territorio in cui viviamo. Esiste un altro progetto che è una sorta di atlante dei saperi, un progetto che vuole non solo capire qual è il modo migliore per comunicare verso l'esterno. Credo che questo non possa prescindere dal fatto che ogni soggetto poi ha il suo modo di comunicare, ha la sua peculiarità per comunicare. Credo che questo Atlante dei Saperi voglia un po' archiviare alcune idee che ognuno di noi ha in testa, alcuni saperi che ognuno di noi produce quotidianamente nell'interazione con gli altri. È un progetto che probabilmente si svilupperà anche sotto forma di biblioteca, che non manterrà anche la sua forma multimediale, ma vorrà anche essere una biblioteca solida, una biblioteca in carne ed ossa, non troppo virtuale, perché probabilmente è anche bello leggere un libro così come è fatto. L'ultimo progetto, e che probabilmente è anche quello più banale, ma su cui magari spesso si fa poca attenzione, è quello riguardante il cinema. A noi interessa anche sapere cosa vediamo, non solo quello che leggiamo. Per cui
8: stiamo facendo partire, per ora rimane a una fase abbastanza embrionale ed è un progetto legato a un cineforum. Adesso non so come si svilupperanno questi progetti, abbiamo voglia comunque di portarli avanti, innanzitutto partendo dalla realtà in cui ci ritroviamo, dall'università. Auspichiamo di poter anche confrontarci anche con i soggetti che sono presenti all'interno di questa assemblea, perché probabilmente appunto abbiamo anche parecchio da imparare su quelle che sono le migliori forme di diffusione e di veicolazione dei saperi, per cui lascio un po' così, senza avere delle conclusioni, auspicando appunto che, non so, in questo percorso che il LO all'interno del BUIC ha deciso di portare avanti, vi possa essere la possibilità di interagire anche con soggetti diversi e vi possa essere anche la possibilità di osservare e di percepire quella che è la realtà che lo circonda.
9: Allora, salve. Mi chiamo Ciccio, l'intervento che voglio fare io è prima di tutto una piccola ripresa di quello che diceva il ragazzo laggiù prima, riguardo l'assistenza tecnica. Per come la vedo io, tendo ad essere una persona molto pratica, quindi non ho grossi idealismi per la testa, eccetera, eccetera. Per come la vedo io, se un'azienda anche lo fa con un'altra azienda di solito, sia che questa fornisca Windows, sia che questa fornisca Linux. Di solito quando ci sono dei problemi a livello software si chiama l'azienda, sia che questo fornisca Microsoft o che non lo fornisca. Quindi cioè, dal punto di vista amministrativo è sempre una telefonata che devi fare, è sempre un tecnico che è dall'altra parte e non ci sono differenze. Però la parte più interessante di questa riunione secondo me è quella relativa alla documentazione Linux, che di solito è libera come Linux. E allora, siccome io non sono un utente particolarmente avanzato del sistema, per come la vedo io, quando io compro un computer mi ci mettono Windows e io imparo quel minimo che so che serve, no? E poi voglio fare qualcosa di nuovo perché è uscito un nuovo programma, chiedo in giro e posso trovare gente che mi risponde. Ma se io volessi documentarmi un attimino, dovrei spendere dalle 50.000 lire in su, perché chiaramente come è proprietario del sistema operativo è proprietario della documentazione. I tecnici preparati pagano per essere tali, e quindi fanno pagare pesantemente, profumatamente la loro consulenza, anche libraria. E perciò io pago. Ma se io uso Linux, a un certo punto avrò problemi simili, dovrò andare avanti, dovrò capire meglio come funziona. E anche lì chiederò prima in giro e la gente mi risponderà. Ma se voglio un parere tecnico, qualcosa di specialistico, io trovo dell'ottima manualistica o documentazione gratuita. Cioè, senza pagare nulla. E alla fin fine io come utente Linux sono più preparato che come utente Windows. Sinceramente non perché sia uno specialista di Linux, ma perché ho trovato più roba da leggere su questo secondo argomento e non avevo, cioè, roba a cui potevo avere accesso. Questo è il discorso. Se i prodotti Windows fossero costati zero a livello di documentazione, essendo partito io come utente Windows, probabilmente non mi sarei neanche avvicinato a Linux, perché quando sei un utente normale te ne frega poco che ti dicono che è stabile o non stabile. Deve essere facile, deve essere lì. La differenza sulla facilità è che al primo impatto è molto difficile, però la documentazione relativa per specializzarsi è gratis ed è dappertutto. Questo è il vantaggio di avere libri GNU.
10: Cioè, allora questo non solo c'è tanta documentazione, ma esiste in internet un database mondiale grosso di problematiche risolte sotto Linux. Cioè, nel senso, io ho un problema, mi dà un errore, io metto quell'errore come chiave di ricerca in un motore, io trovo la soluzione. Cioè, io non è che sono espertissimo, sono un po' più furbo degli altri. Cioè, niente di più, niente di meno. Trovo la soluzione e la trovo, vi assicuro che al 99% la trovo sempre scritta, anche perché io dico una cosa, è inutile sbattersi su una cosa che è stata già risolta dagli altri, non serve a un cazzo, cioè serve se non è stata risolta, a quel punto mi sbatto, però la comunità Linux cosa fa? Una volta che ha risolto il problema la posta nelle varie mailing list e diventa un documento ufficiale, perché poi il motore di ricerca lo vanno a indicizzare e ho risolto il problema, non solo risolto per me, ma faccio in modo che anche gli altri, se incontrano sul mio stesso problema, lo risolvano. Cosa che in ambienti chiusi e coperti da copyright, col cazzo che te lo danno, è una cosa che si fanno pagare, ma di brutto si fanno pagare.

0: In genere, portando un piccolo elemento che leggevo qualche giorno fa, probabilmente potrei ritrovare da dove l'avevo letto. Fermo restando che ormai gli strumenti per distribuire i contenuti liberamente esistono. Al di là del fatto che Napster possa fare o non fare una brutta fine, ormai la tecnologia c'è e sappiamo che per esperienza su internet, che una volta che è dato uno strumento non lo togli più. Infatti esiste OpenNAP e quant'altro. Fermo restando i discorsi che si possono fare su copyright sì o copyright no, rimane il punto di come chi fa della propria vita, chi basa la propria vita sui prodotti del proprio ingegno, deve in qualche modo essere retribuito. A proposito, leggevo questa cosa molto interessante. Sostanzialmente, se io scrivo un romanzo o se io scrivo una sceneggiatura, stabilisco un prezzo che voglio ottenere da questa cosa. E rendo disponibile un campione di questo prodotto su un sito dove i miei lettori affezionati, ipotesi, possono contribuire 5.000 lire, 10.000 lire, quanto secondo loro ha valore il mio prodotto, piuttosto che il regista interessato alla mia sceneggiatura decide di acquistare il mio copione per 10 milioni. A questo punto io rendo disponibile il mio prodotto alla libera fruizione di tutti. Io ho raggiunto il mio risultato e allo stesso tempo ho reso libera questa informazione. Quindi probabilmente questa potrebbe essere una via interessante. Cosa ne pensate?
1: Sicuramente il problema di retribuire il lavoro fatto c'è, e forme anche come queste possano essere delle vie da sperimentare. Io non so se ha avuto successo. È stata una sperimentazione. Tra l'altro, volevo sottolineare che il contraddittorio con la SIAE è abbastanza interessante. Contraddittorio che, tra l'altro, avrà appunto, ricordo, l'appuntamento di lunedì dalle 3 alle 6 su NetStrike sul loro sito, che tenterà di ingolfare appunto www.siae.it. È abbastanza interessante perché, se si vuole, la SIAE parte storicamente come sindacato degli autori che tentavano di farsi raffinare un po' meno dagli editori, diciamo, dai loro padroni. Il problema, secondo me, è che in questo momento bisogna trovare appunto forme alternative per cercare di tutelare il proprio lavoro, e forme come la SIAE, forme come la legge d'autore sono ormai antistoriche e non vanno più a tutelare chi direttamente fa il lavoro, ma vanno a tutelare invece chi specula poi sul lavoro fatto. La SIAE, le tasse della SIAE, Bollini SIAE, la legge sul diritto d'autore che dura 70 anni, ormai di fatto non tutela più il lavoratore, diciamo, di ingegno, ma va a tutelare la grande distribuzione che poi specula su chi ha fatto questo lavoro di ingegno. Bisognerà invece trovare, ma secondo me lo offre in parte naturalmente il mercato, anche tramite contrattazione privata, lo offre in parte le formule della GPL, della FDL, lo offrono in parte sperimentazioni di nuovo tipo come questo, soluzione a vedersi retribuito il proprio lavoro.
2: Io invece volevo dire un'altra cosa, che produrre software in open source sotto GPL o quello che è, non vuol dire assolutamente sviluppare un software gratuito. Sì, no, però la scrittura, no, dico, è un discorso. Sì. Beh, sarebbe. Ci siamo. No, no, so.
3: Non ti dà
2: no,
3: questo
2: no,
3: diritto.
2: dovresti, po scusa, ho sbagliato io, dovresti poter. Dovresti poter avere il diritto di scegliere di fare col prodotto del tuo ingegno quel che vuoi.
3: Al momento però non c'è questo diritto.
2: È un errore, mi sbaglio.
3: Proprio a lui. Io banalmente mi sono trovato in tutto un altro tipo di situazione, in una situazione di appassionati di cultura classica, gente che scrive, fa articoli, eccetera, i quali anche loro hanno un problema di diritto d'autore, magari non di tipo immediatamente retributivo. Per esempio, ci può essere il problema dei lavori pubblicati per la carriera, per i concorsi, eccetera. Ragionando di come questi fanno girare diverso materiale, così anche come fanno 2000 persone, perché di gente che infrange il diritto d'autore e non se ne accorge nemmeno, ce ne sono dei milioni, tipo questo saggio, questo testo, ci si scambia, ci si regalano, robe così.

0: dice mettiamolo su web, no, momento, su web c'è un casino. Da lì nasce una discussione, a un certo punto uno ha detto, dice, ma io se voglio tutelarmi in qualche modo per mettere la mia roba in rete senza me la freghino ma lasciarla a giro. A quel punto gli ho detto, GPL, andiamo a vedere, aveva messo anche qualcosa in cyber right, gente mi ha dato mano, e niente, abbiamo verificato una cosa abbastanza interessante, cioè che per esempio quel tipo di licenza particolare, mi dispiace non ci sei Franco Vise che l'aveva tradotta, che
1: mi hanno dato notizie al casello a Bologna,
0: Franco vaffanculo,
1: lo sentirà,
0: niente, si presta benissimo anche per questo tipo di operazione, cioè la licenza fatta apposta per tutelare il software, non il software, la manualistica del software in modo simile. Il problema sembrerebbe risolto, no, risolto non è, perché il 90% di queste persone comunque deve pubblicare o ha roba pubblicata su riviste, su libri, eccetera. A quel punto loro non detengono più la titolarità, la potestà di dire io lo faccio girare come voglio. Non è tanto la licenza free che glielo impedisce la licenza. Sì, non è tanto la licenza free che glielo impedisce questo ovviamente. Questo ovviamente gli è la persona che ha comprato a loro, eccoci il problema. Al momento in cui lo sceneggiate, vendi la tua sceneggiatura, se il regista te la compra ti dice sì Ciccio, io te la compro, però scordati di farla girare, il discorso si pone.
1: Ma probabilmente a quel punto è scegliere dove vendere il tuo prodotto. L'esempio che probabilmente...
0: avere la forza per imporre a questa gente di dire io te lo vendo a queste condizioni, ma il problema politico.
2: Il discorso è proprio, si toglie di mezzo quella via intermedia che è proprio l'editore. Cioè voglio dire, nel momento in cui io lo pongo come condizione, voglio dire, ipotizziamo che ci sia un sito dove avviene questo tipo di mercato delle idee, in questo caso, o delle opere d'arte, delle opere d'ingegno, nel momento in cui il regista compra da me la mia sceneggiatura, sa già che il tipo di contratto sarà questo. Tu da me la sceneggiatura la paghi 20 milioni anziché 200, perché io scelgo che la mia opera sia disponibile pubblicamente.
0: Ma per fare questo ci sono già gli strumenti, ma per fare questo gli strumenti ci sono già, la stessa GPL, PDL,
2: certo,
0: eccetera.
2: No, voglio dire, gli...
3: non c'è il mercato.
2: Non c'è il mercato, bravo, esatto, quello è quello.
3: Sì, sì, no. Mi passi il microfono? No, per la documentazione, perché si sta...
4: Sì, sì, no, certo, scusa. No, dico, si pensa sempre di ragionare in termini utopici, però a parte va detto che è più argomento, ma non per fare una discussione, semplicemente per ricordare l'appuntamento di domani, è più argomento di domani il discorso di teoria, l'appuntamento del circolo Becht alle 4, però voglio dire, sembra sempre di essere di ragionare in termini utopistici, però esistono già degli esempi anche nel mercato di case editrici, autori che hanno fatto la scelta e si sono trovati d'accordo che io faccio un libro, me lo faccio pagare giustamente perché è un lavoro della casa editrice e riesco a sensibilizzare la casa editrice per mettere in rete il libro. La Hobbs è una casa editrice che alcuni suoi libri l'ha fatti in termini anche di FDL, Q, che è un libro famoso di Luther Blissett, è in rete, l'ha fatto in Audi ed è in rete ed è... e ci ha scritto sulla copertina questo libro è liberamente distribuibile in termini telematici se non a scopo commerciale, ovviamente. Per cui voglio dire, non è che non esista la possibilità di mercato e non è neanche che non esista di già degli esempi concreti che si trovano in libreria e si trovano in rete. Semplicemente non è lo standard attuale, bisognerà impegnarsi affinché lo diventi.
5: Aggiungevo, ribadivo ancora una volta che è una questione di regole, poi ci sono le regole scritte, è una questione politica, come dicevo, cioè è una questione politica nel senso che le regole scritte attualmente sono datate a prima di questi strumenti e... bisogna prenderne atto cercando di far riscrivere in altra maniera.
6: Io, ciao, sono Davide Pinna. Io ho un gruppo di musica elettronica e vabbè, non ho niente da diciamo aggiungere a questo discorso. Più che altro vorrei far presente l'esigenza appunto di strumenti anche magari legislativi attraverso i quali artisti, musicisti possano diffondere la loro musica, la loro arte senza vincoli di copyright, senza però il rischio che le loro produzioni vengano poi inglobate nel mercato. Allora appunto forse c'è un mercato, c'è la disponibilità da parte della gente di interessarsi a questo tipo di produzioni. Quello che è interessante è cercare di mutuare dalla GPL strumenti anche legali, diciamo, per sostenere questo tipo di produzioni. Io chiedo anche aiuto, insomma, a chi ne sa di più di me su questi argomenti. È tutto qua.
4: Solo una cosa, poi smetto di intervenire. E una maniera per tutelare il proprio diritto, diciamo, morale alla creazione dell'opera, per far sì che se io faccio un'opera, la metto liberamente in rete, magari trovo anche la maniera di farmi attribuire il lavoro svolto, però giustamente non voglio che venga vampirizzata da altri a livello commerciale, è quello poco praticato ma legalmente valido, per esempio, di quello di spedire la propria opera in raccomandata a se stessi o a un notaio o a un avvocato e tenere chiusa questa busta fino a quando, datata perché è una raccomandata, fino a quando non viene fuori una diatriba legale. A quel punto uno può esibire questa raccomandata, che è un documento legale, e dire: guarda, io ho fatto l'opera, per cui te non puoi dire che l'hai fatta e non puoi sfruttarla commercialmente. Chiaramente sono cose... Sì, sì, sicuramente.
6: Cercare una forma standard con cui già poter progettare un lavoro e realizzarlo senza dover poi dopo trovarsi nella situazione che
5: vabbè, adesso non vorrei interrompere, però vabbè, ormai mi sembra che ci sono altri interventi? No. Perché, vabbè...
3: Potremmo darci un termine
5: e continuare magari... E ciù, non era proprio il termine che mi veniva in mente, ma va bene. E vabbè, da un lato, penso che vabbè, la chiacchiera latere poi produce sempre i migliori frutti in queste situazioni. E direi, vabbè, rilancerei per quelli che ancora sono rimasti l'appuntamento del Nestrike, ma mi sa che più o meno lo sapete tutti, del Nestrike di lunedì. E direi che ci possiamo riaggiornare, così lasciamo la possibilità di sistemare la sala per stasera, che ci lasciamo, e ci, per chi vuole venire, ci ritroviamo stasera qua. E ricordo, è qui spot promozionale in chiusura, alle 10 a ballare, tanto quello vuoi fare tu, ballare e baccagliare, come dice Elettrico. Esatto. Domani alle 4 al circolo Bertolt Brecht, via Padova 61. Ricordo che di là ci saranno stasera, e se riusciamo le portiamo anche domani al Bertolt Brecht, 3 postazioni per masterizzare un po' quello che si crede, visto che abbiamo un server FTP con qualche giga di MP3 lì, così a disposizione di tutti, tra cui la collezione completa di De André. Boom, così.
3: Però in che via sta il circolo Bertolt Brecht?
5: Via Padova 61. E che ci sono, c'è poi un banchetto di documentazione che abbiamo prodotto, documentazione manualistica varia di tipo informatico, distribuzioni, un po' di roba varia che servirà, la cui vendita a prezzi molto modici servirà a coprire le spese per i rimborsi per la strumentazione che abbiamo dovuto necessariamente affittare per oggi e domani, come anche la cassettina che abbiamo messo all'ingresso, quindi se qualcuno vuole lasciarci qualcosa ci fa solo un favore. Con questo io ringrazio tutti quelli che sono intervenuti e ci vediamo domani per un'altra sessione sull'editoria e il no copyright.
7: Guarda che devo mettere la sigla. Bene. È finito il dibattito, movimenti di sedie, casino, a questo punto mettiamo...
1: diciamo un bel porco Dio dopo questo.
3: Cioè,
1: se
3: Worms che si è compiuto,
1: se Worms che si è spurato, tirato.
0: Cos'è?
1: Ci danno volantini. Un po' di chiarezza e comprensione sul sistema proporzionale e sul sistema maggioritario nelle elezioni, dopo aver constatato che vi è una grande e diffusa confusione e l'ignoranza in merito dovuta spesso a mancanza di conoscenza scientifica oppure a malafede opportunistica. L'ho letto male. Confusione generata dalla contrapposizione ipotetica e falsa del proporzionale al maggioritario. Traggo le seguenti riflessioni. L'opposto di proporzionale non è il maggioritario, ma lo sproporzionale. L'opposto del maggioritario non è il proporzionale, ma il minoritario.
3: Perché voi avete parlato,
1: sì, ma io sto facendo Radio Cybernet in un clima, perché si finisce la puntata, no? E sono in clima, ce lo dicevo. Si conseguono in pratica due errori. Primo, errore matematico, evidenziato da
3: Edgardo Perindani.
1: Secondo, errore comportamentale che, per ironie della sorte, proprio a coloro che sono a favore del metodo maggioritario oppure a favore del metodo presunto e falso proporzionale, hanno legittimato in Italia grottescamente il metodo minoritario. Vedi legge 150 articolo 17 del 5-10-98.
3: È una cosa da verificare.
1: Cioè, questo problema...
3: Non lo possiamo spiegare tutto.
1: No, so sulle generali. Allora, questo problema del proporzionale e del maggioritario è un problema mondiale. Ho solo accennato. La prossima guerra tra Europa e Stati Uniti sarà anche vestita da questi motivi.
0: Maggioritario e proporzionale.
3: Non è poca cosa.
0: È tutto lì. E su queste scoperte noi chiudiamo la puntata di Radio Cybernet. Paschi, di qualcosa.
2: Che te devo dire?
1: Che mi devi dire? Normalmente ci si avvicina ai microfoni di Radio Cybernet quando uno ti dice di qualcosa, se non hai niente lì per lì da dire, devi dire porco Dio.
2: Porca madonna, tutti dal diricon.
1: Bella. Ci siamo rincontrati un bordello di persone, questa è una bella situazione, no? Tutto di un bel po' di discussioni in giro, incontri vari, ci tuffiamo in questa situazione.
0: E perciò si chiude,
1: tu mi lasci,
0: convertiremo e metteremo su Radio Cybernet in MP3
2: l'intervista di Raul Chiesa e Rapetti, una perla da non perdere.
0: Che abbiamo in real audio e dobbiamo convertire in MP3. Nel frattempo c'è Shodan che fa le riprese splashate con la telecamera.
3: La telecamera, tecnologia ACM.
0: Partiamo tutti con la sigla allegramente. Grazie per averci ascoltato, è stato bello. Ah, più tardi mettiamo su i Miss Pooh, no, si cazzi. Stasera ci sono i Miss Pooh che suonano e quindi streamiamo i Miss Pooh in live, che poi sarà pure in MP3 su Radio Cybernet. Minchia, Radio Cybernet!

0: http://cutes.org/radiocybernet.
1: Tu sei diverso dagli altri. Tu non fai parte del branco. Tu hai deciso. Istituto di Obbedienza Animale.
2: Creatori di uomini.

0: E succamela, succamela.
1: Auroville, dove la donna è andata? Onda d'urto, onda rosso, San Sebastiano, mentre la gamba. Non conto.
0: Suca. Vista che c'è lo stream?
1: Sì, sì, l'ho visto.
0: Aspetta che finisco di configurare la camera, così vediamo se funziona sto cazzo di streaming.

0: Non esce, sta telecamera non esce più. Non so perché.
1: Perché l'accendo? Il dove era? Vedi,
0: non lo so, non lo so. Io che cazzo ne so. Lo so io perché.

Thank you.

0: Daniel.
1: Deberíamos.
2: Estás bien, sentido bueno. Va a ser que para la noche.
1: Es que estoy muy para la
2: noche. No, no, que se me trae.
1: Sí.
2: Ma far mancare un bottone. Quale, certo. Quale si può mancare?
3: Quello che vuole.
2: Ah, mi voglio un bar con computer.
1: Io sono il mio orco, io c'ho una versione. No, no, no, no, c'ho una versione. Invece devo fare
3: vuole. Per me è il lavoro. Per me è il lavoro.
1: Sì, sì, può essere.
3: Non solo lavoro ovviamente, però.
1: No, no, c'è una versione io. Ma che la vera? Non c'è andato mai,

Thank you.

spalle.

Thank you.

0: È caduto un cucchiaino prima.
1: Sì, sì,
0: anche sono scappato alla pioggia.
1: No problem, grazie.
2: Catania, 11:30 di sera, siamo in macchina con Draven che ci porterà a fare un giro per la splendida città di Catania. Draven, vuoi dire qualcosa alla popolazione di Radio Cybernet?
3: Dai, stiamo andando in giro per Catania a trovare un contrabbandiere per comprare delle sigarette. Poi compreremo pure la droga a Lauro, per cui, boh.
2: Spieghiamo, Lauro è un luogo di ritrovo qui a Catania, è un centro sociale autogestito. Ma in effetti comunque noi non compreremo droga, siamo contrari alla droga, siamo perfettamente legali, noi acquistiamo sempre il software originale e penso che questa parte non la metterò perché è troppo scamata questa parte. Comunque niente, adesso c'è un semaforo verde, interrompo.
4: Rumore di Jugoslavia qui negli studi di Radio Cybernet e vaffanculo.
5: Thank you.
2: Signore e signori, ci troviamo al cinema a vedere come si intitola questo film. E parla.
1: No.
2: Come si intitola? Il sapore della ciliegia? Dimmi, di cosa parla?
1: Non so niente.
2: Ammazzati, perché non ti uccidi? Tutti questi qua. Ecco, inizia il film.
5: Thank you.

0: Pronto?
1: Pronto Mario, sono Gabriele.
0: Gabriele!
1: Ciao!
0: Come stai?
1: Bene, tu?
0: Bene, sposato.
1: Lo so. Quando?
0: Il 6 settembre. Penso.
1: Ah, quindi, un giorno dopo il mio compleanno, guarda un po'.
0: Sì, ricordo questa cosa che mi hai detto.
2: Senti, niente, io...
3: Si è connesso miracolosamente. Connesso con bambini urlanti in linea.
4: Con inchiesta sull'omicidio del Carasseria, verbali di interrogatori e confronti, non solo. Una perizia potrebbe accertare che alcune bambine sono state manomesse, si allungano così necessariamente i tempi dell'inchiesta e si aggrava ancora la posizione dell'ex procuratore Cuba, finito sotto inchiesta a Milano per falso, perché avrebbe minacciato alcuni degli imputati e proprio oggi Cuba ha messo a confronto con alcuni suoi collaboratori pure indagati. La seconda vista sorprende in Libia.
3: PM Cuba, falso ideologico e minacce agli imputati.
1: Stiamo. Registriamo un slavo cretino.

0: Sede Pere.
1: Atto Sere.
0: Ciao Pichi Giovanni.
1: Ciao Poppone.
0: Ok. Ho un sospetto. Poi tornare. Ho motivi buoni. Vado per caricare la versione di prova delle nostre notizie. La imbocchi, percorrendo questa strada che sale, troverai uno slancio così identico rispetto a una strada che è quella che scende, per dove ci sono gli autobus. E voi l'avete accompagnato?
2: Nel mondo cazzo.
0: Ok, ciao.
1: Ciao. Poi le chiavi. Ah, minchia, stavo registrando dalla slavagna. Classico. Retromarcia 200 all'ora.
3: Spostala un pochettino.
1: Madonna, vedere un attimo, scusa.
4: Ma c'è indietro, può andare però.
1: Per arrivare fino là però, insomma, io l'ho detto sempre, la marcia a 200 all'ora ogni volta.
4: Yo creo que se puede mantener la voz.

0: vedi se gli serve questo.
1: Allora.
0: Pronto?
1: Ciao.
2: Sì, no, qua le solite macchine di retromarcia, vado a voi contro un'altra macchina, 200 all'ora andava. Vabbè, comunque. Però la macchina mi conosco, la prego dentro. Giovanni qua. Sì. E adesso sto vedendo. Comunque, cosa succede? Sì, la tenda 80 cm devi tagliare, di sopra. Da una parte arriva fino a terra, comunque ci va bene quella che per me. L'altra devi togliere 80 cm, ma è più Giulia, perché c'è il tavolo, se non sono sposato. Sì, sì, va bene. E via dai che domani vengono i suoi, prendono queste cose qua, i soldi, perché è arrivata una bolletta della luce, e poi c'è una bolletta dell'acqua, che è l'acqua qua generale di tutti, la luce del motorino dell'acqua e una statia in mio linea. 70, 69, ma non c'è bisogno, vuol dire, quindi, se mandi 100 va bene, perfetto, voglio dire.
3: Ma arrivarci, per favore.
2: Bravo. Grazie, ok, per senti, io vado a vedere qua la giusta, ok?
1: Un pochino. Va bene. Vai. Sì, se non lo vedo lo vedi.
4: Sì, la ricordo anche io me la faccio ricordare. Ciao. Ciao. E le dato un po' cosa?

0: Yo solo digo eso, tal vez no me
1: agrada. ¿Cómo es que está bien? Yo sigo un pile, ¿no?
0: Non so, però posso dire te, non so, magari quando uno non si d'accordo. Sei d'accordo a fargli l'assicurazione? Aspetta, fammi vedere questa storia, perché... Non so, non so, non so, assicurazione...
2: Magari se lo dovessi, magari domani, vedi tu cosa...
3: No, non è bagnato.
2: Comunque, aspetta un attimo, facciamo una cosa. Faccia assicurazione. Faccia assicurazione.
3: Siamo non ci ne
2: che so di che sono dal vestito magari.
3: Con queste sono semplici, ti compile fa. Lo so, però forse chiedete non fa dire da me quando non sono d'accordo.
2: Sei d'accordo a fare l'assicurazione?
3: No, aspetta, fammi vedere se storico perché.
2: No, fa l'assicurazione, so di che sono dal vestito magari domani, perché tu sei una macchina consumata. Cioè tu la macchina stamattina la puoi mettere prima. Prima. Ora dopo questa cazzo lo scendi, se no ci facciamo cidde, io vi ho tutto ancora. Sanguin, tu vuoi fare il sanguin, insieme che ti metti?
3: Il torto penso che è tutti e due.
2: Ah?
3: Il torto è tutti e due.
2: Il torto è tutti e due? E tu hai la strada, forse c'è la macchina come ti capita prima.
3: Infatti lui è torto, ma anche tu che vai retromarcia.
2: Ma ascolta, perché gli abbiamo detto noi, sposta la macchina dopo che andiamo a fare.
3: Appunto dico, bisogna fare questo e poi si vede.
2: Infatti, no, fa lo scegli, fa.
3: Non ci vuole
2: niente.

Non mi ricordo questa cosa. Non mi ricordo.